Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità.

invecchiate mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno

0: rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
3: State ascoltando Radio Popolare.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta, il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
2: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.

Dedicata a voi questa, sarete voi coloro che ci salvano. Radio Popolare, in campagna abbonamenti.

Hai ragione, Mauro. Mauianz, scusami, chiamami pure Stakanov. Ieri sera ho chiuso la radio e oggi l'apro. Ma è così che bisogna fare per questa emittente, indipendentemente, indipendente, libera. Che aspetto ovviamente i vostri abbonamenti già dalle 7:04 minuti.

Gli abbonamenti li potete fare andando subito sul sito www.radiopopolare.it, ma intanto io vi auguro un buongiorno, una buona giornata. Prima erano i Jam, prima ancora gli Oasis e adesso i B52 con Private Idaho.

Quando siamo più svegli, io compreso, anche se mi sono preso un sacco di freddo, anzi se state uscendo meno fino a 40 minuti fa, mezz'ora, un'ora fa, c'è un freddo cane là fuori, vi consiglio di coprire, io ho messo anche la giacchina, figurati. Fra un po', quando siamo più svegli, parliamo anche dei cori, dell'operazione Ascolta Cori.

Allora, saluto anche la Barbara Fumagalli, che è stata tra le protagoniste dell'asta di ieri sera e sta lamentando via SMS il fatto di non essere riuscita a tornare a casa con i busti luminescenti dei due miti assoluti, Alessandro Diegoli e Diosma Pestalozza, il sottoscritto, che sono andati via per oltre 80 euro.

Ma il pezzo che è andato via a più denaro è stato il Revox originale, Revox con la diretta del 25 aprile 94.

Non ci credo, grazie, grazie. Non si firma. Claudia, credo. Ecco fatto, dice, abbonata, ritoccata oggi tessera. Buongiorno ragazzi, buongiorno Claudia, ciao. Grazie.

Ho vista ieri, fino a poco prima dell'asta, un freddo cane, ma sì, ieri la pioggia l'abbiamo proprio vista, no, per rispondere ai Creedence, eh?

Notate adesso la classe, la classe del collegamento tra i Creedence che si chiedono se hai mai visto la pioggia e questi altri due miti assoluti che parlano della Rainy Night in Soho. Vi segnalo anche che alle 9:30 in studio ci sarà Gianmarco Bachi con Claudio Agostoni e Katia Giarlanzani dalle 9:30, quindi fra un paio d'ore.

No, mi chiedevo, intanto ringrazio tutti quelli che stanno mandando messaggi di saluti e tutti quelli che hanno partecipato ieri all'asta, ma anche quelli che non hanno partecipato perché ci hanno tirato un pacco, perché ieri faceva freddo. Devo dire che abbiamo ricevuto alcuni pacchi ieri rispetto ai prenotati, e però sappiate che voi che avete tirato un pacco sappiamo chi siete, perché vi siete prenotati e potremmo venire a pizzicarvi a casa vostra. Nel frattempo, se volete sapere un po' di notizie della notte, vi leggo qualche titolo, ma i titoli però, senza approfondire la notizia, così che voi poi possiate immaginarvi il concetto della notizia stessa. Taiwan ribadisce la propria indipendenza dopo l'avvertimento di Trump, notizia delle 6:52 italiane. Poi andiamo in Russia, siamo sul territorio russo dove 138 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte, siamo alle 6:22 qua. E poi Trump, forze USA e nigeriane hanno eliminato un altro leader dell'ISIS, qua siamo alle 6:12, le notizie arrivano tutta la notte anche quando state dormendo. E poi dal Regno Unito, il premier britannico Starmer potrebbe dimettersi in favore di Burnham, questa è un'altra notizia delle 6. E ancora chiudiamo con questa, alle 5:25, uomo attaccato da squalo in Australia. Questo è un po' il resumé di quello che è stato battuto dall'agenzia nel corso della notte.

No, aspetta, fermi tutti perché è arrivato un ritocco in questo momento. La grandissima Fumagalli, grazie Fumagalli del ritocco con tanto di screenshot. E questa la dedichiamo a te. First Aid Kit con My Silver Lining.

0: Allora, Anna si autodenuncia, ieri ho paccato, non so perché, perché non lo scrive, non voglio entrare nei dettagli, ieri ho paccato, mi spiace, ma ho seguito tutta l'asta da casa, puntavo al logo, ma non ce l'ho fatta da accaparrarmelo. Allora, il logo, stiamo parlando dell'asta di ieri sera, un'asta durante la quale abbiamo messo in palio 12 precisamente oggetti della storia di Radio Popolare. Il logo, devo dire che è uno della top 3, così vado a memoria, la top 3 formata appunto dal logo, dal Revox e credo dalla Garzantina, se non ricordo male, subito fuori dal podio, purtroppo, i due busti mio e di Alone, che si sono comunque insomma classificati quarti, se non vado errato, nelle cifre, diciamo, che sono stati pagati. Comunque, un'asta fantastica, senza precedenti, e così come lo sarà la serata degli Ascoltacori. Non vi abbiamo ancora detto la data precisa, dovrebbe essere comunque intorno all'ultima settimana di giugno, e gli Ascoltacori cosa sono? Sono 5 cori che andranno in piazza, fisicamente in piazza, 5 cori che stiamo formando in 5 piazze di Milano, alcune già segnate e alcune no, con determinati repertori e che coloreranno la città, soprattutto coloreranno i 50 anni di Radio Popolare. Diamo la linea ai titoli e poi vi dico di più. Tra poco torniamo insieme.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Popolare Network.
11: Sono le 7:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
12: Il viaggio in Cina di Donald Trump riaccende la tensione su Taiwan. Rientrando dalla storica visita di Stato da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina, precisando poi che da parte di Xi Jinping non c'è stata nessuna minaccia nei confronti di Washington. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria indipendenza, aggiungendo che al momento resta confermato l'acquisto di armi concordato con gli Stati Uniti. Il nodo dell'autonomia di Taipei è stato uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che ha portato disgelo diplomatico e accordi commerciali per entrambe le parti. Il presidente cinese ha accettato l'invito a Washington per settembre.
11: Al centro del faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping anche il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. La tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN riporta in queste ore che Trump non è mai stato così vicino a riprendere il conflitto. Intanto ieri sera sarebbero partiti dal porto siciliano di Augusta i due cacciamini italiani che potrebbero intervenire nello stretto a tregua consolidata. Per ora sono diretti a Gibuti attraverso lo stretto di Suez e raggiungeranno il Golfo tra circa un mese.
12: Israele e Libano hanno prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera al termine di due giorni di colloqui a Washington. È già stata fissata anche la prossima data per il terzo round negoziale, il 2 e il 3 giugno, sempre negli Stati Uniti. La tregua concordata resta però sulla carta. L'esercito israeliano continua ad attaccare soprattutto il sud del Libano. Ieri, in quella che viene presentata come una lotta mirata contro Hezbollah, Israele ha preso di mira un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici.
11: I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione del comandante delle brigate al-Qassam, Izzaldin Haddad. La morte del leader di Hamas non è stata ancora confermata, ma fonti mediche della striscia denunciano che nell'attacco sono morte 8 persone e ne sono state ferite oltre 30.
12: Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo scrivono questa mattina il Daily Telegraph e altri quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni supplettive per la Camera dei Comuni. Se eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe valutando di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero attorno al sindaco di Manchester.
11: È stata alla fine convocata per il 27 di maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo è la nomina del presidente del CDA Rai, su cui i partiti di governo non riescono a trovare un accordo. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazione, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo dunque dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Prendo atto della disponibilità. Dispiace molto che si sia dovuti arrivare al gesto estremo di Giacchetti per avere una cosa normale come una seduta di commissione, il commento della presidente della vigilanza Rai Floridia.
12: Restano in carcere i 4 minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sako, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro ha confessato di aver dato 3 coltellate e invocato la legittima difesa. Avevo paura che ci aggredisse, ha detto al giudice. Gli altri sostengono di non aver capito cosa stesse succedendo. È stata intanto sospesa la licenza del bar dove Sako aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato già dopo le coltellate.
11: 7:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima al giornale radio alle 8:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Popolare Network.
13: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
14: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
15: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

E continuano le polemiche nei confronti del povero Trump, esperto hantavirus di Trump, complottista specializzato in protesi del pene, dice il titolo dell'agenzia battuta dall'ANSA.

Monta la polemica negli Stati Uniti perché il medico incaricato dall'amministrazione di Donald Trump a gestire la risposta al hantavirus è un urologo specializzato in protesi del pene senza alcuna esperienza in virologia e noto per aver rilasciato dichiarazioni in favore di tesi cospirazioniste durante la pandemia di Covid. Spiegato presso l'Urology Centers of Alabama. Nonché autore di un programma su YouTube dal titolo Erection Connection. Voi direte, ma no, ma non è vero. Eh sì, invece, è proprio vero. Erection Connection.

Tra un pezzo e l'altro vi stavo ricordando, raccontando dell'operazione Ascoltacori in corso, appena iniziata durante questa campagna di abbonamento e che vedrà la sua conclusione, la sua pagina principale anche l'ultima settimana di giugno. Non abbiamo ancora detto il giorno preciso perché è ancora subiudice, ma insomma comunque tra, diciamo, negli ultimi 10 giorni di giugno. L'operazione Ascolta Cori consiste di 5 cori che andranno in scena in città, a Milano, in 5 piazze della periferia milanese. Alcune di queste sono già state scelte in modo, alcune in modo democratico, altre in modo arbitrario. Una di queste sarà la piazza di Dergano, davanti al Sound of 70s, a pochi passi dal Mamusca. Insomma, chi conosce Dergano sa dov'è, chi non la conosce va su Google Maps e se lo guarda. E sarà il coro che seguiremo come trasmissione a Poveri ma Belli, un coro dedicato alle canzoni di Sanremo che sceglieremo, stiamo già scegliendo con voi in questi giorni, ma andremo avanti insomma anche nel prossimo mese a sceglierle prima di scendere in piazza a cantare. Canzoni elette in modo democratico, insomma qualcosa di simile, tra di voi, con i messaggi al 331-6214-013. Un'altra piazza sarà quella di Affori, dove ci saranno i cori del Hit Parade, a.k.a. dei Jukebox, con musica leggerissima, e poi ancora con volume, canzoni under 35, canzoni legate a Milano con Vieni con me. E per quanto riguarda invece gli amici di Presto Presto, di Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, cose legate a cantautori, insomma classiconi, e se vogliamo metterla lì anche canzoni del Falò, che sono quelle che poi si cantano quando si sta con gli amici, con le amiche sulla spiaggia. Insomma, i 5 cori, quelli tra virgolette ufficiali, sono questi, ma l'operazione ama molto lo spontaneismo, quindi cori che nascono per i fatti loro, proposti da ascoltatori che però insomma ce lo devono far sapere. Per esempio ce n'è uno che è già nato dalle parti di Desio, uno a Pisa, uno a Bergamo, uno a Parancanizza. In Valtidone sta nascendo Canta coi lupi, e poi ancora a Cremona il coro degli Anarchici, che probabilmente però metteranno in palinsesto anche dei pezzi degli 883, a Piacenza il coro dell'Infrangibile, a Reggio Emilia l'Amata Rossa, non l'Armata, l'Amata Rossa, Brescia c'è Anna, e poi c'è il coro Ingrato di Cecilia e Maura, il coro della Cooperativa del Popolo di Assago, il coro Jubilant Gospel Girls. Insomma, ce ne sono già un po', e poi c'è, vabbè, quello della Martesana, non mi ricordo se l'ho detto, capeggiato da Tony Gorgonzola. Ce n'è un po', ma devono continuare a nascere, a crearsi, c'è ancora tempo, insomma, manca più di un mese, però, insomma, tenetelo sempre lì nel background, nella RAM della vostra testa. E c'è anche una mail che è cori@radiopopolare.it. Talking about my ch-ch-ch.

0: mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu?
1: Allora, Irene chiede informazioni sul coro di Bergamo. Ma informazioni non ce n'è, nel senso che è ancora tutto lì che fermenta, anzi potresti essere tu a dare a noi informazioni, perché sono cori spontanei quelli fuori Milano. Potresti essere tu l'organizzatrice.

Girl è Anna Karina, quella di prima invece era Jacqueline Taieb. Anna Karina, il volto della Nouvelle Vague, moglie di Godard, e invece lei è Fabienne de Sol.

Allora, si capisce che tutto va male quando arrivano dei proclami del genere, come il seguente. La notizia uscita adesso, battuta adesso, la NATO farà pressione sui produttori di armi europei affinché incrementino gli investimenti e la produzione. Capisci che va tutto male quando gli input che arrivano sono: producete più armi.

noi vi chiediamo invece di produrre più abbonamenti, ragazzi, al no, sto per dire il numero, non funziona più così da anni. Sul sito www.radiopopolare.it, perché la campagna abbonamenti va avanti, non si ferma, oggi, domani, sempre, permanente come la rivoluzione.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

Ciao a tutti, sono le 8 e 2 minuti, Radio Popolare in diretta qua di Isma Pestalozza e i Blondi con One Way or Another in, sul piatto, se fosse un vinile, mentre di là in redazione a leggere i giornali con grandissima attenzione per la rassegna stampa Massimo Rebotti, che sentirete più tardi alle 8.45. Vi segnalo, ma se siete possessori di monopattini probabilmente lo sapete già, che da oggi è in vigore l'obbligo per la targa dei monopattini, da luglio anche l'assicurazione, e quindi state a quart. So che ci sono delle code mostruose per mettere questa targa ai monopattini, motorizzazioni intasate, o comunque insomma gli uffici addetti, monopattini elettrici ovviamente, non quelli a spinta.

Fumagalli che ci manda dei messaggi e dice che ha già fatto un ritocco stamattina e dice quasi quasi ne faccio un altro per questa playlist fantastica. Ma io rilancio, lei insomma l'ha già fatto stamattina, qualcun altro là fuori che gli piace la musica che sta passando e che track va sul sito a fare un ritocco, dai, track, anche piccolo, dai, anche 10 euro.

No, scusate, me l'ero persa, me la fa notare Riccardo che scrive che c'è un... c'è Salvini che è andato all'inaugurazione della prima targa dei monopattini, no? Almeno una volta andava a mangiare le salamelle. No, non l'ho vista, mi spiace.

vorrei sapere se là fuori in questo momento all'ascolto c'è qualcuno tra coloro che hanno già deciso di partecipare alla Ascolta Cori, l'iniziativa dei cori che andrà in scena a fine giugno. I 5 cori cittadini, Dergano, Afori, 3 piazze ancora da trovare, anzi potete partecipare alla scelta dei luoghi, ovviamente non è che è a baio libero, cioè ci sono delle motivazioni e soprattutto dovete partecipare, metterci del vostro. E i 5 cori, dicevo, tematiche più o meno delineate. Ci sarà il coro con canzoni di Sanremo, ci sarà quello con canzoni del jukebox da Hit Parade, insomma ci sarà il coro con canzoni legate a Milano, il coro Under 35 e il coro di pezzi classici cantautorali che sono anche un po' da falò, diciamocelo, un po' da falò. E i cori spontanei, prima ve li ho raccontati, ce ne sono già un po', ma se volete scendere in piazza nel vostro paese, nel vostro comune, nella vostra frazione in montagna, con ovviamente per essere un coro ci deve essere un po' di gente, perché se siete da soli non è un coro. E il coro è socialità, il coro è aggregazione, il coro è entrare in sintonia, in risonanza, un'emozione che unisce. Il coro è un po' il sale della vita, diciamocelo, smussa le differenze, amalgama, ci fa sentire uniti. Che cori! cori@radiopopolare.it, c'è anche una email. Poi più avanti nel corso della giornata alle 9:30 ci sarà Gianmarco Bacchi in onda, col quale potrete sicuramente interfacciarvi con me, e poi nel prossimo mese con varie trasmissioni, Poveri ma belli, Musica leggerissima, Volume, Vieni con me, Presto presto. Ogni trasmissione è dedicata a un coro e a una piazza.

fateci sapere quali potrebbero essere le canzoni. Per esempio, il Festival di Sanremo ha dato vita a tante cagate, diciamocelo. Però, insomma, ci sono state delle cose. Per esempio, per me, nel coro sanremese, non può mancare... Non può mancare qualcosa come si può dare di più. Per voi qual è la canzone sanremese che non può mancare dal coro? Fate conto che saranno grosso modo 3 le canzoni per ogni coro, più una special guest finale.

Allora, intanto grazie al piccolo Jacopo di 11 anni che tramite il padre ci fa avere la foto di un suo disegno del logo di Radio Popolare e verrà spedito da Davide al prossimo abbonato. Per Olina non può mancare dal coro sanremese Maledetta Primavera, effettivamente è, insomma, è gran pezzo. Anche Rumore, Fai Rumore di Diodato, non può mancare anche quello lì, insomma. Poi vabbè, Diodato, una voce pazzesca, e poi un amico della radio. Perdere l'amore ci segnalano, vedi che ce n'è di roba bella. Addio Lugano Bella, no, non è sanremese.

Allora, per i corsaremesi arrivano altri suggerimenti. Una vita in vacanza. Stato dello Stato sociale, giusto? Sì, dello Stato sociale. Donne di zucchero e vado al massimo di Vasco, che vado al massimo, se non ricordo male, è una molto spinta anche da Gianmarco Bachi. O surdato innamorato, non lo so, francamente non lo so. Dove si va dei nomadi? Questa piacerà a Braga, che saluto e ringrazio anche per la grande mano che ha dato ieri facendo le offerte per gli ascoltatori che mandavano i messaggi in diretta durante l'asta. Tu fai schifo sempre dei Pandemonium, che devo dire che anche a me piace molto. Targato Napoli. Oppure a me mi piace vivere alla grande, ci segnala Nicola. Grazie, grazie Luana, lo so, sono un grande DJ. Yesael, e si può dare di più, e si può dare di più anche una delle mie. Gianna Gianna è vero, Gianna Gianna è bella, bella, bella. Peppino di Capri, ci suggeriscono perché ha vinto Sanremo del 76 quando è nata RP. Vita spericolata. Ah no, ecco, Vita spericolata era quella che voleva Gianmarco, non. E poi Yesael ancora. Sono due voti per Yesael. Terra dei Cachi, no, Terra dei Cachi secondo me non è d'accordo, ma è troppo completo. Voglio andare a vivere in campagna, già di più, un'avventura di Battisti, acqua azzurra, montagne verdi, altri colori, nel blu dipinto di blu ovviamente.

Allora, la radio di Finardi no, perché non è una canzone sanremese. Buonasera, per quanto riguarda me, per quanto riguarda Alone e Poveri Mabelli, noi puntiamo sulle canzoni sanremesi. Se ne volete altre, per esempio Finardi potrebbe stare sul Milano con Agostoni e la Stripoli, vieni con me. Allora, arrivano tanti voti per Gianna e anche per Gianni, nel senso di pettenati con bandiera gialla.

Allora sì, anche il mitico supergruppo Squadra Italia con una vecchia canzone italiana che ci suggeriscono, devo dire che è una delle mie candidate, uno dei pezzi più incredibili della storia della canzone italiana. Li ha messa tante volte a Poveri Ma Belli. Ma che freddo fa di nada, io francamente non mi ricordo la data Sanremo.

Non ti drogare, sì, è un'altra delle mie favorite, del immarcescibile Alberto Beltrami. Italia amore mio. E Dalla, sì, Dalla. Però insomma Dalla è anche un po' complicata, eh. Cioè deve essere comunque una canzone da coro.

Comunque io, cioè, io appunto ho qualcosa di trash, insomma, sappiatelo, cioè, una bella e due trash. Quello sarebbe un po' il mio equilibrio per le canzoni sanremesi. Poi insomma bisogna anche rappresentare il festival in qualche modo, non è che si può andare così dritti per dritti, mettere solo roba bella. Dimmi solo tre parole, quella anche è una bellissima canzone. Credo di avere addirittura il singolo a casa, non che l'avessi comprato, Forse mi era stato regalato da quel CD, mi ricordo come un ricordo. Per il momento quella che prende più voti così a occhio e croce, senza contarli, ma un po' la cialtrona, è Gianna di Rino Gaetano, per adesso, per questa mattinata.

Comunque devono essere canzoni corabili, nel senso, cioè, che ne so, un rap non è facilmente corabile, devono essere canzoni che portano alla coralità.

0: sul Love Hangover. Io vi saluto che qua, ridendo e scherzando, sono le 8:30, arriva il GR, poi il grandissimo Massimo Rebotti con la rassegna stampa, poi Gianmarco Bacchi e poi insomma tutto il palinsesto. Vi auguro un fantastico weekend con Radio Popolare e abbonatevi se riuscite a farlo, fatelo subito andando sul sito. Grazie a tutti, ciao ciao.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Popolare Network.

0: Non siamo sottomessi a Pechino, così Taiwan replica a Donald Trump, che dopo l'incontro con Xi Jinping si allinea a Pechino e dice no all'autonomia dell'isola. Dal vertice la Casa Bianca incassa il disgelo diplomatico e accordi commerciali, ma nessun impegno concreto sull'Iran. Israele e Libano concordano una proroga del cessate il fuoco di altri 45 giorni, ma la tregua resta sulla carta. Tel Aviv continua a bombardare il sud del paese, solo ieri 6 le vittime, 3 erano paramedici. Raid aerei anche sulla striscia, l'esercito rivendica l'uccisione di un leader di Hamas, 8 i palestinesi uccisi. Rai via libera alla convocazione della commissione dopo la protesta eclatante di Giachetti. Il nodo resta l'elezione del presidente del CDA. La presidente di commissione Floridia prende atto, ma triste che si sia dovuto attendere il gesto estremo. Taranto, i 4 minorenni restano in carcere. Un 15enne ha confessato le coltellate. Dettagli degli ultimi istanti di vita di Sacco Baccarì: la cacciata dal bar, l'acqua versata addosso quando era già morto, i passanti che alzano le spalle e parlano di sceneggiata. Ora il comune gli intitola lo sportello immigrazione. Attenzione tardiva e di facciata, accusa l'associazione Babele. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 8:31, la prima edizione del giornale di Popolare Network. E cominciamo con il viaggio in Cina di Donald Trump, che riaccende la tensione con Taiwan. Rientrando da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria autonomia, ricordando a Washington i suoi impegni per la tutela della propria sicurezza, compresa la vendita di armi, e anche grazie all'allineamento di Trump alle richieste cinesi su Taipei, uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che Washington rivendica da questo faccia a faccia il disgelo diplomatico e gli accordi commerciali. Ma questa storica visita ufficiale, la Casa Bianca sperava di più. Allora andiamo in Cina, ci colleghiamo in diretta col nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Diana. Sì, beh, se possiamo sintetizzare, questa visita di Trump in Cina è stato un sontuoso nulla di fatto, perché al di là delle grandi celebrazioni in cui Trump è stato veramente trattato da ospite d'onore, le due versioni sono, non dico discordanti, ma sono state veramente, hanno parlato di due cose differenti. Basti vedere per esempio la politica estera. Quello che premeva Pechino per esempio era il dossier Taiwan. Ebbene, Xi Jinping ha lanciato il monito a Trump e ha ribadito il fatto che nessuna indipendenza di Taiwan dovrebbe essere mai sostenuta dagli Stati Uniti, e dall'altro lato però nella versione statunitense non si è accennato alla questione Taiwan. Viceversa, sull'Iran, al di là delle grandi dichiarazioni della Casa Bianca, in cui hanno detto che la Cina non è d'accordo, o meglio, è d'accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda il divieto al nucleare per Teheran e l'apertura di Hormuz, nulla di tutto questo c'è nella versione cinese. Quindi dovremo aspettare per vedere se ci saranno effettivamente dei fatti concreti. Bisognerà aspettare probabilmente la visita a settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti, se ci sarà, che arriverà a ridosso delle elezioni di medio termine per Donald Trump. Diciamo che la Cina è il messaggio che è passato alla propria la popolazione cinese, è stata quella di una Cina che ormai è diventata centro del mondo, ormai anche dal punto di vista diplomatico, con tanto di immagini sul quotidiano del popolo in cui Xi Jinping appariva sempre sorridente e aperto, mentre Trump con il grugno è piuttosto serio. Ecco, tutto questo si può dire finora di questo viaggio, un sontuoso nulla di fatto, ribadiamo. A te Diana.
0: Grazie Gabriele Battaglia. Al centro del faccia a faccia di cui abbiamo appena parlato tra Trump e Xi Jinping c'era anche, naturalmente lo avete sentito, il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. Formalmente la tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN anzi riporta in queste ore che la Casa Bianca non è mai stata così vicina a riprendere il conflitto. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
2: La Casa Bianca sperava di ottenere di più dalla Cina sul conflitto in Medio Oriente, ma Pechino non è andata oltre la richiesta di un cessate il fuoco permanente. e a mettere in bocca a Xi le parole più forti sul tema è stato il presidente Trump, che descrive la Cina contraria all'atomica dell'Iran e favorevole alla riapertura dello stretto di Hormuz, punti su cui di fatto Pechino ufficialmente tace. Intanto il presidente Trump afferma di aver perso la pazienza con l'Iran e minaccia nuovi attacchi. Durante la visita a Pechino, Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ristabilire l'ordine ancora una volta. Ha detto di aver accettato la tregua per fare un favore al Pakistan, pur non condividendone personalmente l'idea. Trump ha inoltre sottolineato che lui e il leader cinese condividono opinioni molto simili sulla necessità di porre fine al conflitto e riaprire lo stretto. Riguardo ai dissidi interni all'Iran, Trump ha esortato i leader dei vari gruppi di potere a raggiungere un accordo. Sulla questione delle scorte di uranio arricchito, Trump ha minimizzato l'importanza della questione. Ha detto: mi sentirei meglio se quelle scorte le avessi io, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che altro. Trump ha anche sottolineato che una sospensione dell'arricchimento per 20 anni potrebbe essere sufficiente, ma le garanzie di Teheran devono essere reali. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran desidera continuare i negoziati con gli Stati Uniti, riconosce una mancanza di fiducia in Washington e aggiunge che Teheran accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese per ridurre le tensioni. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: Israele e Libano hanno intanto prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco, che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera, termine di 2 giorni di colloqui a Washington. Tutti i dettagli in studio, mi ha raggiunto Sara Milanese.
3: Sì, buongiorno Diana. Era una decisione attesa, fortunatamente è arrivata. Come ricordavi, infatti, il cessate il fuoco concordato finora sarebbe scaduto domenica. La proroga dunque di altri 45 giorni, un mese e mezzo, prevede

0: paesi. La mediazione di Washington resta dunque cruciale, perché Israele invece spinge per portare avanti la sua battaglia contro Hezbollah, che, lo ricordiamo, non partecipa ai colloqui e ha ribadito più volte che non intende rispettare nessun cessate il fuoco. Il ruolo degli Stati Uniti come mediatore permette però anche ad Israele di continuare a bombardare il Libano. Di fatto, da questo punto di vista, la tregua resta solo sulla carta. L'esercito attacca in particolare il sud del paese, demolendo con le ruspe interi villaggi. È proprio in corso in questi momenti un bombardamento sulla città di Yomur al-Sakif, mentre è stato emanato un nuovo ordine di evacuazione per diversi quartieri della città di Tiro. Ieri Israele ha preso di mira anche un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici. I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione di un alto comandante di Hamas, morte che non è ancora stata confermata da parte palestinese. Fonti mediche della striscia parlano invece di 8 palestinesi uccisi e di altri 30 feriti.
1: Grazie Sara Milanese, ed è stata una notte di bombardamenti incrociati quella appena trascorsa tra Russia e Ucraina. Mosca ha dichiarato l'abbattimento di oltre 130 droni sul suo territorio. Kiev, da parte sua, denuncia attacchi sulla regione di Odessa, condanna alle infrastrutture portuali e a edifici residenziali. Intanto è salito a 24 il numero di morti per i raid russi sulla capitale Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo la tregua per la festa russa della vittoria. Il 9 maggio il conflitto è ripreso con maggior vigore anche sul campo. Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham, lo scrivono questa mattina diversi quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni. Se fosse eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe seriamente valutando l'ipotesi di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero proprio intorno al nome del sindaco di Manchester. È stata alla fine convocata per il 27 maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo riguarda la nomina del presidente del CDA Rai. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giachetti, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazioni, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo poi dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Abbiamo chiesto un commento a Vincenzo Vita, giornalista politico italiano da sempre impegnato sui temi della comunicazione e della pubblica informazione.
2: Ma dunque, intanto massima solidarietà a Roberto Giachetti, perché ha fatto un'iniziativa che ovviamente rientra molto nella storia radicale da cui Giachetti proviene, ma è molto opportuna e molto pertinente, perché la commissione di vigilanza è bloccata dall'ostruzionismo della destra, perché non ci sono i numeri sufficienti affinché venga dato il gradimento a Simona Agnes, designata dal governo come nuova presidente della RAI. La cosa si trascina da mesi e mesi. Non ci sono i voti perché giustamente le opposizioni non vogliono votare una figura non discussa, e peraltro a causa del blocco parallelo, questa è la chiave di lettura, della riforma sulla RAI, che sta in una commissione del Senato, lo ferma, in quanto anche lì la maggioranza non ha alcun interesse, perché c'è Telemeloni che basta e avanza per riformare la RAI, come chiede l'Europa con l'European Media Freedom Act. Noi qui rischiamo l'infrazione ormai di giorno in giorno.
1: Restano in carcere i 4 minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sacko, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro, un 15enne, ha confessato di avere dato le 3 coltellate, ha poi invocato la legittima difesa. Gli altri sostengono di non avere capito che cosa stesse succedendo. È stata invece sospesa la licenza del bar dove Sacko aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato. Trascinato fuori dal bar, l'uomo è morto dissanguato sul marciapiede. Ieri il sindaco di Taranto ha annunciato di voler intitolare lo sportello immigrazione del comune, una mossa tardiva e di facciata, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione tarantina Babele.
3: Questa intitolazione l'abbiamo tutti.

0: trovata un'operazione molto discutibile e inopportuna, in quanto il sindaco si è espresso in ritardo con un'impostazione tutta securitaria. Non c'è stata alcuna partecipazione dell'amministrazione a questo gravissimo episodio. E che questa cosa è stata usata proprio per cercare una via di uscita e non assumersi una responsabilità politica sull'assenza completa di questa amministrazione su questo gravissimo episodio. Tra l'altro, spacciando anche durante questa cerimonia che il comune si sarebbe assunto il carico della spesa per il rimpatrio della salma, quando già la FLAI CGIL aveva annunciato pubblicamente durante il presidio che se ne sarebbero occupati loro. Vorremmo che anche quella parte che continua a manifestare simpatia per questo atto ragionasse un pochino di più su quello che è avvenuto e soprattutto che si restituisse dignità e umanità a quel ragazzo che è stato ucciso. Si dice immotivatamente, ma in realtà il motivo c'è e il motivo è il razzismo e il riuscire a vulnerabilizzare una persona che vulnerabile non è, perché era una semplice persona che andava a lavorare come tutti quanti.
1: In chiusura il diario del Festival di Cannes dell'inviata Barbara Sorrentini.
2: Fino ad ora è uno dei film più inquietanti del concorso di Cannes 79, forse perché si ispira a una realtà moralmente incredibile e decisamente tossica. La regista austriaca Marie Kreutzer, che già con il precedente Il Corsetto aveva ribaltato la condizione femminile all'interno delle gabbie del potere, con Gentle Monster lo sguardo diventa ancora più duro. Una pianista, una famiglia apparentemente perfetta, la campagna come rifugio e poi l'irruzione improvvisa della polizia con un'accusa di pedofilia. Da lì il film scava nel buio delle relazioni, nella fiducia tradita, nella paura di non conoscere davvero chi si ama. Léa Seydoux tiene il film sulle sue spalle, tra fragilità e ostinazione, nella ricerca di una verità meno dolorosa, in una sorta di thriller emotivo. Amaguchi Ryusuke, regista giapponese premiato ovunque, Cannes, Berlino, Venezia, Locarno, un Oscar per Drive My Car, ha girato Soudaine in Francia, prevalentemente in un centro per malati d'Alzheimer, immerso in un giardino, dove vengono trattati come esseri umani, nel rispetto di chi sono stati una volta. L'attrice Virginie Efira si confronta in lunghissimi dialoghi, filosofeggiando su capitalismo, senso di colpa, malattia, morte, arte, con una regista giapponese con pochi mesi di vita che sta portando in scena a Parigi uno spettacolo su Franco Basaglia. Più di 3 ore di film in cui chi guarda osserva lo scorrere di una quotidianità che mostra che da vicino nessuno è normale.
1: Le 8:45 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 10:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
3: Popolare Network.
4: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
5: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica Aircam. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
6: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
7: Il mal di denti non è un lusso, la cura è la

0: 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Aven, adi, aven, due, tre, il titolo è...

0: della notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Buongiorno a tutti, sono le 8 e 48 minuti, la rassegna stampa oggi curata da Massimo Rebotti del Corriere della Sera.
2: Buona giornata, l'esito del vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, ovviamente la questione energia che ha l'aria di essere cruciale, quantomeno nelle prossime 48 ore, vedremo perché in rapporto all'Italia e poi la tragedia delle Maldive con i 5 subacquei morti come notizie principali. Partiamo dall'energia, che è l'apertura della stampa. Iniziamo con la stampa anche perché sono i giorni del Salone del Libro e il Quotidiano di Torino dedica moltissime pagine con tante interviste agli ospiti importanti che ci sono al Salone, ma questo lo vedremo dopo. Vi dicevo dell'energia, perché? Perché Giorgia Meloni sarà impegnata in una 48 ore in Grecia e a Cipro, in cui il tema dell'energia e soprattutto i rischi per i prossimi mesi, forse per addirittura per le prossime settimane del nostro paese, sono alti. Stangata inflazione, BCE la crescita a rischio, quella italiana, e Standard & Poor's che ci dice attenzione ai conti. Ieri c'è stata poi una frase del vice premier Tajani che ha acceso i riflettori sullo stato dell'economia italiana, ha evocato una manovra correttiva, è intervenuto il Ministero del Tesoro, cioè Giorgetti, che ha chiarito non la faremo, chiederemo invece all'Europa flessibilità. Insomma, l'Italia dei conti, quella economica, fibrilla, e Meloni va in Grecia e vediamo a fare che cosa. Meloni conferma il taglio delle accise e tratta con l'Unione Europea sui fondi per l'energia. Come sapete c'è grande apprensione su quando scadranno gli aiuti sulla benzina e i carburanti in Italia, legati ovviamente alla crisi internazionale di Hormuz e ad un'estate che potrebbe essere piuttosto complicata. A Navarino, sulla costa del Peloponneso, di solito arrivano attori di Hollywood e campioni del calcio, Angelina Jolie e Brad Pitt, ma anche dirigenti sportivi in cerca di firme milionarie. Qui la Juventus chiuse l'operazione Cristiano Ronaldo. Stavolta, invece, ad approdare nel resort blindato è Giorgia Meloni. La Premier interverrà oggi al forum tra paesi del Golfo e Unione Europea, promosso dall'Atlantic Council e da Theodoros Kyriakou, magnate del gruppo Antenna 1 e nuovo editore di Repubblica. E quindi ci sarà anche questo incontro piuttosto insolito tra la capa del governo italiano e il nuovo gruppo che edita un quotidiano fino a ieri o fino a oggi, e poi vedremo domani, legato più al centro-sinistra e all'opposizione, in questo caso al governo Meloni. Attorno al tavolo i primi ministri di Qatar, Kuwait, Grecia e Cipro, il presidente finlandese Alexander Stubb, la direttrice della Banca Mondiale Cristalina Georgieva, la presidente della BCE Christine Lagarde, insieme a rappresentanti sauditi. Da Palazzo Chigi negano trattative su nuove forniture energetiche e accordi economici. Il punto, spiegano, è semmai tenere aperto il dialogo tra Europa e Golfo, mentre torna a salire la tensione su Hormuz, e organizzare una risposta qualora si presentassero nuove ondate migratorie. Le preoccupazioni che accompagnano Meloni in Grecia hanno soprattutto a che fare con le ricadute in patria. C'era un interessante approfondimento qualche giorno fa sull'Huffington Post di quante volte negli ultimi mesi Giorgia Meloni ha incontrato esponenti dei paesi del Golfo. Sono tante, e l'interpretazione è che l'Italia stia cercando una strada attraverso accordi con i paesi del Golfo per cercare di uscire da questo rischio energetico molto forte che la attende. E i fronti interni sono diversi, ve ne segnalo uno molto concreto ma per niente prosaico: dai pomodori ai piselli costi triplicati, ecco tutti i maxi rincari nel carrello, siamo tra i più esposti alla fiammata dell'inflazione. C'è un dossier che riguarda proprio i beni di primissima necessità, e cioè il cibo: più 33,6% i pomodori, più 28,5% le melanzane, più 6,2% le fragole, più 8,3% la carne, più 8% le uova, più 5% il pollo. Questi sono gli effetti già in essere su supermercati e mercati italiani, ovviamente causati dall'aumento dei carburanti per il trasporto e dei fertilizzanti, questione cruciale per quanto riguarda ovviamente l'agricoltura. Questo è un grosso tema che sta al centro, anche se c'è un po' una cortina fumogena per non farlo, come dire, percepire in tutta la sua rilevanza. Sta al centro di questo weekend greco-cipriota della Presidente del Consiglio. L'altro grande tema è evidentemente come è andata, è difficile da interpretare, avete sentito anche nel notiziario di Popolare Network poco fa che insomma ci sono ulteriori sviluppi dell'incontro Trump-Xi Jinping, è l'apertura del Corriere della Sera, Trump avverte Taiwan e l'apertura anche di altri quotidiani, Affari Suoi è il titolo del manifesto che tocca uno dei temi, e cioè se è vero oppure no che Trump ha dato una sorta di via libera alla Cina su Taiwan, e ovviamente è un tema estremamente delicato. Vi dicevo della Stampa e di queste e delle tante interviste che ospita legate al Salone del Libro. Una è a questo proposito al professor Cacciari, che dice: Taiwan potrebbe essere una catastrofe, si rischia una nuova Yalta globale. È frutto questo l'intervista di un incontro che il direttore della Stampa ha avuto proprio al Salone con il filosofo. Taiwan non è un'isoletta, è la capitale di comparti fondamentali dell'informatica e dell'elettronica. La Cina diventa ogni giorno di più una grande potenza anche tecnologica, lo stesso primato per gli Stati Uniti da 150 anni. E quindi Cacciari stavolta si esercita sulla questione Taiwan dicendo che, ma non è l'unico, il momento è particolarmente rischioso. Andiamo a vedere un po' di interpretazioni che, come vi dicevo, sono anche contraddittorie o comunque sottolineano aspetti diversi dell'incontro. Trump compiace Xi Jinping, dice Repubblica, no a Taiwan indipendente, non voglio inviare soldati. Arrivederci, arrivederci, un caloroso arrivederci, cantano i ragazzini all'aeroporto mentre Donald Trump si imbarca sull'Air Force One che lo riporterà a Washington. Il presidente statunitense è tornato a casa dopo un vertice a Pechino pieno di sfarzo, promesse di stabilità ma che ha offerto ben poco in termini di progressi concreti sulle questioni geopolitiche più calde, come la guerra in Iran, e ha prodotto ancora più ambiguità su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza, ma non è cambiato nulla nella politica degli Stati Uniti verso l'isola, ha detto Trump, anche se poi ha ammesso di non aver ancora deciso se procedere con un'importante vendita di armi a Taipei. E una delle interpretazioni è che Trump sia stato molto mansueto, diciamo così, a Pechino e che possa invece ridiventare un po' più ruvido appena ritornato in patria. A proposito della prima parte della frase, si è diventato davvero un amico e la pensiamo allo stesso modo sulla guerra in Iraq, ha sostenuto Trump. Non vogliamo che l'Iran abbia armi nucleari, vogliamo che lo Strato di Hormuz sia aperto. Però, come vi dicevo, le interpretazioni sono varie. Sempre Repubblica ha un'intervista a Yasha Munk, che è un politologo che studia in particolare i populismi e insegna negli Stati Uniti. Stati Uniti e Cina condannati a trattare, però la guerra è possibile. Dice Munk, filosofi del Settecento come Adam Smith e Immanuel Kant dicevano che più i paesi sarebbero stati economicamente dipendenti fra loro, meno probabile sarebbe stata la guerra. I tanti conflitti che hanno attraversato i secoli successivi dimostrano che non è così. Una proto-globalizzazione esisteva già dalla prima guerra mondiale e non è bastata. Questo per dire che la dipendenza esistente tra Stati Uniti e Cina, insieme a interessi geopolitici diversi e ideologie opposte, non rende impossibile la guerra. Allo stesso tempo li obbliga però a una sorta di doppio gioco. perché interessi diversi finiscono per coincidere, diventando vantaggi condivisi. Il problema è che per questo doppio gioco serve una raffinata saggezza, e non la vedo nell'attuale leadership globale. Così Munch, leggiamone un'ultima e poi ci fermiamo adesso e poi leggiamo un'altra interpretazione di questo incontro presentato come cruciale, che forse cruciale non è stato.
3: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
4: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Riprende la rassegna stampa a cura di Massimo Rebotti, Corriere della Sera.
2: E dicevo dell'incontro Trump-Xi Jinping, chi vince e chi perde, sono due pagine sul Corriere, pochi accordi concreti, ognuno dei due leader ha soprattutto testato obiettivi e resistenze dell'altro, risorse naturali e dazi restano al centro dei calcoli. E a proposito di quanto dicevamo su se è stato importante e cruciale o meno questo vertice, l'opinione di un altro politologo, Jan Bremmer, intervistato dal Corriere: un vertice di poca sostanza politica, ma Pechino sbaglia se pensa che l'America sia un paese in declino. È stato un vertice con poca sostanza, poco movimento, e probabilmente è meglio così. In molti negli USA temevano che Trump avrebbe regalato tutto a Xi. Invece non ha fatto grandi concessioni, non solo su Taiwan, ma anche sui semiconduttori, per esempio, appunto la questione che poneva anche Cacciari, cioè la leadership tecnologica, non solo su Taiwan, ma anche sui semiconduttori. Xi ha più o meno seguito la stessa linea di condotte e alla fine penso che entrambi saranno soddisfatti. Volevano un buon incontro, volevano stabilizzare il loro rapporto in modo da non avere problemi l'uno con l'altro nel breve termine. Forse i cinesi sono più contenti perché ora pensano di essere in una posizione più forte. Questo per quanto riguarda l'incontro. Dal Corriere vi segnalo sondaggio piuttosto interessante sul rapporto tra noi e Trump, tra noi nel senso gli italiani e Trump. È una ricerca ampia fatta dall'istituto di Nando Pagnoncelli. Il no trasversale a Trump: il 77% ha un giudizio negativo, e questo numero, quasi praticamente un 8 italiani su 10, è grandemente cresciuto negli ultimi mesi rispetto a circa 20 punti in più rispetto a una precedente rilevazione. Nel titolo c'è che è trasversale perché anche gli elettorati dei partiti più trampiani, diciamo così, o che sono stati più trampiani qualche settimana fa, tipo Fratelli d'Italia e la Lega, la maggioranza di questi elettorati è negativa nei confronti di Trump, anche se resiste circa un 30% di supporter. Ci sono state nelle ultime settimane, insomma, momenti di tensione. Trump che ha detto cose negative di Giorgia Meloni, del Papa, eccetera eccetera. Tutto ciò ha avuto evidentemente un impatto. Il 63% dice che il destino dell'Italia è quello di rinsaldare ancora di più le relazioni in Europa, all'interno dell'Unione Europea, mentre solo il 9% pensa che l'asse privilegiato sia ancora quello con Washington. Questo è un sondaggio su come è cambiata la percezione della Casa Bianca guida Trump in Italia. E invece, per tornare agli Stati Uniti, vi segnalo un reportage di Repubblica sui concerti che sta tenendo Bruce Springsteen negli Stati Uniti, che sono un fatto sì musicale, sì spettacolare, ma un fatto anche eminentemente cultural-politico. No Kings, ma un solo boss. Springsteen canta lo sgomento dell'America. Da Minneapolis a Brooklyn, uno spettacolo politico che mette insieme la bandiera stelle e strisce e l'ira contro il presidente, ma non contro il paese che lo ha votato perché voleva tornare grande. E c'è il racconto, che è una bella pagina. Ci sono anche, diciamo, le immagini di questa ulteriore trasformazione di Springsteen, per cui quando nel 2016 il presidente Obama gli conferì la Medal of Freedom alla Casa Bianca, poi il concerto che tenne a New York per i 20 anni dagli attentati delle Torre Gemelle, e poi questo tour No Kings che sta toccando tante città americane, e dove chi va, insomma, partecipa a qualcosa di significativamente diverso da un semplice concerto. Il popolo americano che non vuole riconoscere, che non vuole re, riconosce un solo boss, Bruce Springsteen, e gli si inchina a migliaia per sera in questo viaggio partito da Minneapolis e arrivato a Brooklyn, dove nacque sua madre che gli insegnò a ballare, per quanto difficili fossero i tempi. Lui lo fa lo fa fare proprio perché ha imparato quella lezione, opponendo allo sfacelo improvvisato della politica spettacolo la rappresentazione rigorosa di uno spettacolo politico. Così l'incipit di Gabriele Romagnoli, che racconta questo treno di Springsteen che attraversa gli Stati Uniti. Veniamo a questioni domestiche, anche se si svolgono, diciamo, tra due emisferi. La vicenda è quella di Nicole Minetti, il giornale è Il Fatto Quotidiano che ha sollevato questo caso tempo fa e continua a insistere proponendo spesso cose nuove e diverse su questo tema, che è molto delicato, perché Nicole Minetti ha ottenuto la grazia. La grazia, come ovvio, l'ha data il capo dello Stato, il Quirinale, e però ci sono, diciamo, per sintetizzare, dubbi sul fatto che abbia effettivamente cambiato vita rispetto ai tempi delle cene eleganti, delle oggettine di Silvio Berlusconi, eccetera, che è poi il presupposto per ottenere la grazia, cioè essere, come si dice in questi casi, diventati un'altra persona, no? Su Minetti ci sono altri due testimoni da non sentire. Dopo Graziella è la testimone principale, che raccontava, insomma, che nella villa di Minetti e del suo compagno Cipriani, insomma, avvenivano faccende un po' scollacciate, mentre Minetti ha ottenuto la grazia proponendo una versione di sé molto legata al volontariato, alla cura di un minore, eccetera. E allora il fatto racconta che ci sono altre due ex colleghe dipendenti di Cipriani che confermano il suo racconto, e il titolo è anche un po' polemico nei confronti della Procura Generale di Milano, che finora ha detto che non ci sono elementi ulteriori per riaprire l'iter della grazia, che è stata concessa, ma può evidentemente, in presenza di notizie nuove e diverse, eventualmente essere revocata. Procura di Milano, però, altri giornali lo raccontano, che ha preso ulteriore tempo per esaminare le carte, vi dicevo, tra l'Italia e l'Uruguay, dove si trova questo ranch dove vive Nicole Minetti con Giuseppe Cipriani, il ranch Gin Tonic, dicevo, ha preso ulteriore tempo per esaminare le carte, al lavoro anche l'Interpol, eccetera. Cipriani e altri due testimoni possono confermare Graziella. Leggiamo l'inizio dell'articolo di Thomas Mackinson. Ho appena letto la notizia e ti faccio complimenti per il coraggio di raccontare la verità. Io mi sono allontanata da loro già da un anno, come sempre, come quando non servi più ti mettono da parte. Il messaggio arriva a Graziella Mabel Dos Santos de Los Santos lunedì scorso, poche ore dopo la pubblicazione sul Fatto della sua intervista rivelazione sul ranch Gin Tonic di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti alla barra Maldonado in Uruguay. A scrivere la stessa collaboratrice della tenuta con cui Graciela Grace nell'aprile del 2025 si era confidata nei giorni della rottura del rapporto di lavoro e del presunto rifiuto di effettuare quelli che definiva massaggi sensuali. È un dettaglio che poteva risultare utile alla Procura Generale della Corte d'Appello di Milano, che deve decidere se confermare il proprio parere positivo sulla Grazia Minetti, ma che invece sembra ormai decisa a non approfondire l'argomento. Fino a 2 giorni fa pareva intenzionata a identificare Graciela per verbalizzare il suo racconto e poi verificarla. Poi l'ha frenata. Così per la lunga querela attorno alla Grazia di Nicole Minetti, che fu un volto simbolo di una stagione ormai lontana, ma ancora molto ben presente per chi se la ricorda, insomma. Venendo a questioni italiane e assai più, come dire, concrete, non dal punto di vista della rilevanza del fatto di prima, concrete dal punto di vista della vita delle persone, Ciao Italia, Stellantis preferisce Wuhan, è sulla prima pagina del manifesto, riguarda la firma di un accordo di Stellantis col gruppo cinese Dongfeng per produrre Peugeot e Jeep a Wuhan. L'intesa vale 1 miliardo di euro. La borsa non ha reagito bene, meno 3,5% a Piazza Affari, perché la prospettiva del mercato resta negativa e quindi quella notizia da sola non basta. C'è poi un'altra prospettiva molto chiaramente negativa che riguarda gli stabilimenti italiani di Stellantis. Ormai il gruppo guarda stabilmente all'estero, quindi c'è grande preoccupazione da parte dei sindacati in Italia. Le alleanze con le case cinesi non rappresentano per noi alcun interesse, rischiano anzi di peggiorare una crisi già profonda, dice Samuele Lodi, segretario della FIOM CGL, sul manifesto di oggi. Sul manifesto vi vorrei segnalare altre 2 notizie, arrivano dall'estero, da 2 paesi molto differenti, sono entrambe di un certo interesse. La prima riguarda Cuba e il fatto che a Cuba c'è stata, a La Habana, c'è stato un incontro con il capo della CIA. La CIA è sbarcata a La Habana e ci tiene a farlo sapere, l'inusuale missione non segreta di John Ratcliffe per i colloqui con il governo cubano. Come sapete, a Cuba c'è una situazione estremamente drammatica e anche molto delicata dal punto di vista politico, con gli Stati Uniti che stanno spingendo per una crisi ancora più profonda, e per poi andare al dunque con le autorità cubane. Una situazione del tutto inusuale si è prodotta giovedì scorso. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è sbarcato all'aeroporto della Havana, dove, per richiesta dell'amministrazione Trump, si è riunita con alti personaggi del governo cubano. Inusuale sia per la richiesta, ma soprattutto per la pubblicità data l'avvenimento. L'agenzia spionistica nordamericana ha pubblicato addirittura una foto della riunione del suo capo, mostrando una sala da conferenze con un tavolo ovale, auricolari per la traduzione simultanea e con alcuni volti opportunamente sfumati. Ma si sa che Ratcliffe si è riunito con alti funzionari del Ministero dell'Interno della Havana, un generale dell'esercito, e il ministro dell'interno e altre figure del governo cubano. E questo incontro con la CIA potrebbe essere foriero, evidentemente, di sviluppi sulla situazione di drammatica carestia, tra l'altro, oltre che sulla situazione politica a Cuba. L'altra cosa, vi dicevo, completamente diversa, ma altrettanto interessante, è un reportage su una Francia periferica e su un'onda di nuovi sindaci francesi, spesso di seconda, terza generazione, di sinistra, che arrivano da una lunga militanza antirazzista e dai quartieri popolari. Spesso, ma non solo, sono della France Insoumise, la sinistra di Jean-Luc Mélenchon, ma a volte sono anche di altri raggruppamenti, dai Verdi ai socialisti. Insomma, c'è il racconto in particolare della periferia parigina, in particolare di un nuovo sindaco di Saint-Denis che si chiama Bally Bagayoko, che è stato già oggetto di molti insulti e attacchi razzisti, e lui ha risposto chiamando la popolazione, la cittadinanza in piazza. C'è stata una grande manifestazione in suo sostegno, lui che risponde: siete l'orgoglio di questo paese, siete l'orgoglio delle lotte antifasciste e antirazziste. E insomma, poi ci sono altri esempi sempre nella cintura parigina di nuovi sindaci, quarantenni o anche meno, 30-40enni, che arrivano da una militanza politica e che adesso sono alla prova delle amministrazioni di periferie, in cui il confronto con la destra del Fronte Nazionale, candidato a vincere per esempio le prossime presidenziali, poi vedremo come andrà, è molto ravvicinata. Lo trovate sul manifesto. A proposito invece del razzismo e dell'antirazzismo, ogni giorno c'è qualche elemento in più del calvario vero e proprio che ha dovuto subire il migrante e l'uomo che è stato ucciso a Taranto, il bracciante Sacco Bacari, che lavorava alla raccolta dei pomodori nella campagna di Massafra. È una notizia di qualche giorno, ma ogni giorno in più c'è un elemento che aggiunge ulteriore strazio a quello che è avvenuto. Intanto la confessione dell'omicida: il gruppo era di 5, ma a sferrare la coltellata mortale è stato il più giovane, quindicenne. E l'altro aspetto straziante è la fuga di quest'uomo dentro un bar e il barista che lo caccia e gli dice: vattene fuori, tu stai recitando. Fuori lo aspettavano quel gruppetto di giovani che già lo aveva tormentato prima, quando in bicicletta stava andando al lavoro, e quindi il barista lo riconsegna nelle loro mani e loro lo uccidono. E lo spirito dei tempi, diciamo così, vi segnalo dal giorno di oggi una gita scolastica organizzata da una scuola elementare di Marostica, Vicenza, a Trieste, e gli insegnanti hanno avuto l'idea di far portare dei pasti ai migranti, perché Trieste è come dire un approdo della rotta balcanica di migrazione. Spesso le persone che arrivano lì arrivano in condizioni, la rotta balcanica è molto ardua, e arrivano in condizioni di fame, di freddo, eccetera eccetera, e quindi hanno aiutato le associazioni di volontariato a distribuire i pasti ai migranti che si radunano in Piazza della Libertà a Trieste. Si sono immedesimati nelle persone che attraversano la rotta balcanica e arrivano in Italia. L'iniziativa, risalente ad alcune sere fa, è stata poi pubblicizzata attraverso i social da alcuni volontari. L'iniziativa di questa scuola elementare, si sono scatenate molte polemiche. Il centrodestra ha attaccato gli insegnanti, li ha accusati di lavaggio del cervello sui bambini. L'ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato delle verifiche e il ministero ha detto che farà un monitoraggio su questa iniziativa che ha coinvolto questi bambini nella scuola elementare, per cercare di coinvolgerli nella solidarietà nei confronti dei migranti che arrivano in particolare a Trieste. E venendo, diciamo, a una serie di ulteriori segnalazioni. Beh, per restare in tema vi segnalo sulla Verità, che fa l'apertura su Garlasco, in particolare sulle intercettazioni, che sono il fatto nuovo di questo lungo fogliettone. E dicevo, La Verità dice: modello Emilia, il 30% degli stranieri è assistito. C'è una foto di Elly Schlein con l'attuale e il precedente governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, e De Pascale, e La Verità che stigmatizza l'accoglienza senza freni in Emilia Romagna. I numeri della Regione Rossa lo certificano, poi gli immigrati non diventano più autosufficienti perché sono assistiti troppo. Così La Verità, per restare in area politica, diciamo così. Il Giornale, che ha tante notizie diverse in prima pagina, ma una in particolare mi colpiva per l'uso delle parole. I piani di guerra di Askatasuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese, è un'inchiesta che il Giornale conduce, cioè comunque degli articoli sul centro sociale di Torino, sgomberato. C'erano stati tempo fa forti scontri a Torino alla fine di gennaio, dopodiché le questioni sono proseguite, c'è anche un'inchiesta su quegli scontri, d'accordo, ma il titolo adesso è: reparto d'assalto a Askatasuna, ecco le carte militari degli attacchi, dalla guerra alla TAV alla violenza nelle piazze di Torino, le tattiche e l'arsenale bellico di chi vuole zittire il Giornale e mettere a ferro e fuoco le città italiane. Assalto, militari, tattiche, arsenale bellico, guerra. Questo per quanto riguarda il Giornale e il centro sociale Askatasuna. E per quanto riguarda Libero invece, dedica attenzione ad Elly Schlein, perché Elly Schlein ieri è stata a Torino, ha incontrato anche Bernie Sanders, è uno dei tanti incontri con big progressisti mondiali che Elly Schlein ha fatto nell'ultimo periodo. Ha visto Obama, ha visto il premier canadese Carney, ha visto Sanchez, ha visto Lula, eccetera. E però invece Libero prende un aspetto più interno. Schlein ieri ha parlato dei progetti del Partito Democratico sulle questioni LGBT, e Libero scrive: il patto anticattolici del campo largo, asse con le onlus lesbo gay, Elly promette riforme radicali sui diritti civili al primo consiglio dei ministri se il centro-sinistra dovesse vincere. Dobbiamo delle scuse al mondo LGBT. E l'idea, per esempio, dice Libero, è l'ora di diversità a scuola, e tutto ciò, secondo il quotidiano, allarma i cattolici, anche i cattolici di quel partito, cioè del Partito Democratico. E vi segnalo da Domani, in prima pagina, dal Domani, invece, una questione che è una questione che riguarda alcuni cronisti del Domani, ma non solo, insomma, una questione che riguarda antica questione tra il giornalismo e la politica. Processo al Domani, vietato scrivere notizie su Crosetto. C'era stata un'inchiesta del Domani, un esposto del ministro, adesso è possibile che i giornalisti del Domani vengano rinviati a giudizio. Insomma, ce ne sono alcune di questioni aperte tra il governo Meloni, esponenti del governo Meloni, e organi di stampa, giornalisti, eccetera. E al momento c'è un giro di vite, poi vedremo come finirà. Per tornare da dove eravamo partiti, e cioè dal Salone di Torino e anche dagli ospiti che ci sono lì, ieri c'era per esempio David Grossman, che uno notissimo scrittore israeliano, particolarmente provato dalla situazione che vive Israele e il Medio Oriente in generale. La situazione è disperata, dice Grossman in questa intervista alla Stampa. Tra pochi mesi in Israele ci saranno le elezioni anticipate e si riproporrà il bivio degli ultimi 10 anni, ovvero se Netanyahu debba continuare a governare. La mia posizione su questo è nota. Più che mai oggi ci sarebbe bisogno di una novità di speranza, eppure questa idea non sembra prevalere. Se ci credessimo tutti, questa società malata, israeliana e palestinese, potrebbe trovare un modo di fiorire. Non tutto è perduto, ma bisogna cercare di andare oltre all'animosità. Come si fa? Modificando il linguaggio e non collaborando con quel modo di pensare. La disperazione è sempre con noi, sullo scaffale, si può usare facilmente. La speranza invece va generata e ci sono dei giovani che non l'hanno mai conosciuta. Per cambiare il mondo bisogna ricercare noi stessi, noi stessi credendo alla pace e alla necessità di fidarsi del nemico per evitare violenza e brutalità. Gli si chiede se Grossman, che ha da tantissimo tempo posizioni, oltre ad aver perso un figlio nel conflitto, ma a posizioni lontanissime da Netanyahu, eccetera, gli si chiede se è tentato come altri di abbandonare il paese, perché in una domanda dice che l'aria che si respira è troppo inquinata per rimanere. Allora la Stampa gli chiede: anche lei andrebbe via? Solo considerare questa possibilità mi spezza il cuore. Sono nato 6 anni dopo la creazione di Israele e l'ho vissuto come un miracolo secolare. Anche noi ebrei avevamo finalmente uno Stato, un posto nel mondo dopo la Shoah. Ora bisognerebbe interrogarsi sulla qualità della democrazia. Il momento in cui me ne dovrò andare sarà quando non sarà più per nulla una democrazia. Per ora in un certo senso lo è ancora. Ci sono manifestazioni contro il governo e si vota, anche se è uno Stato occupante e brutale. Occorre trovare il modo di risolvere questa contraddizione. Così un'intervista anche drammatica di Grossman oggi sulla Stampa. E prima di lasciarvi, vi dico, anche perché insomma è sulla prima pagina di tanti giornali, è una vicenda che tocca molto e colpisce, quella dei sub morti, il recupero dei corpi avverrà o tenterà di avvenire oggi. Ci sono ovviamente racconti anche disperati del marito della professoressa che è morta insieme alla figlia, che dice: sono stufo di sentire bugie sulla tragedia che ha coinvolto mia moglie e mia figlia, ora parlo io, e mi hanno detto di non nutrire più speranza, ma io non mollo. E questo riguarda la residua speranza che almeno alcuni dei sub si possano trovare in una bolla d'aria. Insomma, racconta di quanto fossero esperti, non erano, e poi dell'impegno, non erano croceristi, erano lì per la ricerca, studiavano i coralli, il reef, il cambiamento climatico. C'era chi lavorava a meno 5 metri, chi a 10, chi in snorkeling, cioè la visione in superficie, scattavano foto, giravano video, raccoglievano dati. Si sarebbe laureata, parla della figlia, si sarebbe laureata fra un mese in ingegneria biomedica, aiutava la madre nei campionamenti, in acqua erano come sorelle. Insomma, quest'uomo colpito da questa enorme tragedia restituisce anche un po' del motivo per cui questi 5 italiani si trovassero lì, cose che peraltro fanno anche diversi intervistati su vari giornali, diversi docenti, in particolare dell'Università di Genova. Insomma, il lavoro e l'amore per il mare. Ho finito, grazie per l'ascolto e buon sabato.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
5: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Non è tu, dimmi sì, se ti va. Il letto è forte, tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu

0: che poi un po' per pigrizia, ma credo anche per tanto conformismo, si finisce sempre per stare sulle stesse. Ti amo, gloria. E invece il valore
1: aggiunto, repertorio.
0: Il valore aggiunto, aspetta che sei bassa, ti hanno abbassato il microfono. Il valore aggiunto,
1: questa cosa, e chi è che mi ha abbassato il microfono?
0: Non lo so. Dicevo, il valore aggiunto del dabadan nel grande coro collettivo,
1: ma guarda,
0: è impagabile.
1: Tutta la vita.
0: Io non so se stare subito sul tema Umberto Tozzi, perché da qui siamo partiti, oppure se tornare su un tema che trovo francamente più avvincente, che è quello della destrutturazione dal maschile di Claudio, che stava raccontando a Rebotti.
1: No, poco fa. Io starei...
0: Ma mi piacerebbe sapere come glielo stava raccontando.
2: Ma ha mandato sti occhiali. No,
0: e perché anch'io ho visto che la prendeva tangenziale.
3: Questo è brutto, cioè il fuori onda.
1: Dillo bene.
0: Innanzitutto, che percorso stai facendo?
3: Sto facendo un percorso lineare, corretto, pulito. Ormai il vecchio maschio che c'era in me
0: non c'è più.
1: È diventato lo stagista di una delle nostre giovani redattrici.
0: No, però tu la stai mettendo giù come...
1: Vabbè, perché voi tre adesso, no, meno.
0: No, tu affronti la questione con lo stereotipo del rapporto di forza. Invece questo è un lavoro più complesso che sta facendo su di sé.
3: No, davvero, no, questo lo dico a Massimo. Un ragazzo
0: che può capire
3: a fare uno stage. L'altro giorno, parlando di me, ha detto: quel signore che lavora per la Giulia.
2: Chi è la Giulia?
3: È la
1: giovane redattrice.
3: La giovane redattrice.
0: Capisci quando dicevo avulso dal contesto? Chi è la Giulia? È la domanda. Non sa più niente.
1: Niente, no, niente. Viene qua solo per il suo ego, la rassegna stampa e poi basta.
0: Prova a chiedere, chi è Viviana Mazza? Chiedilo.
1: Chi è Viviana Mazza?
2: No, è Viviana Mazza.
0: Quello lo sai.
1: Allora.
0: Certo. Buongiorno, volevamo dare,
2: Buongiorno.
0: Volevamo dare continuità al palinsesto innanzitutto.
1: Comunque meglio il dandabadandabadana, adesso se posso dire.
0: Lo volevo chiedere a lui, che è uno dei più grandi esperti viventi.
2: Ma non è vero che sono un esperto.
0: Ma come no, dai.
2: Questa storia qui va avanti da troppo tempo. No, ok, l'ho cantato sotto la doccia, ecco.
0: Se vogliamo farla fuori per sempre... sono le 9.35, posso dare lettura di una nostra chat privata sul tema fino alle 10.20, cioè leggere in modo ininterrotto approfondimenti sul tema Umberto Tozzi.
2: Dai, adesso però sono cose anche personali.
0: Personali.
3: Te che hai tirato fuori la storia degli occhialini.
2: No, me l'ha chiesto. Dici che ci sono dei fiorellini sugli occhialini.
3: E sono molto belli.
2: All'interno.
1: Bianchi, trasparenti e non poi dentro male. Fiorellini.
0: Uscendo allora dal cliché di Umberto Tozzi.
2: Sì.
0: Da amante della musica italiana.
2: Non è vero.
0: Da eccellente cantante sotto la doccia.
2: Sì.
0: Quale sei? Questo già un po' di più. Se tu dovessi cantare una canzone, ma non da solo, perso in te stesso, ma insieme alla tua comunità, in una piazza, una sera di giugno, tutti insieme, per far sentire la voce delle persone che si vogliono bene, che stanno bene insieme, che si abbonano a Radio Popolare, che canzone sceglieresti?
2: Internazionale?
0: Ma no, cazzo. Sono giorni che cerchiamo di emanciparci.
2: Raffinato intellettuale,
1: dai.
0: Siccome l'abbiamo accusato di essere avulso dal contesto, ha cercato subito di
2: riposizionarmi a sinistra.
0: Bravo.
2: Ero in difficoltà.
0: Va bene, oltre all'internazionale.
1: Scendendo un po', se puoi.
0: Se lo Zenit è l'internazionale e il Nadir è nell'aria c'è polline di te. Qualcosa in mezzo.
2: Bestia.
0: Allora. Vuoi pensarci un attimo?
2: Sì, grazie.
0: Io intanto ne approfitto per dire una cosa. Avete pensato la R, no? Anche prima, no? Io lo sentivo dalla segna stampa, a un certo punto ha detto... reparto, no? Poteva dire un'altra parola, ma ha detto quella lì apposta.
2: Ma non apposta, allora, c'era stata scritta, che apposta?
0: No, l'hai detta chiaramente apposta. Voglio dire, dopo anni, ebbene, sono passati 50 anni, rivelare delle cose agli ascoltatori. Lui ha una R normalissima, ma normalissima. Ha capito a un certo punto che quella R lì è un po' sexy, e da allora arrota.
1: Stai svelando anche un altro lato.
0: Una volta.
1: Non solo il anzi, come dice la storia, il raffinato intellettuale è anche un appassionato.
0: Brava. Una volta eravamo a Riva del Garda, c'era il festival della radio.
2: Volevamo andare in un altro posto, ma abbiamo scelto Riva del Garda.
0: Bravo. Si è avvicinata un'operatrice.
2: Sai che stai raccontando?
0: Brava. Indubbiamente brava. Per fare colpo. si è messo a recitare Foscolo, sai quel verso, quello spirito guerriero che entro
1: non ci posso
2: non
1: credere.
2: È vero.
3: Poi ha urlato,
2: ma non è vero,
3: con quella
2: ma non è vero, cioè,
3: ma si porta a casa davvero
0: per fare colpo. Si è messo a recitare Foscolo, sai quel verso, quello spirito guerriero che entro
1: non ci posso
2: non
1: credere.
2: È vero.
3: Poi ha urlato,
2: ma non è vero,
3: con quella
2: ma non è vero,
3: ma si porta a casa davvero con la R-Motion
0: quella volta lì, sì, quella volta lì sì.
1: No.

0: deficiente.
1: Capito? Vabbè, propongo un azzardo che non abbiamo mai messo sul piatto in questi giorni, però questa si canta da, cioè, non fa parte, come dire, del pantheon dei valori dell'emittente, però se si canta in coro si canta da Dio questa. E nessuno dica che non è vero.
0: È vero.

0: quello che... Allora, registro le reazioni in studio. Claudio, indifferente, secondo me sta monitorando l'infortunio di Turan.
1: Sì, sì, no, è partito il dibattito sulla R,
0: Adesso ne parliamo, infatti. Catiu chiaramente contraria. Rebotti?
2: Io ho cantato.
0: Ma col pugno alzato! Col pugno alzato hai cantato!
2: Mi ha messo di buon umore.
0: Sì. No, io ero lievemente disorientato invece perché ho alzato lo sguardo e c'erano due schermi. Su uno c'era Giorgetti e sull'altro Sigourney Weaver che fa Star Wars. E non riuscivo a metterli insieme, Giorgetti e Sigourney Weaver.
2: Difficile, in effetti è difficile.
0: Non era facile. Claudio, cosa stai leggendo?
1: Allora, stavo leggendo i primi messaggi che stanno arrivando. Beh, tralascio tutti quelli sulla R.
2: Bravo,
0: no, come tralasci? Era un'occasione di approfondimento.
1: Non si può più cantare questo inno allo stalkeraggio.
0: Cos'è? Ricominciamo?
1: Sì.
0: No, le canzoni bisogna saperle leggere.
3: No, ma guarda che il raffinato intellettuale è dubitativo.
2: Potrebbe, erano altri tempi.
3: Dubitativo.
2: Con la sensibilità odierna è un po' pressante.
1: Anche Annalisa dice no, lo stalker no.
2: Sì, è un po' pressante, è vero.
0: Sono quelle canzoni controverse, tipo La Mannoia, Siamo così, che l'ha scritta Ruggeri.
2: Esatto.
0: Quelle robe lì. Però noi dobbiamo, come insegnava Umberto Eco, l'opera è aperta. E noi dobbiamo saperla leggere. E come la possiamo leggere? Ricominciamo. Come la ripartenza, siamo arrivati alla boa dei 50 anni e ricominciamo verso un nuovo orizzonte, quello dei nuovi 50. Forziamo concettualmente la realtà, facciamo la nostra.
2: Bene, bravo.
3: Sbacchi rivoluzionario.
0: Mi hai seguito?
1: Sciolgo le treccine ai cavalli.
0: Beh, quella è bellissima.
2: Ah, certo.
0: Quella è bellissima.
1: Questo è un grande consiglio, Umberto Balsamo.
2: Le trecce.
1: Questo scrive: sciolgo le treccine ai cavalli.
2: Sarà entrato il correttore.
1: Gianluigi, che scrive così.
0: Allora, quella è bellissima. Secondo me
2: Bellissima.
0: No, è bello. Tanto c'è anche un video su YouTube di un concerto
2: di Umberto Balsamo,
0: tutto in bianco e nero. È tipo un concerto in un anfiteatro classico, tipo Agrigento, lì. Lui, una ballerina molto brava, che gli balla intorno, e lui che canta Scioglie le trecce ai cavalli. Il problema di Balla, però, è tutto quello che arriva prima. Perché il ritornello
2: funziona.
0: È entusiasmo puro.
2: Sì, prima è un po'
0: complicato. E prima è faticoso, però.
2: Caspita, come fai?
0: Questa non è. Poi devi avere i tamburelli. Senza tamburelli questa qua non funziona. Segna pure come si deve. Come si deve.

0: musica per sognare.
1: Vecchia Lenza la sai tutta.
2: Sciolgo le trecce e i cavalli.
0: E qui diventa bella.
1: Qui vola, sì.
2: E le tue gambe eleganti.
0: E qua è 1, 2, 3, 4. Balla per me, balla, balla. Tutta la notte sei bella. Non ti fermare, ma balla.
2: Fino a che.
0: Quei notti della Taranta, in un attimo.
2: L'alba di sopra il tramonto. Io non comprendo il mio canto.
3: Non ne uscirò viva da questa cosa. Non ne uscirò viva.
2: Sono musica cantante.
0: Vabbè, niente, no, era per testare la proposta, visto che. Siamo qua un po' per questo. 0233 001 001. Chi vuole contribuire? Intanto, stai andando via? No.
1: Beh,
0: dai, hai fatto quello. Dai, ancora un attimo. Arriva fino alle 10, eh? Hai da fare?
1: Devo andare a comprare il pane.
3: Ah, beh.
4: Allora, Daniele, in assenza di trasmissioni celebrative, ho fatto l'abbonamento.
0: Ma bravissimo.
4: Mi dareste una pacca virtuale sulla spalla? Chiaramente, chiaramente.
0: Ma non una pacca semplice, di quelle alla Cannavacciuolo. Considerala già data e poi te la daremo anche in presenza la prima volta che ci incontriamo. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao.
5: Sono io?
0: Sì, vai. Certo.
5: Ciao. Allora, non ho capito che cos'è il tema dell'abbonaggio di oggi, cioè vorrei dire bisogna cantare in maniera più o meno sguaiata.
0: No. Allora, c'erano diversi temi aperti, uno che riguardava l'utilizzo improprio della R, e quello direi che l'abbiamo esaurito. Il secondo è l'operazione ascoltacori, ne hai sentito parlare?
5: No, non ne ho sentito parlare, però io avrei una richiesta.
0: No, però io ho una domanda: dove cazzo eri in questi giorni? Abbiamo parlato solo di questo.
5: Ho acceso la radio adesso, ho sentito che ci sei tu, ah. E allora ho detto, beh, se c'è, gli chiedo una cosa che e tutte le volte riesco a saltare, non riesco a chiederla.
0: Dai, chiedi, vai.
5: Lo stolto, quando si potrà riascoltare lo stolto o dove?
0: Quando si potrà riascoltare, tecnicamente sempre si può riascoltare. Se lo vuoi vedere di nuovo a questi microfoni con delle nuove produzioni, ormai è diventato un uomo anziano, cioè quando diventi un uomo anziano per certi versi è più facile fare il cretino, e io ne sono credo una testimonianza vivente. Per altri aspetti, se invece hai una vita, una carriera e una storia personale, è più difficile tornare indietro. Secondo me lui sarebbe ancora perfetto per fare il cretino, però non lo so. Il repertorio invece magari sì, lo rimetteremo in onda.
5: Io credo che sia stata una delle trasmissioni che mi ha fatto ridere di più in tutti gli anni in cui sono abbonato alla radio.
0: Era abbastanza bella, sì, lo metto anch'io.
5: Alla prossima, sperando di ascoltare riascoltare lo stolto.
0: Dopodiché neanche il briciolo di curiosità di sapere che cos'è l'operazione ascoltacori, cioè non gli fregava niente, ma noi dovevamo dire questa roba qua.
5: A questo punto ditemelo, fatemi capire.
0: Giusto per farci contenti, te lo diciamo in onda, dai, ciao. Ciao.
3: La dice lunga, tutto questo la dice lunga.
0: Sì, perché noi diamo spesso per scontato.
3: Come sui microfoni aperti, di cosa state parlando? Di questo? Vabbè, però io volevo dire.
0: Anche quello. Operazione Ascoltacori. Allora, è il cinquantenario. Abbiamo individuato un nuovo modo per far sentire la nostra e la vostra voce, quella della nostra comunità ascoltatori. Questa volta la nostra voce la facciamo sentire cantando, e quindi stiamo organizzando alcuni cori, 5 cori nella città di Milano. Alcuni si sono già formati, altri sono in via di formazione, altri attendono ancora di essere oggetto di proposta, altri ne stanno gemmando spontaneamente sui territori.
4: Perché per esempio, se ci ascolti da Terracina in questo momento e vuoi fare un coro a Terracina, basta che mandi una mail a cori@radiopopolare.it, ce lo segnali e poi ti organizzi il coro a Terracina con i tuoi amici, il direttore di coro e quant'altro.
3: Ma chi c'è a Terracina che ti viene questo pensiero?
4: Ma è un afflato internazionalista. Cioè Terracina poteva essere Zelo Foromagno, Zelo Bompersico.
0: Ma soprattutto, qualsiasi. Diciamolo meglio, com'è quella città lì?
1: Terracina.
0: Vede, è tutta un'altra cosa. Cioè sono due città diverse. Cioè è come mettere a confronto Gallarate e Seul.
3: Hai ragione.
0: Cambia tutto.
1: Sei veramente un cretino.
0: Cambia tutto. Tanto che, dice giustamente Claudio, sono arrivate delle proposte che poi sono, si sono rivelati, si stanno rivelando aleatori, perciò hanno scritto da Nizza dicendo io posso organizzare un coro a Nizza, stava a San Dio, ci hanno scritto da Pisa, ci hanno scritto da Bergamo.
4: Ha scritto il coro dell'Amata Rossa, Amata non Armata, dell'Amata Rossa di Reggio Emilia, che vorrebbe partecipare a questa nostra giornata, che non abbiamo ancora detto, sarà alla fine di giugno, dovrebbe essere, potrebbe essere martedì 23, mas o meno, ma siamo lì da un punto di vista di calendario.
0: Ieri ci hanno scritto per esempio le Jubilant Gospel Girls, che operano nella terra di Lambrate, Piola, da quelle parti lì, ragazze del Jubilant Gospel Girls, e poi vi rispondiamo naturalmente. Ci hanno scritto la mail cori@radiopopolare.it, che è in questo momento il punto di riferimento della comunicazione, ma se ci volete chiamare adesso, lo 02 33 001 001, possiamo fare il punto sulla vostra proposta. Ci ha scritto il coro della Mamas and Papas, anzi quelli della cooperativa del popolo di Assago, che sono in contatto con il coro Mamas and Papas. Ci hanno scritto Cecilia e Maura del coro Ingrato, che fanno canti di lotta. Ci ha scritto Anna, che vorrebbe fare le canzoni di Battisti a Brescia in Piazza della Loggia e cerca amiche e coro per poterlo fare. Ci ha scritto un'amica dalla Valtidone che canta sola insieme ai lupi della Valtidone,
4: quale parte?
0: E sta cercando qualcun altro che canti con lei. Ci ha scritto il coro dell'Infrangibile di Piacenza, anche loro vogliono cantare. Ci hanno telefonato, anzi non scritto, due simpatici coniugi abbonati, lei canta Battisti, lui Frank Sinatra. Lui vorrebbe fare un recital di Frank Sinatra ad Esio.
1: Bello, secondo me.
4: Ieri l'abbiamo mandato anche in onda in diretta e si ha eseguito un paio di brani di Frank Sinatra.
3: Era stupendo.
0: Pensiero stupendo non
3: nasce,
0: è male,
3: un poco strisciando, sì, certo,
0: però è difficile. Pronto? Allora aspetta, abbasso io intanto il tuo cursore, tu abbassa la radio altrimenti ci torna tutto indietro. Ti do 3 secondi, meno 3, meno 2, meno 1, vai.
5: Meno 2.
0: Abbassa la radio,
5: abbassa la radio.
0: Eh sì, arrivederci.
6: Pronto?
0: Devi abbassare la radio, tesoro, te lo sto dicendo, altrimenti non ti possiamo mettere in onda.
6: Pronto?
0: Pronto, bravissimo.
6: Pronto, sono io?
0: Sì, ciao.
6: Ah, ciao, non pensavo di prendere subito la linea.
0: Sì.
6: Sono Ornella.
0: Ciao Ornella.
6: Sono Ornella, ciao. Io ho sentito in questi giorni qualcosa a proposito di cori, ma sinceramente non ho seguito abbastanza da capire davvero che cosa sia.
4: Allora, in estrema sintesi, AD 23 giugno alla sera, dopo il GR delle 19:30, 5 cori in 5 angoli della periferia di Milano, perché noi non siamo ZTL oriented. Le canzoni le stiamo scegliendo insieme, gli argomenti, cioè saranno divisi per categorie questi 5 cori, con 5 direttori di coro, tutti organizzati centralmente. Chi invece ci ascolta da fuori Milano può organizzare dei cori in totale autonomia, ci manda una mail in modo che noi teniamo monitorata la situazione. La mail va indirizzata a cori@radiopopolare.it.
6: Ma quindi non sono cori già formati, già esistenti, perché
4: no,
6: sono cori ispanoamericano, e quindi fare un corretto ad hoc, giusto? Si fanno dei cori.
4: Per esempio, qual è la canzone ispanoamericana che tu vedresti bene?
0: Ma non ce le abbiamo le canzoni ispanoamericane.
4: Ma proviamo, siamo aperti.
6: No, ma va bene qualsiasi cosa.
4: Ma prova a canticchiarcene una.
0: No, ascolta. Va bene qualsiasi cosa nella misura in cui rientri nella categoria repertorio italiano.
6: Ah, italiano.
0: Diciamo degli ultimi 50 anni, perché il contesto di riferimento resta il cinquantenario di Radio Popolare, quindi è una forma celebrativa per cantare tutti insieme le canzoni che hanno fatto parte della nostra memoria collettiva.
4: Però Gianmarco, tu dicevi che c'era una scappatoia e gnagnagnè.
0: No, si può dire meglio gnagnagnè, sembra un po' polemico. Allora, per te che non hai ascoltato e per gli altri ascoltatori che ci sentono solamente oggi, ci siamo posti un tema politico. Il tema politico è quello di essere fortemente inclusivi, di non escludere nessuno. Nella fattispecie, il repertorio anglofono o anche quello in lingua ispanica o in altre lingue del mondo poteva escludere chi non padroneggia perfettamente il fonema della canzone. Per esempio, Wish You Were Here, bellissima da cantare tutti insieme, ma il testo lo sanno probabilmente la metà degli ascoltatori. Se invece adotti l'astuzia del allora possono partecipare tutti, hai capito?
6: Okay.
0: Questo è l'escamotage del na-na-na.
6: Quindi un coro che però, oltre a cantare, fa cantare.
4: Sì.
6: Ok. E quindi, niente, se io costituisco appunto questo gruppetto con le mie amichette e i miei amichetti,
0: sì, sì,
6: mi scrivo, vi dico, vogliamo fare questo brano e voi ci farete sapere se siamo stati selezionati.
0: No, allora, diciamo che se voi fate il coro è selezionato. Partiamo amici. Dopodiché discutiamo del che cosa si canta. Un po' scegliete voi, un po' scegliamo noi. E poi ovviamente noi promuoveremo le ragioni del vostro coro in onda da qui a un mese, perché c'è un mese di tempo, affinché le genti vengano ad affollare quella piazza che avrete individuato in cui cantare.
6: Ok,
0: bello, eh?
6: Bello, dovremo individuare un posto e esibirci.
0: Sì, se no lo individuiamo insieme. Voi dove state?
6: No, beh, io sto a Bollate, ma...
0: Bollate è perfetto.
1: È, terra di cori, Bollate.
0: Sì.
6: Sì, beh, però diciamo io opero, tra virgolette, più a Milano, però non, cioè, non importa, possiamo trovarci dove si vuole, insomma.
0: Dai, valutiamo, va bene, valutiamo. Ornella, allora scrivici a cori...
6: questa cosa...
0: Sì, cori et radiopopolare.it, sono Ornella, ci siamo sentiti, ho il coro, sto qua e poi ne parliamo e ci sentiamo, ok?
6: Ma entro quando bisogna andare?
0: Quando vuoi.
4: ASAP!
0: Questa cosa accadrà l'ultima settimana di giugno, per cui c'è tempo. Però farlo in fretta, perché così ci organizziamo.
6: Sì.
0: Un'ultima cosa, Ornella.
6: Sì.
0: Quando senti pronunciare il tuo nome non ti fa più nessun effetto. Sono tanti anni che lo senti pronunciare. Ma oggi vedrai che vibrerà in un modo diverso. Salutala, dai.
1: Ciao.
0: Vai.
1: Ho finito, ciao.
0: No.
1: Ma voi la dovete finire.
0: Dai.
1: Ciao.
0: No, aspetta.
1: L'ho detto.
0: Ti ha parlato sopra.
4: Disturbato. Silenzio.
1: Ornella.
0: No, non fa più quell'effetto lì, è andata ormai.
6: No, io ho vibrato.
0: Hai vibrato.
4: Ho vibrato.
0: Ciao. E a proposito di Ornelle, arriviamo alle 10 che avremo uno stacco pubblicitario con questa che
1: è
0: questa si canta da Dio.
2: La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego.
0: Poi tu decidi se ti vuoi fermare,
1: No, dai. Devo cucinare poi. Ho bisogno di una preparazione.
3: Attenzione, un da fare.
1: Sì, c'è una preparazione particolare oggi.
0: Grazie Massimo Romazzi.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Beh, questa non si può non fare.
1: Bella.
0: Possiamo dirlo già adesso, questa non si può non fare. Fosse anche solo per un omaggio alla Vanoni. Tanto noi non abbiamo un coro che ha in repertorio canzoni sulle donne, no, me lo sono inventato.
2: No, c'era una proposta di fare un coro dove solo canzoni interpretate da donne.
0: Ma tra l'altro tu sei arrivato facendo un po' lo sbaffo, io ho in mano cinque cori, qui, là, su, Ma non ne abbiamo mai sentito uno, è vera sta cosa?
2: No, è vera.
0: Ah, è vera.
2: Non ci siamo messi d'accordo, ma possiamo provare a chiamarne qualcuno.
0: Le 9:58 minuti, Radio Popolare, non sembrerebbe, ma anche un po' sì, la campagna abbonamenti di maggio 2026 nell'ambito del cinquantenario. Riflettete sulle vostre azioni e sulle vostre responsabilità mentre noi andiamo in pubblicità e torniamo tra un attimo.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.

0: tutti i miei giorni.
1: Allora, questa l'ho messa A perché è bella, B perché è Mina, C perché sapevo di incrociare l'onda dei tuoi sentimenti. Dopodiché è incantabile.
2: È una delle mie preferite. No, vabbè, figurati, no, io Mina l'adoro. Ci ho fatto anche un sing sing sing.
1: Non a caso. Allora, su Mina si pone un tema.
2: E perché è difficile, perché brava. I toni suoi sono
1: imprescindibili,
2: inarrivabili.
1: Ma difficile, cioè, per esempio, allora questa, volendo, è già un po' più facile. Questo già si può fare un po' di più.
2: Sì, più facile. O se no devi andare su quelle che gli ha scritto Battisti.
1: Tipo?
2: Grande.
1: Però non so, eh.
2: Sì, vabbè, però sono quelle più facili.
1: Perché anche brum, le mille bolle blu non è facile.
2: Ma no, vabbè, infatti ti ho detto Battisti.
1: Lì richiede delle capacità vocali di altro
2: tipo. Senti, adesso arriva.

0: vedi che ce l'hai la nota?
1: Vabbè, ma...
0: E hai anche l'ottava, hai anche il registro.
1: Sono malata, lasciami.
0: Mi rendo conto che sia estremamente prosaico, però potrei parafrasare dicendo: se telefonando tu, ascoltatore, ci dicessi mi abbono a Radio Popolare, tutto questo si trasformerebbe in canzone.
1: Una gioia,
0: cuori.
1: Una gioia.
0: Era molto prosaico, credo di averlo detto abbastanza bene.
1: L'hai detto comunque. Bene, l'hai detto bene.
0: Abbastanza, abbastanza.
2: Allora, da Mina, Duilio, abbassando un po' il livello, suggerisce sugli sugli bane bane.
1: Tu mi scugli le banane.
2: È consiglio di Duilio.
0: E però quella sta nella categoria Vattussi, non so se quella delle osterie.
1: Ma non mi ricordo chi la cantava. Le miscugli in salsa verde. Una roba.
0: Sai che è troppo antica anche per me quella lì. Ecco, tra l'altro
2: lui dice che è una canzone del 73.
0: Veramente?
1: Vabbè, comunque... Infatti io la so, però non mi ricordo chi la cantava.
0: Diciamo che siamo copertissimi su tutti i classici cantabili del Novecento. Cominciamo a essere generazionalmente un pochino più scoperti su quello che arriva dopo. Ma, attenzione, c'è un ma. Perché io mi dicevo, ma non è possibile. Io ho passato comunque la vita ad ascoltare musica, anche quella più recente, eppure... Penso a questo, penso a quell'altro, non mi viene in mente niente che sia così particolarmente cantabile.
2: Sesso e samba, sesso e samba.
1: Sesso cos'è?
2: E samba. Sesso e samba, grande successo dell'estate del 20 dell'anno scorso, due anni fa. No?
0: Sai che
2: sentiva solo quello.
0: Si è impennata anche la Santina dall'altra parte del metro, quello ti ha sentito fare. Sesso e samba. Ci fosse stato addirittura sesso e samba con la R fatto da Rebotti, sarebbe stato veramente il top.
1: Aspetta, ci sono quelli, no, com'è che si chiamano?
0: No, ma l'eccezione c'è sempre. Il dato vero, perché ho fatto un'analisi tra me e me sul 12 stamattina venendo qua, ero lì che pensavo e analizzavo, poi mi sono dimenticato di appuntarmi che cosa ho
1: scoperto.
0: Analizzavi, adesso
1: certo.
0: Infatti sto prendendo, che non mi ricordo più qual era stato il frutto dell'analisi. La sostanza è che le nuove generazioni di interpreti, altrettanto bravi rispetto a quelli del passato, hanno abbandonato la centralità del giro armonico.
1: Urca.
0: È come senso principale della canzone pop, perché ci sono splendide canzoni pop, ma che non sono cantabili da giro armonico, tipo appunto il giro di do con la chitarra, come quelle di una volta. Sono più difficili da cantare, sono altrettanto belle, ma più difficili. Questo è il pensiero che ho fatto sul 12.
1: Vedi, no, io invece vado proprio sulle cagate, quelle le so tutte, cioè proprio scendi di livello, niente giro armonico, roba troppo raffinata.
0: Quello potrebbe essere il secondo pensiero, che è, come dire, era una società più libera nel vivere la cagata di quella di oggi, invece, in cui tutto deve essere fortemente consapevole e la cagata è imprigionata.
1: Capisci,
0: come dall'Alligator Alcatraz, che tanto stanno smantellando quei cialtroni perché gli costava un bagno di sangue giusto per fare gli spot con Kristi Noem, che abbiamo salutato allegramente.
2: Comunque,
0: un editoriale sugli Stati Uniti.
2: Gli ascoltatori riempiono le nostre mancanze di conoscenza e ci scrivono dicendo che sugli sugli bane bane erano interpretate dalle figlie del vento.
1: Le figlie del vento.
2: E quindi potevano entrare anche loro nella categoria solo interpreti femminili.
0: Dovendo scegliere un grande repertorio, sono interpreti femminili, magari c'è dell'altro, ma va bene.
2: No, concettualmente
0: ci sta. Pronto?
3: Eccomi, sono di nuovo io, ho capito.
1: Molto bene.
0: Questo ci rassicura, perché ci stavamo domandando, avrà capito?
3: Cioè, c'ho i miei tempi, insomma, cioè,
0: sì.
1: Bravo.
3: Sono rimasti, ci impiegano un po' a incontrarsi.
0: Sì. Ma dovevi precisare questo, che hai capito, non abbiamo altro poi da aggiungere.
3: Allora, il coro potrebbe esserci domani sera.
0: Ma come domani sera? Hai capito un cazzo, quindi.
1: Scusa. È alla fine di giugno.
3: Si può fare in diretta? No, adesso bisogna farlo.
1: No. Alla fine di giugno.
0: Alla fine di giugno abbiamo detto. Richiamaci quando hai capito meglio. Allora, Trump ci richiamerà, avrà messo nuovamente a fuoco e a quel punto potremo ripartire. Molto bene.
2: Allora, Mauro, sì. Saluta Katia e
1: grazie.
2: Claudio. Mauro, nel senso del viaggiatore.
1: Il nostro Mauro. Ciao, nostro Mauro. Mauro, ci vediamo in Sudafrica.
0: Scusate, chi è il vostro Mauro?
1: Abbiamo dei Mauri.
2: No, era in viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare nei Paesi Baschi.
0: De Gregori.
1: Sì.
0: Cosa?
1: Tanta roba.
0: Perché l'altro giorno, diciamo, ce la possiamo cavare in modo astuto mettendone insieme due, Dalle De Gregori, ma come fanno i marinai, ma solo De Gregori. Generale. Tre fondamentalmente, di quelle cantabili. Mm. Generale.
1: Mm. Poi?
0: Nino Non Aver Paura, la leva calcistica. Sì. E la terza, cazzo, la terza non me la ricordo, alla Donna Cannone.
1: Donna Cannone.
0: Sono quelle tre lì.
1: Con le mani, amore.
0: Perché poi sì, c'è Rimmel, c'è Buonanotte Fiorellino, ma... C'è Alice, una di quelle tre lì.
1: Però anche Rimmel,
0: Però da fare in coro è funziona.
1: Difficile.
0: Sì.
2: Generale è quella più facile, però.
0: Dici? Proviamo. Ricordiamoci sempre che il criterio è questo. Se l'ha cantata Salvini è facile. Questa l'ha cantata Salvini.

0: che noi eravamo qui che cantavamo, ma a un certo punto sono voltato un attimo e ho colto con lo sguardo Claudio che stava scrivendo compulsivamente. Io mi domandavo, ma che cosa starà scrivendo? Poi ho visto, perché da qua è l'unica cosa che riesco a vedere, l'impostazione grafica di quello che stava scrivendo, e palesemente stava facendo la formazione del fantacalcio.
1: No,
2: sì, veramente.
1: Non è vero. Allora, un ascoltatore ha scritto: dovremmo cantare l'inno nazionale del Sudafrica, Nkosi Sikelele Africa, che in effetti si fa cantare. Allora mi è venuto in mente che per la festa della musica del 21 giugno, che abbiamo anche adottate come madrine spirituali di questa nostra operazione dei cori, si esibirà il Tanda Choir, non mi ricordavo il nome, che è il coro attualmente più famoso in Sudafrica, sarà qua a Milano al Castello, quindi
2: guarda com'è agitato,
1: coristi potranno andare lì e prendere lezione di come si fanno i cori.
0: Ma non c'entra con noi però.
2: Guarda che c'è.
0: No, nel senso che non è che cantiamo l'inno del Sudafrica noi.
1: Questo, un ascoltatore ci ha proposto di cantare.
0: E noi gli rispondiamo no, non cantiamo l'inno del Sudafrica.
1: Però per imparare a cantare, a fare bene un coro, si può andare lì a fare lezione.
0: Ah, bisogna passare dall'inno del Sudafrica per imparare a fare bene il coro?
1: Andiamo a lezione dalle coriste del Tanda Choir.
0: Beh, devo dire che uno dei momenti di entusiasmo coristico da ascoltatore assoluto nella mia crescita di ascoltatore professionale è stato quando ho conosciuto Ladysmith Black Mambazo, primi anni 80, che poi sono andato a fare quel disco capitale che è Graceland, insieme a Paul Simon, vabbè, tanta roba.
1: No, volevo aprire una parentesi che so che creerà tra gli ascoltatori
0: una frattura,
1: ma per esempio, siamo nel cuore della campagna abbonamento.
2: Lo temo, quando fa così lo temo.
1: No, siamo nel cuore della campagna abbonamento.
0: È a Ruffapopoli.
1: Viene a trovarci un musicista, e non era De Gregori, qualcuno decisamente più simpatico, ma cos'è l'abbonamento, eccetera, e caccia lì, con tanti cash, una buona cifra di sottoscrizione per la radio. Secondo me una canzone di questo artista va messo, esso è Jovanotti.
0: Veramente?
1: Jovanotti, durante la campagna
2: Arruffapopolissimo,
1: che io mi ricordo, e lui, anzi insieme a lui c'era Luca Carbone, gli ha detto: e tu non dai niente, e Luca Carbone gli è toccato anche lui aprire il portafoglio e cacciare la 100 euro. Jovanotti ne aveva messi molti di più.
0: Anticipo un filone di messaggi. Bravo, si compra il consenso.
1: Che c'entra?
0: No, ho detto anticipo un filone di
1: Jovanotti. Sono tante le canzoni che si potrebbero cantare.
0: Pensane una intanto, anche se io metterei: sono un ragazzo fortunato perché ci hanno regalato
2: un sogno.
0: Che Nanni Moretti col bambino la cantata, per cui. Pronto?
3: Ciao, sapore di sale va bene per cantare?
0: Sapore di sale, benissimo, beh, certo.
1: Quella sì.
0: Ce la vuoi accennare per capire se è facile da interpretare per un po' per tutti?
3: Aspetta che mi schiarisco la voce.
0: Vai. Zun, zun, zun.
3: Sapore di sale, tun, tun, tun, tun. Sapore di mare.
0: E hai?
3: Un gusto un po' amaro.
0: Di cose? Di cose? No, io ti anticipo, metti che ti dimentichi... Di cose?
3: Lasciate
0: lontano?
3: Lontano da noi.
0: Dove?
3: Dove il mondo è diverso.
0: Diverso?
3: Diverso da qui.
0: Il vento è?
3: Il tempo è nei giorni.
0: Tempo. Che passano?
3: Che passano qui.
0: E lasciano?
3: E lasciano in bocca.
0: Il gusto?
3: Il gusto del sale.
0: Ti?
3: I busini all'acqua.
0: E rimango?
3: A guardarti.
0: Ah, giusto, rimango
3: solo
0: nella
3: sabbia nel sole.
0: Ma bravissimo, questo
2: applauso,
0: lo
2: facciamo. Applauso.
0: Io lo manderei ad Esio con ad accompagnare il recital di Frank Sinatra.
1: Esatto.
2: Ci sta.
0: Allora la mettiamo, perché poi verranno votate dagli ascoltatori. Sapore di sale la teniamo. Senti, ti chiedo un'altra cosa, vediamo se riesci a scuotermi la Santini. Prova a dire sesso e samba, sesso e samba.
1: No, tu fai il pirla con sesso e samba, ma ci scrive un'ascoltatrice. Posso dire che questo repertorio esclude alla grande i famosi under 35 che stiamo cercando di avvicinare alla radio? Ieri mio figlio di 12 anni mi ha chiesto di fare il karaoke. Gali, Mengoni, Mr. Brain, li vogliamo questi giovani o no?
0: È quello che vi stiamo chiedendo da giorni, fate delle proposte, non criticate, fate delle proposte, siamo qua per questo. Ciao ascoltatore, grazie, bravo.
3: Ciao.
0: Sei abbonato?
3: certo.
2: Bravo, no, ragazzo.
0: Bravissimo, bravissimo. Per esempio, cioè, allora, guarda, a parte che mi è arrivata una proposta molto interessante, ma questa la vediamo dopo, però io, per esempio, ho messo questa qua. E voi vi domanderete, che è? Come che è?
4: Volevo dirti tante cose, ma non so da dove.
0: Questa si canta iniziare, da Dio, la musica non c'è, iniziare. Coez.

0: Ecco, Coez è rimasto uno di quelli che sta nel solco della tradizione del giro armonico come elemento centrale del pezzo pop. Qua in studio i colleghi mi si sono depressi appena ho messo Coez, perché non pervenuto, però ascoltatori, faremo il
1: anche
0: coro.
1: La Santini non si è alzata, vuoi far alzare? No, prima si è alzata, sesso e samba, oppure dille dove sei ora. Vedi, io la so.
0: No, non solo si è alzata,
1: ma ha ballato.
0: No, ha scosso la chioma. Se scuote la chioma vuol dire che sarà un GR tra poco con i fuochi d'artificio. Stavo dicendo che, rispondendo alla simpatica ascoltatrice di prima, che non solo vogliamo le canzoni Under 35, ma uno dei cinque cori che organizzeremo sarà esattamente dedicata alle canzoni scelte dagli Under 35 e sarà il coro adottato dalla trasmissione Volume Elisa Graci e Dario Grande, che ancora non lo sanno, ma sarà loro la paternità, la gestione, il coordinamento di quel coro che ancora non so dove faremo, non sappiamo che canzoni conterrà, ma siamo qui per fare questo sporco lavoro da qui a fine giugno.
2: Cioè il coro, quello lì di Volume, avrà sesso e samba? È questo che stai
0: dicendo? Under 35, poi quello 35, che c'è dentro,
2: okay, va bene.
0: Verrà, selezioneremo le canzoni, sceglierete e voterete le canzoni e alla fine sarà tutto bellissimo. Mi è arrivata una proposta, ma questa la dico dopo.
2: Sì, chi sta già entrando nel proprio l'organizzazione spicciola, per esempio, devo sapere se i cori dovranno esibirsi a cappella oppure ci sarà accompagnamento musicale. No, a cappella.
1: No, cappella.
0: Sì, non credo che ci sia la filarmonica di Vienna, no, che verrà ad accompagnarmi.
2: Un'ascoltatrice ci chiede: ma è possibile portare un foglietto con il testo della canzone?
0: Sì. Allora, dovete partire dal presupposto che, come dire, l'organizzazione sarà tecnicamente a cazzo. Ci si trova in determinati luoghi e si canta.
1: Ognuno porta qualcosa.
0: Come viene. Cioè, si deciderà che ci si trova lì, a quell'ora lì, si cantano queste canzoni, una, due, tre, magari una per tutti, tipo Bella Ciao, che alla fine la facciamo tutti quanti insieme per dare anche una connotazione politica reale a tutta l'operazione. Tutto questo andrà in diretta, piazza per piazza, sulle frequenze di Radio Popolare, e basta, facile.
1: E poi resterà nei vostri cuori,
0: ma per sempre.
1: Allora,
0: dicevo che c'era una proposta, ma prima una telefonata. Pronto, sei abbonata?
3: Ciao.
2: Abbonato?
3: Sì.
0: No, non mi hai convinto, ma neanche un po'.
3: Allora, io sono abbonato, la moglie qua a fianco no, però vabbè, diciamo che ho fatto un abbonamento che
0: a te
3: quasi valere per due.
2: Pingue,
0: sì,
2: benissimo.
0: Sì, mi hai convinto, dici?
3: Ascolta, mi sono un po' perso via in questi giorni, volevamo capire, siccome siamo anche abbastanza cantanti, cioè nel senso che...
0: No, rivuoi lo spiegone?
1: No, dai...
2: Dai, ti faccio lo spiegone velocissimo per te e per chi ha acceso la radio adesso.
3: Velocissimo.
2: Allora, AD 23 giugno alle 19, dopo il GR delle 19:30.
0: Claudio, era una domanda retorica. Cioè, rivuoi lo spiegone? La risposta nostra è no.
2: Ah, no. Magari ha acceso la radio adesso. Anche.
0: No, adesso poi te lo rispieghiamo. Non ti preoccupare. Per quanto rimani collegato?
3: Diciamo che quando avete spiegato eravamo in galleria, siamo usciti, abbiamo capito che avevate appena spiegato, ma ci siamo persi in tutto.
0: Ma rimarrai in macchina per quanto ancora?
3: Ancora un quarto d'ora almeno.
0: Quarto d'ora? Lo facciamo spiegare. Non puoi andare dentro al GR della Santini dopo spiegarlo, che così almeno è anche più coerente.
3: 23 giugno, cantate dove?
2: Come in cinque angoli della periferia milanese, rimani sintonizzato e avrai tutti i dettagli.
0: Ma
3: okay, grazie.
0: Ma è bastato
1: così. Si è cassato da solo.
0: Allora, per te e per tutti gli altri, in questo momento stiamo volutamente seminando informazioni. È il momento caotico in cui spontaneamente, sul nostro input, dal basso cominciano a gemmare cuori un po' qua, un po' là, al netto dei cinque appunto che organizzeremo noi. Tutto questo per fare che cosa? Una serata di cori cantando per il nostro cinquantenario, probabilmente, non ancora certo, ma probabilmente la sera del 23 di giugno, e stiamo selezionando e selezioneremo da qui a un mese diverse categorie, perché ogni coro verrà assegnato una categoria particolare di canzoni. Selezioneremo e voteremo insieme agli ascoltatori le canzoni, ci saranno dei cori che ci reali, veri, costituiti, che ci aiuteranno in questa operazione, ma stiamo cominciando adesso, non vi preoccupate se non avete capito ancora tutto.
2: È già la terzo ascoltatore che ci chiede: se devo portare mio figlio dovete per forza mettere Golden del K-pop, cioè il K-pop, quello di Demon Hunters, mi pare abbia anche vinto un qualche... Sì, questo sì, si può cantare, ma abbiamo detto che in inglese.
0: Essendo però un'operazione questa, costruita su suo figlio, che è un po' l'architrave, senza, se manca, viene giù tutto, temo che dovremmo farla. Temo, non lo so. Intanto, per arrivare al GR della Santini, un ultimo contributo che ci arriva da un ascoltatore, ci ha scritto Rebotti, che si capiva che non voleva andare via, è andato via ma non voleva andare via e voleva questa. Gliela metto, poi GR, poi torniamo, abbonatevi!

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Popolare Network.
7: Le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Una neonata è morta subito dopo essere sbarcata con sua madre e altri 44 migranti a Lampedusa. Il decesso è avvenuto durante il trasferimento d'urgenza verso il poliambulatorio. La causa ipotermia. La bambina sarebbe quindi morta di freddo. L'imbarcazione su cui viaggiava era stata soccorsa questa notte alle 4:30 da una motovedetta della Guardia di Finanza. A bordo c'erano persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.
8: Il presidente russo Vladimir Putin andrà in Cina il 19 e 20 maggio per una visita di 2 giorni, lo ha annunciato oggi il Cremlino. Il viaggio arriva subito dopo quello di Donald Trump. Il presidente statunitense è infatti appena rientrato a Washington. Al centro della visita di Putin ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica. Il presidente Trump intanto appunto è rientrato a Washington, ha rivendicato il successo del suo incontro con Xi Jinping a Pechino. Il bottino della Casa Bianca è però inferiore alle aspettative. In cambio degli accordi commerciali, Trump si è allineato con Pechino su Taiwan e non ha ottenuto nessun impegno della Cina per il conflitto nel Golfo Persico.
7: Regge intanto la tregua tra Iran e Stati Uniti, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Fonti giornalistiche israeliane e americane rivelano con insistenza che Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime ore per prendere una decisione definitiva in merito alla ripresa della guerra. Il presidente iraniano Pezeshkian ha nel frattempo scritto a Papa Leone, esortando le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington e denunciando i crimini di guerra compiuti da Israele e Stati Uniti in territorio iraniano.
8: Sul sud del Libano sono in corso da questa mattina nuovi bombardamenti israeliani. L'esercito ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione per i quartieri meridionali di Tiro, una delle città più colpite dall'aviazione di Tel Aviv. Le operazioni militari israeliane quindi continuano nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore in marzo e che è appena stato prorogato di altri 45 giorni al termine del secondo round negoziale tra le parti a Washington. La tregua resta dunque solo sulla carta.
7: L'attivista della Global Sumud Flottiglia Saif Abukeshek, rilasciato dopo la cattura da parte dell'esercito israeliano durante l'abbordaggio della missione umanitaria, è in viaggio verso l'Italia. Questo pomeriggio parteciperà a Milano alla manifestazione nazionale per la Palestina organizzata in occasione della ricorrenza della Nakba, mentre lunedì sarà a Roma la giornata dello sciopero generale proclamato a sostegno della flottiglia contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. Oggi per la Palestina si manifesta anche a Roma e in altre città italiane ed europee.
8: Domani invece è la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, cioè la discriminazione basata sulle scelte e sull'identità sessuale di genere. Sono in programma iniziative e sfilate in tutto il mondo. A Milano un'iniziativa è prevista già per oggi pomeriggio alle 14:30 davanti al Consolato Generale del Senegal in Viale Certosa, un presidio convocato da Arcigay, Certi Diritti e Sentinelli per denunciare l'approvazione di una nuova legge che inasprisce pesantemente le pene contro l'omosessualità sessualità, considerata un reato e punita col carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 euro.
7: È passata una settimana dall'omicidio all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto di Bakary Sakho. Oltre ai 6 fermati, 4 minorenni e 2 maggiorenni, oggi si è appreso che è indagato anche il proprietario del bar in cui il 35enne maliano aveva cercato di rifugiarsi per sfuggire ai suoi assassini. L'accusa per lui è favoreggiamento nei confronti di uno dei ragazzi accusati dell'omicidio. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il barista aveva detto alla polizia di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo. Le 10:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Popolare Network.
6: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
9: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
10: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
11: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra, concerto inserito in piano City, musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer, per pianoforte solo, sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano, ore 19, conferenza Suonare in Salute con Cristina Frosini, info@musicaltempio.it.
12: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: che se ci fai caso, tutto il beat di basso e batteria è Khaled di Didi.
1: È vero, ha detto che...
0: Se tu gli metti il cantato in arabo, se Jovanotti cantasse sarebbe Khaled di Didi. E questa roba l'aveva capita molto prima di noi Nanni Moretti, che aveva messo Didi in caro diario e poi questa qua in aprile. Perché c'è quel bias, no, ancora diffuso del Jovanotti profeta del cretinismo di massa con gli animati. Però in realtà è un pezzone questo qua.

0: Questo è un pezzo che ha ispirato molto la vita di Claudio. Quell'incipit quell'incipit che dice: se potessi sarei sempre in vacanza. E lui
1: so.
0: Su quel verso lì
1: lo so, ci ha costruito una carriera.
0: Brava, un'impresa, una carriera, un modo di stare al mondo. Bravo. No, davvero, cioè, invidia questa.
1: Scusa, come dicevo, non mi ricordo più a chi, durante il viaggio nei Paesi Baschi. Cioè, il mood di Agostoni, tu lo riconosci nella visita allo stadio di Bilbao, un'apoteosi, De Chi, De La, De Sciano, stava fermo, e le maglie, gli spalti, e questo e quello. Poi dopo siamo andati al Guggenheim a casciato. Cioè,
2: Era su una sedia a Guggenheim, esatto,
1: cioè proprio diceva, vabbè, mi tocca anche sta cosa.
0: Eusebio non ha mai palleggiato al Guggenheim.
1: Guarda, ma proprio vederlo lì rappresentato, no? È stato un'esperienza.
2: Allora, compagni, cerchiamo anche di mettere...
0: Perché ha combattuto una vita per darsi anche un grosso tono da intellettuale, certo. Per cui adesso deve rimediare.
2: Ed è continuo. Coiba di Daniele Silvestri.
0: Pensavo che fosse Google.
2: No,
0: stai cambiando discorso.
2: Esatto, sto cambiando discorso. Coiba di Daniele Silvestri.
0: Bene.
2: O Guccini, non vogliamo mettere niente.
1: Come no?
0: Guccini l'abbiamo anche messa l'altro giorno.
2: Coiba, però secondo me viene abbastanza bene.
0: Vuoi testare un attimo Coiba?
2: Sì.
0: Vabbè, proviamo.
1: Era meglio Salirò, secondo me. Comunque.
0: Però Salirò non c'ha il ritornellone in nodico. Fin qua è
2: l'intro.
0: Nel frattempo io ricordo le ragioni dell'abbonamento a Radio Popolare. In realtà dovresti ricordarle tu, sei tu l'istituzione.
1: No, tu dici l'indipendenza e io dico i numeri.
0: L'indipendenza.
1: I numeri.
0: Non siamo andati malissimo. 50 anni di elaborazione di contenuto
1: asciutti,
0: ed eccolo qua, sì, sintetizzato in due parole.
2: C'è anche bene
1: piace solo a te, te lo voglio dire.
0: No, il pezzo è bello, sto cercando di capire se è cantabile.
3: C'è in un'isola lontana una favola cubana.
0: Tu sei certo che funzioni?
3: Conoscessi almeno un po'.
1: Ci sta pensando.
3: Ipotesi migliori per cui battersi e morire.
0: Vedi che sta cercando di capire se arriva adesso,
3: Dice di no perché c'è.
0: E mi sa che più oltre è.
1: Oh, dai.
0: Che siamo a 1,25.
1: Scusa,
0: puoi... del pezzo.
1: Scusa, ma puoi mettere Salirò, per favore?
2: Adesso arriva.
0: Nel frattempo ci potete chiamare anche voi, per il vostro contributo allo 0233 001 001, per esempio questa mattina per il coro che si terrà in una piazza di Bergamo, quello dedicato alle

0: Canzoni di Sanremo, quello gestito da Disma Pestalozzi e Alessandro Diecoli, ovvero Poveri ma Belli. Tantissimi voti, ci dice Disma, sono arrivati per Gianna, canzone cantata non a caso a Sanremo da Rino Gaetano.
1: Eccolo,
0: siamo a due minuti però.

0: così facciamo contenta anche l'ascoltatrice che voleva, quella che c'aveva il coro ispanico.
1: Anche un po' di lotta, mettiamo insieme più che. Allora, io torno, come dire, sì, alla mia valutazione di partenza. Il pezzo è bello.
2: No, molto bello.
1: Non molto adatto. Cioè, il problema un po' di questa generazione qua. Pezzi belli, ma poco da karaoke. Perché poi alla fine quella roba lì, cari ascoltatori. Nel frattempo si sono fatte le 10:44 minuti. E a proposito di cose da fare, ma domani tu sei in trasferta, Claudio, giusto?
0: Domani sì, sono in trasferta al castello, al... segreto, cos'è che c'è il segreto al castello? Un angolo particolare del castello che non ho capito, devo guardare su Google Map.
1: Quindi domani siamo a un angolo in particolare, segreto del castello che non ha capito, guardate
0: cascina
1: su Google
0: segreta,
1: Maps.
0: Cascina segreta.
1: Cascina segreta.
2: Cascina segreta.
1: Quindi dentro al castello?
2: No. No.
1: Fuori dal castello.
2: La devi trovare, si chiama segreta perché effettivamente la devi trovare.
0: C'è il festival del social walking. Noi saremo lì con la nostra postazione, trasmetteremo da lì, potete venirci a trovare.
1: Da che ora?
0: Dalle 10:30 alle... dalle 10:30 all'1.
1: Sai cosa mi piacerebbe adesso? Sapere se l'ascoltatore, quello di prima, ha capito e ci chiamasse per dirci se ha capito le coordinate. Che
2: ha capito che domani si canta la cascina segreta.
0: Ma io ero sintonizzato su altro, ma avete fregato con questa storia. Comunque, cascina segreta, domani trasmettiamo da lì con Luca Gattuso, con anche Altarabini, cioè, per cui saremo in tre lì alla cascina segreta durante il festival del social walking e voi dovete venire a piedi.
2: Scusa, chiaro. Ma non ci hai aggiornato sulla cena con Gattuso?
1: La mia cena.
2: Scusa, ci hai tirato tutta una puntata dove dicevi vado a cena con Gattuso, ma non so dove.
1: No, ma non era il prologo di un grande racconto della mia cena con Gattuso. No, era semplicemente, come dire, un fatto tecnico organizzativo.
2: Vabbè, però siccome
1: è andata bene,
2: è stata patrimonio
0: ce
2: di una
0: lo scrive
2: puntata.
0: Anche Alex. Com'è andata la famosa cena con Gattuso?
1: Allora, è andata bene. Abbiamo mangiato bene, nell'unico posto che ci ha risposto, per cui non è che abbiamo scelto, non abbiamo speso neanche tanto, abbiamo incontrato due ascoltatori,
2: ma vedi,
1: che erano nel tavolo di fianco, discreti, si sono palesati solamente alla fine, mentre io mi alzavo per andare a pagare il conto, perché questo lo voglio sottolineare,
2: hai
1: chi ha pagato?
2: Tu?
1: Pagato io. Pagato io, mazzacca, per me e per Gattuso, che è quello che c'ha la lira dei due. Però ho pagato io perché sono un signore. E il tavolo di fianco, appunto, due ragazzi che a un certo punto ci hanno detto: sembrava di sentire la radio. E quindi noi abbiamo raccontato tutti i cazzi nostri e i cazzi della radio a due ascoltatori che adesso li hanno ricevuti involontariamente in patrimonio, che potrebbero sputtanarci con il mondo intero.
2: Ma tu hai parlato bene di tutti noi, giusto?
1: No, mai fatto.
2: Ah, mai? Neanche di me e di Claudio? Ma brutto.
1: No, non ho parlato di voi, però diciamo che non è che abbia passato la serata a spendermi in lodi per i colleghi.
0: Mannaggia. La cascina non è segreta, è nascosta.
1: È palese.
0: Mischia, vuoi pirla? La cascina non è segreta, è nascosta. Vabbè.
1: Questa è l'integrazione tra la nostra comunità d'ascolto e Google Maps, no? Lui dà le coordinate su Google Maps, la comunità d'ascolto gli dà del pirla e alla fine si fa una sintesi per trovare esattamente il luogo adatto.
2: Vabbè.
1: Quindi ricapitoliamo, allora, domani, per vedere se l'ascoltatore ha capito, domani
0: alla cascina nascosta. Trasmettiamo da lì dalle 10:30 alle 13, Luca Gattuso, Serena Tarabini, il sottoscritto, c'è il banchetto, possibilità di venire a fare ritocchi e quant'altro.
1: Per chi non sapesse dove è ubicata la cascina nascosta,
0: vada su Google Maps.
1: Torniamo lì a quel punto.
0: È al parco.
1: Quale parco? C'è tanti.
2: Sempione.
0: Sapete dove c'è la torre? C'è una torre. Ecco, lì vicino c'è la cascina nascosta. Non è nascostissima.
2: Stavi entrando in territorio. La devi un po' trovare, non so se, però.
1: Non so se hai notato che stavo entrando in territorio Guggenheim, no? C'è la torre e poi è sbagliato via. C'è una torre.
2: Scappa.
0: No, perché se poi la dici un po' storta arriva subito quello che ti dà del pirla. E quindi...
1: Appunto. Però pensate, ascoltatori, come ce li meritiamo in fondo gli abbonamenti, anche solo per il fatto di tutte quelle volte che in tutti questi anni ci avete dato dei pirla e noi non abbiamo reagito.
2: E non era sempre giusto, qualche volta era giusto, ma non sempre.
1: Spesso era giusto.
2: Vabbè, ma non
1: sempre. È successo tante volte. Ma se avessimo un counter di tutti i pirla che ci avete rivolto in tutti questi anni.
0: Voi non avete idea di quante mail sono arrivate con Cascina la scossa, Cascina la scossa, Cascina la scossa. L'ho fatto apposta, perché così
1: bravo,
0: si reitera il nome più volte, è un'arguzia.
1: Intanto ti stanno scrivendo anche della Torre, dai che fai bella figura.
0: La Torre, la Torre non ancora non l'hanno citata. La
1: sì che te l'ha scritto, ho visto
0: te l'ha scritta.
1: Eh sì, la Torre.
0: Brr. Brr.
2: Ma no!
0: Brr, la Torre, paura!
2: Chiamare Botti.
1: Quasi. Va bene, metto un pezzo a questo punto. Direi intanto noi stiamo aspettando sempre, solo ed esclusivamente i vostri abbonamenti qui a allo 02 33 001 001, oppure sul sito, oppure potete chiamare anche la Santini. Parola d'ordine: sesso e samba. Cara Santini, sono qua per fare il mio abbonamento a Radio Popolare. Io sto prendendo tempo perché stavo per cercando un pezzo. Allora, uno che non abbiamo veramente, guarda, l'hanno già chiamata? Ah no, è al telefono con la sua amica, perché il telefono è suo. Sarebbe incredibile se l'avessero chiamata al suo cellulare. Uno mai citato da nessuno fino adesso, ma che ha fatto almeno un pezzo totalmente da coro, totalmente cantabile, e che adesso gli viene fuori l'Inter appena lo sente, questo qua.
3: Sarò te no.

0: tutto testosterone. Certe
1: notti la radio. Infatti non so se hai notato che è entrato subito in sintonia.
0: Inter e testosterone.
1: Tutto questo prima del percorso di decostruzione che ha compiuto tempo fa. Ovvio.

0: È stato bello perché mentre Ligabue cantava "Non si può restare soli", ho alzato la testa e sullo schermo c'era Calenda.
1: E delle volte è meglio soli, diciamo.
0: È stato un caso, però mi ha colpito. Non si può arrivare soli, Calenda. Certamente non si può restare soli in una notte come quella del 23 di giugno, probabilmente quella, quando ci ritroveremo tutti insieme per i cori, per cantare. Non so se questa canzone, perché risentendo il testo anche
1: se
0: di
1: posso
0: questa,
1: dire meglio Vasco, dai, meglio Vasco.
0: No, Vasco sicuro, si fa.
1: Tutta la vita.
0: Ma che anche questa rischia di rientrare nel territorio dei pezzi che se li risenti forse.
1: No,
0: un po',
1: ma poi lui è sempre stato sborone, esagerato, cioè molto meglio Vasco, dai.
2: Senza ombra di dubbio.
0: Novità intanto è il dibattito tra te e gli ascoltatori.
2: Sì, tra me e gli ascoltatori è... No, questa è una cosa personale, posso...
1: Vabbè.
2: Di Agostoni, già scritto con un tono. Ricordo la volta che per parlare di un artista che aveva passato un periodo a Budapest disse "all'ombra del Danubio". Beh, è una formula poetica, cos'è che c'è di...
0: Ma non ho capito, è una critica?
2: È una critica aspra.
1: Che ha detto uno strafalcione.
2: Che ha detto uno strafalcione, come la torre Brr.
0: Ma forse sta avvalorando invece le tue conoscenze geografiche. No,
2: questo...
0: Ma dove sta la critica? C'è il Danubio a Budapest? Forse all'ombra del Danubio.
1: È uno strafalcione.
2: Non è uno strafalcione.
1: Lui te l'ha detto come uno strafalcione, invece è una licenza poetica.
2: Totale. Va bene, no, dopo, molti hanno chiesto gli Intilimani. Silvestri ha scatenato una serie di suggerimenti.
0: Ma gli Intilimani sono cileni?
2: Lo so, però io ti sto dicendo quelli che hanno scritto gli ascoltatori.
0: Allora, io di, come dire, artisti in lingua ispanica, che però cantano italiano e quindi van bene, c'ho Julio Iglesias.
1: Che però se mi lasci non vale.
0: Se mi lasci non vale. Cioè.
1: La valigia è già pronta, è quella di un lungo viaggio, cioè tanta roba, eh?
0: Altro,
2: dunque, Guccini ancora viene richiesto, ancora Golden. Gold è quello, continuano a scrivere Golden, probabilmente sono tutti quelli che c'hanno i bambini piccoli.
0: Sì,
2: Golden.
0: Stavo pensando Golden di Guccini, no, che non l'avevo mai sentita.
2: Golden di K-pop.
0: Ok.
2: Quindi tutti quelli che c'hanno i bambini lo stanno chiedendo. Venceremos, ecco, il mood in questo periodo spazia tra Venceremos, Golden e gli Intilimani.
0: Amici di Venceremos e degli Intilimani, vi capisco, ma non possiamo lasciare il pop al nemico. Dobbiamo suturare quella ferita storica che ha separato il pop, la leggerezza, la joie de vivre dalla sinistra. Una sera lo facciamo, una sera. Poi ci saranno anche il coro dei canti di lotta, ma proviamo a emanciparci dall'esigenza di ribadire necessariamente le radici. Pronto?
2: Pronto?
0: Ascoltatore, ascoltatrice, eccoti qua, ciao.
1: No,
2: ehi là, ci sei?
1: Non c'è.
0: Amico? Meno tre. Eccoti, ciao.
3: Ciao.
0: Hai capito?
3: Sono Alessandro.
0: Ah no, pensavo che fossi quello di "ho capito". Ciao Sandro.
3: No, non è quello che ho capito, non capirò mai.
0: Adesso.
1: Austero che sei.
3: Vabbè, sì, ma non devo dirti. Comunque, suggerisco tre brani, Gli anni degli 883, molto cantati.
0: Gli anni, sugli 883 c'è in ballo un'operazione pazzesca che dopo riepiloghiamo, vai.
3: Poi ti consiglio Sara di Antonello Venditti.
0: Sara
2: è vero,
1: no, vabbè, ma ragazzi, no, Sara, svegliati, è primavera, il bambino
0: di Venditti,
1: no, no.
0: Per esempio ChatGPT suggeriva "Notte prima degli esami",
3: di 50 anni,
0: eh?
3: Il teorema di Marco Ferradini, volete metterla? Non è cantabilissima, però.
0: No, quella è stracantabile, il problema è che lì entriamo nel territorio del testo controverso posteriori
3: strumentali, dai.
0: Per quanto io sono disposto a mettere la mano sul fuoco per Marco Ferradini, sulla sua onestà intellettuale.
3: Anch'io.
0: Anche tu, perfetto, molto bene. Grazie.
3: Faccio, state bene, dai.
0: Anche tu, sei abbonato?
3: No, non sono.
0: Ma come no?
3: No, non lo sono. Mia moglie è abbonata.
0: E tu perché no?
3: Io no. Se mi metti Marco Ferradini, forse mi abbono.
0: Ma guarda, te lo metto immediatamente.
3: No, non adesso, me lo devi cantare.
1: Adesso.
0: Prendi una donna. Dille che l'ami, scrivi le parole d'amore, manda le rose e poesie, falle anche spremute di cuori, falla sempre sentire importante, dalle del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai.
1: Voglio vedere lo screenshot.
0: Sicuro che ti lascerà. E adesso cazzo, se non fai sta minchia di abbonamento.
1: Adesso voglio vedere lo screenshot.
3: Va bene,
1: okay. No, ridere.
2: No.
3: Cioè, cosa devo fare? Te lo faccio adesso?
1: Sì, esatto.
3: Dai.
0: Come ti chiami?
3: Un abbraccio.
0: No, un abbraccio sta cippa. Come ti chiami?
3: Alessio.
0: Alessio, sì, non de prima che ha tirato fuori.
2: Alessio. Allora, invece, un maledetti ascoltatore retto e probo ha mandato bonifico annuale euro 121.
0: Grazie
2: mille.
0: Scusa, no, mi stavo incartando perché mi sono fatto un male della Madonna al dito e mi mando la pubblicità, ululo fuori onda e poi ritorno.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
8: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
9: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
8: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
9: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Ma scusa, vorrei un applauso da Rebotti, lo puoi chiamare?
1: No, prima dell'applauso, facciamo sintesi. Perché Claudio è andato dritto, la Catiu si è tirata indietro perché ha capito che veramente avrebbe potuto nascere qualcosa e ha conigliato. Poi ha pensato, ma perché no? Tutto sommato è tornata dentro. Ed è interessante questa cosa qua.
0: Allora, sei un pirla, scusa. Sei veramente un pirla.
1: È però andata un po' così.
2: Ridiciamolo, non è morto Celentano, no, perché anche adesso
1: un'altra volta.
2: È morto Celentano.
0: No. È vivo, sta bene. Claudio Amori ti ha chiamato.
2: Esatto, spieghiamo perché anche ieri, avendo sentito una canzone di Celentano l'altro ieri, una ascoltatore ascoltatrice ha detto: ma è morto Celentano? Perché quando voi mandate la canzone di Gino Paoli, era morto Gino Paoli. Quando avete mandato la Vanoni, era morta la Vanoni. Celentano sta
0: momento, sta bene, sì.
1: Mando adesso, aspetta, vediamo, tipo così, aspetta. È un pezzo di Mozart, così da poter confermare che purtroppo è morto Mozart.
0: Hai messo Mozart, poi è passato Vaggio e mi ha fatto segno dopo. E allora io sono preoccupata.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, grande interprete della tradizione musicale di Salisburgo, ci ha lasciati, lo possiamo confermare questa mattina qui a Radio Popolare. Sì, è proprio così. Le voci che avete sentito sono reali. Mozart è morto. No, così almeno una volta tanto
0: detto,
1: siamo coerenti
0: fatto.
1: Con il sentiment. Pronto?
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ascolta, sono Clementina.
1: Clementina, come va?
3: Benissimo, guarda, poi sto cantando, io sono stonatissima, ma siete...
1: Ma chi se ne frega?
0: Beh, anch'io.
2: Non è un problema.
3: Complimenti, davvero, bravissimi.
1: Anche a te, perché ti abbiamo sentita cantare e altro che stonata.
3: Quanto divertimento ci regalate, oltre all'informazione che Radio Popolare qui a casa nostra va sempre per la maggiore. Però... un Morandi ci vuole.
2: Morandi in effetti l'abbiamo trascurato.
3: Si può dare di più, va bene, però un Morandi proprio solo lui.
1: Per esempio, perché poi il tema della difficoltà...
3: Questo lo temevo, ho detto, questo mi fa cantare qualcosa.
1: No, ma se vuoi è solo un piacere.
3: Guarda, qualunque, tu cogli nel mazzo qualunque.
1: Sei tu che devi scegliere, hai proposto Morandi, che Morandi canteresti?
3: Io che Morandi, allora io di mio canterei Occhi di ragazza, però...
1: Oh,
2: allora vai.
0: Scritta da Lucio Dalla.
1: E tanto Occhi di ragazza secondo me può funzionare abbastanza bene in forma di coro. Proviamola un attimo, dai.
3: Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo vedo i sogni che farò.
1: Sì.
3: Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci saranno, sono già negli occhi tuoi.
1: Allora, secondo me credi poco in te stessa.
0: Sì, non sai stonata.
1: Perché ce l'hai la nota, la canti un po' come Lou Reed, il pezzo di Morandi, però acquisisce una sua particolarità.
3: Che li stressavo fino all'infinito con il mio Morandi, vabbè, fa niente, dai.
1: Clementina, però ci hai dato un buon contributo, ti sei messa in gioco, sei l'ascoltatrice che ci piace, anche perché sei palesemente abbonata.
3: Sì, tantissimo.
1: Tantissimo.
2: Brava.
3: Avete fatto il 107.6, abbiamo fatto 120, quindi tranquillo, da anni.
1: Brava Clementina. Brava. Senti, okay. Allora tu rimani in contatto, ti aspettiamo e se vuoi ribadire e inviare le tue proposte, fallo a cori@radiopopolare.it e poi metteremo insieme tutto questo gran casino e a partire da lunedì daremo anche attraverso il sito le prime comunicazioni su come strutturarci, come organizzarci per i cori. Intanto stiamo giocando un po', ok?
3: Ok.
1: Ciao
0: Clementina.
1: Pronto? Ci scrive
2: Cinzia da Roma e ne approfittiamo per ricordare a Cinzia, a tutti quelli che ci stanno ascoltando da fuori a Milano, che possono organizzare in proprio un coro lì nella loro città, lì nel loro borgo, lì nel loro...
0: Loro? Nel sotto loro. Il loro campanile, va bene.
2: Sotto la loro torre.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao.
4: Ciao, sono Luciano.
1: Ciao Luciano.
4: Che mi dimentichi. La festa quest'anno non c'è, a giugno.
1: Ti risponde l'amministratrice delegata.
0: No, quest'anno non c'è, facciamo altre cose. Ne riparliamo l'anno prossimo.
4: Ecco, allora ne approfitto dell'amministratrice delegata perché voi mi avete revocato l'abbonamento che io avevo.
0: Veramente?
4: Cazzo, sì. Ieri ho letto la lettera, non so da quanto tempo è lì, perché l'ho trovata sul davanzale in casa. Purtroppo adesso sono fuori e non ce l'ho. L'avete revocato perché mancanza di fondi, no? No, e voi quando è che fate l'addebito? Perché la rata scadeva il 31 marzo.
0: Sì.
4: 31-3. Io ho versato i 300 euro perché io ormai la banca la uso solo i 300 euro, i 30 non esageriamo, i 30 euro della rata dell'abbonamento, perché ormai il conto corrente, avendo finito il mutuo, lo uso solo per voi, no? Per l'abbonamento, e il 30 l'ho versato, la rata scadeva al 31, pensavo di essere
0: a posto. E indagherò, perché sai, non lo faccio proprio io quel lavoro lì, però indagherò. Oppure scrivi ad abbonamenti@radiopopolare,
1: oppure se chiami c'è la Santini che ha finito il GR e secondo me, che è giornalista, una pista la trova per poter rispondere alla domanda legittima che ci stai ponendo. Luciano, ti dobbiamo salutare perché abbiamo un'altra telefonata intanto. Pronto?
5: Pronti?
2: Eccoti.
1: Ciao.
5: Ciao Giampaolo, ma io ne avrei due, però una è in inglese, mi sembra che non possa andare bene.
1: No, può andare bene facciamo l'opzione nanana.
5: Ah, no, allora no, perché sono le parole che
1: contano. Cos'era, Blowing the Wind?
5: No, get up, stand up.
1: Na na na na na. E vedi che funziona.
2: Na na na na na na na na na. Viene.
5: Tiene, e quella in italiano, ti faccio già il ritornello, perché tanto sono
1: sì,
5: quello.
1: Sì, faccio.
5: Che bello, due amici, una chitarra e uno spinello, e una ragazza giusta che ci sta. E tu...
1: avresti potuto vedere la faccia della
2: perso l'amministratrice delegata,
1: la faccia della CTU sulla ragazza giusta che ci sta.
2: Celentano sta bene, la Katia meno.
1: Grazie della proposta. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Intanto io mi rifaccio invece all'ascoltatrice che proponeva di organizzare un coro a Roma. Il coro è benvenuto, anche perché bilancia perfettamente i cori milanesi, e avevo già qua un pezzo che mi piacerebbe tantissimo cantare, fossi a Roma quella sera.
0: Scende in campo un'altra volta.
1: Questa è bella. E fa la vita meno amara.
6: Senza titolo, tanto per cantare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro.
1: Ecco, il prologo poi si può mettere, si può andare subito al dunque.
0: Basta salute.
6: Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Qua tutti insieme però, anche da casa. Anche la Santini. Te la fa sudare, eh? Poi c'è il colpo di genio.

0: capite che qua c'è tutto, c'è la tradizione dell'operetta, c'è il senso della vita, c'è l'osteria romana, c'è il neorealismo, c'è Nino Manfredi. Ma di cosa stiamo parlando, signori? Di cosa stiamo parlando?
1: Cantate solo per dispetto.
0: Bella questa.
2: Ma con la smania dentro al petto, io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena.
3: Ma perché le so?
1: E quando il cielo si scolora, teme nessuna se innamora.
0: Il lungo in jamman qua, eh?

0: la la la la. Cioè, pensate il dadaismo di questo pezzo al galaratese.
1: Miki ci scrive che sta passando il mocio cantando Zanzà.
0: E perché così? Cioè, tu puoi cercare di resistere, ma non ce la fai.
2: Ma questi cosa sono, gli anni 70? Cosa sono?
0: Eh sì, sai, gli anni 70, tanto per cantare.
2: Quando c'era solo Rai 1, Rai 2.
1: Allora, era aperto il dibattito perché c'è il coro, quello Milano, con le canzoni di artisti milanesi, che abbiamo detto sarà in un angolo della periferia. Drogoredo, no, andremo al Lorenteggio, perché si candida Adrian da Milano, di origine rumena, dice: io sono il miglior cantante del Lorenteggio. E vabbè, allora lo vogliamo Adrian.
0: Abbiamo Adrian dai Carpazi, miglior cantante del Lorenteggio.
2: Ma lo vuoi nella tua squadra?
1: Eh sì, vabbè, al Lorenteggio Milano.
0: No, capisco, d'altra parte come dirgli di no, cioè, se arriva Adrian del Lorenteggio. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao.
3: Ciao. Volevo dire, mi volevo congratulare perché finalmente fate un po' di musica diversa dalla solita, che è destinata solo a un pubblico eletto.
0: Brava, brava. E sai dove dovresti dirle queste cose?
1: Nell'assemblea.
0: In questa serata che io ho proposto venga istituzionalizzata una volta alla settimana, qui in auditorium Claudio Agostoni e Niccolò Vecchia si confrontano con gli ascoltatori sulle scelte musicali di Radio Popolare.
1: L'abbiamo fatto l'altra sera.
3: Questa è una buona cosa, perché finalmente abbiamo della musica che va bene per tutti.
0: Hai visto? Sì. Ti è piaciuta Tanto per cantare?
3: Sì, certo.
0: Mannaggia. Senti, tu cosa canteresti volentieri la sera dei cori?
3: Io canterei volentieri una canzone di Mina. Voi Mina non la mettete mai.
1: No, l'abbiamo messa prima.
0: Due pezzi di Mina abbiamo messo stamattina.
3: Ero in ascolto.
0: Ma veramente?
3: Sì, una canzone di Mina, però non so esattamente il titolo.
0: Abbiamo messo Se telefonando e...
3: Mi guarda e ride e nulla sa.
0: È partita? No, vai avanti. No, stavo dicendo che avevamo messo Città vuota e Se telefonando, due canzoni di Mina.
2: Ma una è quella che cantava lei.
3: Ah, Città vuota, perfetto. Allora mi spiace che non l'ho sentita.
0: In tutto questo sei abbonatissima.
3: Oh, sono abbonatissima da più di 30 anni, ho fatto i mattoncini all'epoca, di tutto.
0: Questo nonostante Claudio Agostoni e Niccolò Vecchia abbiano fatto scelte musicali che non andavano nella direzione dei tuoi gusti.
3: Assolutamente. Sì,
0: vedi?
3: Hai ragione.
0: Brava, esatto. bravissima.
3: Volevo dirvelo anche a un festival, però non sono mai riuscita poi a parlare con voi, eravate sempre troppo impegnati.
0: Vedi che alla fine l'abbiamo trovato quel momento lì?
3: Perfetto.
0: Grande, ciao.
1: Ciao. Allora, Luisa bancaria risolve il problema tecnico-tattico, dice: è la banca che rifiuta il pagamento, senz'altro non Radio Popolare. Luciano ha versato 30 euro, ma magari il saldo per le spese o il bollo era di un euro, e quindi la banca ha rifiutato il pagamento.
0: Sai cosa mi spiace in tutto questo? Cioè, mi fa piacere la chiarezza e la risposta esatta. Mi spiace che non sia potuta partire la grande inchiesta giornalistica della Santini sul tema.
1: Ma ci stava già lavorando.
0: Perché secondo me era partita anche bene, c'aveva due o tre fonti delle sue.
1: Gli diamo anche il contatto di Luisa, che è questa bancaria che la salunga.
0: Nel frattempo, cari amici e care amiche,
1: che succede? Maracaibo, il mare forza 9, è la proposta di Gabriella.
0: Era arrivata già, se non ricordo male, Maracaibo.
2: Su rum e cocaina mi avevate cazziato tutti e due.
0: Prego?
2: Tu e Facchini, su rum e cocaina mi avevate sgridato.
0: Veramente? Sì. Ma io non mi ricordo più.
2: Perché sei anziano, ma mi avevate sgridato entrambi.
0: Può essere, è sicuramente accaduto, se tu dici che è accaduto, non mi ricordo esattamente.
2: L'altro giorno.
0: Era lì che volevo arrivare, non mi ricordo un cazzo, quindi che sia l'altro giorno o l'altro ieri è sempre la stessa linea orizzontale dove non accade niente, quella roba lì, eccetera. Cari amici, siamo arrivati quasi sul finale del nostro impegno mattutino, perché tra poco alle 11:30 avremo brillantemente... Chi è che c'è dopo di noi?
2: Secondo me la Cecilia, però non so con chi.
0: La Cecilia mi era venuta in mente l'altro giorno... per una sollecitazione del grande pubblico dell'Armadillo, con cui ho avuto dei momenti conflittuali al Demone del Tardi, e avevo detto c'è sto pezzo che se lo mettiamo ricomponiamo un po' tutte le frattume, non me lo ricordo più neanche quello. Vabbè, comunque, però ho fatto tutto
2: questo. Ma scriviti due appunti,
0: dovrei scrivermi delle cose. Sì.
1: Comunque nei Greatest Hits delle piccoli scampoli di registrazione, io ne voglio uno che ho sentito ieri proprio durante una conduzione di Cecilia, che ha telefonato uno e ha detto pronto, buongiorno, sono un macellaio.
0: Panico.
1: Io lì stavo andando fuori strada in quel momento.
0: Come è andata poi?
2: Sei brutto.
1: Ho perso il controllo del mezzo.
2: Sei brutto?
1: No.
2: Non dire queste cose, dai, non dire queste cose.
0: Pronto?
2: Pronto?
4: Sono Dalia, ho 8 anni, vorrei invidiosa di Madame.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Ho capito Madame, ma non ho capito il pezzo.
2: Invidiosa.
1: Invidiosa di Madame. Adesso proviamo a vedere se ci sta come coro.
0: Aspetta, aspetta, vediamo.
2: Ma tu la sai?
0: Allora,
2: la puoi cantare?
0: Comincia ad accennarmela, che così poi ti seguo.
5: Ha vergogna, non vuole cantarla.
0: Sì, tesoro, ma è questa?
4: Sì.
0: E lei?
4: Sì.
0: Allora l'ascoltiamo insieme?
4: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
0: E se poi la scegliamo, viene a cantarla?
4: Sì.
0: Sì. Ma la mamma, invece, che canzone vorrebbe?
4: Una canzone di Patti Bravo.
0: Di Patti Bravo, veramente? Chiedile, pensiero stupendo ti piacerebbe?
4: Sì.
0: Sì, fa sì la mamma. Quindi allora invidiosa per la piccola e pensiero stupendo per la mamma. Siamo d'accordo così?
4: Non è la mamma, è mia nonna.
0: Ah, la nonna! No, l'importante, siccome facciamo informazione, l'importante poi è chiarire esattamente qual è il rapporto di parentela. Ci ascoltiamo ancora un po', Madame insieme. Ciao tesoro, grazie! Saluta la nonna!
4: Ciao!
0: Ciao.

0: A me non dispiace, madame, eh. Ve lo volevo dire.
1: È bello che le ascoltatrici la sanno sempre lunga. Alessandra ci scrive.
0: L'hai detto con un approccio un po' maschilista, eh?
1: No, dice.
2: Non è destrutturata.
0: No, non ancora.
1: Questa è la canzone preferita di Sciauchi. Invidiosa.
0: Invidiosa? Veramente?
1: Ce lo scrive Alessandra.
2: E sarà vero, scusa. Avrà detto.
0: Oppure c'è qualcosa tra Sciauchi ed Alessandra e quindi lei sa delle cose
2: nascono
0: che noi non sappiamo. Io in realtà stavo per fare una cosa prima che ci chiamasse la piccola, che non mi ricordo come si chiama, che ci ha chiesto invidiosa. E sono arrivato in quella fase della mia giornata in cui dimentico sistematicamente una cosa dietro l'altra. Cosa stavo facendo? Fate delle cose, che io intanto scorro la lista delle canzoni che secondo me mi fa venire in mente quello che volevo dire.
1: Alessandra è una collega, ha detto che gliela ha sentita canticchiare.
2: Attenzione!
1: È la Tommasi, ok.
0: Meno male che hai specificato, perché dopo aver
2: millantato.
0: Un'illazione.
1: Passiamo da invidiosa a Stalingrado, che è richiesta da Omar. Effettivamente la tracklist è molto molto molto variegata ed è ancora una parola piccola.
0: Non mi ricordo veramente più che cosa volevo dire, che cosa volevo fare, allora metto questa.
2: Chi ci voleva Rebotti?
0: Ma non ci sono le R.
2: Vabbè, però il genere.
3: Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti.
0: Però Pierrot.

0: sai cos'è la
1: mia. Magari la sera in cui faremo una serata di cori interamente dedicati agli astri, in cui spaziamo dalla poesia alla musica leggera, possiamo mettere dentro da Leopardi a Gianni Togni per una grande serata di omaggio alla luna. Pronto?
2: Sono Natalia.
1: Chi sei? Sei andata via.
2: Felicità di Tommaso Paradiso.
1: Felicità di Tommaso Paradiso. Come ti chiami, tesoro?
2: Dalia.
1: Dalia, quanti anni hai?
3: È quella, è la Dalia di prima, giusto?
2: Sì.
1: Ah, anche prima. Scusa, sei la Dalia di Invidiosa di Madame?
2: Sì.
1: Ah, e quindi ne stai chiedendo due e devi sceglierne una, però, Tommaso Paradiso o Madame.
2: Tommaso Paradiso, felicità.
1: Ah, perché la nonna ti aveva spinto a scegliere Invidiosa?
4: Ciao, chi fu?
1: Poi ci hai pensato, poi ci hai pensato meglio?
2: No.
1: No. Senti, ma conosci anche Felicità di Albano e Romina?
2: No.
1: No, veramente? Guarda che bella, eh? È tenersi per mano, andare lontano, la felicità. È un bicchiere di vino che i bimbi non devono bere. Attenzione, mi sembra di essere Mike Buongiorno in questo momento. Un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Ma non è quella che hai chiesto tu. Quella che hai chiesto tu invece è quella di Tommaso Paradiso. Che io...
2: Anche l'altra la conosco, però vorrei quella di Tommaso Paradiso.
1: Scusa tesoro, però... Cioè, io ho trovato un felicità di Tommaso Paradiso, ma c'è un'altra parola però, dopo felicità, che non è il...
3: Non è in linea con...
1: No, secondo me è un...
4: Non la conosco, felicità di Tommaso Paradiso.
1: Delia, parlane con la nonna del pezzo di Tommaso Paradiso, che è meglio.
4: Facci mandare la liberatoria.
1: Cioè, il pezzo di Tommaso Paradiso è felicità... Io stavo per mandargliela, gliela avevo anche a meno che non ce ne siano due, una è solo felicità.
4: C'è un attimo di imbarazzo.
1: Sì, sono rimasto un momento lì. Amici, salutate perché dobbiamo andare. Siamo arrivati alla fine della nostra bella e simpatica.
3: Come passa
1: avventura.
3: Il tempo
1: quando si sta bene,
3: e quando si canta, te lo voglio dire.
1: Quello che posso dire agli ascoltatori, quello che voglio dire agli ascoltatori è che metteremo a sistema nei prossimi giorni tutto questo casino al termine della campagna abbonamenti. Nel frattempo voi potete continuare a scrivere a cori@radiopopolare.it per suggerire i vostri cori, per crearne uno nella vostra città, per farvi punto di riferimento di un coro non ancora nato, per scegliere del repertorio che non è venuto in mente. Insomma, scriveteci, vi risponderemo. Noi chiudiamo con il Renato Zero di Mi Vendo, visto che non l'avevamo ancora mai
3: citato,
1: frequentato, citato e ascoltato. Che altro dire?
4: No, io vi rimando domattina alle 11 alla cascina nascosta sotto la torre Brr, qui al parco. Facciamo un casting domani mattina dal vivo, sotto il sole all'aperto.
3: E ci si può abbonare, giusto?
4: Siamo lì apposta.
3: Mi raccomando.
1: E dovete farlo già adesso, oggi, questa mattina, oggi pomeriggio, 0233 001 001 per farlo in onda. Sul sito per farla facile. Grazie a tutti, da Claudio Costoni,
4: da Katia Giarranzani
3: e Gianmarco Vacchi
1: e da Renato Zero. Ciao,
3: ciao.
1: E anche dalla Santini, quella di Sesso e

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 11:33 minuti. Cambio di giro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Ceci.
0: Ciao Marcaniello. Ah, boh, è difficile, eh?
1: È difficile.
0: Ci tocca una parte difficile perché sembra difficile. Quasi che facciamo i commissari politici. Quelli che mettono ordine,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: dopo
1: sì,
0: una mattinata.
1: Brava, brava. Tra l'altro, io, questo è il mio, io entro adesso in campo, capito? Difficilissimo, no? Dopo i top, questa è la mia prima fascia di abbonaggio.
0: Juan, ma proprio sei proprio
1: sì,
0: capitato,
1: perché sono stato ancorato, avvinghiato ai giornali radio fino adesso, e adesso sono libero qui.
0: Ecco, sei libero qui per ragionare, per coinvolgere i nostri ascoltatori dopo questa mattinata cantata
1: spumeggiante.
0: Naturalmente noi arriviamo e cerchiamo di dare un senso. Peraltro io ho anche delle rivendicazioni da fare a proposito delle canzoni a cantare, ma questo lo diciamo.
1: Bravissima, mi sembra giusto.
0: Perché io comunque ero in macchina quando è partito Tanto per cantare e inevitabilmente l'ho cantata tutta proprio sinceramente.
1: Non si può fare meno.
0: Oh, non so com'è, è arrivato un messaggio di Davide che dice:
1: sì.
0: Eccoli, Assafà.
1: Grande Davide,
0: hai colto un punto di comunanza tra Caniello e Di Lieto. Bravo, bravo. Oh, facciamo la parte seria,
1: sì,
0: serissima,
1: sì.
0: Indipendentemente,
1: da 50 anni siamo finanziati in gran parte dalle entrate del contributo libero di chi ascolta, e come sappiamo non si tratta di un semplice sostegno, ma della partecipazione a questo progetto, il nostro, quando dico nostro, di tutti noi, anche voi che siete all'ascolto, aperto a tutti, un progetto unico di indipendenza, e per questo siamo qui da parecchi giorni a chiedervi un aiuto, un sostegno, di partecipare a questo progetto. La cosa che vi chiediamo è quella, se ne avete la possibilità, di abbonarvi a Radio Popolare. Per chi non lo sapesse, la cosa più facile da fare è andare sul sito,
0: certo,
1: Radio Popolare, ce l'ho qui di fronte, certo. Cecilia, radiopopolare.it, bello, fatto bene. Dove si può fare la domiciliazione bancaria, e c'è proprio l'icona bella grande, c'è
0: che vuol dire proprio quella cosa che non ve ne accorgete manco, nel
1: esatto.
0: Senso che ogni 4 mesi vengono prese la cifra che decidete voi e va avanti automaticamente.
1: Sì. E poi c'è il versamento ricorrente su PayPal, il versamento annuale, poi ci sono anche le tessere annuali, le donazioni, quindi insomma con tutte le specifiche, perché si può fare anche dall'estero, ricordiamolo,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Noi abbiamo anche ascoltatori dall'estero, e tutto questo per contribuire al progetto di Radio Popolare. Se vi volete abbonare e dirci in questo momento e dircelo in onda, cioè ci possono sempre chiamare, bello, fa un sacco piacere.
0: A noi piace un sacco, potete fare naturalmente 0233 001 001, e potete continuare a mandare SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013, o mail a diretta @radiopopolare.it, sempre per comunicare con noi e raccontarci un po' anche il vostro rapporto con questa diavolo di radio.
1: Esatto.
0: Peraltro ci pensavo stamattina che
1: sì.
0: Secondo me potrebbe anche essere, guarda
1: sì.
0: Che la vita è strana, è stranissima, che ci siano degli ascoltatori del weekend, cioè degli ascoltatori che durante la settimana non sentono la radio perché la vita è strana, io non riesco neanche a immaginare quale potrebbe essere l'ipotesi, e invece sono ascoltatori principalmente del fine settimana. Sarebbe buffo, no? Perché noi da lunedì in realtà stiamo facendo un battage, pugni, non mi viene la parola, del resto come sai per me è l'alba, prima delle 13 è sempre l'alba, quindi Noi stiamo spingendo su questa questione dell'abbonamento, dell'indipendentemente, cioè del fatto che l'indipendenza non può prescindere dall'indipendenza economica.
1: Assolutamente.
0: E però magari ci sta pure qualcuno che non lo sa.
1: Esatto, si è collegato adesso, oggi, sì,
0: esatto,
1: casualmente.
0: L'ascoltatore del weekend.
1: Non abbiamo detto la cifra, però queste cose, queste piccole cose sono fondamentali. La cifra per abbonarsi di partenza è 90 euro. E poi chi lo è già vuole ritoccare, chi vuole dare un contributo in più, ovviamente lo può fare, tutto ben accetto da parte nostra. E come vi dicevo, il sito è la cosa più facile, più veloce per dare il vostro contributo, per dare il vostro sostegno. Cara Cecilia, e sta uscendo anche il sole, che bello.
0: Ma speriamo, io non so.
1: Mamma mia, sono raffreddatissimo. Non so gli ascoltatori come sono messi con questi sbacci, le più veloce per dare il vostro contributo, per dare il vostro sostegno. Cara Cecilia, e sta uscendo anche il sole, che bello.
0: Ma speriamo, io non so.
1: Mamma mia, sono raffreddatissimo. Non so gli ascoltatori come sono messi con questi sbalzi di temperatura, ma io sono conciato, anzi.

0: pubblica emittente. Senti, io dicevo che sono un po' rivendicativa,
1: sì, ecco,
0: nei confronti della questione della musica, dei cori, eccetera, eccetera, perché, insomma, trovo una grandissima assenza nelle tutte le canzoni che sono state proposte, cori a temi, eccetera, eccetera. Ma scusa, il patrimonio dell'umanità che è la musica napoletana non è stato citato da uno che fosse uno.
1: Io non sono stato così attento durante tutta la settimana, ma se me lo dici mi fido, e beh, è una mancanza, diciamo, grave.
0: Non ti pare? Cioè, voglio dire, c'è tanta roba cantabile.
1: Hai voglia.
0: Nel senso proprio da cuore proprio straziato, No, era così, una piccola rivendicazione che mi piaceva suggerire. Però, insomma, se siete tra quelli che ascoltano la radio appunto soltanto nel fine settimana,
1: sì,
0: fatecelo sapere, che siamo anche curiosi, perché magari c'è qualcosa che... non so, che vi manca, che vi piacerebbe sentire, invece non avete la possibilità di sentirla, insomma, no?
1: Certo, certo, i suggerimenti, i consigli sono assolutamente i benvenuti, e c'è da dire che ovviamente, come ormai sanno tutti, ci sono anche i podcast, per cui uno, se proprio è impossibilitato durante la settimana, nelle ore, non so, di punta, centrali, si può scaricare i vari podcast, trasmissioni e via dicendo, e riascoltare il meglio. E, arrivano dei messaggi?
0: Sì, dice che è bello sentire Omar al di fuori del suo ruolo istituzionale. Rimedio per il raffreddore: acqua calda, rum, succo di lime e sciroppo di agave. Ed è Paco a darti questo consiglio.
1: Bello.
0: Che non è un consiglio, è praticamente hai svaligiato cosa.
1: Da assumere ovviamente dopo una certa ora. Dopo una certa ora, perché poi con il rum, sai, durante il giorno diventa tosta.
0: Certo, senti, sentiamo.
1: Grazie Paco.
0: Grazie Paco, naturalmente, perché vale per tutti, non solo per Omar. Sentiamo chi c'è qua. Pronto?
2: Pronto, sono io?
0: Sì, chi sei?
2: Ciao, sono Nicoletta, una vecchia abbonata anche dal punto di vista anagrafico.
0: Ma pensa, è una voce giovanissima.
1: È vero, bella, vivace.
2: Tanti, ma purtroppo sono 72.
0: Ma pensa, ma che brava. Vabbè, Nicoletta, raccontaci.
2: Allora, un consiglio per il raffreddore primaverile.
1: Io segno,
2: Ma per tutti i raffreddori, nel senso che il raffreddore non ti passa subito, ma non ti cola più il naso.
1: Ok.
2: Poco.
0: No, direi che...
2: Allora, medicinale omeopatico che si chiama Allium Cepa.
1: Oddio, Allium Cepa.
2: Cepa, con la...
1: Cepa. E dove si prende?
2: In farmacia.
1: Ah, vedi, comodo.
0: Ecco.
2: CH5CH lo prendi ogni due ore, io almeno faccio così, poi magari non è la cosa giusta, però ogni due ore per le prime sei ore, e poi ti basta una volta o due al giorno.
1: Ottimo.
2: Tre granuli o cinque granuli, questo ti arrangi.
1: Ma questo ha la funzione...
2: L'omeopatia al massimo non ti fa niente.
1: No, beh, certo. Ma questa è la funzione del famoso via il naso che cola. Ma esatto. Ma va bene anche per ispettorare tutto il resto.
0: Ma adesso scusate.
1: Vale solo per il naso. Lo sommiamo a quello d'impatto di Paco, che mi sembrava quello lì da fare una volta, una tantum, no? L'acqua calda, il rum. Se mischiamo, adesso arriva anche Ira. Ma tu sei già abbonata. Grazie mille.
0: Grazie Nicoletta, però ciao. Però Omar, io con tutto il rispetto per il tuo raffreddore, però non entrare in dettagli così truculenti. E così anche un po'
1: mi sono lasciato un po' andare, come diceva Paco, un po' al di fuori del mio ruolo istituzionale.
0: Esatto, ci vuole uno zic.
1: Guarda, scusami, adesso è partita questa cosa qui, la leggo, perché immagino che altri siano, come dire, costretti a far fronte ai raffreddori di stagione primaverili: mangiare piccoli pezzi di zenzero fresco e fare gargarismi con il limone, anche questo non è male.
0: Quello poi, se fosse limone di Sorrento, quella cosa era amalfitana, però non vorrei scatenare i siciliani all'ascolto, perché si sa che il campanilismo

0: È necessario. Senti, ma quindi c'è qualcuno che follemente suggerisce un po' di conduzione in napoletano?
1: Sì, vedo,
0: Però
1: Berardi.
0: no, no, noi non facciamo, no?
1: No,
0: No, no, magari ma fa, via. Va bene. Tu segui sempre i tuoi rimedi, perché
1: io me li sto segnando,
0: io sto cercando una canzone napoletana
1: Sì.
0: di quelle che, come dire, effettivamente ti strappano il coro. C'è
1: Beh.
0: chi suggerisce,
1: Sergio, beh, sì, è quella
0: non
1: febbre.
0: dirla ancora,
1: No,
0: non dirla ancora
1: è
0: perché,
1: bella.
0: vabbè,
1: È
0: certo che è
1: quella proprio un
0: bella,
1: inno.
0: però io non, cioè ci vorrei arrivare lemme, come si
1: Sì,
0: dice, perché
1: brava.
0: potrebbe essere una tu importante, ma non so, io qui ho davanti a me una serie di canzoni napoletane che secondo me sono corabili, però potremmo usare, cogliendo il messaggio di un'altra nostra ascoltatrice, che proponeva Fabrizio De André per sollecitare i nostri
1: Sì.
0: ascoltatori genovesi, e io a questo punto potrei proporre una versione che gemella, come nelle cose naturali, Genova e Napoli, provando a proporre questa versione qua, che secondo me comunque è corabile. Esiste corabile? Secondo me no.
1: Ma non lo so. Scusa,
0: Mi
1: mi
0: fa
1: sono
0: senso
1: corabile, sì, ma io mi stavo distraendo perché arrivano dei messaggi, mi danno un leggerlo che crea polemiche. È medicina
0: Ah,
1: omeopatica. No, non apriamo il
0: certo. No, no,
1: dibattito.
0: difatti su quello no. Allora, proviamo giusto così a
1: Sì.
0: fare un accenno, perché è una versione tostamente elaborata, dove l'interprete ha un peso molto, molto specifico, però secondo me vediamo se...

0: Omar, è veramente ridicolo perché non era naturalmente questa la canzone che proponevo come aggancio Genova, Genovo napoletano, ve la faremo sentire tra poco, anche
1: Assolutamente.
0: perché questa, insomma, non è tanto corabile, diciamocelo, è
1: Questa è difficile, ma io
0: difficile.
1: adesso, cara Ceci, fuori dalla finestra, dallo studio, mi sembra di vedere il mare, no? Che
0: certo,
1: meraviglia,
0: certo.
1: quel bel profumo fresco di mare. E infatti i nostri ascoltatori apprezzano,
0: Se stanno,
1: apprezzano,
0: io
1: sì.
0: devo dire che scorrendo i messaggi che state mandando con le varie formule SMS, Telegram, WhatsApp, eccetera, eccetera, mi fa molto ridere perché si alternano suggerimenti per il raffreddore a rime poetiche a
1: Esatto,
0: proposito della canzone
1: io
0: napoletana.
1: segno intanto,
0: Tutti i rimedi,
1: grazie Maria, grazie a tutti
0: eh?
1: coloro che mi stanno mandando i rimedi per il raffreddore primaverile, io me
0: Certo.
1: li segno tutti e così poi appena torno a casa li proviamo, li proviamo.
0: Sì, però io ho sempre questo dubbio,
1: Sì.
0: perché sono una rompiscatole mosciuole, che insomma, se noi li facciamo troppo appassionare a quello che sta andando in onda, poi
1: Sì.
0: nessuno va sul goppo sito a guardare
1: Esatto.
0: come diavolo si fa l'abbonamento,
1: Esatto,
0: perché poi
1: esatto.
0: noi stiamo qui a fare, insomma, funiculi funicolà, ma
1: Sì,
0: in
1: a
0: realtà...
1: farvi vedere il mare, scaldarvi con il sole, no? Delle note mediterranee, ma siamo anche qui per chiedervi di partecipare, no? Di partecipare alla nostra impresa, al nostro progetto, di farne parte. E la cosa che vi chiediamo è molto semplice ed è quella di sostenerci e di andare sul sito radiopopolare.it, proprio appena lo aprite facile facile, cioè abbonatevi. E lì, guarda,
0: Non c'è,
1: non
0: non
1: c'è
0: puoi
1: dubbio,
0: sbagliare, non
1: no?
0: si
1: Non
0: può
1: si può
0: sbagliare.
1: sbagliare. Poi, ovviamente, c'è anche, perché c'è sempre la possibilità per chi non riesce ad andare sul sito, qualunque ragione, di chiamare allo 0239 2411. Io ho visto che stamattina c'è Anna, che insomma vi toglie ogni dubbio, per ogni
0: E
1: chiarimento è
0: poi c'è anche
1: disponibile.
0: abbonamenti
1: C'è.
0: @radiopopolare.it, che è pur sempre un sistema per segnalare i vostri dubbi, i vostri
1: Assolutamente.
0: turbamenti, perché nonostante tutto a volte ci si può anche
1: Eh
0: turbare.
1: sì, perché ad esempio una cosa che turba è cambio IBAN, cambia banca, cambia
0: Certo.
1: IBAN, ma sarò ancora abbonato, starò ancora facendo il mio versamento. Allora uno va a controllare. Ma se per qualunque ragione ha dei dubbi, chiama e noi quei dubbi
0: Cerchiamo di scioglierli in
1: assolutamente.
0: sostanza. Senti, però, Omar Caniello, allora, noi abbiamo lanciato questa un po', questa sfida mi pare troppo, però, insomma, abbiamo lanciato il ragionamento che in tutte le citazioni musicali che sono state
1: Sì.
0: fatte, per i cori, che avranno un momento epico nei prossimi, insomma, a
1: Certo.
0: giugno, non mi ricordo la data, ma insomma lo scoprirete solo vivendo, insomma. Il ragionamento è che mi sembrava veramente grande assente questa questione della musica napoletana, e a giudicare da come stanno rispondendo gli ascoltatori, sento che abbiamo colto nel segno. Pronto?
2: Ciao Cecilia.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Silvia,
0: Ciao
2: sono di
0: Silvia.
2: Milano, in questo momento sono in Toscana e volevo suggerirti di sederti un attimo, mica che mi cadi dallo sgabello,
0: Sono
2: perché io sono, sono la moglie di un cacciatore responsabile, uno che per dire va a caccia, ma le intasettine per gli uccellini, per farli covare con il cibo, rincorre i gatti che purtroppo assaltano i nidi e ci ammazzano gli scoiattolini. E volevo dirti che ho fatto una donazione da 107.6 e la dedico a te.
0: Beh, Silvia, io ti ringrazio. Tu sai che, insomma, io nei confronti della caccia ho proprio dei grandi problemi e ti ringrazio per avermi detto di star seduta. Lo so perfettamente, ti
2: Ma
0: ringrazio.
2: proprio per questo, sai, io sono
0: Certo.
2: come Salvini, peace and love.
0: Senti, Silvia, sei in Toscana, nei nostri cori c'è una canzone toscana che metteresti?
2: No,
0: No.
2: Quindi adoro la canzone napoletana, però la mia preferita.
0: Silvia, stai sparendo, dove sei? Pronto, Silvia?
1: Pronto? È
0: Silvia,
1: andata.
0: Silvia,
1: Eccola, eccola,
0: aspetta,
1: eccola.
0: aspetta, è andata via la voce. Cos'è però? Dicevi, adori la canzone napoletana, però?
1: Ai ai ai ai. Abbiamo difficoltà, Silvia. Secondo me conviene che
0: Sì,
1: abbassa,
0: no, certo,
1: mette
0: adesso
1: giù e
0: per forza, e
1: richiama.
0: intanto io sento chi c'è qui dall'altra parte. Pronto?
3: Sono io?
0: Sì, chi
3: Sì?
0: sei?
3: Roberto.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao Roberto.
3: Ascolta. Volevo porvi un problema che riguarda i gatti,
1: Sì.
3: nel senso che non ho mai sentito un intervento sui gatti, che sono milioni nelle famiglie italiane,
1: Sì.
3: che sono carnivori obbligati.
0: Sì.
3: Quindi più ce ne sono, più carne serve. Su questo argomento non ho mai sentito dire nulla e secondo me ne varrebbe la pena. Poi
0: Ok.
3: vedete voi.
0: Certo, Roberto, senti, tu immagino non abbia gatti o ce l'hai?
3: No, non ho
0: No,
3: gatti,
0: non
3: sono un
0: hai. Ok,
3: veterinario che gioco di animali da reddito.
0: senti, tu sei abbonato?
3: Da decine e decine di anni.
0: Anamma,
1: Ma che
0: grazie
1: bello!
0: mille. Senti, ma dovessi trovare una formula per dire a qualcuno abbonati?
3: Ma direi che ascoltare gratis non è una bella cosa, e quindi sarebbe giusto che chi ascolta Radio Popolare si abbonasse per sostenerla.
0: Ok, grazie mille
1: Grazie,
0: Roberto, anche per il
1: Roberto.
0: suggerimento sui gatti carnivori,
1: E
0: grazie.
3: beh, sono carnivori i gatti.
0: Certo che sono carnivori, certo, non
3: No,
0: come.
3: ma sono esclusivamente carnivori, mentre i cani possono essere carnivori
0: Roberto,
3: onnivori.
0: io guarda,
1: Ma
0: sono una
1: come?
0: gattara
1: Ma
0: appassionata
1: com'è che se ne esce?
0: e quindi sono perfettamente consapevole che il gatto è assolutamente carnivoro, come tutti i felini, non è che puoi dargli le verdure, ecco, è un'altra
3: No,
0: storia,
3: certo che no.
0: esatto.
3: Va
0: E
3: bene.
0: ti ringrazio
3: Ciao.
0: Roberto, ciao ciao. Perché Roberto pone il
1: È
0: problema,
1: giusto,
0: come
1: consumo
0: dire,
1: carne,
0: sì,
1: gatto.
0: però ecco, diciamo che il grande problema del consumo della carne è,
1: Va un po' oltre i gatti.
0: sì, forse diciamo che quelli a
1: Diciamo
0: due
1: di sì.
0: zampe, a qualche parte di cui, dotati della parola di cui noi conosciamo il codice, mettiamola così,
1: Esatto.
0: sono il vero problema a proposito degli allevamenti e soprattutto degli allevamenti intensivi di carne. Ma io non volevo deviare. Mi dispiace molto invece per Silvia, l'ascoltatrice di Milano
1: Eh
0: temporaneamente
1: sì.
0: in Toscana col marito cacciatore, perché è caduta la linea, non si sentiva, a un certo punto non si sentiva. Quindi Silvia, se richiami ci fai contenti, ecco,
1: Certo.
0: perché non c'era nessuna volontà di toglierti la linea,
1: No, no,
0: anzi,
1: no, no.
0: anzi,
1: Guarda,
0: anzi.
1: quando quella. Cioè, sai che a me mi mette ansia?
0: Che
1: Cioè, mi è
0: cosa?
1: sempre messo un po' ansia. Il countdown.
0: Ah, c'hai
1: Quando, perché
0: ragione.
1: l'ascoltatore che non è mai venuto qui, e anzi vi invitiamo a passare quando volete, a noi piace tantissimo quando vengono gli ascoltatori in redazione, facciamo fare il giro, vedere gli studi, chiacchieriamo un pochino, e proprio negli studi c'è il countdown, che a un certo punto arriva una scritta rossa con ritardo, ma bella rossa, ecco 49, 50, io non ce la faccio.
0: Guarda, ma volevo dirvi anche una cosa. Vedete come Omar Caniello ha la postura e l'atteggiamento veramente dell'antico gentiluomo napoletano, che invece di dire guarda che sta per scadere la pubblicità,
1: Cicaglia.
0: ha avvolto di poesia tutto questo messaggio per dirmi che se non stavo attenta e non mandavo la pubblicità eravamo fregati. Ed eccola qua.
4: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
5: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
6: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
7: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
0: 12 un minuto, Radio Popolare, campagna abbonamenti della primavera estate
1: 2026.
0: A me piace chiamarle come le sfilate di moda.
1: Esatto.
0: C'era una telefonata.
1: Vai.
0: Che ho dovuto prenderla prima della pubblicità. Adesso
1: beh, giustamente.
0: Ascoltatrice, ascoltatore, scusami, ma non potevo che fare così, quindi se richiami ti ripigliamo subito. Quindi fammi dare una risposta a qualcuno che chiedeva come si chiama la canzone che Ranieri ha intercalato con la voce femminile.
1: Esatto, brava.
0: Ma la femmina è semplicemente
1: la voce. Lei voleva sapere chi era la voce femminile.
0: La voce femminile è quella di, certo, che se avessi gli occhiali meno sporchi forse avrei delle possibilità importanti. José María Lacalle con Luisa Luis Roldán, ed è appunto la versione di Amapola che in un arrangiamento di Mauro Pagani,
1: sì,
0: Massimo Ranieri ha fatto appunto della mitica canzone di Totò, che qualcuno tu ascoltatrice o ascoltatore che dai anche del buonissimo giorno, non so, non che non ami Totò e Ranieri, però sulla Ligure napoletana mi sarei aspettata. E certo, ti aspettavi giusto, solo che io ho sbagliato la traccia.
1: L'aveva indovinata, diciamo così.
0: Esattamente, e la versione però che io propongo di quella canzone che dà così giustizia anche a Ennio, che chiedeva,
1: sì,
0: insomma, un riferimento ligure, eccetera, eccetera. Insomma, la versione che vi propongo.
1: Ce l'abbiamo?
0: Certo che ce l'abbiamo, adesso dovrebbe essere quella giusta, perché
1: se no
0: ma Ciro, come si dice, noi napoletani drammatizziamo sempre.
1: Sì,
0: un po',
1: sì.
0: Intanto, se l'ascoltatrice o ascoltatore che aveva chiamato prima e che io non ho mandato in onda perché c'era la pubblicità dovesse richiamare, non richiami adesso.
1: Esatto.
0: Perché io sto per mettere una canzone.
1: 3-4 minuti.
0: Stai fermo lì un momento.

0: rum sto caffè.
1: Mannaggia la tristezza, mamma, ma sto caffè arriva, no.
2: Oh no.
3: Arriva.
2: Caffè.
4: Io mi chiamo Pasquale Cafiere e sono brigadiere del carcerolini. Io mi chiamo Vavi.

ma capito qui sta da papà e poi l'assalto si stanno spassando. A proposito tengo un frate che da 15 anni è stato disoccupato, che l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi.

0: Era Beppe Barra, naturalmente. Grazie Marta che hai riconosciuto la sua
1: Subito,
0: interpretazione. Pronto, pronto,
1: bravissima.
0: pronto al telefono, pronto. Ah, no, ascolta, ascoltami, devi spostarti perché non si capisce niente di quello che dici.
1: O forse spegnere la radio, vediamo.
0: Aspetta, proviamo un po', facciamo, perché lei è l'ascoltatrice che ha provato anche prima. Prova a parlare.
2: Pronto?
0: Ecco, un
1: Eccoti.
0: po' meglio.
2: Silvia, mi senti?
0: Silvia, sei, ho capito bene?
2: Sì, sono quella che ha fatto l'abbonamento alla moglie del
0: Ah,
2: cacciatore.
0: sì,
2: Che ha
0: Silvia,
2: fatto la
0: eccoci.
2: denuncia.
0: Grazie per aver richiamato. Era appunto che la tua linea è molto disturbata e quindi noi abbiamo capito la prima parte della telefonata, ma poi tu stavi dicendo altre cose e ci tenevamo a capire.
1: Sì.
2: No, stavo dicendo appunto che lui è un cacciatore molto responsabile, è inutile dirlo. Poi è uno che costruisce le casette per
0: Sì,
2: i
0: questo l'avevamo sentito.
2: bambini
0: Silvia, questo l'avevamo sentito.
2: e salva fisicamente i nidi dai gatti, che sono
0: Sì.
2: veramente una calamità. Noi vogliamo molto bene gli animali,
0: Sì. Certo.
2: però i gatti effettivamente sono un problema, perché e anche questa storia del campanellino, noi consigliamo ovviamente agli amici, chi ha qui i gatti, eccetera, però dicono che poi i gatti diventano sordi, col campanellino, quindi.
0: No, io credevo che tu volessi aggiungere delle cose sulla musica e le canzoni, era per quello che, perché questa parte l'avevamo sentita tutta.
2: Amo molto canzone napoletana e, come ti dico, la mia canzone preferita, quella che veramente mi fa commuovere, ho suonato in un passo proprio.
0: Ho capito, ma questo posso.
2: Una cosa bella, volevo salutare anche Omar Caniello, che ovviamente seguo, una
1: Grazie,
2: voce,
1: ciao, ciao.
2: ha una voce
0: Sì, solo che Silvia, tu ci stai telefonando, non so in quale luogo della Toscana tu sia, ma è un luogo
1: bello,
0: dove ci
1: sarà
0: sono anche degli
1: bello.
0: UFO che impediscono la tua telefonata.
2: No, perché abbiamo purtroppo una cascina con i muri stessi,
0: Ecco, e
1: lo
0: quindi
1: sapevo che
0: adesso
1: era un bel
0: non si
1: posto.
0: sente,
2: sentite meglio.
0: Sì, va meglio.
2: Ecco,
0: Silvia, va bene,
2: va
0: quindi ho
2: bene.
0: surdato innamorata, insomma, mi sembra di capire.
2: No, beh, ma se non potete metterla non è un problema, tanto è una canzone che io ho nel cuore.
0: Certo,
2: Va bene.
0: va
2: Niente,
0: bene.
2: comunque vi ascolto, anzi adesso per fortuna ho scoperto, perché io sono purtroppo una nativa digitale al contrario, ho scoperto questa meravigliosa, ho una radiola con Bluetooth, addirittura ho scoperto che
0: E
2: con
0: quindi
2: Bluetooth
0: senti meglio, però noi continuiamo a sentirti male,
1: Esatto.
0: Silvia,
1: Silvia, ti
0: scusami.
1: salutiamo.
0: No, scusa
1: No,
0: tu,
1: ma
0: ma che
1: figurati.
0: dal punto di vista radiofonico è davvero fastidioso.
1: Sì,
2: Ok,
1: sì, sì.
2: allora vi lascio la linea, vi ringrazio tanto di quello che fate, di quello che diciamo, ci permettete di capire, di ascoltare e diciamo, e su cui riflettere.
0: Grazie mille,
1: Grazie,
0: Silvia.
1: Silvia.
0: Ciao.
2: Grazie a
0: Ciao.
2: voi, ciao.
0: Senti, Omar, ma tu sei
1: Dimmi.
0: su Beeper? Tu sei su Beeper?
1: No.
0: Cioè, io non so cos'è successo, ma è impazzito. Praticamente i messaggi sono. Adesso aspetta, lo chiudo, poi provo a
1: Sì, prova a
0: riaprire. Sì,
1: riaprirla.
0: è il
1: No, no, io
0: famoso
1: adesso ci
0: metodo.
1: sono, il mio funziona.
0: È il famoso metodo scientifico.
1: Eh sì, no, no, no, qua
0: Smorz
1: funziona.
0: e
1: Ma
0: appiccia.
1: guarda quanti hanno riconosciuto proprio al volo Beppe Barra, grandissimi.
0: Sì.
1: E, sì. E poi arrivano anche messaggi via SMS, ecco Mauro Pagani e Bresciano dichiari dove.
0: Sì,
1: Nello
0: certo.
1: scantinato della premiata forneria Marconi si esercitava col suo gruppo che da lì ha preso il nome. Grazie Guido. Bene, sempre un'informazione interessante. E poi, qua, cari miei ascoltatori, abbiamo bisogno del vostro aiuto, anche di chi è già abbonato, ritoccato, proprio per, come dire, dare un'accelerata agli abbonamenti, al sostegno a Radio Popolare. Quindi, scrivete, chiamate e potete, insomma, dare un buon motivo a tutti coloro che non l'hanno fatto, ad abbonarsi a Radio Popolare, il perché. ce lo potete anche dire voi, è importante sostenere Radio Popolare, soprattutto, lo è sempre stato, soprattutto in quest'ultimo periodo, insomma, come sappiamo bene.
0: Sì, diciamo che i tempi che corrono...
1: complessiva, diciamo.
0: Diciamo che guardando difficili. Fuori dalla finestra, cioè evitando di guardare il nostro ombelico, guardando in giro per il mondo e per il paese, diciamo che periodo così cupo,
1: sì.
0: Così difficile e così drammatico, perché parliamo di 50 conflitti contemporaneamente nel mondo, almeno 50, forse sono anche di più, alcuni non sotto i riflettori come meriterebbero, tra virgolette.
1: Assolutamente.
0: Parliamo di una destra arrogante, a me viene da dire anche ignorante, che avanza. Parliamo di restringimenti dei diritti, che si muovono da tutte le parti. Insomma, stiamo passando un momento tremendo.
1: Un momento tremendo che riguarda anche l'informazione.
0: Esatto, perché poi...
1: E quindi sostenere l'informazione libera ha un valore importante, soprattutto in questa fase storica.
0: Esattamente. E quindi, insomma, secondo noi, quando noi vi chiediamo di sostenerci anche economicamente, lo facciamo convinti che questo faccia bene anche a voi.
1: Sì, direi di sì. Direi
0: faccia
1: di
0: bene
1: sì.
0: Anche a voi, pare brutto, pare strano, invece ne sono abbastanza convinta. E quindi, se volete, andate sul sito della radio, trovate tutti i metodi,
1: sì.
0: e anche ci fate fare, adesso ho detto tra te,
1: dai.
0: Ci fate fare pure bella figura, perché sennò qua che facciamo. Vabbè, comunque, senti, io naturalmente mi prudono le mani perché ho delle cose da proporre. Sono in questo momento sono le 12:28.
1: Sì.
0: Noi chiuderemo questa tranche di conduzione prima di dare la linea al GR con la canzone. Anche corabile,
1: che schifo, io
0: ogni volta che dico corabile mi si accappola la pelle, vabbè, scusatemi, perché è veramente brutta, insomma, cantabile in coro, mettiamola così, la chiuderemo con quella, così vi accompagniamo, come dire, struggentemente al notiziario. Ma intanto io, già che ci sono, ne approfitterei, perché c'è qualcuno che l'ha suggerito,
1: che l'ha suggerita
0: come canzone, e siccome mi piace assai,
1: vediamo,
0: io la metterei, che dici, la metto?
1: Vai.
0: La metto, tu a scatola chiusa?
1: Io vado a scatola chiusa.
0: Volevo anche dire, scusami, sennò poi me lo scordo, che le altre canzoni, questa e l'altra che sentiremo, non è tratto da quello, ma le altre canzoni io le sto pigliando dalla colonna sonora di un film che, se non avete visto, secondo e amate la canzone napoletana, vale la pena di andare a recuperare, che è Passione di John Turturro, dove lui mise insieme, insomma, in luoghi anche iconici di Napoli, un po' fior da fiore grandi interpreti, e va bene, ecco, questo era per aggiungere un elemento di conoscenza, però adesso questo non c'è in Passione di Turturro, però di passione parla e parla assai.

0: Vabbè, insomma,
1: Ornella ha ragione, è proprio una bella versione, Alan... merito di Cecilia Ornella.
0: No, il merito di Alan Sorrenti.
1: E tra l'altro ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Oddio. Io quando leggo i nostri resto sempre incantato, perché non si è firmato, ma l'ha subito inquadrato ancora durante, a metà brano, la versione di Alan Sorrenti. È sublime, ottima scelta.
0: Che dobbiamo fare?
1: Bravi ascoltatrici, bravi ascoltatori, mamma mia.
0: Sì. 12:20, noi vi accompagneremo con questa nostra colpo, possiamo definirlo quasi un colpo di stato?
1: Sì, sì, va, diciamo, sì, sì, diciamo che soffia forte il vento del sud.
0: Non so perché mi è venuta questa vena micidiale, che potrebbe, cioè io poi se mi faccio pigliare la mano è la fine, cioè io mi sto trattenendo, non sapete come, non sapete quanto tengo ferme le mani, perché avrei, insomma, avrei molto molto molto, ma mi tengo lì il bocconcino prelibato della chiusura, perché sarà una cosa che secondo me vi commuoverà persino, visto gli interpreti che ho scelto.
1: Allora la versione sarà una chicca.
0: È decisamente una chicca. Però noi non siamo qui per vendervi Napoli e le canzoni napoletane.
1: No, assolutamente.
0: Noi siamo qui per ragionare con voi sulle questioni legate al vostro ascolto di questa emittente e al vostro senso di partecipazione, perché poi Omar, io ci pensavo pure, noi sì siamo una radio di informazione,
1: sì,
0: ci teniamo molto all'informazione,
1: assolutamente, che attraversa tutti i settori, non solo le notizie strette, la musica, l'arte intesa, il teatro, l'immagine, vabbè. Prego.
0: No, quindi insomma dell'informazione in senso lato, che noi riteniamo fondamentale, perché se non si è informati poi non si sceglie bene in generale, no? Bisogna elaborare un pensiero, però è anche una radio che fa comunità, e che fa rete anche.
1: Assolutamente. E lo fa grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori che in tantissimissime occasioni lo fanno, lo hanno fatto e lo continuano a fare. E ad esempio nel settore di cui io mi occupo qui succede spessissimo, no? Che l'informazione possa arrivare direttamente dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici,
0: certo,
1: con segnalazioni, con le tantissime persone che sono state, che ascoltano Radio Popolare, che si trovano ad esempio in luoghi lontani da qui, in giro per il mondo, e si trasformano, diventano per noi dei corrispondenti, dei collaboratori, coloro che sono lì dove accadono i fatti e si prestano a darci una mano per raccontare quello che succede. Questo è un patrimonio veramente grande che noi coltiviamo da tanti anni e che fammi appunto ringraziare tutti coloro che in giro per l'Italia, in giro per il mondo, aiutano a migliorare, a rendere più tempestiva l'informazione di Radio Popolare, di Popolare Network.
0: Eh sì, anche perché, ecco, poi a me piace molto, alcuni di noi per competenze, per sorte, per quella magica,
1: sì,
0: come volete, ma soprattutto per competenza, sono, io dico relegati, non fraintendete, insomma sono quelli che ascoltate però nei notiziari, e quindi vi perdete tutta quella parte meravigliosa che è la loro invece bellezza, umanità e complessità. Ad esempio Omar è uno che sentite praticamente esclusivamente nei notiziari.
1: Negli ultimi anni.
0: E invece Guaglione, come sentite, c'ha tante altre belle cose che dice e può dire. E fammi salutare Flavio che ci scrive: Guaglio, buona giornata a Puglia.
1: Grande Flavio.
0: mi è piaciuta assai. Senti un po', allora.
1: Sì.
0: Dunque, io c'ho un'altra canzone che volevo proporre prima del gran finale.
1: Sì, abbiamo ancora un po' di tempo.
0: Però c'è uno stacco pubblicitario e quindi... Allora, io non so come dire, qui si sono incrociate una serie di questioni, perché sì, noi siamo partiti col fatto che tu chiedevi dei consigli per il raffreddore.
1: E ne sono arrivati parecchi, mi sono segnato tutto, scaricato, ho preso appunti.
0: E io non ti ho segnalato al garante della correttezza, perché facevi uso privato. Si sono incresciati altri ragionamenti, grazie ad alcune ascoltatrici e ascoltatori, relativi ai gatti,
1: sì,
0: come carnivori, o ai gatti come uccisori di fauna selvatica.
1: Sì.
0: Sono incrociati ragionamenti sulla caccia, dove qualcuno dice caccia responsabile, come dire, responsabile di che,
1: esatto,
0: insomma, come,
1: non è possibile,
0: come ragionamento. C'è il grande, diciamo, filo conduttore, che è questo, che avendo qui due italo-napoletani, no, com'è, Milano-napoletani, come si può dire?
1: Bah, non milanese-napoletano, vabbè.
0: Quella roba là, ci siamo presi, abbiamo fatto un colpo di mano, abbiamo deciso che basta con queste canzoni cantabili in coro soltanto da alcune parti, che insomma, cioè, rivendicavamo la parte napoletana della
1: assolutamente
0: canzone.
1: Scusa, io ridevo perché ogni tanto arrivano delle domande dei nostri ascoltatori assolutamente particolari. Il signore che chiede è molto interessato a sapere se il professor Di Stefano canta. Adesso non ti posso rispondere io, ma resta all'ascolto, lo scoprirai.
0: E dunque, mi pare che sia stato grazie al suo socio da Marco Bacchi,
1: sia
0: stato tirato più volte in mezzo, e se non ricordo male, ecco, non è proprio il massimo, però potrei sbagliare,
1: ma non lo so, io
0: non lo so, ci asteniamo. Facciamo così, facciamo poi.
1: Bello, bello Parteno Meneghini, brava Davide.
0: Ah, mamma mia, bravo, vedi, da Monza ci dà questo,
1: eh sì, che reattività,
0: mamma mia, bravi, bravi, bravi. E quindi io qui c'ho un paio di stracciacuori proprio,
1: sì,
0: che andranno in onda, ma sto aspettando,
1: sì,
0: questo,
1: no,
0: minuto e 36,
1: aspettiamo,
0: che ci separano. No,
1: sarebbe bello
0: pubblicità.
1: In questo minuto 36, pam, un messaggio, una telefonata al volo che dice: mi sono abbonato, è andata, è fatta.
0: Ecco là, mi avete proprio beccato tra il fatto che stavo tornando da casa con le spese, perché stamattina ero al supermercato o al mercato a fare la spesa. Ho sentito questa cosa e ho detto: ma porco Giuda, ma vuoi dirmi che davvero se faccio l'abbonamento succede qualcosa? Certo che succede,
1: certo,
0: qualcosa, quindi sarebbe assolutamente fantastico. Come fare naturalmente, lo sapete come fare l'abbonamento, basta che andate sul sito di Radio Popolare, andate su Sostienici e lì trovate,
1: sì,
0: tutte le formule,
1: tutto facile facile,
0: per abbonarvi.
1: Questa non so com'è, perché ci scrive chi è? Mauro, che dice: la milanesa napoletana vista in Argentina è la cotoletta con pummarolo in coppa.
0: Sì.
1: Mai provata?
0: No, io in Argentina c'ho in mente la milanesa, ma senza la pummarolo in coppa. Però sono grandi limiti di cui mi assumo la responsabilità. Allora, c'è un poco più di un minuto di pubblicità.
1: Sì.
0: Avete in tutto il tempo che avete, potete continuare a andare sul sito ad abbonarvi, e potete però mandarci messaggi e poi telefonarci. Questo minuto e 22 secondi spero che lo impieghiate per l'appunto a andare sul sito per abbonarvi.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Cioè, così per dargli una scetata.
1: Sì, hai fatto bene.
0: La sigla dell'abbonaggio, così casomai qualcuno distrattamente pensa che ci viene in mente, no?
1: Esatto, esatto, che non siamo qui così a caso, ecco.
0: Esattamente, quindi confidando nel fatto che in questo minuto e 22 secondi voi abbiate fatto almeno 10 abbonamenti,
1: vabbè, bello,
0: ma io sono un inguaribile ottimista, come tu sai, purtroppo è così, la mia vita è connaturata all'ottimismo e voi sapete quanto può essere dura essere ottimisti appunto in questi tempi.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Però forse sarà anche quest'animo un po' romantico, struggente, ad esempio questa canzone che non è scritta da un napoletano.
1: È meravigliosa.
0: Ma è come parlare di Fabrizio De André che scrive Don Raffaè, e qui ci abbiamo un altro grandissimo interprete che, come dire, non poteva prescindere dalla musica napoletana. Sì, lo so, tutti quelli che odiano la musica napoletana hanno spento, hanno stracciato l'abbonamento. Spero proprio di no, spero che voi coltiviate la tolleranza e vi commuoviate anche per questa canzone.

0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Non so. Io prima o poi che farò una notturna solo di canzoni napoletane.
0: Io ti faccio compagnia. Assolutamente.
1: La facciamo.
0: Possiamo farla insieme, anche perché arrivano suggerimenti ovviamente di generi anche diversi. Ad esempio Armando dice, una notturna ce lo permetterebbe, gli Alma Megretta.
1: Ma figurati, mo ci vuole, ma certo, ma no, ma qui potremmo...
0: Hai voglia.
1: Cioè, altro che una notturna, facciamo proprio, facciamo proprio esagerato. Certo che pensavo che uno che passa per caso stamattina sentendo tutta questa napoletanità probabilmente pensa di essere capitata a Radio Shue Shue dai quartieri spagnoli. Sarebbe bello, no?
0: Guarda che brava Angela, come sono ricettivi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Perché abbonarsi a Radio Popolari? Per sentirsi parte di una comunità, per essere d'accordo con Radio Popolare, ma soprattutto per sentirsi più liberi di dissentire con Radio Popolare. Abbonata, ritoccata, tesserata, grazie Angela.
1: Che brava, mamma mia, grazie davvero Angela. Invece io torno sulla musica e Daniela dice soprattutto per le stonature in diretta. Io ho letto solo la fine del messaggio, ma perché avevo sul microfono, no.
0: Secondo me si riferiva ai nostri abili colleghi che ci hanno preceduto, che hanno dato spettacolo, comunque a parte le stonature una prestazione incredibile.
1: Certo, beh, perché lo dico,
0: coraggio,
1: lo dico perché Omar è come dicevo, un vero gentiluomo napoletano d'altri tempi proprio. Ma io, voi lo dovete sapere, ogni canzone di queste qua che è proprio messa, io le canto a squarciagola. Difatti, le canto e le lascio stare. Quindi ho temuto di aver lasciato aperto il microfono e questo non sarebbe stato assolutamente positivo.
0: Però Angela, cara la mia Angela, tu in poche parole hai riassunto, no? Un altro degli elementi caratterizzanti da sempre di Radio Popolare è proprio la libertà di dissentire, di comunicarlo in onda e di confrontarci, no? Noi abbiamo spazi storicamente che elementi caratterizzanti da sempre di Radio Popolare è proprio la libertà di dissentire, di comunicarlo in onda e di confrontarci, no? Noi abbiamo spazi storicamente che variano, no? Di fascia oraria, negli ultimi anni, non so, abbiamo la

0: Cecilia proprio qualche settimana fa di spiegarlo a dei giovani, giovanissimi ragazzi e ragazze delle scuole medie che sono venuti a fare una visita qui alla radio.
1: È sempre
0: È
1: entusiasmante quando
0: molto
1: io vedo
0: bello.
1: questi ragazzi, giovani, giovani che
0: Bellissimo,
1: arrivano, mi
0: bellissimo.
1: emoziona
0: E loro
1: sempre.
0: sono rimasti molto colpiti, innanzitutto perché è bello vedere una radio, entrare, vedere gli studi, ma anche appunto da quello che gli raccontavo, è una delle tante cose, una delle tante caratteristiche uniche di Radio Popolare è proprio la possibilità, no, di parlare, comunicare, confrontarsi, criticare in diretta quello che si sente, discuterne senza filtri, no? Il microfono aperto, dove noi non abbiamo filtri e i ragazzi rimanevano molto, molto colpiti da questa possibilità, che è unica.
1: Direi proprio di sì, è proprio sì, direi proprio unica. In Italia non credo che ci siano altre emittenti che mandano in diretta gli
0: Senza
1: ascoltatori
0: filtri,
1: senza aver
0: senza
1: prima
0: filtri.
1: fatto. Sapete come funziona? Voi chiamate, prendono nome, cosa vuoi dire e poi o ti richiamano o ti mandano. Ecco, da noi, come sapete, con la famosa formula "Ciao, sono io", sapete che andate proprio
0: Sì, sì, sì,
1: direttamente in onda. Senti, a me mi fa morire Alessandra che
0: sì, sì.
1: dice: "Ciao, grazie alla vostra conduzione sto stirando come non ci fosse un domani, abbonata, già ritoccata, se non lo fossi già lo farei di sicuro, quindi gli altri si diano da fare". Grazie Alessandra, e mi piace l'idea che tu sull'onda
0: Ci
1: di
0: sta.
1: queste cantate, le nostre partenopee, quelle prima comunque ricchissime di varietà, insomma sono andate. Sentiamo questa telefonata, pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, sono io?
1: Sì. Sei tu, sì.
2: Ah no, perché sentivo una voce di uomo, pensavo fosse arrivato prima di me. Va bene, niente, io sono Magda Cecilia, tu mi conosci da tanto.
1: Ciao Magda.
2: Ecco, sai da dove arrivo, sai qual è la mia storia, sia della famiglia, sia con Radio Popolare, che arrivo proprio dall'inizio, inizio, inizio. Volevo solo salutarti e
1: Grazie.
2: dirti il piacere che mi sta facendo stamattina sentendo, a parte che non ti sento quasi mai oramai, anche perché non imbrocco il periodo in cui tu trasmetti.
1: Sì, io sono in onda tutti i giorni dalle 12:45 alle 13:15,
2: Non
1: quindi è
2: sento
1: quella
2: niente.
1: mezz'ora, se la perdi poi non mi
2: Eh
1: senti.
2: sì, può essere. Va bene, comunque ti saluto, bello tutto quanto state dicendo. E io guarda che io 90 anni li ho finiti da qualche mese oramai.
1: Complimenti.
0: Complimenti, Magda,
1: Complimenti,
0: mamma mia. Che bella voce.
2: Poi vi conosco tutti perché io veramente eravate appena, non eravate neanche lì, eravate, come si chiama quella
1: Via Stradella,
2: ma
1: poi
2: già
1: Via
2: proprio
1: Stradella.
2: l'inizio.
1: Ah, Via
2: Va bene,
1: Pasteur,
2: allora non
1: vabbè.
2: voglio far perdere tempo e sono contenta di avervi sentiti.
1: Grazie mille, Magda.
2: Ciao, ciao,
1: Grazie.
2: buona giornata,
1: Buona
2: ciao,
1: giornata a
2: ciao.
1: te. Naturalmente è
0: Grazie, grazie.
1: una nostra sostenitrice abbonata e via di seguito. Senti,
0: Sì.
1: Mary fa una domanda, Omari fa una
0: Sì.
1: domanda della serie, parentesi sciocchina: quante sigarette fuma Caniello per coltivare la sua Bedroom Royce?
0: Guarda, guarda, in realtà ho smesso di fumare da un paio di mesi,
1: Ah, così
0: con tutte
1: recente.
0: le fatiche che comporta questo, ma ci proviamo. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto,
1: Pronto?
2: sono io. Ciao.
1: Sì, sei tu, chi sei?
2: Giuseppe.
1: Giuseppe,
0: Ciao, ciao
1: buongiorno.
0: Giuseppe.
2: Ciao. Senti, io ero abbonato a Radio Popolare. Ho disdetto tempo fa, non ricordo
1: Sì, Giuseppe, scusa, ti si sente molto male? Hai qualcosa di acceso?
2: aspetta, aspetta.
1: Perché veramente,
0: Sì,
1: abbiate
0: sì.
1: pazienza, perché poi no, sono telefonate che vanno in onda, dovrebbe.
2: Di la voce.
1: Ecco, ok, va un po' meglio. Dice Giuseppe, eri abbonato?
2: No, ecco, quello che non voglio dire, che voglio dire è che i molti ascoltatori di Radio Popolare si dimenticano, scusami se faccio una polemica politica,
1: Vai al sodo.
2: vado al sodo, si dimenticano del primo governo di Conte e dei 5 Stelle,
3: ed è per questo motivo che io ho disdetto.
0: E cosa c'entra con Radio Popolare, scusa?

0: Cosa facciamo?
1: Non l'abbiamo fatto mica noi il governo Conte.
2: Ascoltami.
1: No, no, ma sto scherzando, prego Giuseppe.
2: Perché prima di il vecchio direttore, chi è che c'era come direttrice? Purtroppo, essendo in pensione, non ascolto più la vostra radio.
0: E allora è casuale che hai chiamato stamattina? Cioè, sei capitato per caso?
2: No, non sono capitato per caso perché sto andando in macchina.
0: Quindi tu ascolti la radio quando sei... Giuseppe, scusami, quindi tu ascolti la radio quando sei in macchina, sostanzialmente?
2: Esatto.
0: Ok, era per capire, non è...
1: Prego, prego, Giuseppe.
2: Tra l'altro, voglio dire... Chi è che c'era come direttore prima?
0: Di Lorenza Ghidini? Sandro Giglioli. Sandro Giglioli. Giuseppe.
2: Sì, scusami.
0: Ti ho risposto, Sandro Giglioli.
1: Che sta guidando.
0: Ho capito, stai attento a come...
1: Esatto.
2: Brava.
1: Vai Giuseppe.
0: Però vai. Quindi, al sodo, vai. Perché abbiamo finito il tempo, hai capito perché ti faccio fretta.
1: E ci interessa.
0: Quindi, dicevi.
2: Dicevo che gli ascoltatori, innanzitutto ho disdetto, perché ho disdetto Radio Popolare? Io sono un renziano, è inutile che stia qua a menarla.
1: Ok.
2: Troppo, ecco, io sono un renziano e a me stupisce, mi faceva incazzare moltissimo, onestamente, che voi dimentichiate in continuazione il primo governo Conte. A me cazzo, non lo sopportavo. Ogni volta gli dico che sentivo gli ascoltatori di Radio Popolare, cazzo, i 5 Stelle sembravano dei santi. A me questa roba, onestamente, mi faceva incazzare.
1: Ok.
2: Di
0: disdire l'abbonamento a Radio Popolare perché ti facevano arrabbiare gli ascoltatori di Radio Popolare che ignoravano gli ascoltatori. Però, come possiamo dirti, noi, come stai parlando tu liberamente, facciamo parlare liberamente gli altri ascoltatori.
1: Lo dicevamo prima.
0: E lo facciamo poi a seconda, aspetta, scusa, poi dopo riparli tu, ma comunque a seconda del tema, degli argomenti, naturalmente non è che uno è a ruota libera, dovrebbe stare più o meno nel paradigma che chi apre i telefoni chiede, no? Perché sennò si parla sempre di tutto e mai di niente. Certo, è suggestivo, capisco che tu non ascolti più la radio e l'ascolti soltanto quando sei in macchina. Spero che tu sia in macchina molto spesso, così ci ascolti molto spesso e magari capace pure che puoi cambiare idea. Però ecco, ripeto, gli ascoltatori sono gli ascoltatori e dicono quello che pensano, e credo che compito di Radio Popolare sia anche quella di ascoltare i pareri molto diversi da quello che ci piacerebbe ascoltare, perché se no ci parliamo solo tra di noi e forse non è esattamente la cosa migliore. Ecco, questo poi è un mio personale, Cecilia Di Lieto, punto di pensiero, non è che sto dicendo che la pensano tutti così. Giuseppe,
1: vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì,
1: prego.
2: Esattamente sì. Per esempio, tu ce l'avete presente il decreto legge, penso che fosse di Zan.
0: Sì.
2: Ecco, io non ho sopportato che la colpa... In qualità di renziano, ovviamente, non posso che dire questo. La colpa di tutto quel problema, del fatto che non fosse approvato, eccetera, eccetera, voi, sì, anche voi.
0: Sì, va bene.
2: Riversata su Renzi.
0: Del resto noi rivendichiamo la nostra indipendenza e anche un giudizio politico che possiamo dare dare.
1: Le cose, caro Giuseppe, cambiano, cambiano così rapidamente nella politica italiana che io non mi ancorerei a dei fatti che sono tutto sommato recenti, ma che si modificano, cambiano. Tra un anno ci saranno le elezioni. Sa mai che fanno il campo largo e Renzi 5 Stelle, tu
0: ritornano in ballo, e chi può dirlo? Giuseppe, grazie mille, comunque spero che tu ci ripensi comunque. Ciao, pronto?
3: Pronto?
0: Oh, ciao, scusa.
3: Guarda,
0: eh?
3: Io sono velocissima. Sì. Guarda, io ho un abbonamento di un euro al giorno.
0: Chi sei?
1: Sì.
3: Sono Margherita, ho 32 anni e vi conosco da Milano Centrale. Io una cosa invece che non sopporto sono tutti gli ascoltatori che vogliono una radio su misura. Io ascolto quello che mi interessa, quello che non mi piace, spengo la radio, punto. Ma a me tutte queste persone che fanno, io sono diventata intollerante e mi dispiace perché non è il mio modo di essere, ma tutte queste persone che chiamano e vogliono la radio su misura e mi sono disabbonato perché quello ce l'aveva rosso, quello ce l'aveva giallo, ma non ascoltate la radio, ascoltate un'altra radio e non rompete le palle. Vi saluto.
1: Ciao, ciao Margherita. Sintetica ed efficace, direi.
0: E vabbè, e non parliamo di tutti i messaggi che sono arrivati, come dire, fortemente critici nei confronti di Giuseppe, però io non so, piglio quest'ultima telefonata al volo, ma vi prego, ti prego, sii breve, non come Giuseppe, perché se no non possiamo dare essere
1: il grande
0: gente d'onore, quale noi siamo. Pronto?
4: Sì, sono Paolo.
0: Ciao, ciao. Paolo.
1: Ciao Paolo. Dai.
4: No, volevo solo dire che... ci sono un sacco, cosa si farebbe senza Radio Popolare? Dove si andrebbe al cinema, dove si andrebbe a teatro, che libri si leggerebbero? Tutti i consigli che Radio Popolare può dare, io non so, io se dovessi aver scelto Radio Popolare perché ero d'accordo o meno, si fa, piuttosto no.
0: Sì.
4: Che sono abbonato, ma quando sono in giro faccio fatica a trovare qualcuno che mi dà tutto quello che mi dà Radio Popolare, per cui
0: chiarissimo.
4: Solo per questo, cioè, un sacco di cose.
0: Paolo,
4: possiamo essere d'accordo su una cosa o sull'altra, per carità, cioè, è bello anche non essere sempre d'accordo con tutti, ecco, però ecco, così non, per trovare sempre la sintonia, no, sono un sacco di cose.
0: Paolo,
4: le trasmissioni, sì. Scusa, eh.
0: No, è che si sente malissimo stamattina.
1: No, esatto.
0: Stamattina le telefonate sono un disastro, scusatemi, è proprio la qualità.
4: Sono fermo a Ciglio Strada, per cui no,
0: è proprio la linea che fa schifo. Ma comunque, Paolo, abbiamo capito e ti ringraziamo.
1: Grazie.
0: Perché tu hai sottolineato.
4: Io mi sono ritoccato l'anno scorso, per cui a quest'anno mi aspetto un po', però ecco, insomma.
0: Grazie mille Paolo, davvero grazie. E davvero
1: ciao.
0: Ma perché ste linee telefoniche stanno così allucinanti?
1: Non lo so. Perché forse c'è vento.
0: Ma che ne so?
1: Il vento incide a volte.
0: Scusatemi, la cosa che stiamo per proporre è dura, ti do i tempi per capirci, 2 minuti e 16 secondi.
1: Quindi
0: dobbiamo chiudere.
1: Sì. Dobbiamo chiudere perché abbiamo giusto il tempo di sentirla per bene, di gustarcela e poi di salutarci. E semmai nel frattempo arriva qualche messaggio, qualche abbonamento e noi riusciamo a darlo prima di consegnare la linea al giornale radio delle 13.
0: E allora, grande richiesta, tornando al momento in cui abbiamo preso la consegna di questa conduzione, e cioè rivendicando cori anche napoletani,
1: sì.
0: La proposta votatissima da chi ci ha scritto, ma sappiamo che comunque nel cuore di tutti, è questa canzone, e poi vi dico chi la canta.

vende sempre, sta con te. Io non vengo da te solo, un pensiero mi consola, caso niente sulla bocca.

0: in stato sopra il mammore, sopra il bell'ultimo a raggiungere.
1: Vabbè, siete bravissimi, avete...
2: Mamma mia!
1: Anna Magnani nell'interpretazione di un film per la televisione ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che aveva come coprotagonista Massimo Ranieri, che furono le ultime sue uscite cinematografiche prima della morte. Però, al di là di questa nota molto triste, surdata, innamorata, è sicuramente una canzone che io rivendicherei come... da cantare nei
2: assolutamente. Il tempo sta per finire, cara la mia Ceci, manca poco, non sforiamo sul giornale radio, che sarà bello denso anche
1: jamais.
2: Salutiamo tutti,
1: ringraziamo tutte e tutti per la partecipazione. Noi e Omar ci vediamo per la notturna, allora.
2: Noi ci vediamo per la notturna. E voi abbonatevi a Radio Popolare,
1: andate sul sito. Ciao.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra. Concerto inserito in piano City. Musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer per pianoforte solo. Sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano. Ore 19, conferenza Suonare in salute con Cristina Frosini. Info musicaltempio.it.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
12: Popolare Network.

0: Lampedusa, una neonata è morta di freddo appena sbarcata sull'isola. Veniva dalla Costa d'Avorio, viaggiava con la madre e una sorellina. Il decesso durante il trasferimento d'urgenza al poliambulatorio dell'isola. Con lei sulla barca c'erano altri 44 migranti. Dopo Trump, Putin, il presidente russo sarà in Cina martedì per una visita di Stato di 2 giorni, così annuncia il Cremlino. Al centro del viaggio le relazioni strategiche tra Mosca e Pechino. Rientrato a Washington, Trump intanto rivendica il successo dell'incontro con Xi Jinping, ma sul conflitto con l'Iran la Casa Bianca non ha trovato il sostegno della Cina. Libano, nuovi pesanti bombardamenti nel sud, ordini di evacuazione alla popolazione. Il cessate il fuoco entrato in vigore 45 giorni fa non è mai stato rispettato. Operazioni anche a Gaza. Oggi è il 78° anniversario della Nakba, la cacciata dei palestinesi dalle loro case nel 48. Manifestazioni in molte città del mondo. Napoli, chiesa, società civile, libera, istituzioni, tutti insieme in piazza per dare corpo alla reazione della città contro i tanti troppi episodi di violenza. Costruire una comunità educante è la richiesta degli organizzatori. Il corteo si è concluso con un'assemblea cittadina. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 13:02, è il giornale radio di Popolare Network. Come avete sentito, cominciamo da una notizia che è arrivata nella tarda mattinata di oggi da Lampedusa. Una bambina di poche settimane, originaria della Costa d'Avorio, è morta subito dopo essere sbarcata con sua madre e altri 44 migranti sull'isola di Lampedusa. Decesso avvenuto durante il trasferimento d'urgenza verso il poliambulatorio, la causa ipotermia. La neonata sarebbe dunque morta di freddo. L'imbarcazione su cui viaggiava era partita, a quanto si apprende, ieri pomeriggio da Sfax. A bordo c'erano persone originarie del Camerun, della Costa d'Avorio, della Gambia, della Guinea, del Mali, della Nigeria, della Sierra Leone. A Lampedusa abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
1: Questa mattina verso le 4 sono arrivate 55 persone partite giovedì mattina da Sfax in Tunisia. Erano a bordo di una barca di ferro e tra di loro c'è una neonata senza vita. Probabilmente ha perso la vita dopo il viaggio, perché molte delle persone dei suoi compagni di viaggio non erano a conoscenza di questo decesso. Continuavano a dirci che erano molto grati a Dio per essere tutte sopravvissute. La bambina viaggiava con sua madre e sua sorella di qualche anno, erano tutte e tre ivoriane. Quello che proviamo è un profondo dolore e esprimiamo tutta la nostra vicinanza a questa madre e questa sorella e a tutte le persone che conoscevano questa bambina, ma soprattutto esprimiamo grande rabbia al pensiero che questa continui ad essere l'unica via d'accesso per tante persone all'Italia e all'Europa. Gli arrivi dalla Tunisia sono sempre di meno e coincidono quasi matematicamente con i periodi di più maggiore maltempo. In questo momento sull'isola c'è un grande vento, le onde sono altissime e proprio per eludere i controlli della cosiddetta Guardia Nazionale tunisina le persone rischiano tutto e si mettono in mare pur di arrivare in Italia e in Europa. Solo una settimana fa sono arrivate 130 persone con i corridoi umanitari, e questo è solo uno degli esempi di che cosa possa, di quali soluzioni ci possano essere, in modo che ogni persona possa accedere in modo sicuro e legale all'Italia e all'Europa.
0: Il presidente russo Vladimir Putin sarà a Pechino il 19 maggio per una visita di Stato di 2 giorni. L'annuncio del Cremlino è arrivato a poche ore dalla fine del viaggio di Donald Trump in Cina. Il presidente statunitense è infatti rientrato a Washington poche ore fa. Ufficialmente al centro della visita di Putin, che dovrebbe iniziare lunedì, ci saranno le relazioni tra i due paesi che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica. Questa la dice, ma la tempistica del viaggio, il fatto che non fosse stato preannunciato, rivela che dietro le dichiarazioni formali i motivi della visita sono anche altri. Sentiamo Giovanni Savino, storico e docente universitario, esperto di Russia.
2: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina, dove era stato in visita, e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina. Però attenzione, quella fra Pechino e Mosca non è un'alleanza, è più una intesa riguardo a una serie di questioni a livello globale. Probabilmente senza il sostegno cinese su una serie di dossier, oggi vedremmo una Russia e un regime putiniano assai diversi. Credo che da parte statunitense vi sia la comprensione di questo elemento qui e probabilmente si è provata ad agire anche sulla Cina.
0: E al suo rientro dalla Cina, Donald Trump ha invece rivendicato il successo del suo incontro con Xi Jinping, ma per la Casa Bianca i risultati sono stati decisamente inferiori alle aspettative. Washington ha infatti dovuto adeguarsi alle indicazioni di Pechino su Taiwan, dichiarandosi contrario all'autonomia dell'isola. Il governo taiwanese ha replicato rivendicando la propria indipendenza. Sentiamo Alessandra Colarizzi, direttrice editoriale di China Files.
3: Non stupisce più di tanto considerando qual è stata la postura di Trump fin dall'inizio di questo secondo mandato. Insomma, si era capito che Taiwan non era esattamente in cima alle sue priorità, se non forse per l'interesse nei semiconduttori. Non aveva mostrato la stessa volontà di proteggere l'isola come era successo durante l'amministrazione Biden e ha rimarcato il fatto che Taiwan è lontana dagli Stati Uniti perché ci dovremmo far trascinare in una guerra eventuale. Tutti questi discorsi io penso che siano anche un po' indirizzati in realtà al presidente taiwanese William Lai, che ha adottato fin da subito una posizione molto meno moderata rispetto a quella di Tsai Ing-wen, l'ex presidente taiwanese. Quindi i rapporti con la Cina sono molto deteriorati e io penso che questo abbia messo un po' in allarme gli Stati Uniti, che continuano a mantenere questa ambiguità strategica. Penso che la cosa più interessante riguardi a questo punto questo pacchetto di armi in sospeso da 14 miliardi di dollari che Trump avrebbe già dovuto approvare su richiesta del Congresso mesi fa, ma che in sostanza è rimasto congelato proprio in vista di questa visita. E adesso, considerando che probabilmente Xi Jinping si recherà lui negli Stati Uniti a settembre su invito di Trump, è difficile che in questo lasso di tempo Trump possa prendere una decisione.
0: L'amministrazione Trump sperava che dopo l'incontro con Xi Jinping la Cina si impegnasse per mediare con l'Iran un accordo per la fine del conflitto nel Golfo Persico, ma Pechino si è limitata a dichiarazioni di convenienza. Sentiamo ancora Alessandra Colarizzi di China Files.
3: Ma a me sembra che la Cina sul Medio Oriente sia stata abbastanza evasiva. Trump sostiene di aver incassato il supporto di Pechino in questa sua operazione, diciamo, di stabilizzazione dello stretto di Hormuz, nonché di ripresa delle importazioni di petrolio e gas da parte della Cina, sempre per controbilanciare chiaramente il calo in arrivo dal Medio Oriente. Tutto questo non è stato minimamente toccato dagli annunci di Pechino, che si è limitato a infilare il Medio Oriente nella grande categoria degli affari internazionali insieme all'Ucraina, insieme alla Corea. E questo atteggiamento evasivo mi sembra rispecchiare quella che è fin dall'inizio la posizione cinese, ovvero pur non essendo un alleato ufficiale dell'Iran, ha condannato l'attacco israelo-americano come una violazione della sovranità dell'Iran, e però allo stesso tempo ricordiamoci anche che la Cina ha stretti rapporti anche con i paesi del Golfo, quindi è stata molto esplicita anche nel criticare le iniziative prese da Teheran sia nel blocco dello stretto di Hormuz sia dei vari bombardamenti negli Emirati, in altri paesi, insomma, coinvolti e trasversalmente da questo conflitto. Che ci possa essere uno scambio su Taiwan la vedo molto dura.
0: Tra Teheran e Washington le relazioni dunque restano molto tese, la tregua è ancora in vigore ma il conflitto potrebbe presto ricominciare. Fonti giornalistiche israeliane e americane dicono che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore proprio per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il sud del Libano è stato oggetto oggi di pesanti bombardamenti da parte dell'esercito israeliano che ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Le operazioni militari israeliane continuano nonostante il cessato il fuoco entrato in vigore in marzo sia appena stato prorogato di altri 45 giorni al termine del secondo round negoziale tra le parti a Washington. La tregua resta dunque solo sulla carta, come sulla carta è la tregua a Gaza. Ieri sera un raid su Gaza City ha ucciso Izzadin al-Haddad, un comandante militare di Hamas, e con lui altre 8 persone, ferendone al contempo altre 30. Oggi è il 78esimo anniversario della Nakba, che in arabo vuol dire catastrofe, ricorda la cacciata dei palestinesi dalle loro terre ad opera di milizie sioniste, poi dell'esercito israeliano nel 1948. Manifestazioni e cortei sono in programma in molte città del mondo. Alla marcia di Milano parteciperà anche Saifa Bukeshek, l'attivista della flottiglia catturato durante l'abordaggio israeliano delle navi umanitarie e poi rilasciato una settimana dopo. A Ludovica Iraghi, Global Sumud Lombardia, abbiamo chiesto quali sono il senso e lo scopo della piazza di oggi a Milano.
4: Il senso di scendere in piazza ancora oggi non è tanto per commemorare un evento storico quanto appunto per trasformarlo in memoria attiva, in una contestazione, in una forma di lotta nei confronti di un processo e di un modello che è ancora in vigore, che sta ancora dilaniando non soltanto la Palestina ma anche il mondo arabo in senso più ampio. Pensiamo in particolare alla situazione attuale in Libano, che sta diventando in un certo senso una nuova Gaza, dove la modalità di la forma di violenza in un certo senso è la stessa, quindi questi atti di sfollamenti forzati seguiti poi da attacchi estremamente violenti. Quindi l'idea di scendere in piazza ancora oggi è proprio per fare lotta e memoria attiva e per continuare a parlare di Palestina nell'ottica che supportare la lotta per la liberazione della Palestina chiaramente significa anche fare politica antifascista anche qui da noi, quindi in un certo senso liberando la Palestina liberiamo l'umanità intera.
0: Domani invece la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, cioè la discriminazione basata sulle scelte, sull'identità sessuale e di genere. Sono in programma iniziative sfilate in varie città. A Milano un'iniziativa è in programma già per questo pomeriggio alle 14.30 davanti al Consolato Generale del Senegal in Viale Certosa, un presidio convocato da Arcigay, Certi Diritti e i Sentinelli per denunciare l'approvazione in Senegal di una nuova legge che inasprisce pesantemente le pene contro l'omosessualità, considerata reato e punita col carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 euro. Oltre 150 associazioni tra società civile, terzo settore, mondo della Chiesa e istituzioni hanno promosso la manifestazione che si è conclusa proprio poco fa a Napoli, in Piazza Dante, manifestazione contro la violenza, l'ha seguita per noi Massimo Congiu.
5: Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è stato il primo firmatario dell'iniziativa. A seguire oltre 150 associazioni, scrittori, registi, attori, esponenti della società civile, sindacati, l'ANPI. La grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e dall'articolato mondo associazionistico partenopeo ha attraversato stamane il centro del capoluogo campano, diretta al Duomo per un'assemblea pubblica. Oggetto della manifestazione è la necessità di fare rete per creare una comunità educante attiva che sappia essere motore di crescita civile, sviluppo sociale e lotta alla criminalità. Liberiamo Napoli dalle violenze, il testo di uno degli striscioni esposti in un corteo non foltissimo ma compatto e motivato che tiene viva la memoria delle giovani vittime innocenti della Camorra, come analizza Durante Fabia Scione. La richiesta dei promotori della marcia riguarda la creazione e attivazione di politiche pubbliche in discontinuità con quelle repressive. Un decreto comunità e una legge regionale sull'educativa di comunità che prevedano continuità dei progetti e un salario mensile minimo per chi lavora nel sociale. La marcia ha dato voce a chi opera nei quartieri popolari, nelle scuole e nelle carceri, spesso in condizioni precarie. La Camorra si nutre della povertà educativa, ha detto Don Mimmo Battaglia nel riferirsi al patto educativo, come speranza concreta. Per Mariano Di Palma, coordinatore regionale di Libera, le cose non cambieranno finché i quartieri popolari non verranno resi luoghi di risanamento pubblico e sociale. Per Nicola Ricci, segretario generale CGL Napoli e Campania, bisogna battersi con un impegno comune, ma la risposta non può essere la propaganda o il sovraffollamento carcerario. Servono più Stato e interventi seri, tanti giovani presenti nel corteo e una convinzione comune. Napoli si salva solo stando insieme. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
0: In chiusura una notizia che battono proprio in questi minuti le agenzie, riferendo che i media delle Maldive danno per deceduto, la notizia poi adesso ha avuto anche un'altra conferma ufficiale, il sub delle forze armate delle Maldive, che questa mattina si era immerso insieme a una squadra dell'esercito delle Maldive per cercare i quattro corpi degli italiani che non sono ancora stati estratti dalla grotta dove sono deceduti nei giorni scorsi. Il sub si è sentito male durante l'immersione, tra i 50 e i 60 metri, è stato subito trasferito in ospedale in condizioni critiche, ma appunto sarebbe deceduto. Si chiamava Mohammed Mahadi. Sono le 13:16, è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Sara Milanese. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
6: Popolare Network.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: faranno? Boh, non lo so. Questo è quello che speriamo.
1: E certo, dovrebbero abbonarsi.
0: Dovrebbero abbonarsi.
1: Sarebbe bello che si abbonassero, no?
0: Vi farebbe anche bene. Buon pomeriggio, ascoltatori. Buon pomeriggio, ascoltatrici. Anche buon pranzo, perché staranno con
1: sì, a voi,
0: certo, quelli sì, sotto al tavolo, capito?
1: Sì, beati loro un po', ti devo dire, Giulia.
0: Sara Milanese, buon pomeriggio, io sono Giulia Strippoli, Radio Popolare, sono le 13 e 21 minuti, maggio 26, campagna abbonamenti, ultimo weekend, ultime...
1: Rush finale, rush... siamo carichissime, Giulia, per questo rush finale.
0: Allora, un attimo, ma tutto questo entusiasmo, di solito ero io...
1: Io sto rotolando, arrivo direttamente dall'apertura del giornale radio, ho fatto un salto dallo studio di là per arrivare di qua e quindi in questo mio rotolare sono... È un po' travolgente, un po' spanata, ma travolgente.
0: Beh, allora, anch'io devo dire, cioè questa la settimana d'abbonaggio è sempre molto intensa e quindi, boh, domanda numero uno, anche voi come ci siete arrivati a questo fine settimana?
1: Secondo me esausti pure gli ascoltatori.
0: Pure, sì, davvero, non ne hanno più, basta, ce l'avete smaronate dalla mattina alla sera.
1: Figurati, non mi permettete mai.
0: Sì, io mi permetto perché effettivamente forse un tantinello che ha anche senso, motivo per il quale, sai, tipo quando i bambini piangono, gli dai il ciuscio per far lì, no? Ha senso? Funziona?
1: Funziona così, la dinamica è quella. A un certo punto gli dici va bene, vai, dai, okay, e molla lo sto abbonamento. Allora,
0: no, cioè,
1: se
0: davvero
1: non sapete ancora come farlo, andate sul sito radiopopolare.it, su Sostienici trovate tutte le modalità. E se ancora avete dei dubbi, abbonamenti@radiopopolare.it.
0: Se no, ma proprio in realtà, guarda, io voglio anche sollevare la collega, la cara Anna Sant'Ambrogio, che in questo momento di sabato pomeriggio si sta cuccando la cosa di dover star qui a segnare tutti gli abbonamenti che speriamo arrivino ancora copiosi. E quindi facciamo 50 e 50 anche in questo senso. Se avete dei dubbi, delle domande, delle cose da doverci chiedere in merito all'abbonamento, a come abbonarci, a come abbonarvi voi, sì, 02 33 001 001, ci chiamate in onda in diretta oppure ci scrivete al 331 62 14013, anche via email nel caso in cui fossi degli stoccanovisti che proprio non si staccano mai dal computer neanche il sabato pomeriggio. Allora c'è anche diretta @poforainetwork.it. Abbiamo detto tutto.
1: Per ora sì.
0: Per ora. Allora, guardate che oggi è il 16 maggio, non il 26. E io che ho detto, Alessandro? Ho detto maggio 26, non il 26 di maggio.
1: Ah, era fraintendibile.
0: Sì, ho capito, però guarda, cioè, sei abbonato, sai, Alessandro? Cioè, mi sembra questa roba del fatto che adesso ho imparato, dopo 4 anni mi sono imparata anch'io. Ogni volta che un ascoltatore o un'ascoltatrice mi fa una potenza, ma sei abbonata? Il problema è che la maggior parte di loro
1: sono comunque abbonati e quindi
0: sorella, ti pago lo stipendio, ok? Mi fanno quella mossa lì, dai Ale, volevo essere simpatica nel tentativo di essere simpatica. E maggio 2026, 16 di maggio 2026, 13 e 24, io e Sara Milanese siamo in onda a farvi compagnia durante il vostro pranzo, durante la vostra passeggiatina prandiale, durante qualsiasi cosa voi stiate facendo. Raccontatecelo, ditecelo e magari ci piacerebbe molto, assai, tantissimerrimo, che voi ci chiamaste 02 33 001 001 per dirci mi sono abbonata, mi sono abbonato.
1: E dateci una mano in questo rush finale di campagna abbonamenti. Se siete abbonati, raccontate perché è importante abbonarsi, spingete anche voi perché ci siano più abbonamenti. Noi vi aspettiamo al telefono.
0: Allora, Alessandro che risponde, cioè mi ha fatto altro che il ditino, quello cioè mi ha detto ne ho 3 di abbonamenti, zia, Cioè, quindi, capito, me lo paga per tre mesi lo stipendio, sì. Praticamente. Va bene, Alessandro, dai, chiedo venia. Sì, avevi ragione, era come dicevi tu. Dai, sto scherzando. Però comunque, Alessandro, ci vuoi chiamare? Ci vuoi chiamare allo 02 33 001 001? E AL dice, e abbonatevi anche voi due. Ma tu sei mai stata abbonata, Sara?
1: No, perché ho cominciato a collaborare qui nella notte dei tempi, sì, da precaria, squattrinata, come sono tanti anche ascoltatori della radio.
0: Ah, dici me? Parli di me?
1: Non pensavo direttamente a te, ma sappiamo, no, che ci sono comunque tanti che ascoltano Radio Popolare, che hanno delle condizioni di lavoro precarie. Ci sono tanti modi per sostenere la radio, non c'è solo l'abbonamento, sì, che è la forma che ci aiuta di più, che ci dà continuità. Ci sono le tessere, appunto, ci sono le sottoscrizioni, ci sono le varie iniziative. Penso all'ultima, quella di ieri sera, con l'asta di
0: povera
1: Mabelli, che appunto comunque ha dato un contributo alle tasche della radio, ed è stata un'iniziativa una tantum che non impegna, no, chi non ha la possibilità di farlo magari a lungo termine, ma che comunque ci aiuta anche proprio in termini di sentire la vostra presenza e il vostro sostegno come comunità che ci porta avanti.
0: Decisamente sì, tra l'altro hai fatto bene a dire effettivamente ognuno dà ciò che può, perché i poveri Mabelli, non a caso, belli, non esagerare, ma poveri sì, quindi sono partiti con quest'asta che veramente da baraccati, nel senso che tipo la base di partenza era 2,50 euro, una roba del genere, dei vari articoli.
1: Tu parli perché c'eri?
0: Io parlo perché c'ero, non ho assistito a tutto, però effettivamente, quindi per me questa è stata una settimana intensa, perché salvo, mi sembra, martedì sera, sì, e tutte le altre ero...
1: L'unica sera in cui c'ero anch'io, invece, fermata oltre il turno del giornale radio, sono rimasta qui. Di certo per tutti è stata una bella settimana impegnativa, e ci abbiamo ora, la portiamo a casa però questa settimana con delle iniziative.
0: Hai voglia?
1: Assolutamente nuove, tra le quali per esempio questo microfono aperto dal vivo che abbiamo fatto, che è stata una formula nuova.
0: Tantissimo.
1: Tu hai partecipato anche in prima persona ad uno di quelli?
0: No, io facevo il DJ set di mercoledì sera, che era la sera dei giovani, e c'erano poi Chiara Manetti e Matteo Villaci a parlare con ragazzi e ragazze under 35, persone under 35, su quello che insomma è il futuro, la visione nuova della radio, quella che è la modalità di poter attrarre nuovo pubblico. C'è Barbara che intanto ci saluta, hola chicas, ritoccato stamattina per DJ Disma, mito assoluto. Ma perché stamattina Disma era a fare l'apertura?
1: A fare l'apertura,
0: davvero?
1: Sì.
0: Cioè, che mito.
1: Confermo,
0: davvero.
1: L'ho visto arrivare. Io ero già qui, io e Diana eravamo già qui. Lui è arrivato, ha portato avanti la sua apertura musicale e ha portato anche a casa, quindi almeno, il ritocco di Barbara, che salutiamo e ringraziamo. Lei se ne va in manifestazione. Oggi sono diverse le iniziative che ci sono anche a Milano. Ce n'è una che inizia tra poco, per esempio, davanti al consolato del Senegal, in vista della giornata di domani, la giornata contro l'omo-lesbo-transfobia, e sarà un'iniziativa per protestare contro la legge che è stata approvata in Senegal un paio di mesi fa, che considera l'omosessualità un reato e veramente inasprisce di molto le pene per questo reato. Poi ci sono iniziative varie in sostegno della comunità palestinese in ricordo della Nakba,
0: sì,
1: che si celebra in queste ore. E a Milano sarà presente anche il membro della flottiglia di origine palestinese e con nazionalità spagnola, di cui mi sfugge in questo momento il nome preciso, che sarà appunto a manifestare proprio qui a Milano, accompagnando il resto della delegazione della flottiglia.
0: Allora, tante cose ovviamente da raccontarvi nel frattempo, ci piacerebbe fosse questa una diretta partecipata, e lo sappiamo che state mangiando, lo sappiamo che stiate facendo il sonnellino, lo sappiamo che vi state preparando al party hard, alla night fever di questa sera, però magari raccontateci come state vivendo, che cosa fate questo fine settimana. Mi è piaciuto molto, tra l'altro, Sara, che... insomma, io ho fatto le conduzioni dell'abbonaggio, salvo appunto martedì, che era la giornata in cui non sono stata la sera, le ho fatte tutte pomeridiane, e quindi per un'oretta prendevo anche la fascia in cui vado di solito in onda, e devo dire mi ha fatto molto piacere il fatto che il pubblico di Vieni con me, gli ascoltatori di Vieni con me, proprio loro, come se nulla fosse, chiamavano per dire: ah sì, ciao, guarda, sono abbonato, bello, però c'è questa iniziativa, te la volevo dire. E comunque strasenso, nel senso che la cosa bella di Radio Popolare è anche questo, cogliere l'occasione di avere un microfono che nel palinsesto quotidiano è limitato, no? E in alcune fasce io e Bacchetta richiediamo in maniera copiosa le telefonate. L'abbonaggio è quel momento in cui voi alzate il telefono 02 33 001 001 e potete chiamarci
1: quando e come volete. In effetti, questo sarebbe l'orario che in palinsesto, diciamo così, ordinario, dedicato a Tiziana Ricci e alle arti visive, e quindi è un orario in cui gli ascoltatori non sono abituati a telefonare, e come ci racconta Mauro, effettivamente lui sta facendo il sonnellino
0: sul divano,
1: però ha ancora l'energia per mandarci questo messaggio, e quindi dimostrando che comunque in qualche modo ci sta seguendo, ci sta ascoltando. Seguite il suo esempio, fatevi vivi anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, se ce la fate chiamateci, se no noi siamo qua comunque a farvi compagnia ancora per un'oretta, anche con della bella musica.
0: Hai voglia? Sì, c'è un messaggio di Davide da Cinisello, a parte che vabbè, giustamente c'è qualcuno che dice Silva, che evidentemente aveva partecipato ieri, e ci siamo viste, Silva, ci siamo salutate, o eri attratta e presa tutta dai miti assoluti, che lo capisco,
1: tu lo capisci?
0: Certo che lo capisco, ovvio, vabbè che
1: c'è
0: un ego spropositato, però davanti, sai, le leggende viventi, anche una come me si inchina. Comunque Silva, che giustamente precisava 2 euro, si ripartiva da 2 euro, l'asta povera, e si rilanciava di 2 euro in 2 euro, quindi praticamente, cioè, avevi fatto 17-20 rilanci, avevi speso comunque 40 euro, meno di un abbonamento. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami?
2: Sono io?
0: Sei tu, ciao.
2: Allora, ciao, chiamo da Alecco.
0: Ciao.
2: Non sto facendo il pisolino, anzi mi sto preparando, perché Alecco partirà da Olginate, esattamente. Mm-hmm. Olginate, Alecco, la marcia per la pace.
0: Ah, bene.
2: Oggi
0: bene.
2: Pomeriggio. Domani, se non viene rispostata, ci sarà invece un sit-in per la Palestina. Questo è il mio weekend.
1: Brava, un weekend di lotta e di resistenza, grazie mille, bravissima.
2: Una piccola cosa, nel gruppo dei quelli che canteranno, com'è che si chiama quel gruppo dei cantautori, no? Aspetta,
0: Per che cosa? Dei
1: ci sono
0: cori?
1: Tanti cori, dici, l'iniziativa dei cori.
2: Ecco, i cori, non mi veniva la parola, anche l'amico è, che più di coro di così.
0: Ah, l'amico
2: non è mai
0: è.
2: Stato chiesto, però no, l'amico è.
0: Mi fa un po' catechismo, c'è il gruppo catechismo?
1: No, non c'è, ma ci ricorda, però è una canzone che cantavamo, no, da piccoli, effettivamente ci riporta indietro di diversi anni, considerato che sono 50 anni di Radio Popolare, è un momento storico anche quello, ci starebbe.
2: Poi un amico,
1: un amico, siamo okay, tutti nella
2: stessa. Non sono abbonata, ci penserò.
1: Dai, non sei abbonata, sì. Ti autodenunci anche così, senza
2: sì,
1: troppi
2: sì,
1: giri di parole.
2: Vabbè. Beh, adesso lasciatemi andare a scarpinare, poi quando arrivo a casa ci faccio un pensiero.
1: Dai, pensaci, pensa a noi, noi ti sosteniamo nelle tue manifestazioni. Le
0: come
1: tue...
0: ti chiami?
2: Io Vilma.
0: Vilma, senti Vilma,
1: no,
0: ma tu?
1: Vilma,
2: come Vilma la clava, che se tante volte servirebbe.
0: Senti Vilma, immagino, sì. Ma tu chiami, cioè sei un'ascoltatrice assidua di Radio Pop?
2: No, ecco, per quello, no, ultimamente poi no, per quello, poi quando sento la pubblicità di quel panino farcito, schifoso, che ho 72 anni e una vita che non mando i miei figli, adesso non vanno neanche più loro, l'ho sempre boicottato io quella catena di panini imbottiti. Quando sento quello mi dispiace per voi, ma la prima cosa che faccio o giro su Rai 3 o spingo.
0: Lo sai Vilma, perché? Che abbiamo bisogno, cioè nel senso, quella è parte di un pacchetto.
2: Sì, lo sento, che... lo sento ogni tanto, avete ragione, però io penso che va bene, è più forte di me, e allora dico no, vabbè, finché sento quello schifo lì, altre pubblicità, ma quella proprio no.
0: Senti, ma è più forte di te il, diciamo, il voler boicottare un colosso gigante, no, che sostenere una realtà come la nostra?
2: Lo so, però io sto boicottando da tanto tempo tante altre marche, tante altre cose, e dico vabbè, tutto, però no, anche perché mi scoccerebbe che anche solo un euro, perché io non gliel'ho mai dato un euro a quel posto lì, a costo di litigare con i bambini che adesso sono grandi, vabbè, mi scoccerebbe che un euro vada da loro, capito? Già qualche altra volta, senza volerlo, gli euro lo si dà alle multinazionali israeliane, non israeliane, americane o qualche lei. Però se devo fare una scelta, vabbè, tanto prima o poi ci penserò.
1: Dai, pensaci. Considera che comunque la linea di Radio Popolare, in tutte le sue forme, nelle trasmissioni di approfondimento, nei programmi, anche nella linea musicale, è in linea con te, direi.
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: abbiamo
2: certo,
1: mai sostenuto,
2: sì.
1: E anzi denunciamo, ci sono trasmissioni che proprio raccontano e denunciano come, no, la diciamo così, l'industria,
2: sì,
1: del cibo debba andare da un'altra parte. Penso la prima che mi viene in mente è il Verziere, per esempio, che racconta invece come deve essere una agricoltura che invece sostiene l'ambiente ed è in linea con l'ambiente. Per cui considera, ecco, che hai ragione, la pubblicità ha purtroppo una sua strada, un suo spazio anche qui su Radio Popolare, ma la nostra linea resta la nostra.
0: Allora c'è Paolo che ti dà un suggerimento, Vilma, dice abbonati e poi puoi pure fare la schifettosa sulla pubblicità di Radio Popolare.
1: Sei più autorizzata ancora, in effetti.
0: È tipo Alessandro prima che mi diceva non so che cosa e poi capito col ditino io sono abbonato, capito?
2: Lo so, vabbè, io il pensierino ogni tanto
1: grazie,
2: lo faccio.
1: Grazie Vilma,
2: mi perdo nelle
1: grazie anche per aver chiamato e per essere stata un po' in onda con noi. Ciao, buon weekend.
0: Ciao Vilma, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, c'è una telefonata che però arriva su un'altra linea, la prendo lo stesso. Pronto, ciao.
3: Non c'è più Agostoni.
1: Non c'è più Agostoni, no, è rimasto in onda tutta la mattina. A un certo punto è dovuto pure andare.
3: Al telefono, non c'è più Agostoni, si viene in diretta.
0: Sì. Ah, ma perché tu avevi salvato questo numero come il numero d'Agostoni?
3: No, e quando lui diceva siete in linea con Radio Popolare, ricordatevi che tutta quella menatezza.
1: Ah, non c'è più il messaggio. Ok, adesso abbiamo capito.
3: Io avevo messo giù il telefono sul tavolo e sono andata avanti a fare le mie cose, perché tanto c'è tutto quello, non sono già in linea. Comunque io non volevo telefonare, però avete parlato di Verziere di Leonardo come una trasmissione sostenibile.
0: E invece?
3: Mangiano carne, mangiano formaggio, pensano alle come si dice, mamma mia, alle qualità delle pecore che si stanno estinguendo, non è qualità, non mi viene in mente la parola, non è molto sostenibile
1: da quel punto di vista lì, perché comunque tu abbracci invece una filosofia, diciamo, ancora più sostenibile, che è quella vegana.
3: Certo. Ma sì, si capiva.
1: Direi sì, però...
3: Però volevo dire che comunque sostenere chi alleva animali, anche se lo fai nel tuo piccolo, perché non puoi farlo in maniera, diciamo, sostenibile ad alto livello, non è che insomma, io quando sento il Verziere tengo la radio e vado su un'altra
1: mannaggia
3: radio.
1: Ma senti, ma e trovi invece nel palinsesto di Radio Popolare, trovi comunque degli spazi, perché di vita vegan in realtà ne parliamo, e guardo
3: zero,
1: Giulia
3: zero. Di vita vegan forse con Giulia, sicuramente con Cecilia. Però poi basta, Non c'è nient'altro che aiuti un po' a, a sostenere questa scelta. Non c'è niente a Radio Popolare
1: e
3: di
1: quindi
3: questo.
1: Ti piacerebbe che ci fosse anche maggiore attenzione a questi temi?
3: Assolutamente sì, perché è una cosa di cui bisogna parlare, perché quando poi io lo dico alle persone che incontro, una che rompiballe che sei, ma sì dai, so, faccio già la raccolta differenziata.
1: Allora,
3: oppure
1: come ti
3: quello che mi dice, no guarda, io sì, ne so che ci sono questi video, ma non li guardo perché sennò poi non mangio più carne.
1: Cioè chi dice
3: che incontro, una che rompiballe che sei, ma sì dai, so, faccio già la raccolta differenziata.
1: Allora, come
3: oppure
1: ti chiami?
3: Quello che mi dice, no guarda, io sì, ne so che ci sono questi video, ma non li guardo perché sennò poi non mangio più carne.
1: Cioè chi dice così che non guarda i video dei bambini morti a Gaza?

0: veramente incentrato sulla sostenibilità, esatto, sul rapporto con gli altri animali. Io, esatto, ho delle rubriche fisse sulla cucina vegetale, anche lo stesso Niccolò Vecchia talvolta rilancia comunque il foraggio. Esatto, però Silvia...
1: Ma sai cosa mi ha fatto ridere di Niccolò, così la racconto un po' a tutti, vabbè, eravamo in un messaggio via mail, quando gli ho detto si trasforma in un carne, lui mi ha risposto, però io gli affettati no, grazie, quelli proprio no.
0: Ok, sì, bene. Però Silvia, sei d'accordo?
1: Fino avanti, per carità.
0: Sei d'accordo?
1: Va bene?
0: Sei d'accordo? C'è un'ascoltatrice che dice esistono anche persone non vegane, ok? Che tu magari dal tuo punto di vista dici secondo me dovrebbero essere tutte vegane.
1: Il discorso fondamentale è che è vero che esistono persone non vegane, però mi piacerebbe che queste persone avessero più coscienza,
0: sì,
1: di quello che stanno mangiando.
0: Ma...
1: perché poi è tutto qua il problema, sapere che cosa tu stai mangiando, va bene, passo, sto zitta, perché poi mi sembra la Cecilia ieri che è partita con un pippone mega galattico, bellissimo.
0: Vabbè. Senti, no, questi temi sono importanti e hai ragione che c'è, bisogna comunque mantenere sempre accesa anche questo tipo di informazione, per cui comunque accogliamo, nonostante appunto l'attenzione ci sia all'interno del palinsesto, accogliamo anche,
1: diciamo,
0: questo
1: che
0: aspetto
1: molta poca,
0: è cosa, legata, d'altra
1: me.
0: Parte i temi sono tanti davvero,
1: poi hai ragione anche tu, i temi sono tanti, però io dal mio punto di vista in questo momento, ripeto, già a parte poi da ieri che ci è partita in quarta e ne ha fatto uno bellissimo, veramente è stata stratosferica, e parlarne anche un po' di più, voglio dire, ne ammazzano in maniera veramente allucinante tutta la soia, la maggior parte, la quantità esageratamente maggioritaria della soia che viene coltivata al mondo è per dare da mangiare agli animali. E queste, le deforestazioni sono per coltivare gli animali,
2: la coltivazione,
1: è tutto collegato,
2: di soia, è tutto, sì, sì, sì. E questa è invece, ecco, il tema della deforestazione è un altro tema che invece entra tantissimo nelle trasmissioni di Radio Popolare.
1: Questo sì, è vero. È vero, queste le sento abbastanza.
0: Meno male, dai, ogni tanto qualcosa è buono.
1: Sì, ma
0: senti,
1: dai,
0: ma in tutto questo non
2: sei abbonata?
0: Sei abbonata?
1: Sì, sono abbonata.
0: Grazie, Crenzo Schieni.
1: Non volevo telefonare perché sono già abbonata.
0: Ma invece vedi che è bello chiacchierare comunque in onda con noi. Senti, grazie mille
1: quello
0: per il tuo Silvia.
1: Sì, un bacione a tutte.
0: Silvia, ce lo siamo, sì, meritate un ritocchino? Dai, e su.
1: Tesoro, ho una... guarda, poi mi tocca raccontare i fatti miei. Ho una pensione che non ne so grazie, anche perché sono dovuta andare per malattia. Adesso mi tocca andare a fare delle fisioterapie, sono 45 euro l'una, ne ho fatte 4, fai conto di quanto si spende. Appena potrò, volentieri.
0: Dai, grazie.
1: Per il momento siamo qua.
0: Poi, intanto ti mandiamo un abbraccio, grazie mille. Ciao.
1: Anche a voi, ciao.
0: E comunque questo è un tema su cui anche gli ascoltatori da casa
2: porca
0: si scatenano. Vabbè, allora senti, Silvia mi ha acceso un input, una lampadina. A parte, adesso magari mandiamo un po' di musica, poi leggiamo i vostri messaggi. Continuate a mandarcene, anche perché c'è sempre questo leggero ritardo tra l'FM. Magari se ci ascoltate in device, li leggiamo man mano che arrivano. E qual è il compromesso che io sono della filosofia per la quale ognuno e ognuna combatte le proprie battaglie, è molto difficile doverne combattere tutte, e quindi più che essere perfetti sostengo la perfettibilità, più che essere integri sostengo la tendenza a provarci, no? Quindi più che appunto il sentirsi che siamo capaci a far tutto, provare a fare il meglio di che si può. E quindi ecco, mi piacerebbe magari sapere il vostro punto di vista su questo, qual è quella cosa che un po' cercate anche in maniera consapevole di non compromettere, quella sulla quale proprio dite vabbè, io questa cosa non la faccio.
2: A 360 gradi o restiamo in ambito,
0: io direi,
2: alimentazione e sostenibilità,
0: ma
2: eccetera.
0: Io direi a 360 gradi, e quella cosa che talvolta è proprio Radio Popolare che vi ha fatto venire in mente che caspita, cioè, perché ecco, io l'anno scorso ho battuto tanto sul tema, e sapete che è un tema che mi è molto molto caro, quello della moda sostenibile. E io è oltre un decennio che non compro nuovo, tutti i vestiti che ho addosso sono regali usati fieramente, cioè comunque non è messo con le pezze,
2: no,
0: voglio dire, però

0: Insomma, non compro nuovo, è un approccio che ho deciso di fare un po' come mia filosofia di vita e che tempo fa era anche guardata così come una cosa pauperista. Adesso invece va di moda, è cool, però è una cosa questa per me sulla quale non transigo. Però mi rendo conto che insomma faccio altre cose, banalmente uso la macchina, cioè, cari, che devo fare? E comunque vivo a Milano, ti è dove? Ah, potresti andare in bicicletta, potresti far mille cose. E ogni volta che su Radio Popolare c'è appunto il dibattito su il costo, insomma, su quell'inquinamento da idrocarburi, eccetera, eccetera, sto lì che dico: certo, io sono una di quelle che la mobilità sostenibile la sostiene, sì e no, e anche Radio Popolare mi aiuta a riflettere su questo. Allo stesso modo mi aiuta anche a capire che appunto non si può essere perfetti, ma perfettibili.
1: Ma sì, è un percorso in realtà, no? E dipende anche da quelle che sono le priorità per ciascuno di noi e il tentativo magari graduale, un po' alla volta, di arrivare ad avere, no, una linea il più vicina possibile, a quella che è l'ideale.
0: 02 33 001 001, raccontateci la vostra tensione alla perfettibilità, quello che Radio Popolare vi ha spinto a capire meglio, ciò su cui vi ha fatto ragionare e ciò su cui vi ha fatto capire che il compromesso era anche, accettabile per voi.

0: Allora, il tema scalda evidentemente.
1: Devo dire una cosa, abbiamo esordito questa conduzione insieme dicendo: lo sappiamo che è un orario in cui state mangiando, siete mostachi, eccetera eccetera. Invece ci state inondando di messaggi e anche le telefonate un po' alla volta
0: felicemente
1: arrivano, per cui grazie per sostenerci in questo sabato primo pomeriggio, entrambe un po' rotolanti.
0: Porca
1: di energia
0: miseria.
1: E grazie soprattutto a c'è un messaggio, eccola qui, Alejandra, che dice: il mondo è bello perché è vario, Radio Popolare fa parlare tutti, fierissima di essere abbonata a 270 euro. Noi fiere del tuo sostegno, grazie mille Alejandra. E in effetti mi sembra anche abbastanza una buona sintesi, le posizioni sono diverse, alcune più concilianti, altre molto meno. Dopodiché noi siamo qui anche per sentire tutti i punti di vista. E c'è qualcuno al telefono? Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao. Ciao. Ciao, sì, sei tu?
2: Ciao,
1: ma bello, terza donna che chiama, bellissimo, grazie, ciao. Non abbiamo capito,
2: ciao,
1: ripeti.
2: Sono Carla. No, dico, non avevo sentito che c'erano state altre donne, meglio così, ci mancherebbe.
1: Dici, Carla.
2: Ecco, sono un'abbonata da tantissimi anni e mi complimento sempre con la radio perché, insomma, sono molto affezionata, ecco.
1: Ok.
2: E io chiamavo perché avevo sentito ieri in un programma con la Cecilia D'Indietro,
1: sì,
2: che c'era scusate, un esperto, insomma, qualcuno che parlava dell'alimentazione, ma e soprattutto della spesa, del discorso del prezzo,
1: okay,
2: tra le altre cose. Ecco, niente, adesso io sto vivendo, diciamo, da solo. Perché dopo il mio compagno è stato ricoverato per diversi motivi, però mi trovo molto in difficoltà. A volte mi capita di dover buttare anche dei cibi perché...
1: Ma per il costo della spesa, dici? Non ho capito.
2: No, per il problema
1: della mercescibilità.
2: Di non sprecare.
1: Ok.
2: Se la merce la lasci un po' di tempo anche in frigo, purtroppo anche con questo tempo.
1: Ma quindi scusami, questo è il discorso su ciò che comprometti, ciò su cui rifletti, ciò su cui la radio ti ha fatto, ti ha portata a ragionare sulla questione.
2: Ecco, sì.
1: Ah, ok. Domandavo,
2: okay, appunto, cioè volevo fare un po' di come dire, informazione rispetto a questa cosa. Tante volte ci sono degli sprechi, ma sono degli sprechi che tu...
1: Certo, non controllabili.
2: ...a contenere, ecco.
1: Ok, sì,
2: quindi,
1: giusto,
2: volevo sottolineare questo. Poi, scusa,
1: grazie.
2: Volevo sottolineare anche un'altra cosa.
1: Sì.
2: Siccome rispetto al problema della salute e della sanità, ho sentito che in questi giorni, forse oggi così, c'era una raccolta... Mi pare che avesse detto qualcosa anche a mio marito, così, anche da parte della CGL, per quanto riguarda l'aumento della percentuale della spesa, della spesa come si dice, a livello nazionale.
1: Sì, l'IVA? No, il costo della vita?
2: Okay.
1: Sì, credo tu facessi, credo tu abbia ascoltato quando Cecilia parlava di Recoup, che è un'associazione che anche vieni con me, avevo rilanciato e sentito, che è un'associazione che va in giro per i mercati agroalimentari a raccogliere, quando stanno chiudendo, a raccogliere tutto quello che rimane sui banconi e che altrimenti verrebbe sprecato. Insomma, Recoup lo recupera e lo ridistribuisce. Questo è un bel...
2: Però io cioè so che ci sono anche queste cose.
1: Sì.
2: E stavo come dire, sono passata avanti a un altro argomento, che è quello appunto della sanità.
1: Sì.
2: Ecco,
1: anche di quello è qualcosa che parliamo e raccontiamo spesso con 37.2 tutti i venerdì mattina, anzi. È un tema che, devo dire, Radio Popolare ha fatto sì che si smuovesse, soprattutto in Lombardia, tantissimo, quindi, insomma.
2: Sì.
1: Grazie per i tuoi spunti.
2: No, scusami, ti interrompo, ma vorrei completare il discorso perché forse non sono stata molto chiara. Volevo sapere se era possibile recuperare questa informazione delle... I senti?
1: Sì, ti sentiamo un po' male, questa... devo dire. Però vai.
2: Questa informazione della raccolta di firme per quanto riguarda la richiesta di aumento percentualmente dal 6 al 7,5% della, appunto, della spesa sanitaria a livello nazionale.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Resta in ascolto, che adesso magari verifichiamo e cerchiamo di capire quando ne abbiamo parlato e di che cosa parli, e poi ti diamo la risposta in onda, ok?
2: Sì, ti ringrazio perché mi interessa molto, penso che interessi anche tante altre persone, così si può recuperare,
1: certo,
2: perché io non sono riuscita a trovarla direttamente.
1: Dai, grazie. Chiamo adesso, ci prendiamo l'impegno. Ciao intanto, grazie per aver chiamato, ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Pronto? C'è un'altra telefonata.
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Sei tu.
3: Sono Luciana, abbonata da moltissimi anni, ritoccata la Radio Popolare, la colonna sonora di casa mia praticamente.
0: Oh, wow, che bello. Dici Luciana, sì, qual è il tuo compromesso accettabile, quello su cui la radio ti ha fatto capire andasse bene così?
3: Ma io la seguo perché mi piacciono tantissimo i servizi, le interviste, l'informazione, e mi diverto anche con certe trasmissioni, e non capisco chi non si abbona o ha da ridire perché non trasmettete la musica che piace a loro, la pubblicità che piace a loro, ma insomma la radio, siamo migliaia di ascoltatori, non è che la radio può correre dietro a tutto, a tutti,
1: nemmeno noi li capiamo,
3: figurati. Guardiamo la qualità che ha, altissima, e quindi invito tutti quanti, chi non è abbonato, ad abbonarsi. Senti, poi a proposito di abiti usati, se posso dire che oggi inizia il mercato benefico Don Orione in via Caterina da Forlì, dove si trovano delle cose bellissime che non si trovano da nessun'altra parte, a scopo benefico, quindi andateci.
0: Bene, grazie Luciana.
3: Grazie, ciao, grazie a voi, ciao.
0: Ciao.
1: E allora credo che l'ascoltatrice precedente si riferisse alla raccolta firme lanciata dalla CGIL tra ieri e oggi con un migliaio di banchette in tutta Italia per la proposta di legge sulla sanità e sugli appalti. Ecco, in tutta Italia oggi ci sono appunto 1000 banchetti, trovi i banchetti della CGIL dove informano e dove raccolgono le firme per questa proposta di legge. E vai a cercarli.
0: C'è un link che insomma probabilmente si può trovare anche sulla pagina, sul sito della CGIL direttamente.
1: Ah, guarda, anche Patrizia ci scriveva questa cosa. Io facevo la ricerca su Google e Patrizia invece ci segnalava esattamente questa cosa. Perfetto.
0: Sì, partita raccolta firme per proposte di legge sanità e appalti. Quindi, cara ascoltatrice, googola, che effettivamente riesci a trovare facilmente. Ancora tanti messaggi al 331-6214013. Però chiamateci allo 0233-001-001. Qual è quel compromessino, quella tensione alla perfettibilità che la radio vi ha permesso di capire, di ragionare, ciò su cui non avevate proprio, anche quella cosa per cui vi sentivate un po' in colpa, che però grazie ai ragionamenti, alla pluralità, alla diversità di informazione, di pensiero che la radio vi fornisce, comunque siete riusciti effettivamente a cogliere. Nel frattempo vi ricordiamo che noi siamo qui in formazione Milanese Stripoli per farvi abbonare, oltre che per ragionare insieme a voi, perché l'abbonaggio è quel momento in cui siete voi protagonisti e protagoniste delle nostre dirette, dei nostri ragionamenti, e abbonarsi significa anche poter sostenere la possibilità di questo scambio vicendevole e quindi non unilaterale. Oh Sara, in tutto questo, cioè tra le telefonate, sono quasi le 14, noi dobbiamo andare in pubblicità. Nel frattempo ci eravamo persi Gelo, che ci ha mandato un nuovo abbonamento.
1: Davvero?
0: Eh,
1: wow, grazie.
0: Capito? Grazie Gelo! Ma tu non vuoi manifestare un po' di entusiasmo, Jess?
1: Sì, sì, sì, ho un po' le neuroni dell'entusiasmo calanti.
0: Grazie, Gero!
1: E stavo andando a recuperare appunto lo screenshot. E grazie, Gero, è il momento migliore. Poi gli dedichiamo una canzone appena rientriamo dalla pubblicità?
0: Sì.
1: Dai.
0: Mi sono ubriacato, va bene?
1: Va benissimo,
0: va
1: benissimo.
0: Grazie. Oh, un minuto, poi torniamo.
4: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
5: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: ore 14:04. È il 16 di maggio 2026, sarà milanese Giulia Strippoli per la campagna abbonamenti. A chiedervi un po' che fate, che combinate, come sta andando questo weekend, che cosa farete. A voler parlare con voi 02 33 001 001, nel caso specifico la domandina è: ma voi alla radio, a parte, ecco, no, la radio, che cosa vi ha fatto capire quel compromissino, quella roba a cui non avevate tanto pensato e che magari grazie all'informazione libera, plurale, diversa, fatta di tanti punti di vista e non così, come si dice, un po' a testa bassa, senza dover guardare oltre il proprio naso, vi ha concesso di farvi così, di vedere un altro lato del mondo. Io credo sia una ricchezza questa.
1: Devo dire che su questo tema stanno rispondendo in tanti, non esattamente a tono, non eri esattamente rispondendo che, alla tua domanda, però anche Dante che ci scrive sono favorevole alla perfettibilità e si sente vegetariano, quasi vegano e si sente un po' un'anomalia. È un tema su cui sicuramente continuerà il dibattito, nel frattempo però noi ci allarghiamo, ci arricchiamo.
0: Poi c'è anche Dante che dice: non sono abbonato, però ci penso.
1: Sì,
0: bravo. Oh, bene.
1: Ti aspettavamo.
0: Che meraviglia, che stella, si è illuminato lo studio 2 di Via Olearo 5 con...
2: Grazie.
0: Oh,
2: Pier Giorgio Pardo. Lo dici perché porto gli occhiali da sole? Quelli per darmi più carisma e sintomatico mistero. Sono già un carciofo fra due rose.
0: Madonna.
2: Almeno mi lasci gli occhiali.
0: Madonna.
1: Guarda, come ci sentiamo due rose io e Giulia in questo momento, proprio...
0: Totale, guarda.
1: Prestissime.
2: Due rose. Perché voi siete andate in vita mentre io mi intrattenevo in un RSA ieri pomeriggio. No, scherzo. Volevo dire che sono... stavate parlando prima di Recup, sono il conduttore recuperato e mandato a voi, ecco perché alle 14.
0: Ah, quindi è redistribuito.
2: Sono stato appena redistribuito, eccomi perché arrivo qui.
0: Allora, mi hai ricordato che proprio a proposito di Recup, io tempo fa su Vieni con me avevo anche sentito un'altra bella realtà che approfitto di risegnalarvi perché è parte di tutta la rete anche di Recup, della quale fa parte Recup, che si chiama Zuppa, che è un progetto fighissimo e sempre riguardante lo spreco alimentare. Recup organizza il recupero nei mercati agroalimentari per evitare che appunto questo cibo finisca nelle discariche, e Zuppa è la realtà che invece ne fa delle ricette e le distribuisce già pronte. Quindi ecco, Sara, tu hai lo sbatti dei bambini, chi se ne importa, e una bella zuppona già pronta con degli alimenti buoni ma proprio non freschissimi, non raccolti ieri, che però ti arriva direttamente a casa.
1: Ecco, devo dire che su questo aspetto, per esempio per quel che riguarda le famiglie, il tema della sostenibilità spesso si sovrappone al tema di farli mangiare sti ragazzi, per cui tu gli puoi presentare la zuppa una sera, ma se poi gliela presenti per la terza sera, cioè l'obiettivo poi è che questi ragazzi a un certo punto mangino, cioè in qualche modo bisogna per quanto abituarli, o mangi questa
2: minestra o c'è un'alternativa che non è proprio edificante,
1: soprattutto se non stai al primo piano, poi no.
2: Esatto, no. Esatto. Per cui per tutti gli amici che non stanno al primo piano, cercate di abbonarvi, altrimenti la zuppa sarà sempre la stessa e avrete dei problemi familiari anche drammatici. Ma io volevo dire, si stanno abbonando questi radioascoltatori?
0: Allora, abbiamo avuto Gelo che è in chiusura.
2: Gelo di... come zuppa va bene, però la zuppa surgelata che pur sempre,
1: al
2: magari
1: quale,
2: però
1: scusa,
2: non recupero. Però.
1: Avevi dedicato la canzone in apertura, quindi Gelo si è abbonato e tu gli hai dedicato...
0: Che comunque dice, would you get bad with me, cioè,
1: esatto.
0: E
1: dovrebbe aiutare altri abbonamenti anche
2: sì, cioè, mi state offrendo alla ascoltatore così? Cioè, non
1: sì,
2: è possibile.
1: Perché?
2: No,
1: sì,
2: perché vuoi,
1: ti sei sentito chiamato in causa?
2: Ma non so, sì.
1: Allora, cioè, il pezzo che Would You, no, dei Tash & Girl, dice Would you go to bed with me? I've noticed you around, baby. No, cioè, ecco. Mi sembrava una cosa... No, in realtà l'ho mandata un po' a caso perché sapevo che fosse un bel ritmo così stimolante. Gelo, non me ne volere, ma no, qua è l'unico che si offre carnalmente per un abbonamento per Giorgio Pardo.
2: Ma no, guarda che comunque... No, cioè, il punto è che questo non vorrei che facesse cadere le percentuali di abbonaggio, però io volevo dire che offro un'altra cosa.
1: Sì.
2: Allora, prima ho sentito che voi stavate un po' interrogando i radioascoltatori sui compromessi, no?
1: Sì.
2: Sapete che io faccio un programma di musica richiesta la domenica.
1: Si chiama Mashup.
2: Che si chiama Mashup. Allora, porto questa cosa, se vi va, visto che voi avete redento le persone sulle zuppe, sulla moda, sugli sprechi, eccetera, e avete praticamente assolto tutti, e soprattutto per potervi assolvere voi stesse,
1: sì,
2: mascherine.
1: Perché siamo, capito, due madonne.
2: Due madonne. No, due madonne della zuppa.
1: Non mi nascondo nemmeno, cioè lo dichiaro.
0: Sì,
1: noi
0: anch'io.
1: Viviamo di compromessi.
0: Hai voglia, totale, ecco. Cioè.
2: Andiamo su un po' di compromessi musicali, però dovete telefonare.
1: Vai.
2: Cioè, voi chiamate, richiedete un brano
1: brutto
2: o comunque che vi piace, ma ve ne
1: solo
2: vergognate
1: a voi,
2: un po'.
1: Esatto.
2: Cioè, solo a voi, ve ne vergognate un po', non si può dire. Cioè, quella per me, per esempio, non so, è Maledetta Primavera per voi. Ecco, quel brano,
1: guarda,
2: che non avete mai potuto confessare a nessuno, perché comunque era poco dignitoso chiederlo alle feste, chiederlo al DJ, farsi vedere con la gambetta che andava. Ecco, è il momento. Noi non solo vi assolviamo,
1: assolutamente,
2: perché qua ci sono le Madonne della Zuppa che vi tolgono tutti i peccati. Noi ve lo passiamo il brano, perché
1: devo
2: questo
1: proprio.
2: Ecco, e parlate con noi, però lo dovete dire al telefono, se no siete sarchiaponi e sacripanti.
1: Capito? Pronti partenza via al via le telefonate.
0: Sì, 0233 001 001. In attesa, Pier Giorgio Pardo, ma qual è il tuo inconfessabile piacere musicale, quel compromesso che dici sì raga, sì, io la so tutta a memoria, tutta.
2: È quello che proprio non si può, questo piccolo grande amore.
0: Amore, è bellissima.
1: Perché non si può?
0: Perché?
2: Oddio, cioè, è una di quelle canzoni che, insomma, hanno un po' come, cioè, hanno quel grado di melassa.
1: Madonna.
2: Che provoca della glicemia.
1: E anche un'altra epoca.
2: Chi glielo dice
1: epoca,
2: a Nicolo
1: però?
2: Vecchia, che un suo collaboratore ascolta questo piccolo grande amore, che non è nemmeno della mia generazione, no.
1: Allora, da questo studio non uscirà, non preoccupare.
2: Ok, se non via etere.
1: Va.
0: Dovevo, dai. Pronto?
3: Sì, pronto.
0: Ciao,
3: pronto.
0: Sei tu, sì.
3: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao, Massimo.
2: Ciao, Massimo. Hai già la voce del colpevole, sai?
3: Oh, mamma mia, immaginavo, infatti dopo quello che sto per chiedervi probabilmente lo sarò doppiamente.
2: Noi ti assolviamo.
0: Dici Massimo, dici.
2: Però aspetta.
3: È una canzone che quando io ero... veramente piccolino, non giovane, ma piccolino, io mi ero innamorato di Raffaella Carrano.
2: Quello non è nemmeno...
3: Non so neanche un nome esatto, ma quella che da Trieste in giù.
2: Sì, ma adesso la localizziamo, ti assicuro che sono un'autorità in merito di...
0: Com'è bello fare l'amore!
2: Ecco.
3: Non avevo dubbi.
2: Senti, ma per questo non hai bisogno delle Madonne della Zuppa che ti assolvano. C'è già la Carrà,
1: no,
2: che è santa, noi la mettiamo, ma parliamo anche un po' di noi, cioè non di
0: sei
2: me.
0: Sei abbonato?
2: Sei abbonato?
3: Certo, assolutamente sì, io mi sono abbonato a dicembre.
2: Ok.
0: Ah, quindi allora, da poco.
1: Sei un neo abbonato anche
3: ancora,
1: tu.
3: Ma c'è un motivo.
2: Vai.
3: Mercoledì sto aspettando un colloquio di lavoro per ritornare a lavorare. Se va tutto bene, io da giovedì faccio il ritocco subito.
0: Mitico, allora ti mandiamo un sacco di...
2: good vibes e benedizioni di Madonna della Zuppa.
0: Decisamente.
2: Ma
0: sì.
2: Puoi anche, nel frattempo che diventi ricco, puoi fare una cosa però. Puoi fare un tuo spot per fare abbonare gli altri.
0: Vai.
2: Uno creativo così.
3: Un po' scontato, io però ci provo, guarda.
2: Vai.
3: ascoltatori di Radio Popolare, parlo soprattutto a voi, a quelli che usano la radio come ho fatto io da 30 anni senza aver tirato fuori neanche un euro, perché io mi sono vergognato tanto ma non avevo la possibilità. Appena l'ho avuta l'ho fatta. Parlo a voi, a te che sei lì a ascoltare e dici ma dai ragazzi, buttatevi dentro, aiutate la radio, è la radio più bella, più meravigliosa e libera soprattutto che abbiamo, non solo in Italia secondo me, ma nel mondo, quindi smettetela, soprattutto voi tacagni che ce l'avete, dai, aiutate questa radio, aiutatela.
2: Sei fantastico e io mi auguro che tu guadagni tanti soldi per andare in giro a fare la spia, a vedere come sono le radio dei paesi stranieri.
1: Bravo, fai le delazioni.
2: Con dei bei biglietti deluxe.
1: Internazionali.
3: Ti ringrazio.
1: Ciao Massimo.
2: Un abbraccio e ciao, tanti ragazzi. Auguri, adesso
3: sempre
2: te li dico.
3: Sempre con te, grazie mille per quello che fate a tutti. Grazie.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Pardo, scusami, sì? Cioè, allora, ma se Raffaella Carrà diventa un pezzo del quale ti devi vergognare, cioè io che avrei detto Laura Pausini che devo fare?
1: Ma tu sei senza vergogna, noi non vogliamo curare te, vogliamo curare i radioascoltatori, cioè,
2: per esempio Franca
1: loro.
2: Che è un'altra che si autodenuncia e ci chiede gloria.
0: Cioè, che comunque posso dire, ha fatto parte del mio DJ set, un pezzo
2: Gloria?
0: Che ho... sì, anche tu sì. Nell'aria, cioè... Ma manchi a questa mano che lavora piano, ma voglio dire, ma io...
1: No, è uno dei passaggi più belli sulle seghe che si ha, ma, cioè, nel senso che la tocca piano, appunto, come si dice, ma... comunque noi non possiamo accogliere questa radioascoltatrice,
2: no,
1: anche se sei Madonna della Zuppa One.
2: Io vorrei lo stesso, non, io accolgo tutti.
1: Non quindi. Puoi perché non ha telefonato.
0: Hai ragione, cioè, hai ragione. Quella... Quindi,
2: Franca o Francesca, chiamaci.
0: Ah!
2: Telefono è libero adesso, vai, fai subito.
0: Perché guarda, io l'avevo già pronta così, pam, pam.
3: Ma anche tu nell'aria.
2: No, ma così la stai mettendo lo stesso.
0: Hai ragione.
1: Sì,
0: ma
1: però
0: infatti,
1: senza
0: non la
1: soluzione.
0: Metto,
1: no, mettila, la facciamo sentire. E voi venite su con le vostre telefonate, proponete i vostri peccati. E la Madonna della Zuppa vi assolve.
3: È sempre questa storia, che lei la chiamo Gloria.
0: Comunque questo pezzo, voglio dire, davvero, dai Piero, non puoi dire, anche Niccolò sosterrebbe questo è un pezzo che ha fatto la storia della musica, no?
1: Secondo me
0: forse
1: nemmeno
0: no.
1: Sotto tortura, però...
0: Allora, ne è arrivato uno che effettivamente il messaggio di Fabi, Sara, che forse
2: che dai,
0: forse batte Laura Pausini.
2: No, non diciamolo, non lo diciamo, Fabi, chiama.
0: Sì,
2: chiama e chiedila.
0: Fabi, Fabiola, chiamaci e te la mettiamo, guarda, ce l'ho già
2: se
0: preparata.
2: Se ci chiami siamo pronti.
0: Te l'ho già preparata.
2: Io la ballo pure, perché la sapevo ballare, me la ricordo.
1: Guarda, io non vedo lo schermo, quindi sto disegnando degli scenari incredibili. Intanto, siccome appunto questa, vedi che tradiamo la nostra funzione di radio di servizio, siamo qui, le due Madonne della Zuppa e DJ Recoup, che sono qua a farvi abbonare, perché comunque l'abbonamento alla radio serve anche a non livellarsi solo sui guilty pleasures musicali. Rimangono guilty pleasures, voi siete dei buon gustai in realtà della musica e sapete tirare fuori il buono che c'è anche in quelle produzioni che sembrerebbero mainstream e compromesse al massimo grado e hanno invece dentro, come succede in tutti e tre i pezzi che abbiamo messo, tutto sommato delle ragioni perché le rendono belle, no?
0: E comunque ti posso dire veramente, guarda che delusion, perché per me, vabbè, non tanto Baglioni, ma appunto ti ripeto, io alle scuole medie sono cresciuta con Laura Pausini, erano gli anni 2000, che devo fare? Lei aveva impazzato dalla solitudine e c'era quel periodo là. Poi l'ho rinnegata per anni e anche adesso, insomma, non è che proprio sia una sua fan, però io quell'album lo so a memoria. E
1: c'è una telefonata che ci salva da questo panegirico alla Pausini.
0: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sei
0: ciao.
1: Tu, Salvatore.
4: Ciao.
0: Salvatrice.
4: Salvatrice, ti appartengo.
0: Ti appartengo e poi ci tengo, se prometto poi mantengo, ma che problema avete? Ma questo è un super pezzo, ma io non ho capito, ma perché? Però sì, guarda, hai telefonato e quindi te la sei meritata, sei abbonata?
4: Sì, abbonata, mattonata, di tutto.
1: Bene, e allora è il tuo momento anche questo di Jerry Cop, Recoup. Vai, allora, convinci un abbonato o un'abbonata a mandare lo screenshot, non un abbonato, un abbonando o un abbonanda o un abbonandu, a mandarci uno screenshot.
4: Ci proviamo, ci proviamo.
0: Vai.
4: Ok.
2: Adesso, vai, sì. Vai adesso, vai.
0: Niente, è caduta.

0: sappiamo a memoria forse. Cioè io
1: ascoltatrice.
2: Pronto?
1: Sei quella
2: pronto
1: di prima? No.
2: Ciao.
3: È un'altra.
2: Io sono Fabiola da Piacenza.
1: Ciao. Chiedila, chiedila Fabiola.
2: Vorrei per cortesia la Macarena.
1: Sì. Dio che è terribile. Però sì Fabiola, guarda, te la sei, caspita, l'avevo preparata. Adesso sì.
3: Ma Fabiola, questo è un peccato, è un peccato per cui tutto il potere delle Madonne delle zuppe va, come dire, esercitato. È proprio un esorcismo quello che devono fare. Quindi tu sei abbonata?
2: No, però se mettete la canzone mi abbono subito.
1: Perfetto.
3: E ti vai a avere anche lo screenshot? Segniamo
2: bene,
3: un più uno. Come ti chiami?
2: Fabiola.
3: Fabiola della Macarena, più uno, sei redenta. Grazie.

0: una contestazione, questa non è la versione originalissima.
1: Come no?
2: No. Anche io ho una contestazione, questa era già nobilitata da questi inserti di rap, eccetera. Tu devi proprio mettere quella, perché se no lei fa l'abbonamento a metà.
1: Quella, aspetta, allora, non è il...
0: Dei Los Del Rio.
1: Dei Los Del Rio, è questa Los Del Rio, eh.
2: È il remix. Vabbè, comunque, va bene.
0: Va bene, ce la godiamo lo stesso.
2: Ce la godiamo lo stesso e tu abbonati lo stesso, Fabiola. Aspettiamo il tuo screenshot.

0: altro pezzo straordinario che effettivamente forse è peggio della Macarena.
1: Quale?
0: Caserolla Viola di Grignani.
1: Oh mamma mia, ecco, chi, cioè.
0: Questo guarda, nemmeno io lo approvo.
1: Ma chi è che l'ha chiesto?
0: Al.
1: Allora, intanto ce lo chiedi per telefono e facendoti precedere da uno screenshot di abbonamento, altrimenti la Viola te la rasiamo noi. Che è un'evirazione.
0: Scusami, eh. Io no. Boh, ti assisto se vuoi. Cioè,
2: no. Ma è in senso figurato, evidentemente.
0: Ma sì, tipo la proposta del congiungimento carnale. Ogni
1: con
0: volta
1: gelo,
0: con gelo. Sì, sì. Sì,
1: e ma se noi facciamo accoppiare fra di loro. Perché facciamo anche questo qui noi.
0: Sì.
1: No, tu non hai l'evoluzione di Passatel. E quindi. E gli ammolli gli uni con gli altri, dai, va bene.
0: Allora c'è Chuck che dice: voi tre avete il potere equivalente a 100 megatoni di felicità e divertimento.
2: Addirittura. Grazie. Ragazzi, eri abbastanza giù di morale, direi, per scriverci così. Io invece volevo salutare Misi,
0: sì,
2: che ci ha scritto 10 minuti fa e ci dice che lei ha fatto una donazione, ci invita a continuare così e che dice che le abbiamo tolto l'ansia da fine settimana. Grazie.
1: Dai.
2: A te. Sì.
1: Dai,
2: grazie,
1: viva.
2: A te per il sostegno.
1: Segna Madonna Zuppa.
2: Infatti.
0: Comunque a me questo è sempre piaciuto molto.
2: Io resto una sostenitrice di questa canzone. Tra l'altro era
0: anch'io
2: nel finale di uno degli episodi di Transilvania, che forse voi non avete presente, ma è un cartone animato che ha fatto diverse uscite di film e nel terzo forse episodio c'era questa canzone finale, quindi è tornata ed è conosciutissima anche dalle ultime nuove generazioni.
1: Però,
2: io ho i figli che la sanno.
1: Maggi Soup, cioè sarebbe Madonna della Zuppa.
2: Sì, l'ho capito. Cioè,
1: ecco, tu sei Maggi Soup e lei Madonna della Zuppa, che fa Madonna della Trippa alla romana. Cioè,
2: beh, sì, meglio la Madonna della Trippa. Ci differenziamo un po', perché sennò è sempre stessa zuppa.
0: Madonna, esatto, della Trippa. Mi piace molto. C'è, ecco, Riccardo, chiamaci però, perché io questa qua la voglio mettere.
2: Ma l'hai stroncato un attimo,
1: sì,
2: perché nella sua...
1: Fa così.
2: Sì. Fa così. Voleva dire, stava dicendo una cosa importante.
1: Sì, stavo dicendo una cosa importante che nel frattempo potrei anche dimenticarmi avendoci una certa, ma comunque me la ricordo. Allora, Maggi Soup, tu devi solo assolverli, non c'è bisogno di psicanalizzarli, consolarli. Insomma, si tengono il loro
2: Sai
1: senso di colpa.
2: Tendo nel mio impeto di accoglienza di,
1: sì,
2: tutti, di...
1: Cioè,
2: si tengono il loro senso di colpa?
1: Ma sì, e fanno l'abbonamento.
2: Ma tu lo sai,
1: perché
2: è tutta un'autoassoluzione, perché io accolgo loro, ma
1: sì,
2: in realtà no.
1: Sì, non ho capito, figurati se non c'era del narcisismo patologico in questa tua operazione, però...
2: Tu invece non psicanalizzi mai, vero, no?
1: No, io faccio solo cazzate, cioè nel senso, non mi sento di assolvere nessuno, ma non ho neanche, cioè non voglio nemmeno assolvere me dai miei peccati musicali.
2: E li tieni stretti?
1: Me li tengo stretti.
0: Io metto musica brutta molto fieramente.
2: Nel frattempo ringraziamo Dante, che poco fa ci aveva scritto non sono abbonato e adesso ci manda la ricevuta del bonifico e dice non mi sono abbonato ma ho fatto una donazione. Grazie.
0: Ciao!
2: Dante.
1: Segna Maggi Soup.
0: Per te il tiburon.

0: quando llegué.
1: Anche tu?
2: No, scusa.
1: Anche tu, Sara?
2: No, beh, io ballavo qualsiasi roba latinoamericana quando ero alle superiori, qualsiasi roba.
1: Anch'io.
2: Salsa, merengue, qualsiasi roba. E non mi ricordo se la ballavo, però me la ricordo. Facciamo fichi fichi insieme, che ci chiede Letizia dall'Orto. Me la ricordo. In qualche
1: neurone.
2: Però ce la devi chiedere. Ce la devi chiedere al telefono
1: 02 33 00 1 00 1. C'è una telefonata, chissà se è lei. Pronto?
3: Ciao, sono Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Io non so, sono strano, perché parlando con un'amica dei Beatles mi dice: qual è la canzone che ti viene in mente dei Beatles? No? Io rispondo: Norwegian Wood.
1: Norwegian Wood.
4: Norwegian Wood è, beh, una canzone bellissima.
1: Cioè, straordinaria.
3: Questa qua cade dal pero.
4: Ah, non ti vergogni della canzone, ti vergogni di lei.
1: Della tua amica. Sei venuto a denunciare un'amica.
4: Okay.
1: Bello amico.
3: Ma poi con un'altra amica parlavamo dell'articolo 31. Cosa ti piace dell'articolo 31? Io dico 2030. E lei, non so, si aspettava domani.
4: Ah, ok. E invece è andata così. Ma quindi il senso della telefonata è che avete fatto un threesome e ora vi abbonate tutti e tre? Così? Già sull'onda dell'entusiasmo?
1: E quale vuoi che mandiamo in onda? Soprattutto?
3: E poi anche un disco che ho, un pezzo di vinile, così, di Renzo Arbore, Quelli della Notte, non lo conosce nessuno.
4: Quello,
1: tranne Pier Giorgio Pardo.
4: Quello era un quale? Quelli della notte, proprio la sigla di Quelli della notte.
3: Proprio l'LP.
4: Perché l'album contiene diverse chicche,
3: sì.
4: Tipo il materasso, cioè ci sono diverse cose in quel disco lì. Ma è quello che tu vuoi richiedere?
3: Beh, quello di cui mi vergogno, perché non lo conosce nessuno in pratica.
4: Ah, ho capito. E allora io metterei tipo...
1: Dimmi un titolo.
4: Malanotte.
1: Malanotte.
4: Quello lì che non è... Oppure il materasso, non so, questo... ma prima di darti tutte queste opzioni,
3: sì,
4: eccetera, ti chiediamo, ma tu sei abbonato?
3: È ritoccato.
4: La tua amica...
3: No, la mia amica, una purtroppo va bene.
1: Fascia.
4: E l'altra amica?
3: E l'altra amica non ci pensa neppure. Gliel'ho proposto, dice no, non ci penso neanche.
1: No, guarda, io preferisco...
3: Occhia paurosa.
1: Ma più che cambiare musica, cambia amici, perché magari forse... No. Cioè, vieni alle nostre iniziative.
2: No, però la sfida è proprio quella di convincere gli amici che non si abbonerebbero mai.
3: Vabbè, io uno l'ho convinto comunque, quindi... cioè,
1: un più uno ce l'hai già.
3: Uno ce l'ho già, poi adesso vedremo gli altri.
4: Ma hai provato a ricattare le tue amiche a dire che con i threesome con te hanno chiuso se non si abbonano?
3: No.
4: Vedi, ti devi giocare quella carta lì. È la carta Lisistrata.
3: Dici?
1: Sì.
4: Funziona per tutti, eh. Io ho una visione pansessuale delle cose.
1: Da secoli.
3: Ciao.
1: Grazie.
3: Grazie. Ciao.

0: comunque dai, anche qua.
1: Tu lo sai che fra 30 secondi ci taglia, no? La pubblicità, vero?
0: No, non lo so, non me ne ero accorta. Ascoltatore che termini con 960, rimani, o ascoltatrice, rimani in linea.
2: Rimani lì, se no sei un sarchiappone, un sacripante al telefono.
0: Un minuto di pubblicità e torniamo qua.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: canzonette.
1: Ore 14:37 minuti, Radio Popolare, Giulia Strippoli, Pier Giorgio Pardo, Sara Milanese, Campagna.
2: Sara Milanese che vi saluta.
1: Che ci sta per salutare. E anche un ascoltatore, un'ascoltatrice in onda che pazienza. Ciao, chi sei? Pronto?
3: Ciao, sono Letizia. Ho scritto prima per Gianni Drudi, il mitico Fichi Fichi.
2: Mitica! Guarda, stavo per andarmene dicendo però resto in ascolto perché voglio vedere se la mandate. Invece così mi offri veramente un momento di saluto pazzesco. Grazie.
3: Insomma, ma non ho capito bene l'argomento, era delle cose di cui ci vergognavamo
2: sì,
3: di aver ascoltato.
2: Esatto.
3: Io mi ricordo, sì, certo, mi vergogno di averlo ascoltato.
2: Infatti, anch'io,
3: non ho il disco,
2: però è una roba che ti entra in testa, cioè a me,
3: mamma
2: penso,
3: mia.
2: Ma di cui, non so di che anno sia, ma credo che mi abbia segnato l'adolescenza.
4: Primi anni 90,
3: sì, fine 80, primi 90, sì. Una cosa del genere.
4: Ma che
3: genere.
4: Poi, tra l'altro, c'era anche il video. Perché,
3: sì, c'era il video, sì, assolutamente. Ma lui non me lo ricordo così ridicolo. Sembrava il baffone, il baffo, quello
4: sì.
3: Della.
2: Ma io non mi ricordo nemmeno chi era lui, cioè mi ricordo solo il motivetto.
4: Ma allora c'è qui la Madonna della zuppa che se ne va.
2: Che se ne va perché vado a casa a fare una zuppa, giustamente.
4: Denunciando il fatto che non si ricorda quello, non si ricorda quell'altro, di uscirne
2: pulita. Ma cerco sempre, in qualche modo. In ogni caso, grazie mille, perché veramente è un ritorno pazzesco.
3: Un momento veramente indimenticabile, Gianni Drudi, per cui.
4: Anche tu sei un momento indimenticabile. Sei abbonata?
3: Allora, io e il mio allora fidanzato, ancora oggi marito, ci siamo abbonati al tempo di Milano fa male, per cui anni mi fa, però non mi ricordo se è ancora attivo l'abbonamento, perché figuriamoci,
2: controlliamo,
3: proveremo,
2: dai.
3: Provvederemo comunque all'abbonamento, perché non si può non abbonarsi a Radio Popolare.
4: Ecco, evviva! Allora, quindi fate un abbonamento congiunto, no? Come
3: facciamo un abbonamento congiunto.
4: Un abbonamento congiunto, quindi
3: certo.
4: Lo fate a 107.6.
3: Ah, ecco dove volevi arrivare. Vabbè, vediamo, dai. Se
4: no, è così, no, perché cementa la coppia, capito? Cioè, l'abbonamento
3: vero,
4: a 107.6 funziona contro
2: sì.
4: Tutto.
3: Vabbè, dai,
2: più della comunione dei redditi.
3: Facciamo 30 anni di matrimonio quest'anno.
2: E allora, dai. Tanti 30 anni. Porca miseria, 30. Bisogna festeggiare. Ciao, Letizia.
3: 40 di fidanzamento.
2: Bello. Viva l'amore.
4: Viva l'amore.
3: Ciao,
4: chissà quanti fichi ancora vi attendono. Ve li auguriamo tutti.
3: Va bene. Ciao ragazzi.
4: Ciao cara. Buona Camporelle. Campagna.

0: i set, perché a me la musica brutta mi piace, ma che devo fare? C'è un altro ascoltatore o ascoltatrice che ci chiama. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Pronto? Sono da Mortara.
2: Ok.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Ludovico Folco.
0: Ciao Ludovico. Ludovico,
2: un giovane ascoltatore dunque.
1: Sì.
0: Ok,
2: sì, ecco, benissimo.
0: E ci ascolti da Mortara e sei un giovane abbonato, come hai scoperto Radio Popolare, Ludovico?
1: Non sono abbonato, però mio padre si abbonerà a fine luglio.
0: Oh,
2: e allora possiamo segnare un più uno sulla fiducia.
0: Bene.
2: E tu sei d'accordo che tuo papà si abboni a Radio Popolare?
1: Certo.
2: Ecco, grazie. Senti, tu che sei giovane generazione, e quanti anni hai, Ludovico?
1: 10.
2: Perfetto. Secondo te, cosa serve che faccia la radio per venire incontro agli adolescenti? Una cosa che ti aspetti che vorresti che facessimo? O un programma, o un modo di divulgare la radio? Una cosa che tu puoi andare ai tuoi compagni e dire: guardate, c'è questa figata che succede in radio, ve la consiglio.
1: Per me dovreste mettere delle cose che vanno virali sui social, qualcosa di simile.
2: Ok.
0: Ok, quindi fare più contenuti video?
1: Sì.
0: Okay.
2: Ok, questo mi sembra tra l'altro un ottimo consiglio.
0: Sì, ci sta.
2: Ci sta.
0: Senti Ludovico, ma invece tu stavi ascoltando, no, di questa cosa delle canzoni brutte che magari non si dicono agli amici che ti piacciono. Tu ne hai una anche attuale che l'ascolti, ma l'ascolti
2: un po' di nascosto,
0: nel buio della tua cameretta?
1: Sì, sì.
0: E qual è?
1: Si chiama, ha un nome un po' difficile, Assumptions.
0: Assumption, come Assumption.
2: Vediamo.
1: Sì.
2: Ah, sai dirci anche di chi è?
0: Di Sam Galletti.
1: No, però credo che se scrivete solo il nome la trovate.
0: Ok. Va bene. Senti, io te la metto, Ludovico, per l'abbonamento di tuo papà e per aver chiamato.
1: Grazie.
0: È questa? Okay. È questa?
1: Sì.
2: Benissimo.
0: Ma perché te ne vergogni? Cioè, i tuoi compagni e le tue compagne la snobbano per qualche ragione specifica?
1: Ma no, in realtà io l'ascolto, lo so, è bruttissima, però praticamente mi fa ridere.
0: Okay, quindi. Tu cioè, la ascolti fieramente, consapevole del fatto che sia brutta.
1: Sì.
2: Ah, perfetto.
0: Madonna.
2: E noi l'ascoltiamo con te. Sai,
0: Ludo,
2: che tra l'altro non la conoscevamo, quindi non sappiamo nemmeno a cosa stiamo andando incontro, Ludovico. Cioè, ti seguiamo sulla fiducia.
1: Ok.
0: Grazie.
2: Non ha un cuore questo ragazzino. Gli diamo fiducia e dice vabbè.
0: Cioè, ciao, vabbè. Ludovico.
2: Ciao, Ludovico. Grazie.
0: Ciao.

0: sentiamolo un altro po', dai. È un funky un po' 80's carino, a me piace. Ma io non ho, cioè non ho ritegno. Se c'è una canzone che qualcuno giudica brutta a cui attaccarmi, ah no, eccomi qua.
1: No, figurati. Io personalmente la maggior parte dei pezzi che soprattutto in questa redazione vengono ritenuti brutti a me piacciono.
0: Ok, vabbè, ma
1: Gloria è uno di questi.
0: Ma sì, ma va bene.
1: Appartengo un altro.
0: Per te non c'è bisogno di procedere ad assunzioni o quest'altro, cioè ci sono anche dei casi che si lasciano lì anche
1: per
0: dare...
1: nel peccato.
0: Vivi nel peccato, tira su, pompa.

0: Bellissimo, allora. Dai, è un po', posso azzardare, un po' banalotto.
1: Ma che cazzo vuoi, è bellissimo. Allora, tiro un attimo giù che devo leggere un messaggio. Allora, sono Mirto, che secondo me, visto l'orario, un Mirto ci sta anche bene.
0: Sì,
1: ha fatto la battuta. Non chiamo perché sono nell'autostazione di Firenze ad aspettare un Flixbus in ritardo. Che tra l'altro, come dire, l'hai poi preso questo Flixbus? C'è ancora rete? Sei sotto le gallerie, ci stai ascoltando? Puoi farcelo sapere.
0: Eh sì.
1: Credo sia il girone dell'inferno che mi tocca per quello che sto per chiedere. Però lui non chiama perché sta aspettando il Flixbus. Cioè questa
0: perché in pubblico dovrebbe dirla ad alta voce.
1: Dovrebbe dirla ad alta voce. A me piace 50 primavere di Omar Codazzi. La posso dedicare a Irene che mi ha appena regalato un abbonamento a Radio Pop?
0: Oh.
1: E conclude dicendo: comunque siete pazzesche. Come spicchi delle pesche.
0: Che pazza sei. Ecco, questa è brutta seria.
2: Ricordi? Non avere 18 anni.
1: Sto anche cantando sopra.
0: Perché la sai a memoria? Non ti vergogni?
1: No, non lo so a memoria. Sto intuendo, perché quando le canzoni hanno testi così a tempo lento,
0: certo,
1: ci puoi stare dietro,
0: certo,
1: tipo gli interpreti.
2: Era forte l'emozione.
1: Cosa poteva dire?
0: Emozione?
1: Vediamo.
2: Bravo. Le parole.
1: Assonanza però non rima.

0: ragione Gianni che dice son peggio degli Squallor.
1: Comunque tu non cogli il sottile omaggio che il nostro radioascoltatore Mirto, un nome, una garanzia alcolica, dedicava a Radio Popolare, alle sue 50 primavere.
0: Certo.
1: Beviamo tutti Mirto insieme per questa cosa e facciamo fichi fichi. Gianni dice è peggio degli Squallor. Gianni tra l'altro è un ascoltatore di Mashup affezionato e appena può li chiede gli Squallor. Lui
0: capito.
1: Fa finta che gli piaccia Frank Zappa.
0: Ma lui
1: poi chiede gli Squallor, Gianni?
0: Digli
1: la verità.
0: Sei un fan omertoso della Pausini come me.
1: No, cioè lui non l'ha detta questa cosa. Ecco, la Pausini a me fa vomitare fagioli come la bimba dell'esorcista col Cristo davanti. Cioè io proprio lei non la sopporto. È una fascia secondo me anche.
0: Pronto?
1: Va bene, prego. Sei tu.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, io mi chiamo Andrea e chiamo da Pavia.
0: Sì.
1: E se ci sei arrivato in un Flixbus e sei ancora lì dentro?
2: Sì, esatto, beh, cioè, sono in macchina in realtà, quindi c'è un po' di casino. Io di solito mi vergogno a telefonare, però ho detto stavolta mi butto, vado e vediamo cosa succede.
0: Visto che stiamo senza vergogna, abbiamo perso la dignità in queste due ore, quindi dai, unisciti a noi.
2: Sì. Ah, dice sì, no, sì. Volevo anche ringraziarti Giulia perché io seguo il tuo programma quando riesco, ovviamente, lavori permettendo, e mi piace molto il fatto che segui la musica folk, nello specifico quella volta in cui hai messo Cisco, il canto dei portati, e quando l'ascolto una parte della mia mente va anche là, quando l'hai presentato. Beh. E ti ringrazio eccetera, quindi
1: no, beh, sì, Giulia
2: batte folk
1: sì, Giulia batte folk, poi tra l'altro è anche che adesso arriva la primavera, ha queste gonne con la stampa a fiori, alcune delle quali le sono state date direttamente da Teresa De Sio, che ha fatto un pacco, sai che le dice a me piace il vintage, compro le cose su Vinted, sono queste le cose eque solidali che faccio, ed è arrivata la Teresona con tutte le gonne che metteva da giovane e gliele ha mandate, adesso te le scodella una dopo l'altra e intanto sceglie pezzi.
0: Sì,
1: cioè, lei è
2: chiaro,
1: capito, è così.
0: No, mi sono ricordata appunto, tu probabilmente facevi riferimento a quando ho intervistato Sarah Lee Guthrie, che è la nipote di Woody Guthrie, e quindi parlavamo appunto del suo folk, un po' della musica folk, della musica
1: che tra l'altro
0: popolare.
1: L'ho sentita anch'io quell'intervista, molto bella. Sì. Era quella?
2: No, era Cisco Bellotti, ex moto.
0: No, allora quando... sì. No, pensavo sì. Appunto parlassi di Sarah Lee Guthrie, allora sì, è Cisco. No, perché avevo mandato invece il pezzo dei Deportee che aveva rifatto Bennato.
1: Ah, okay, musica nuova, vedi che tutto torna a Teresa De Sio.
0: Riarrangiando, esatto, riarrangiando.
1: Riarrangiando l'elastico della gonna di Teresa De Sio che poi indossi. Tu sei mai stato alle sfilate vintage di Giulia?
2: No, non ancora, non vedo l'ora però di farlo.
1: Dai, ti aspettiamo.
2: Io avevo una canzone un po' trash da proporre, è veramente creepy, che si intitola Il mago e la strega.
0: Sì.
2: Delle teste sciroppate, quella anch'io mi vergogno ad ascoltarla, me stesso.
1: Non devi vergognarti.
2: Anni...
1: Ti assolviamo noi, ma senti, arriviamo alla domanda cruciale.
0: Sei abbonato?
2: Sì, sono finalmente abbonato perché mi aveva convinto la mia ex ragazza che insieme lo ascoltavamo, e quindi sono abbonato e sono veramente fiero di farlo perché Radio Popolare è proprio la radio che ascolto con molto, molto volentieri e mi tiene in compagnia tutto il giorno. E appunto per quanto riguarda la musica folk, la sacca del diavolo per me tutte le sere, sono sintonizzato lì tutte le domeniche sere.
1: Sì, certo, tra l'altro Giancarlo viene proprio subito dopo di me e ogni tanto è stato anche ospite a Mashup. Lo invito ancora. Se ritocchi l'abbonamento, lo invito ancora.
2: Ci faccio un pensierino.
1: Siccome tu comunque immagino è finita la tua storia, quella della ragazza con cui hai fatto l'abbonamento.
0: Perché?
2: Sì, no, la saluto nel caso ci senta.
1: Ecco,
2: è bellissima,
1: okay.
2: Il suo parco della...
1: Soffri ancora o ti stai già riguardando intorno?
0: Ma
2: no,
0: che te frega,
2: no,
0: Pier,
2: no,
0: ma
1: aspetta,
0: non capito.
1: Aspetta che tu c'hai i tuoi scheletri. Come, scusa? Che lei ti starnazzava sopra?
2: Sì, siamo molto legati.
1: Siete molto legati, però tu probabilmente ti stai anche guardando intorno.
2: Sì, no, mi sono rifidanzato nel frattempo.
1: Ah, ti sei anche rifidanzata.
0: Capito,
1: la rifidanzata è abbonata?
2: No, in realtà no.
1: E come mai?
2: Beh, infatti devo convincerla, devo fare quel passaggio lì per dire abboniamoci tutti insieme
1: a Radio Popolare, perché poi migliora anche la vita di coppia e tutto quanto. Sì. Non ci sono solo i fichi fichi nella vita di coppia, Giulia.
0: No, ci sono
1: le pere, ma cioè no, io il tuo rapporto immagino che sia più fiorente di così.
2: Sì.
1: E Giulia che...
2: Mi è venuto in mente un'altra cosa pazzesca.
1: Vai, pazzesca.
2: Ma lo sapete che questo weekend a Bologna c'è il Festival Internazionale della Zuppa?
0: Ah sì?
1: Davvero?
0: Bello.
2: È una roba pazzesca in cui tu vai lì col tuo tegamino che ti porti da casa, assaggi tipo, non so, tutte le persone che si sono messe lì a fare la zuppa, poi le voti. Ed è sia oggi che domani a Bologna.
0: Bene.
2: È una cosa bellissima, io non riesco a partecipare purtroppo.
0: Però magari.
2: Non l'ho messo in programma, ma no, è pazzesca, è una cosa bellissima.
0: Va bene.
1: Allora, vi mandiamo tutti alla festa della zuppa.
0: Con la Madonna della Trippa.
1: Con la Madonna della Trippa.
2: Esattamente.
1: Grazie
2: esattamente.
1: Per la telefonata.
2: Grazie, è stato bello.
0: Oh, grazie.
1: Anche per noi.
0: Cioè, tante,
1: fai abbonare
0: tante
1: questa
0: cose,
1: poverina della nuova... Tante belle cose a voi, tanti fichi fichi, fa l'abbonare, ciao.
0: Ciao.
1: Bacio.

0: Senti, il mago e la strega, le teste sciroppate, sinceramente ignoravo.
1: Madonna, sembra veramente Renga con i Megadeth.

0: Guarda, cioè,
1: basta,
0: mi sento un pallone aerostatico contro il soffitto della radio, insonorizzato. Io ci sbatto col culo e non faccio rumore.
1: Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Pronto?
0: Pronto?
1: Sei tu 144 finale.
0: Pronto? 144?
1: 144, niente.
0: Eccola.
1: Allora, andiamo. Siamo su 896. Sì, vai, sei tu.
2: Ecco, yes, allora ti passo Fosco. In realtà era mio figlio Fosco che, visto, sentito il bambino, ovviamente ha voluto chiamare. Vai,
0: giusto,
2: Fosco.
0: Sana, vai. Competitività.
1: Pronto? Ciao, Fosco.
2: Ciao.
1: Ciao. Qual è la tua canzone brutta?
3: Cioè, brutta.
1: Brutta.
3: Quella... A me non piace molto perché... in realtà io sento più canzoni anni 80, quindi questa, essendo abbastanza moderna, mi piace tanto.
1: Ma quanti anni hai, Fosco?
3: Ho 11 anni.
1: Okay. Ok, e ascolti musica anni 80 perché sei attaccato forzatamente dalla mamma a Radio Popolare?
3: No, cioè ascolti tipo i Beatles,
1: i Queen,
3: poi tipo, Gianna Nannini o del genere.
0: Sì,
1: è bella cultura musicale, Fosco.
0: Sì.
3: Grazie.
0: Cioè, delle ottime scelte, Fosco.
1: Sì, infatti.
0: Per cui, insomma, un piccolo, diciamo, peccato, peccatuccio te lo puoi concedere.
1: Dai.
0: Qual una monelleria.
3: Quella brutta si chiama Il Cefue.
1: Il?
3: Il Cefue.
1: Non l'ho capita, sai, mannaggia. Pier, tu l'hai colta.
3: È la mia madre.
1: Vai.
2: No. I che fue, mai sentita io, non so.
1: I che fue.
0: Ah, è latinoamericana.
1: Ah,
2: forse sì.
1: Di Don Miguelo.
0: Don Miguel. Ma guarda, io posso dire che la conosco e che non mi dispiace.
2: Io detesto il latinoamericano.
0: No, però comunque devi sapere, io spesso una lancia a favore di tutto quel latinoamericano di ultima generazione anti-imperialista, tipo Carol Gay, tipo Bad Bunny, sicuramente. Cioè questi qui che dicono magari sul reggaeton basta NASA, eccetera, eccetera, che a me non dispiacciono.
1: Nemmeno a me. Anzi, ce la
0: e
1: sentiamo
0: quindi,
1: quasi
0: ce la
1: tutta,
0: sentiamo.
1: Ti dirò.
0: Fosco. Ma tu sei abbonata?
2: Io sì, io pure. No, cosa dici? No, siamo tutti abbonati in famiglia, per carità. Anzi, mitici, grazie.
0: Senti, fai fare a Fosco un jingle pubblicitario per la radio?
2: Vai. Fai uno piccolo stacchetto pubblicitario per incentivare ad abbonarsi a Radio Pop. Vai.
1: Vai.
3: Venta.
0: Che è già...
3: Abbonarvi a Radio Popolare, perché così potrete...
2: Essere informati
3: subito delle nuove news di Radio Popolare.
1: Oh, beh, ci piace.
0: Fantastico,
1: ci piace. Fosco, 11 anni che ascolta il GR. Cioè, a me...
0: cioè, cita le news, ascolta i Beatles. Cioè,
1: Fosco, ma noi ti vogliamo...
0: alla mamma.
1: Sì, ma infatti, vienici a trovare.
3: Sperem.
1: Ciao, Fosco.
3: Volentieri, sì. Molto volentieri.
1: Ciao, Fosco. Ciao, mamma di Fosco.
2: Ciao, grazie. Buona giornata, ciao belli.
0: Ciao, belli voi. E tra l'altro, io... Sì, sentiamo. No, volevo solo dire che Mirto è salito sull'autobus. Tiriamo su e accompagniamolo nel viaggio.

0: Sta, ci fa un concept album sopra.
1: Totale.
0: Sai? Sì.
1: Credo fosse arrivato un messaggio per, su Serena Brancale.
0: Sì, adesso
1: vero?
0: Li leggiamo un po' di messaggi, perché ne abbiamo ricevuti un po'.
1: Una fraccata.
0: Allora, sì, però tutta questa è gente che... cos'è?
1: Abbiamo... No, ti stavo indicando...
0: Un ritardo.
1: Il timer. E vabbè, stiamo sforando su noi stessi, non è quello.
0: Però non puoi dirmi, indicarmi ritardo con quell'aria così come se fossi tipo il padre del bambino. Cioè, è un ritardo sulla pubblicità, cioè Giulia, coraggio. Poi oltretutto io sai che sono innocuo da quel punto di vista, non puoi fare così. Cioè,
1: che
0: insomma, la butti giù dura, Teresa De Sio, non Gomorra, capito?
1: Sai che non l'avevo capita, Pardo.
0: Pardo. Sì, che il Pardo for President, dice Paco.
1: Senti, 28 secondi e poi abbiamo un'altra mezz'oretta. Oh, vai. Comunque nessuno che ci ha chiamato finora. Sì, ok, la musica brutta, però mi abbono, ho fatto l'abbonamento.
0: No, beh, dai, ne abbiamo come nessuno, ne avremmo tirati 5 o 6 su, non li conti perché fare due cose insieme, manco fosse
1: troppo.
0: Carabinieri.
1: Esatto.
0: Con tutto il rispetto per le forze dell'ordine, non vi potrei mai paragonare a Giulia Stripoli, e neanche a me.
1: 28 secondi pubblicità.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
2: E risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Radio Strippoli, ore 15.02, campagna abbonamenti maggio 2026, c'è già una telefonata in realtà in attesa da un po', finisce il tuo numero con 144, pronto, chi sei, da dove chiami? Allora, secondo me lei o lui ha fatto il numero, ha chiamato Radio Pop e poi, non so, ha messo sulla pasta, è andato a fare un pisolo.
1: Ma ci sta tenendo la linea occupata.
0: Tenendo la linea occupata. E quindi, caro, cara, richiamici, adesso faccio un gesto e lo butto giù.
1: Lo butti giù, aspetta, dagli un'ultima possibilità.
0: Pronto? Ci ha messo in pausa.
1: No, ci ha messo in attesa, ecco dove ci ha messo, ecco,
0: Vabbè, dai, richiamaci allora.
1: Richiamaci, okay. Sì. Noi non vogliamo buttare giù così, ma...
0: Ah, no, no, guarda, eccolo, pronto. Pronto.
1: Pronto?
0: Ciao. Pronto? È lo stesso numero su un'altra linea.
1: È lo stesso, sì, ma sai cosa? Che sta imparando a usare lo smartphone nuovo che gli hanno regalato. E hanno detto, guarda, è una figata questo smartphone, perché ha l'avviso di chiamata. Prova un po'. E lui ha deciso di provare con noi. Quindi praticamente funziona, Giulia, prova a buttare giù entrambi e magari lui pensando di...
0: Buttato
1: pronto?
0: Giù. No, no, no.
1: Tu hai buttato giù?
0: Sì, ho buttato giù. 02-33-001-001, potete chiamarci in onda in diretta per... stiamo perdendo la dignità insieme.
1: Allora,
0: ogni volta, comunque Pier Giorgio, ogni volta che facciamo dirette insieme, io e te proprio ci smutandiamo, ma possibile, ma non capisco.
1: E ti lamenti. Allora, e dice Andrea da Pavia, Andrea da Pavia come un bar. Proprio,
0: sì.
1: Cioè come un poeta provenzale. Andrea da Pavia dice, a proposito di Fosco, quindi continua su questo tono medievale, anche un po' così da enoteca, sì, del 1300, c'è un gruppo che si chiama Brutti di Fosco, e vedi che è così, è aulico lui, il cui nome gioca sullo scambio delle iniziali delle parole Frutti di Bosco, che è una cosa che non ci saremmo mai arrivati, fanno folk celtico. Eccola lì, allora.
0: Anche il folk celtico.
1: Andrea, anche il folk celtico è tanta roba. Cosa bruttino? Io c'ho una collezione che fa paura. Anche i Lioness a casa, ok? Il live a Milano dei Lioness. Sì, a me mi piacciono i Chieftains.
0: Vuoi ti mettere a Frutti Bosco?
1: Sindrome da Titanic. No, se non sei abbonato, no. Cioè, allora, Andrea da Pavia, tu e tutti i bardi, la tua setta dei poeti estinti con cui ti intrattieni, siete abbonati o stai solo facendo dello spirito di mirto? Ecco.
0: Che nel frattempo è salito sull'autobus.
1: Mirto è sull'autobus che va. Non ci ha detto dove doveva
0: andare. Verso dove, tra l'altro?
1: Viaggio verso dove? Non lo so, tienici, facciamo un po' un road movie di questo tuo...
0: Infatti.
1: Poi.
0: Maria che dice... No, Mario che diceva, sono contrario ma resto abbonato.
1: E io gli ho detto, spiegaci, chiamaci, spiegaci tutto, parlaci di te. Invece, che ti... No, non è che
0: c'è, chi ti chiede e anela ad una tua futura presidenza, anch'io sinceramente, perché penso che l'Italia potrebbe essere un mondo migliore, un paese migliore, e in generale averti come presidente.
1: Ma scusami, e tu migliore. Mi mandi su presidente con questa ansia imperialistica, cioè che l'Italia è un mondo migliore.
0: L'Italia
1: cioè, non ha funzionato con Augusto e deve funzionare con me, ma non ho capito.
0: L'Italia è un paese migliore, il mondo sarebbe migliore. Questo decisamente. Poi Mirto, alla fine l'ha preso, questo l'avevamo già letto. Gianni, che è appunto tuo assiduo ascoltatore e confessa che talvolta ti chiama e chiede gli Squallor. E poi c'è anche Claudio che invece richiede un brano brutto, che però abbiamo detto, cioè, li mettiamo i brani brutti se ci chiamate.
1: Ma aspetta, però c'è anche Tiziana di Apicoltura Biologica, l'hai saltata.
0: Tiziana di apicoltura.
1: Dice, mio figlio 16enne non vi chiama perché chiamare, ma anche solo mandare sms lo imbarazza.
0: Sì.
1: Ma certo, l'sms, ma i WhatsApp li mandano a quell'età. Ma magari a noi, perché ci percepisce autorevoli, nonostante ci stiamo smutandando, vedi? E dice che tanti suoi coetanei sono come lui, ma vorrebbe un programma di musica più giovane proposta... Non so come, visto che non chiamano, dai giovani. Noi abbiamo due abbonamenti in famiglia, non mi vuole neanche proporre una canzone perché si vergogna, ma gli piace Katy Perry. Allora, cara apicoltura biologica, siete un alveare lì, per cui, come dire...
0: E a noi piacciono le api.
1: A noi piacciono, intanto ci piacciono le api.
0: Sì.
1: Ci piace poi la parola biologico e ne abbiamo lungamente parlato. Ci piace anche il nome Tiziana.
0: Sì.
1: Non diciamo il cognome perché... altri,
0: per privacy.
1: Per privacy.
0: Decisamente.
1: No, ma magari invece dire il cognome le fa gioco perché poi tutti vanno a prendere il miele da lei. No, io non...
0: Semmai segnalaci il posto dove fai il miele.
1: Esatto, e noi mettiamo Katy Perry.

0: ti dirò, Katy Perry prima del viaggetto sulla luna a me stava quasi simpatica.
1: Adesso può rimanere lì. Allora, vabbè, qua sì, dicono dai. Altro che Ugo Le Doror, metti il pippero per Giulia e va bene.
0: Che cos'è il pippero, tra l'altro?
1: Il ballo del pippero.
0: Ah, no, non lo conosco.
1: E vabbè, allora più umano più vero, la mettiamo.
0: Ma si chiama il pippero?
1: Sì.
0: Mamma mia, raga, mi state...
1: Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pippero, è quella,
0: Aspetta che c'è una telefonata,
1: telefono, magari... telefono, pronto?
0: C'è qualcuno che ce lo chiede in onda, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
1: Vuoi cantare il pippero per Giulia?
2: Non un altro.
0: Pronto? Sei tu, 580, ciao.
2: Ciao. Io sono il Claudio che ha chiamato prima, cioè che ha scritto un messaggio chiedendo Nico Pandetta, okay. Maresciallo non mi prendi.
1: Non abbonato, ma 5 per 1000 da quest'anno.
2: 5 per 1000 da quest'anno, vi ascolto soprattutto da Torino, da Mappano, il radiogiornale, le news e ogni tanto anche varie trasmissioni, tra cui Mashup.
1: Grazie caro, grazie caro. Io, se tu ti abboni, metterò Nico Pandetta tipo tutte le domeniche.
0: Ma sai che non lo so.
2: Ci devo pensare seriamente e mandarti lo screenshot.
1: Per oggi,
2: se ti accontenti del 5 per 1000, iniziamo con Maresciallo.
0: Ok.
1: Che sarebbe pistole nella Fendi.
2: Pistole nella Fendi. Sì, scusa.
1: Okay.
0: La Fendi è la cintura, perché
1: la cintura Fendi.
0: I Maranza hanno.
1: Nome è pre-Maranza, questa cosa è una perla che ci viene da epoca pre-Maranza, no?
2: Certo, sì.
1: Quindi bene.
2: Non mi definisco Maranza, non mi definisco col ferro della Fendi, ma...
0: Ma figurati, ma anche io ascolto, cioè, delle cose improponibili, mi ritengo una personcina a modo, quindi figurati, anche i PR, cioè, noi ci smutandiamo con dignità.
1: Sì.
0: Assolutamente. No,
1: È una cosa, come una seduta di autoascolto,
0: sì.
1: Capito? Cioè, ci stiamo tutti quanti
0: tranquillo.
1: Visto che comunque c'erano le Madonne delle Zuppe, poi capito, Max scrive grande fichi fichi, che sound, capito? Quindi sei è in ottima compagnia. Cioè.
0: Va bene, grazie Claudio.
2: Grazie a voi, buona continuazione, buona campagna abbonamenti.
1: Grazie.
2: E abbiamoci tutte, tutti e tutto.
1: E tutto, un abbraccio, ciao Claudio.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Comunque ti posso dire che prossima volta in manifestazione, maresciallo, non ci prendi.
1: Ma è fantastico. Che poi c'è anche adesso il meme ratata.

0: Addirittura, mamma
1: la tua
0: mia,
1: tipa, se mi parla resti incinta.
0: Lo sguardo,
1: ma è
0: lo spermatico. Pronto?
1: Pronto? Sei contento o contenta di questo momento femminista che stiamo passando?
0: Pronto? Niente, è quello di prima, l'144 finale.
1: È sempre lui che continua a giocare con l'iPhone, ma impara, dai.
0: Ami, davvero. Pronto? Ciao, sei tu? Niente, vabbè.
1: Non ce la può
0: niente,
1: fare?
0: Niente, richiamaci, io ti devo ributtare giù, perché sennò tu pensi di star su.
1: E poi è lì in silenzio che occupa tutte le reti.
0: Le linee.
1: Tra l'altro tutte le linee, sì. Beh, anche le reti se continua così, cioè, nel senso, fra un po', capito, silenzia Radio Maria questo, cioè si diffonde anche al di là delle... Cioè, cosa stai facendo con quel telefono?
0: Su. Allora, c'è una voglia di pipero, a quanto pare.
1: C'è una voglia di pipero, sì.
0: Ma è questo?
1: Eccola.

0: tastiera, anche le falangi sulla tastiera e digitate le cifre necessarie ad abbonarvi, perché questa è una pippero di campagna abbonamento. È una campagna pippera.
1: Una campagna pippera.
2: L'atmosfera sa di pippero.
0: La sa di pippero, pippero.
1: E comunque, ma dove la trovate una radio? E così, capito? On demand, dai. Cioè, va veramente on demand su delle robe che ci tolgono veramente ogni possibilità di andare in giro a volto scoperto. Pronto, ce la fai? 144 finale?
0: Pronto?
3: Pronto.
0: Sei tu? Sei tu. Allora, di cos'è successo al tuo telefono?
3: Il mio telefono non lo so, ma il Voschi Podcast. Io aspettavo il radiogiornale delle 13, ma non l'avete caricato.
0: Ora lo è.
3: Magari mi abbono.
0: Ma certo. Allora, non siamo noi a caricare.
1: È caduto? Sì.
0: Ma magari l'abbiamo caricato e lui non riesce ad ascoltarlo. Perché
1: evidentemente c'ha qualche problema con
0: la tecnologia. Non lo so, perché vanno subito e i radiogiornali vengono caricati quasi in tempo reale.
1: Allora, in ogni caso sì.
0: C'ha scritto 2 ore fa.
1: Sì, probabile. È anche probabile che effettivamente non l'abbia visto. Comunque talvolta bisogna svuotare la cache. Insomma, non è solo un problema di tecnologia.
0: Cache si dice.
1: Cache.
0: Ah, non cash.
1: Cash.
0: Anche perché cash.
1: Cash. Io l'ho sempre. Cash, non lo so. Mi sono
0: È
1: sempre...
0: una di quelle cose tipo gambara, fermata gambara
1: o gambara.
0: Fermata gambara.
1: Anche lì, effettivamente, spesso ho sentito persone dice no, oppure stuparic.
0: Stuparic, quello è Stuparic. Stuparic, non credo proprio. Allora, noi abbiamo una serie di messaggi, ne abbiamo tanti di messaggi che se ognuno di questi o si abbonasse o ritoccasse,
1: ma infatti sì,
0: potremmo fare la televisione.
1: Capito, è stata una cosa molto richiesta in questi giorni di live talk durante il format del microfono.
0: Ma sai di chi è la colpa di questa cosa? Cioè perché c'è Elisa che fa le dirette Instagram, no? Cioè lei e questa cosa ha fatto venire voglia di televisione.
1: Ha fatto venire voglia anche di parlare, di vedersi con le persone. Non è un male, Pier.
0: Ma chi ha detto che è un male?
1: Cosa bella.
0: È solo che ancora non ce lo possiamo permettere. Quindi o vi abbonate o vi beccate solo Elisa con la sua Instagram TV. Ecco.
1: Allora, Mirto nel frattempo ci ha aggiornato sul suo road movie e va verso Roma, perché lì c'è Irene, che è la tipa che le ha regalato l'abbonamento. Quindi il road movie finirà dopo la trasmissione e mo smetto di accumulare messaggi, ma vi ascolto tra una galleria e l'altra. Baci a te, Mirto. Poi c'è anche Alessandra che ci chiede un pezzo brutto, Ube, la camicia non ti piaceva, oppure il vetro basso in autostrada. Siamo già abbonati e ritoccati sia mio marito che io, e da quest'anno vi destiniamo anche il 5 per 1000.
0: Vabbè,
1: Fabrizia,
0: meraviglioso.
1: Sì, però raghi, ci dovete chiamare per richiedere la musica brutta. Cioè,
0: mica fate chiamare sempre
1: l'144
0: con il perché per carità, tu, massimo rispetto a lui e al suo telefono, ma non carica il GR, chiama tutte le linee contemporaneamente, vuole la televisione.
1: Ti ha risposto anche su Stuparic o Stuparic. Mauro dice: sono 63 anni che dico Stuparic.
0: Vabbè.
1: Vedi, c'è divisione.
0: Errare humanum est, perseverare diabolicum. Diavolaccio di un Mauro. Potrei dire il tuo cognome con l'accento sbagliato. Te lo ricordi quel pezzo di Pippo Franco? Amami bambina, no, non piangere, il nostro amore. Se vuoi la mettiamo,
1: effettivamente
0: potrebbe essere la mia richiesta.
1: Potrebbe essere, sì. Io comunque la solitudine non l'ho messa, voglio dire. Quindi, è meglio non metterla.
0: No, io farò di tutto per boicottarla, però è come dire, poi a un certo punto dovrò uscire da questo studio e non so tu cosa farai. Ma si chiama sabotaggio?
1: No, tra l'altro, sì, Pippo Franco, allora, come mi scappa, io l'unico pezzo che conosco di Pippo Franco è mi scappa la pipì papà. Come si chiama quell'altro?
0: L'altro di Pippo Franco?
1: È quello che dice, amami, bambina, quella roba là.
0: Pippo Franco?
1: Si chiama così il pezzo?
0: Sì, allora, stai andando incontro a un bias cognitivo. La stessa persona...
1: Ah, ok.
0: Di Mi scappa la pipì, aveva in una fase precedente della sua carriera, aveva inciso Amore Bambina. Si chiama Amore Bambina.
1: Ok. Pippo Franco, non la trovo.
0: Non la trovi, ma... probabilmente ci sarà anche una ragione. Vincenzo dice: il giornale delle 13 c'è, hanno anche trasmesso Tarzan Boy. Invece Arturo dice:
1: Bar,
0: sì, non sono un coglione, il podcast e il radiogiornale non è stato caricato, maiuscola, visate la redazione. No, noi comunque non ce la prendevamo con te, Giuseppe, non metterla giù così dura. Ce la prendevamo al massimo con lo smartphone e soprattutto con le linee del nostro studio, che non sono 150. Allora, invece la puntura.
1: La puntura, altro pezzo.
0: Di Pippo Franco.
1: Ok.
0: Madonna, che discografia Pippo Franco. Non ci avevo mai pensato. Cioè, sai, chi ha comprato i suoi dischi chiede l'elemosina al Crocicchi. Cioè, ha più dischi lui di Frank Zappa. È una cosa... La puntura, la pipì, Amore Bambina.
1: Isotta. La puntura effettivamente non... Oh, non la trovo, la puntura.
0: Neanche la puntura, va bene.
1: No. Oh, dai, compra Bernarda, che così ha intuito, non mi sembra una cosa proprio trasmettibile. E Fabrizia che dice: ma devo proprio chiamare?
0: Sì,
1: il mio pezzo brutto, anche questo, altro pezzo sul quale dissento, perché comunque anche lui a me un po', cioè, io sono una millennial, sono una figlia degli anni 90, non mi puoi così buttare agli ortiche Robbie Williams, e dai.
0: Senti, Silvano la sta proprio cantando la puntura. Silvano, allora fai così, chiamaci e cantaci proprio questo verso: il culetto è mio, perciò la puntura no. Dai Silvano, ti prego.
1: Chiama. Dai, veramente, 0233 001 001, abbiamo altri 5 minuti per questo momento veramente bassissimo che non tornerà mai più, anche perché noi vorremmo andare avanti nelle vostre vite con rispetto e rispettabilità, però effettivamente vi abbiamo concesso tutto per un abbonamento.
0: C'è
1: Marco Bernarda
0: Stacchino che vuole, esatto. Ci dice: io manderei Bernarda sulla fiducia, Marco, ma cioè, anche non so, ci vuole sabotare.
1: Io Bernarda, te la senti, Pier? Io premo play per Bernarda.
0: Andiamo incontro al nostro destino così?
1: 1967.
0: Dai.
4: Col volto di betulla e due pupille blu. Bernarda era il suo nome, aveva 21 anni. Io feci il Don Giovanni, ma lei mi disdegnò.

0: Cioè, ma che...
1: È Pippo Franco nel suo momento.
0: Terribile! Madonna, cioè, è proprio un problema forte col consenso, Pippo Franco.
1: Sì.
0: Vabbè, ma quanto è meraviglioso, Pardo. Ah, sì, Pardo, sì, pensavo Pippo Franco.
1: Insomma, grazie.
0: Mi stava dando qualche problema, effettivamente.
1: E Silvia sì. che ci scrive, che immagino che sia abbonata. Anche noi chiamiamo Silvia. Poi vabbè, c'è un comunicato stampa sui Bud Boys che tornano, che ci stanno in questo tema, però non li conosco. Caricate il giornale radio anche da quell'altro,
0: sì.
1: Sempre l'144 finale.
0: Sì, poi c'è anche, a me piace questa, no te olvides la toalla quando voy a sala playa, che è Gianni.
1: Ah, ok, ma sei abbonato, Marco che vuole sentire fanculo gli inglesi di Marco Carena. Ah no, non è Marco Carena, è Marco.
0: Fanculo gli inglesi di Marco Carena, pezzo, immagino.
1: Il pezzo di Marco Carena, fanculo gli inglesi, ma sei abbonato? Dov'è lo screenshot? E anche quest'altro, che poi tra l'altro non si firma. No, è Gianni abbonato, però vabbè, ha delle grandi idee, bisogna dire. Non te lo vides la toalla quando vai a sala playa dei Puturu de Fua, è veramente una cosa da mettere in una compilation, in una playlist assoluta. Non te lo vides la toalla quando vai a sala playa dei Puturu de Fua. Cioè, è veramente meraviglioso.
0: Io sto perdendo veramente un polmone, cioè non ce la faccio più. Sono già abbonata e ritoccata in tema con le pistole, per favore, pistolero, tra Lamborghini.
1: Oddio santo.
0: È sottovalutata, aggiunge anche.
1: Insomma. Hai anche il 5 per 1000? Perché forse ci vuole il 5 per 1000. A sé che poi
0: vero bandolero quella là,
1: è quella lì, certo,
0: è sottovalutata, effettivamente.
1: Sì. Poi l'originale si chiama Dilmano di Libero e la canta il coro bulgaro. Sì perché praticamente ci stanno informando anche sul campionamento. Poi
0: sì.
1: Raga,
0: intanto, sì.
1: Il sistema non ancora
0: caricato il GR, lo diciamo ai tecnici. Sì, adesso lo facciamo un richiamino ufficiale per questa cosa del GR e lo segnaliamo, ovviamente. C'è Marco che invece sulla musica brutta ancora
1: fermi tutti, è arrivato un abbonamento.
0: Dove?
1: Si è abbonato a 107.6 e ora vuole Nico Pandetta tutte le domeniche. Quindi comunque segniamo più uno, quello che è. Cioè, ne sono arrivati un po', ma comunque questo è un abbonamento che con la medaglia d'onore a forma di Pandetta Giustinianea.
0: Ma quindi ha vinto Pistole nella Fendi?
1: Pistole nella Fendi vince sempre.
0: Dio.
1: Vince comunque.
0: Vogliamo salutare davvero su questa? Che meglio della Bernarda, sinceramente.
1: No, sì, è meglio della Bernarda. Però a questo punto,
0: senti,
1: scusami, a proposito di pistole, ma mettiamo anche
0: il pistolero dell'Elettra. Sì, infatti.
1: Non
0: senti,
1: è che a questo punto abbiamo una
0: Pier Giorgio, noi ci dobbiamo salutare, anche perché tra 30 secondi effettivamente va il GR e quindi
1: quello in diretta.
0: Mi piace questa differenza di toni, no? Tra me e te e le notizie del giornale radio di Radio Popolare.
1: Sì, che non è la differenza tra me e te. Di chi era quella canzone?
0: La differenza tra me e te.
1: Ah, era una delle pippe di Tiziano Ferro.
0: Sì, è vero.
1: Sì, era il momento psicanalisi di Tiziano Ferro, sì.
0: Niccolò Becchia ci farà un richiamo ufficiale su questa
1: Pandetta,
0: cosa.
1: Claudio, Pandetta.
0: Grazie, Giorgio Pardo.
1: Grazie, Giulia Strippoli. Vi amiamo tantissimo. Un bacio.
0: Abbonatevi.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Popolare Network.
5: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Libano nuovi raid israeliani nel sud del paese, nuovi ordini di evacuazione per altri 9 villaggi, oltre che per i quartieri meridionali di Tiro, una delle città più colpite dall'aviazione di Tel Aviv. Sono almeno 4 i morti da stamattina. Nel paese le operazioni militari israeliane continuano, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da marzo sia stato prorogato ieri di altri 45 giorni, questo dopo il terzo round di colloqui tra gli ambasciatori negli Stati Uniti di Tel Aviv e Beirut. La tregua resta dunque solo su carta, così come sulla carta è la tregua a Gaza.
6: La tregua tra Stati Uniti e in Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare, visto che secondo fonti giornalistiche israeliane e statunitensi, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, il paese mediatore tra Washington e Teheran, è oggi in Iran per colloqui che sarebbero stati avviati anche tra gli iraniani e alcuni paesi europei sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha riferito la TV di Stato. A breve il regime di Teheran ha fatto sapere che annuncerà un piano di controllo per lo stretto.
5: Viaggiava insieme alla mamma e alla sorellina di 2 anni la neonata morta di ipotermia poco dopo lo sbarco stanotte a Lampedusa da una barca salpata 36 ore prima dalla Tunisia. Madre e sorellina della Costa d'Avorio sono ora nell'hotspot dell'isola in stato di shock. Le altre 55 persone a bordo, tra cui altri 20 minori non accompagnati provenienti da Burkina Faso, Guinea, Gambia e Sierra Leone, sono anch'esse a Lampedusa. Alcune dei naufraghi hanno segni di violenze inequivocabili sul corpo. Secondo Save the Children, SOS Mediterranei, siamo di nuovo di fronte a una tragedia del mancato soccorso. E un'altra ONG del mare, Sea-Watch, fa sapere che il comandante della nave Sea-Watch 5 è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco venerdì nel porto di Brindisi di 166 naufraghi. La nave era stata attaccata da alcune imbarcazioni libiche che avevano aperto il fuoco durante le operazioni di salvataggio.
6: È in corso in diverse città d'Italia una manifestazione pro-Apali in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi nel 1948. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano sarà presente anche Saifa Bukeshek, l'attivista della Glomo Sumud Flottiglia, arrestato nei giorni scorsi da Israele in alto mare, mentre la missione era diretta verso Gaza. Le barche della flottiglia ancora in navigazione sono al momento ferme sulle coste turche per il maltempo.
5: E a Londra decine di migliaia di persone sono in strada per 2 marce parallele. La prima, Unite the Kingdom, organizzata dall'estrema destra, e il controcorteo Propal. La polizia ha riferito che alle ore 13 locali, cioè le 14 italiane, erano già stati effettuati 11 arresti per una varietà di reati.
6: È arrivata in Grecia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per partecipare allo Europe Gulf Forum, un summit a porte chiuse in un resort di lusso. A fare gli onori di casa sarà l'imprenditore greco Kyriakou, presidente di Antenna Group, che da poco ha acquistato il controllo di Repubblica. Nel programma della Presidente del Consiglio gli incontri con l'emiro del Qatar Altani, un vertice sull'immigrazione col premier greco Mitsotakis, quello maltese Abela, il presidente di Cipro Christodoulis.
5: C'è stato un incidente sul lavoro nel Pavese. Un uomo di 60 anni è caduto da un'altezza di 3 metri mentre effettuava dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, nell'Oltrepò Pavese, battendo la testa. Ora è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.
6: In Bolivia proteste e blocchi assediano La Paz, la capitale, a innescare le mobilitazioni contro il presidente Rodrigo Paz, il cui governo si è insediato a novembre scorso. Sono state le rivendicazioni salariali di insegnanti e sindacati, le proteste dei trasportatori contro la qualità dei carburanti e le contestazioni indigene alla riforma agraria. Col passare dei giorni la tensione si è radicalizzata, la federazione Tupac Katari ha avviato blocchi a tempo indeterminato chiedendo le dimissioni del presidente, mentre i dirigenti del sindacato centrale operaio boliviano e il movimento Aymara si sono uniti alla protesta. La PAS ieri violenti scontri con l'uso di dinamite tra minatori e polizia.
5: Alle Maldive è morto uno dei sommozzatori dell'esercito che si era sentito male stamattina nel tentativo di recupero dei corpi di 4 ricercatori italiani deceduti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Secondo i media locali, la causa è la malattia da decompressione, quando cioè bolle di gas si formano nel sangue e nei tessuti, cosa che si verifica in genere quando un subacqueo risale troppo velocemente da acque profonde. Intanto le autorità maldiviane hanno aperto un'indagine per capire perché il gruppo di 5 italiani fosse oltre il limite di 30 metri, consentito questo limite per le immersioni alle Maldive. Un'inchiesta è stata aperta anche dalla Procura di Roma. Le notizie tornano alle 17:30, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità. Perché ogni mossa può essere letale.
8: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: ma non è finita, c'è ancora tutto il weekend, c'è ancora tutto il weekend. Ciao Claudio.
1: Non è finita finché non è finita.
0: Non possiamo continuare a vederci così,
1: no.
0: Facendoci dare i turni d'abbonaggio.
1: Ma esattamente.
0: No, non possiamo continuare così. No, insomma, sapete che i turni di abbonaggio di Radio Popolare sono random, li fa un algoritmo.
1: Sì.
0: Si chiama Cristina.
1: Ah, ok. Pensavo fosse Bacchetta. Era indeciso.
0: Si chiama. Facciamo una crasi. Bacristina o Cribacchè? Come suona meglio?
1: Anche Selvacchetta.
0: Beh, ecco, fantastico. No, perché c'è il dottor Vacchetta, che è quello che intervista Cecilia sempre,
1: giusto,
0: cioè che, a cui siamo molto grati per tutto quello che fa. Ma sì, è un algoritmo che fa i turni, per cui mescola le conduzioni in questa maniera divertente, per cui insomma noi, come dire, ci riscopriamo, anche se lavoriamo insieme tutti i giorni, al microfono. Claudio Iampaglia, vi do una notizia, non vi parlerà di attualità.
1: No, sono contrario.
0: In questo turno parla dei fatti suoi,
1: sì,
0: parla di abbonaggio.
1: Dei fatti nostri.
0: Dei fatti, come sono andati questi primi 5 mesi del 2026, in cui se, ecco, alla fine poi torniamo a parlare di attualità, come vedi, ma in cui ne sono successe più di quando c'era il famoso Carlo in Francia, no?
1: È abbastanza
0: che ne faceva
1: intensa,
0: di ogni sì.
1: La mattina è intensa, devo dire. Si cambia spesso scaletta,
0: succedono
1: cose.
0: Sì, perché pesci in faccia dappertutto. Poi adesso c'è anche questa cosa per cui non bisogna più osservare nessun tipo di forma, no? Cioè nella comunicazione
1: che...
0: esteriore. Secondo me questo è il cambiamento più eclatante, che è già cominciato appena Trump ha preso, come dire, possesso o ha ripreso possesso della sua stanza ovale.
1: Però devo dirti che la mattina conserva la sua gentilezza.
0: No, certo, non metto in dubbio, è che sono loro che, perché
1: no,
0: dato che la nostra mattina corrisponde a quando loro dormono, le cose succedono,
1: sì,
0: un po' più avanti nella giornata.
1: No, pensavo invece che l'attualità a noi, no? Anche il rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quando io arrivo in turno, pomeriggio ogni tanto succede, è più forte questo accento di...
0: Perché...
1: La mattina è un luogo un po' protetto.
0: Perché appunto sì, forse urlano di meno,
1: sì,
0: insomma, fanno meno cose.
1: Sì,
0: fanno...
1: c'è meno aggressività, devo dire.
0: C'è meno aggressività. No, e allora devo dire che quando arrivo io già succede, già successo parecchio, insomma, mezza mattina con la trasmissione culturale. E infatti c'è tutto un capire che cosa veramente ha senso inserire all'interno della trasmissione culturale, cosa no, nell'isteria del mattino. Ma non è per questo che noi siamo qui per ricordarvi le cose che vi stiamo ricordando da un po' di giorni, e poi per darvi, come sempre, delle cose, darvi e dirvi delle cose, come dico spesso. Quindi io partirei, Claudio, ricordando i numeri per scriverci e per telefonarci.
1: Allora, intanto, per telefonarci, sempre facile, è lo 02 33 001 001 per tutte e tutti voi. Scriveteci al 331 6214 013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Valgono le mail, gli sms, i whatsapp, i telegram, tutto quello che volete voi. E quindi avanti, chi più ne ha e più ne racconti.
0: Ecco, c'è già qualcuno che ti saluta, l'ascoltatore 405 ti saluta dicendo bella Iampa, quindi come vedi molto rapido.
1: Whatsapp, telegram, tutto quello che volete voi. E quindi avanti, chi più ne ha e più ne racconti.
0: Ecco, c'è già qualcuno che ti saluta, l'ascoltatore 405 ti saluta dicendo bella Iampa, quindi come vedi molto rapido, è contento di sentirti, si vede che ti ascolta spesso.
1: È il tutte le

0: Precedenti di altri momenti di diretta. Allora, questa diretta che durerà fino alle 17:30 è una diretta in cui intanto sta giocando Sinner. Non so se è già finito.
1: No, non è ancora iniziato, secondo me, sai? Perché guardavo prima, no, pioveva. Hanno rinviato un po', poi ci sono i doppi, ci sono le due semifinali di doppi in ritardo.
0: Ah, sono in ritardo anche i doppi, sì, che c'erano i nostri due.
1: Pavassori e Bolinelli. Bonelli? Ma adesso te lo dico. Non
0: ce l'avevo sulla punta della lingua, ma al di là di quello e al di là del fatto che, per carità, insomma, potete ascoltarci mentre guardate la partita, che è un'attività, come dire, che facilita il relax, direi, cioè nel senso che proprio c'è, cioè, avere due device contemporaneamente ormai è new trend, se non tre addirittura.
1: Stai già parlando, è troppo difficile per me.
0: Ma smettila, ma piantala, che tu sei incollato a 2500 anche adesso.
1: Guarda,
0: non riesci
1: a vedere che cosa,
0: ecco,
1: sono incollato
0: alla partita,
1: l'ho
0: al
1: messa,
0: doppio,
1: vediamo come si chiamano, non me lo ricordo.
0: Ma più. Non è ancora finita?
1: No, allora Bolelli, Vavassori hanno perso il secondo set e stanno vincendo il tie break, perché il doppio si gioca con un tie break, non un terzo set, ma un tie break.
0: Certo,
1: secco.
0: Lo sappiamo.
1: No, io non lo sapevo. 8-5, stanno vincendo al tie break, vediamo. Vediamo qua, poi arriva Zin.
0: Perché hanno un set a testa, ma hanno vinto il primo, quello che ho fatto tempo a vederlo.
1: Hanno perso 6-3, il secondo male, adesso stanno vincendo 8-5. Il
0: Beh, ce la potremmo anche fare, tutto sommato, meglio che uno sputo in un occhio se poi...
1: Una bella coppia sono, li ho guardati l'altro giorno.
0: Sì, speriamo.
1: Più bello il doppio del singolo?
0: È più bello da giocare.
1: Beh,
0: non so se
1: ci hai
0: mai provato.
1: Spettacolare.
0: Sì, giocare in doppio è molto divertente.
1: È
0: giocare in singolo, soprattutto se giochi medio o mediocre, come molti di noi, è noioso. Ma su questo potremmo sentire gli ascoltatori. Ma noi vorremmo in realtà che voi faceste il gesto estremo. Attenzione, non equivocate, sì, che poi in realtà più che un SEPA è un form che ormai diventa SEPA, cioè che voi compilate semplicemente andando sul nostro sito, cercando Sostienici, il pulsantone Sostienici vi porta sul form e voi potete tranquillamente compilarlo. Se doveste avere qualche dubbio, potete telefonare come sempre al nostro numero di segreteria oppure scrivere ad abbonamenti@radiopopolare.it, per esempio, per capire se il vostro abbonamento è stato spostato, avete cambiato, lo diciamo sempre, avete cambiato recentemente conto in banca, la vostra banca ha fatto delle cose tipo fusioni, cambiamenti, potreste non avere più l'abbonamento, verificate oppure chiedetelo a noi. Potete fare anche un ritocco, voi sapete che la nostra precedente campagna era quella per il ritocco a 107.6, la nostra frequenza storica, in occasione di quest'annata che ancora non è terminata e ancora tante sorprese in serbo per voi, dedicate ai nostri 50 anni. Oppure potete fare una donazione e la donazione può anche essere ripetibile, cosa che molti ascoltatori hanno fatto. Insomma, tutte queste cose, tranne la verifica se il vostro abbonamento è ancora in essere, vi potrebbero garantire le 5 targhe di Tex rimaste sulle 22 messe a disposizione da Antonio Serra e dalla Bonelli.
1: Bello.
0: Che nel corso dei giorni passati sono state assegnate attraverso un meccanismo virtuoso in cui voi vi siete aggiudicati queste targhe assolutamente da collezione, perché fanno parte di una cosa che la Bonelli fece molti anni fa, non le fanno più, non esistono più nell'universo mondo, ce le abbiamo solo noi, e quindi ce ne sono ormai solo 5 che noi possiamo assegnare ad altrettanti neo abbonati o neo abbonate, se non vi siete abbonati per 30 anni, 40 anni,
1: è il momento,
0: anni. E dai, e fatelo, vi diamo anche la targa di Tex, di quelle da dare in eredità ai vostri discendenti, quindi cominciate a pensarci, perché a noi non ci basta mi sono abbonato o adesso mi abbono o ho ritoccato con un ritocco corposo e sto per fare il ritocco, o sto facendo, penso di fare una donazione in giornata o in settimana. No,
1: screenshot
0: Screenshot o al massimo numero della transazione.
1: Ah,
0: che è lunghissimo, e quindi non ve lo potete inventare.
1: Tu sei proprio
0: una
1: impietosa.
0: Delle due.
1: No, se vabbè, dai, screenshot.
0: Magari qualcuno non può fare lo screenshot, per qualche motivo non può fare lo screenshot. Qualcuno non

0: Riesce a ritornare allo screenshot dell'abbonamento fatto quando l'ha fatto, una volta che ha chiuso, come dire, la finestra. E allora, visto che il numero della transazione vi rimane, perché insomma è una cosa che rimane in memoria, potete indicare il numero della transazione. Quindi
1: e noi siamo qua per voi con le targhe. Tra l'altro i fan di Tex sono centinaia di migliaia e trasversali,
0: assolutamente, fra le generazioni, le zone d'Italia, ma anche all'estero, una serie di appassionati di Tex, insomma, cioè che rappresenta, come dire, un pilastro della fumettistica italiana per tanti motivi, anche perché fu uno dei primi personaggi ad essere amico dei nativi americani, come si dice adesso, e allora si diceva in un'altra maniera. C'è una telefonata, sentiamo. Pronto, ciao, sei tu? Ciao.
2: Sì, ciao, sono Vanna.
0: Vanna,
2: sì. Ciao, sei.
1: Bel nome, io Vanna.
2: Sono azionista, sono abbonata, ritoccata, sono già ritoccata a 250 da 2 miliardi e mezzo di anni e quindi non posso fare adesso dei ritocchi, però questa cosa di Tex mi colpisce molto perché c'è un amico mio che fa il compleanno fra non molto e volevo fargli questo regalo facendo una donazione.
0: Allora ti ringraziamo, la donazione va molto bene, bisogna che tu la faccia sì, online e poi sì, ci mandi
2: subito al computer e la faccio.
1: Ma yes, sei grande Vanna.
0: Ma sei fantastica Vanna.
1: Ma senti, non diciamo che è lui a cui vuoi fare questo regalo perché è una sorpresa, immagino, non lo deve sapere nessuno.
2: Ma tanto lui non sente nemmeno Radio Popolare.
1: Male, allora tu sai cosa potresti fare? Potresti dargli la targa con anche il fatto che hai fatto una donazione a nome suo e invitarlo a rinnovarla come abbonamento.
2: Proverò
1: a prendersi questo impegno perché è di destra, non ci ascolta, è leghista?
2: Non lo so, no, che forse quello no, fino a quel punto no, però certamente non è della nostra parrocchia.
0: Orca, e dobbiamo dare una targa a lui?
2: Lo so, però insomma sai...
0: Una delle ultime 5 rimaste?
2: Lo so.
0: Vabbè, comunque ogni promessa è debito e quindi abbiamo detto che chi fa la donazione si è stata sincera a dire che sarebbe andato... al nemico, speriamo che Tex si difenda come solo lui sa fare, cioè, che gli faccia cambiare idea,
2: si difenderà bene.
0: Che gli faccia cambiare idea, che cominci a pensare magari a una prosecuzione della sua esistenza un po' più virtuosa, un po' più così, insomma, un po' più aperta agli altri, ecco. Vediamo.
2: Ci proverò.
0: Ecco, allora quello che devi fare, perché noi possiamo lasciarti in reception e ne approfitto, Ire Claudio, quando posso venire a prendere la targa, scrive Caterina che l'ha già, che si è già abbonata e se l'è già aggiudicata, puoi venire a prenderla praticamente da sempre, tieni conto che sabato e domenica la segreteria magari è un pochino più sguarnita. No, parlavo con Caterina che ci ha appena scritto e ne ho approfittato, scusa, della tua telefonata per avvisare anche lei. Caterina, ti suggerisco di venire da lunedì, lo dico a tutti quelli che ancora non hanno ritirato la loro targa, alcuni l'hanno già fatto venerdì scorso. Ecco, quindi anche tu potrai ritirarla lunedì, l'unica cosa che mi serve e ci serve che tu su WhatsApp o Telegram ci mandi lo screenshot della donazione.
2: Sì.
0: E poi ci mandi anche il tuo cognome, ce lo mandi scrivendo, così non lo diciamo in onda, va bene?
2: Ho capito, va bene.
0: Aspettiamo allora, su Telegram o su WhatsApp, va bene?
2: Viva gli armadilli!
0: Sì, viva gli armadilli. Ciao Vanna. Allora, quindi io metto Vanna e quando mi arriva, perché
1: donazione.
0: Io essendo come San Tommaso, allora quando arriva lo screenshot di Vanna della donazione e il suo cognome, le tengo la targa, ma diciamo che ha un'opzione molto probabile, poi andrà insomma nelle file nemiche,
1: ma magari ispirerà trasformazioni, sarà così, sarà trasformativo. Intanto gli italiani sono andati in finale nel doppio, quindi
0: wow.
1: Sì, domani vediamo,
0: sì.
1: Vediamo una finale e niente, e aspettiamo il resto, aspettiamo le vostre telefonate soprattutto allo 02 33 001 001.
0: E soprattutto le dichiarazioni di ci sono ancora 4 targhe di Tex imperdibili e rimanete all'ascolto di questa nostra conduzione Rubini Iampaglia perché Iampaglia Rubini andando in ordine alfabetico perché Dopo le 4 ci sono altre cose per voi.
1: Ma mi sa che quelle le farai con, vedi chi c'è, sì, che mi sostituisce.
0: Ma non ti sostituisce, possiamo stare tutti insieme appassionatamente.
1: No, devo andare a fare il GF.
0: Ma smettila. Ma
1: quella poveretta è da sola.
0: Ma quella poveretta intanto è una persona capace.
1: No, questo non c'è dubbio, ma un one man business is no business.
0: Intanto, raga, il sistema non ha ancora caricato il podcast del GR delle 13, lo dite voi ai tecnici. Ecco, allora lo diciamo adesso ai tecnici che sono sempre all'ascolto. Adesso Iampaglia vi rifà il GR per te che non puoi ascoltarlo.
1: Il GR delle 13.
0: Quello che hai appena fatto insieme, se vuoi prego esibirti.
1: Posso fare quello del 15:30? Ma come non c'è? Io lo vedo.
0: Vabbè, insomma, noi comunque l'abbiamo...
1: Ah no, ha ragione.
0: Non è ancora salito il podcast. Allora, noi da qui sappiamo che i nostri tecnici ci ascoltano e sicuramente prenderanno provvedimenti. E allora, intanto che voi vi segnate ancora una volta i nostri numeri 331-62-14013 per gli sms, per Telegram e WhatsApp, meglio Telegram e WhatsApp, per mandarci uno screenshot di donazioni, ritocchi e soprattutto neoabbonamenti per avere una delle ormai rarissime e ormai pochissime targhe delle prime copertine di Tex che personalmente Antonio Serra è andato a cercare negli archivi della Bonelli, che sono immensi,
1: sono
0: dei labirinti, sono delle cose, cioè solo chi è lì come Antonio da una vita, da sempre, sa cosa, come e perché e dove soprattutto. Quindi si tratta di un'operazione particolarmente delicata. Quindi aspettiamo le vostre telefonate allo 0233-001-001 e i vostri messaggi al 331-6214013, meglio se corredati da screenshot. Vanna, quando sei pronta ricordati di mandarci anche tu l'immagine della tua donazione e anche il tuo cognome, perché io te ne ho opzionata una, sempre per il tuo amico. E così. E intanto, guardate, io vi propongo un pezzo un po' militante, giusto per bilanciare questa cosa di dove va la targa.

0: Beh, insomma, Zebda, motivé, che vedo che tu conoscevi a memoria. Manco per niente dell'ho messa. Tu sei uno dei nostri uomini Marsiglia, insieme
1: sì,
0: a Sciauchi.
1: Però l'ho accompagnato una sola volta il viaggio.
0: Eppure ti è rimasta questa cosa anche adesso, con una baguette sotto il braccio e un basco.
1: Ma perché
0: sembrare...
1: ci vado spesso.
0: Spesso, col
1: c'ho
0: clan amici. Dei marsigliesi.
1: No, amici.
0: Gli amici. Sì. E beh, uno c'ha gli amici, come dire, qui alla Barona, e tu invece ce li hai a Marsiglia.
1: Fa tutto un altro effetto. Sono molto simili però gli amici della Barona, quelli della
0: Marsiglia. Io tra l'altro quelli della Barona li trovo veramente divertenti, perché ci ho fatto su anche dei documentari, delle cose, insomma, conosco persone davvero alla Barona, non sono una di quelle che vivono più in centro, che dicono, no, ma io alla Barona conosco veramente tante persone da tanti anni, e un po' come Grattosoglio, anche conoscevo anche un po' Quartoggia, che io comunque ho continuato a chiamare politicamente in modo scorrettissimo, come si usava quando io ero ragazzina, ma dove vai? Vai a Quarto Raggio, si diceva andando a Quarto Giaro, perché per le note vicende, insomma, che animavano questo quartiere, che adesso invece è molto migliorato, devo dire, cioè nel senso che ci sono tanti spazi verdi, un sacco di iniziative, spesso le raccontiamo anche, no? Però quella era la denominazione dei milanesi della mia generazione, quando si prendeva l'autobus che portava da quelle parti, e appunto si diceva, quando torni, non so, vado da quelle parti. Adesso mi scriverà sicuramente qualcuno di Quarto Giaro riempiendomi di insulti e ritirando l'abbonamento.
1: Ma
0: non,
1: no,
0: fatelo!
1: Potrebbe invece raccontare tutte le storie del quartiere.
0: Adesso c'è il Certosa District in via Varesina, andando verso Quarto Giaro, cioè non è, cioè per cui. Ecco, poi quelli del locale oggi non ci sono,
1: no.
0: Non mi sentono, non possono dirmi ma cosa vai dicendo, ma non l'abbiamo ancora fatto noi Quarto Giaro, tra l'altro.
1: Allora, non l'abbiamo fatto.
0: Nel nostro, no.
1: Abbiamo fatto Giambellino, me lo ricordo, Corvetto abbiamo fatto.
0: Corvetto, sì, l'abbiamo fatto.
1: Sì. Io sono più Corvetto, in
0: sì,
1: effetti.
0: Sì, tu sei più Corvetto.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, Vanna, sono Vanna, donazione fatta, screenshot, Vanna, la targa è tua, puoi darla a chi vuoi, anche a Vannacci, e quindi non è Vanna, però mettimi il cognome, t'avevo detto la seconda cosa, Vanna, dai, ci siamo. Grazie infinite, grazie per la donazione veramente generosa, io la posso vedere, la può vedere anche
1: grazie,
0: Claudio,
1: Vanna.
0: Grazie Vanna. Non riesco a inviare lo screenshot, Giuseppe Alai. Giuseppe, mandaci il numero di transazione, perché se no non ci crediamo. Adesso c'è un blocco pubblicitario.
1: Non riesco ad inviare lo screenshot. Beh, se l'hai fatto.
0: Però bisogna controllare.
1: Sì.
0: Vai tu dall'Anna a vedere se c'è Giuseppe col cognome che vedi lì.
1: Sì, posso andare.
0: Perché dai. In quel caso.
1: C'è
0: però
1: la pubblicità.
0: Appunto, c'è la pubblicità. Adesso Iampa ci fa questa grossa cortesia.
1: Vado a vedere.
0: Prima di tornare a lavorare sul GR. Grazie Iampa, ma tu,
1: no, ma aspetta,
0: tu adesso
1: poi torno. No, torni, beh, torno, vado, torno, vado.
0: Vai, torni. Questa,
1: sì, sì.
0: Questo studio,
1: aspetta, intanto,
0: non è un albergo, però.
1: Intanto anche questo amore non è un albergo. Intanto vado a prendere le informazioni, poi torno.
0: Perfetto, facciamo una cosa per volta.
1: Una per volta.
0: Una per volta.
1: Sono maschio. Una per volta.
0: No, ma tu fai mille cose insieme. Cioè, per cui il tuo lato femminile è molto pronunciato. Cioè, insomma, andiamo avanti così. Generatori automatici di banalità. Abbonatevi. Intanto, Giuseppe, andiamo a controllare che tu ti sei abbonato. Vanna, mandami il tuo cognome. Adesso entra Tiziana Ricci, che non so se mi sta ascoltando, ma l'attendo con ansia, e io mando la pubblicità, perché sennò scatta da sola fra 10 secondi. A dopo.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Bentornate, bentornati ancora. Campagna abbonamenti 2026 primaverile, indipendentemente il titolo della campagna di questo maggio a Radio Popolare. Come abbiamo annunciato, allora ci sono un sacco di cose da annunciare. Claudio Iampaglia è andato ed è tornato.
1: Non è ancora, non si vede ancora.
0: Ma intanto Giuseppe dice: ho mandato mail con la.
1: Ma adesso infatti se ne occupa.
0: L'immagine.
1: Arianna e Anna.
0: Allora io intanto ho anche qui opzionato.
1: Invece Vanna.
0: Vanna, perfetto. Ci ha mandato il cognome, quindi a questo punto Vanna ha la sua targa da dare a Vannacci e noi. Vanna, scusami, lo sai che sto scherzando. E poi invece Giuseppe, ho preso nota di nome e cognome, appena fatta la verifica del tuo abbonamento, della tua mail, noi te ne teniamo da parte una, giusto? La vuoi? Perché non hai specificato che la vuoi, perché se no fa niente, insomma, ti ringraziamo.
1: Ma perché non ci telefoni, Giuseppe? 02 33 001 001.
0: Non si può perché abbiamo un ospite che ci regala delle altre cose in linea, per cui volentieri, ma fra 10 minuti, se vuoi, Giuseppe, ci telefoni. Però anche la telefonata non è una prova, caro.
1: No, ma intanto chiacchieriamo un po', ci comprendiamo.
0: Ma però ci fa piacere sentirti, come Vanna. E intanto è arrivata Tiziana Ricci. Buongiorno Tiziana, ciao, ciao.
2: Oh, buongiorno.
0: E do il benvenuto anche, ringraziandolo per l'attesa, ma come si sa i nostri abbonaggi sono pieni di cose da dire, da fare e da dare, come per esempio dei biglietti omaggio per l'edizione 2026 del Fringe Me, uno dei più bei festival diffuso nei quartieri, con giovanissimi, emergenti, spettacoli, appuntamenti. Ne parliamo con Davide Verrazzani, che è il direttore artistico. Davide, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, a tutte, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Dai, allora, dal 22 maggio al 6 giugno, no? Il teatro dove non c'è, questo è il concept, il Festival Diffuso di Arti Performative a Milano, che tocca tanti luoghi, toccherà anche Radio Popolare, perché ci sarà una serata speciale il 1° di giugno, nel ponte del 2 giugno, noi sfidiamo il ponte e facciamo una serata con voi, con diversi sample degli spettacoli fatti e della musica dal vivo fatti apposta per quel giorno. Ma intanto raccontaci un po' come funziona, quali sono i luoghi quest'anno.
3: Allora, quest'anno il Fringe si svolge in 17 quartieri, ogni quartiere organizza il suo, quindi è un festival diffuso anche nell'organizzazione, non solamente nel territorio. Inizia il 22 maggio con la serata inaugurale a Mosso, in via Mosso, all'angolo con via Padova, e poi va avanti fino al 6 di giugno. Sono due sezioni fondamentalmente, tre sezioni. La sezione extra, che è immediatamente dal 23 maggio fino al 31 maggio, 1 giugno, diciamo, che si intende tantissimi spettacoli che si ripetono per una replica, al limite due, nei vari quartieri. E poi c'è la sezione ufficiale, con il programma ufficiale, cioè dal 2 al 6 giugno per 5 sere consecutive, 24 spettacoli si ripetono, ognuno per 5 sere, vengono votati dal pubblico, e lo spettacolo che prende la maggiore media ponderata, la media ponderata più alta, andrà all'Elfo Puccini. Questi spettacoli vengono, tutti quelli del programma ufficiale, anche molti del programma extra, vengono da una call in puro stile Fringe, che si è svolta tra ottobre e dicembre, grazie alla quale abbiamo ricevuto 340 proposte, ne abbiamo appunto valutate 24 per l'ufficiale e altre per l'extra. Nell'extra ci sono anche eventi speciali e artisti di strada. Uno degli eventi speciali l'hai già detto tu, Ira, cioè lunedì 1 giugno sfidiamo il ponte del 2 giugno e siamo da voi alla Radio Popolare con una grande gioia, e poi ci sono altri eventi speciali in Fondazione M, in Fondazione Feltrinelli, dove c'è una bellissima collaborazione con CPM, il Centro Professione Musica, e al Politecnico di Milano, e poi in tantissimi altri luoghi che...
0: Allora, se si va sul sito del Fringe Me, che è molto chiaro, e ho qua davanti a me Tiziana Ricci, che sa bene cosa vuol dire consultare i siti di festival, istituzioni varie, quando non sono chiari. Ecco, loro invece hanno fatto un'operazione intelligente, perché essendo un festival diffuso in tanti quartieri diversi, che non sono quelli soliti, insomma, dove non sono i soliti luoghi, hanno creato una mappa interattiva in cui si può scegliere il palco più vicino a te. Quindi il luogo, magari che non, quasi sempre non è un teatro in senso classico, dove andare a vedere qualche cosa e scoprire qualcosa di sempre assolutamente nuovo, perché quella è una delle caratteristiche del festival. Ho provato a farlo e funziona, cioè quindi sì, è anche interessante per chi appunto vuole trovare qualche cosa che non lo costringa a spostarsi sempre o in centro o in un luogo completamente diverso da dove abita. Questa sì, è la prima indicazione. L'altra cosa bella è che il Fringe Me mette a disposizione dei biglietti omaggio, giusto Davide? Per gli abbonati e i neo abbonati e le neo abbonate.
3: Neo abbonati, attenzione, i neo abbonati, mi sembra giusto. sì, ci sono biglietti omaggio per gli spettacoli del programma ufficiale che sono tutti a pagamento. Il costo del biglietto è un costo veramente politico, 10 euro, ma per i neo abbonati di Radio Popolare ci sono dei biglietti omaggio, quindi...
0: Ecco, allora come funziona? Come avete pensato di fare per i biglietti omaggio? Quanti sono?
3: Dunque sono un certo numero che credo che siano 10, credo, però non vorrei dire.
0: Quindi diciamo 5 copie di biglietti, in modo che ciascuno, noi di solito facciamo così, cioè ciascuno se ne aggiudica 2 in modo che può andare con qualcuno,
3: esatto,
0: insomma, ecco.
3: Esatto.
0: Ma non scegliamo noi dove andate. Dato quello che ho detto prima, lo scegliete voi.
3: No, lo scelgono gli abbonati.
0: Esatto, parlavo con gli abbonati.
3: Assolutamente, certo.
0: Quindi
3: gli abbonati non siamo mica noi, ci mancherebbe altro.
0: No, perché appunto di solito...
2: A meno che siate abbonati tutti, nuovi, giusto?
0: Sì, certo, assolutamente, però diciamo noi offriamo una coppia di biglietti per il palco che più vi conviene, quindi andate su fringeme.com e vi aggiudicate i biglietti, ma la cosa più semplice da fare è scrivere a cult@radiopopolare.it o meglio ancora scriverci in diretta con lo screenshot dell'abbonamento. In entrambi i casi potete farlo, se volete farlo con più comodo, e mandarci lo screenshot dell'abbonamento, della donazione consistente, del ritoccone, che sono le cose che vi danno diritto anche in questo caso a questi biglietti, lo potete fare. Ovviamente noi che siamo in conduzione saremmo felici di ricevere la notizia in diretta, come è successo con Vanna, come è successo con Giuseppe, che per esempio insomma hanno già fatto. Dunque, riassumo. Il Fringe Me, che comincia il prossimo 22 di maggio e che ha tanti spettacoli, come avete sentito, in tanti quartieri di Milano, vi offre 5 coppie di biglietti per lo spettacolo e la data che preferite, quindi basta aggiudicarsi i biglietti, poi andate sulla mappa e scegliete quale e ce lo comunicate. Per cui l'operazione è: mi abbono, faccio il ritocco, faccio la donazione. E poi scrivo, mentre noi siamo in diretta, con lo screenshot dell'abbonamento, della donazione o di quant'altro, poi, se volete, ci dite quale spettacolo volete andare a vedere e ce lo potete dire con più calma scrivendo a cult@radiopopolare.it. Intanto noi ci segniamo i vostri nomi. Non so se è chiaro.
1: Direi di sì.
3: Io però penso che la cosa più importante sia mi abbono.
1: Grande.
0: No, no, certo, assolutamente, ce l'abbiamo ben presente.
3: Intanto abbonatevi
0: e scrivete che volete i biglietti.
3: Va bene, ok.
0: Scrivete che volete i biglietti. L'operazione di scegliere quale spettacolo la potete fare con più calma tenendo presente la mail di cult@radiopopolare.it. Ma intanto noi ci segniamo che vi siete abbonati, che avete ritoccato o che avete fatto una donazione, ci segniamo i vostri cognomi e stabiliamo chi ha vinto le 5 coppie di biglietti per il Fringe Me 2026. Oh, grazie Fringe Me. Intanto torneremo a parlare dei singoli spettacoli quando saremo un po' più sottodata, quindi la prossima settimana. Intanto immagino, se vuoi dire ancora qualcosa sui quartieri, quanti sono?
3: Allora, i quartieri sono 17 e ci sono ogni anno quartieri nuovi. Mi sembra giusto dire quali sono i quartieri che quest'anno si aggiungono, perché sono quartieri in qualche caso anche abbastanza significativi. Parliamo di Cenisio, Greco, Ponte Lambro, Corvetto, Vigentino e Quinto Romano. Quindi periferia a volte anche complicata, periferia dove comunque si crea cultura e ci sono un sacco di fermenti positivi.
0: Bene, allora intanto andate su fringeme.com e scoprite tutto il programma e scriveteci in diretta se vi siete abbonati o abbonate, se avete fatto un ritocco, avete fatto una donazione e volete una delle 5 copie di biglietti omaggio. Poi vi spieghiamo come fare per scegliere gli spettacoli e come definirli. Grazie a Davide Verrazzani e a tutto il grande gruppo di Fringe Me, di cui siamo
3: grazie
0: media partner.
3: Grazie a voi.
0: Ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Bene, allora, Tiziana.
2: Io voglio dare una notizia agli abbonati.
0: Vai.
2: Vabbè, vale anche per gli altri, però in particolare mi rivolgo agli abbonati. Allora, se oggi non c'erano i girasoli, giusto?
0: Non lo so perché...
2: Non c'erano.
0: Scusa, non lo so.
2: No, la girasoli è l'appuntamento con la fotografia, le
0: naturalmente,
2: attivisive.
0: Naturalmente, sì. Non c'erano perché c'era la campagna abbonamenti.
2: Allora, se ci fossero stati girasoli, io vi avrei indicato una mostra che c'è a Genova. Sai, con questo tempo magari uno si fa un weekend al mare. Se si è abbonato ci va con la coscienza tranquilla, eccetera, se no si agita un po'.
1: Temporale
2: pochino,
1: lo colga. Cioè,
2: sì, beh, non, senza fargli troppo male, bagnarlo un po' così, no? Ecco. Dunque, ci sono due fotografi che credono di essere fotografi, in realtà sono anche bravi, però sono insospettabili, no? E sono la Giovanna Calvenzi e Michele Smargiassi. Non avresti mai detto che Michele Smargiassi va, cioè, di solito critica gli altri, invece si espone. La Giovanna invece ha fatto un omaggio a Kertész. Hai presente la ballerina con le gambe per aria? Ecco, ci ha messo tutti su una sedia, me compresa modestamente, giù nell'auditorio con le gambe per aria, con i pantaloni,
0: Hai fatto bene a specificare.
2: Sì. E niente, c'è questa mostra a Palazzo Grillo a Genova, che è in vico alla Chiesa delle Vigne al 18, è aperta dal giovedì alla domenica nel pomeriggio dalle 16 alle 20 e l'ingresso è libero soprattutto per gli abbonati. E per i neo abbonati è libero per tutti, però se siete abbonati andate più contenti e vi divertite, perché sono foto divertenti.
0: Bene.
2: Se ci fossero stati i girasoli avremmo fatto un bel servizio, ma non potendo allora
0: lo annunciamo qua, hai ragione.
2: Per gli abbonati, per le abbonate anche.
0: Hai ragione. Allora io riassumo a che punto siamo, caro...
1: Brava, perché mi sto perdendo.
0: Caro Iampa, te l'ho detto che era una puntata ricca di cose, insomma, e quindi anche per Tiziana, per tutti, insomma, riassumo. Sono rimaste ormai...
2: Lo sai che uno la devi tenere?
0: Già fatto, Titti, già fatto, no. Già fatto, no, già fatto, stai tranquilla.
2: No, perché c'è
0: A parte il super abbonamento che si è durante i giorni eccetera eccetera assicurato una targa di Tex, io sono partita dicendo ne avanzano ancora 5. Di queste 5, 2 sono state assegnate a Vanna e a Giuseppe.
2: Quindi sono evaporate oggi pomeriggio.
0: Adesso
1: come una nuvola rossa.
0: Nei primi, esatto, un po' Tex, appunto. Ce ne sono 3, solo 3 ancora disponibili.
2: Ma per avere quelle 3, uno cosa deve fare?
0: Quello che dicevo prima, anche per i biglietti del Fringe Me. Cioè, vi dovete abbonare,
2: sì,
0: se
2: ma
0: non siete abbonati.
2: Abbonare.
0: Dovete fare una donazione come quella di Vanna, che è stata una donazione, insomma, di cui lei è super abbonata, già ci sostiene, tutto, ha fatto una donazione. Oppure un ritocco, ecco, così. Di tutto questo ci dovete mandare lo screenshot, cioè se volete, ci dovete mandare lo screenshot in modo che abbiamo la sicurezza, con WhatsApp o con Telegram, perché ovviamente sono loro che vi permettono di mandare lo screenshot, a quel punto noi ci segniamo vostro nome e cognome, mettiamo qui in reception una busta e potete ritirarla a partire da lunedì. Qui ho fatto un ritocco all'abbonamento sottoscritto anni fa, E dice che ha scritto a cultradiopopolare.it, che non è dove dovevi scrivere per lo screenshot, dovevi mandarlo su WhatsApp o Telegram, caro ascoltatore. Ah no, però è sempre Giuseppe.
1: Sempre Giuseppe.
0: Scusa, basta, Giuseppe a posto.
1: Ti avevamo considerato, Giuseppe.
0: Giuseppe, ti avevamo già considerato, adesso facciamo un'ulteriore verifica, ma sei fra quelli che
2: comunque
0: si erano già. Ecco, allora,
2: le cose diventano sempre più complesse.
0: Ma no, sono sempre uguali, Titti, cioè, nel senso, devono mandare lo screenshot dell'abbonamento. Del
1: no, però c'ha ragione la Titti, le cose sono sempre più complicate.
0: No, perché?
1: Ma in generale.
0: Ah, vabbè, facciamo della filosofia. No, per le targhe è facilissimo, dato che ce ne sono solo tre, dovreste o abbonarvi se non siete abbonati, o fare una donazione, o ritoccare. Ci mandate la prova del ritocco della donazione dell'abbonamento, noi vi teniamo da parte una delle tre targhe, e questa è la prima.
2: Potete anche comprare 10 cataloghi della mostra 50 e 50,
0: ma qual è il vantaggio?
2: Di Radio Popolare.
1: E lei ti dà la targa.
2: Il vantaggio è per la radio.
0: Certo, il vantaggio per la radio, però diciamo che sui neoabbonati gli diamo, insomma, in cambio.
1: Vedi che è sempre più complicato.
0: No, ma perché se poi ci aggiunge. Invece per quello che riguarda i biglietti omaggio, le 5 copie di biglietti omaggio del Frangipani, funziona uguale: abbonamento, ritocco, donazione. Scriveteci mentre siamo in onda con lo screenshot del vostro generoso gesto. Noi prendiamo nota, vi teniamo da parte due biglietti e poi ci direte per quale spettacolo li volete, visto che sono molti e magari li volete scegliere.
2: Ma se non vi abbonate, prendiamo nota lo stesso.
0: Di che?
2: Di quelli che non si sono abbonati.
0: Ma perché?
2: Perché non va bene.
0: Ah, nel senso, per fare dire, un'azione di...
2: Per tirare le orecchie a qualcuno che sappiamo che ascolta sempre e non è ancora abbonato. E chi ha orecchie per intendere intenda, visto che adesso so che sta ascoltando, quindi...
0: Ah, quindi tu hai... C'è parlando proprio un obiettivo,
2: sì,
0: a cui ti...
2: Io sto parlando a qualcuno, ad alcune persone.
1: Ah, ma che tu
0: proprio conosci.
2: Che conosco, che ascoltano sempre, ma che rimandano in continuazione.
0: No, non ci credo.
2: Sai quelli che dicono: ah, meno male che c'è Radio Popolare. Sì, ma sei abbonato? No, ma adesso mi abbono. E lo dicono da un po'.
1: Da un po', intendiamo dai tempi del DAT.
2: Esatto, da un po'.
0: Dal tempo del Carlo Cudega.
2: Quindi è ora abbonamento a chi lavora. A Radio Popolare.
0: Ecco, devi sapere che Tiziana, da che io la conosco, è una grande sfornatrice
1: di slogan.
0: È bravissima, cioè riesce...
2: Ho preso da mia nonna.
0: Esatto,
2: mia
0: per quello ho detto
1: che si chiamava
0: dal tempo
2: Ines.
0: Dal tempo anche la mia si chiamava Ines, ma comunque sì, erano venete tutte e due, era un nome che andava di moda. Però allora dal tempo del Carlo Cudega, che si diceva invece qui, lo sapete perché si dice?
2: No, io non lo so.
0: Allora, il Carlo Cudega vuol dire Carlo Cotica, la Cotica di Maiano.
2: Salumiere?
0: No, perché vuol dire dai tempi in cui ancora si portavano i parrucchini, cioè gli uomini quindi fine 700, inizio 800, perché i parrucchini venivano tenuti in piega, diciamo così, dai barbieri, usando, strofinandoli sulla cotica di maiale, perché il grasso, il gel di allora, per intenderci, le teneva insieme. Quindi,
2: sì, sì, e nutriva anche i pinocchi, probabilmente.
0: Sì, sì, d'accordo, tutto ma poi possiamo ragionare sulle regole igieniche del 700, dei primi dell'800, che sono abbastanza raccapriccianti, ma il motivo dal tempo del Carlo Cudega vuol dire dal tempo in cui ancora si portavano i parrucchini col codino. Ecco, e con questa pillola...
1: di cultura popolare,
0: diciamo così, a Radio Popolare, noi vi invitiamo ad abbonarvi in questa campagna abbonamenti della primavera.
2: Ma più che vi invitiamo, vi esortiamo.
0: Vi esortiamo con grande energia.
2: Con energia.
0: Sì, con grande energia.
1: Ma guarda, ma io li imploro anche, se voglio.
0: Tu li implori?
2: Ma no, un po' di dignità.
1: Ma no, ma io li imploro anche dalla pietas, da un richiamo compassionevole.
0: Allora, implora.
1: Implora. Vi preghiamo dal fondo della vostra coscienza. Lo sapete che state ascoltando da anni questa radio, che vi fa soffrire e amare, vi fa arrabbiare, ma sempre grandi emozioni vi dà. E allora su, dai, cosa ci vuole? 3 euro al giorno, 1 euro al giorno, 50 centesimi, Quello che potete.
2: Un caffè. 3 euro al giorno.
1: Beh,
2: dai,
1: c'è
2: dai.
1: Chi ci dà 3 euro al giorno, per fortuna.
2: Sì, sono per quelli fortuna,
1: che
2: ci danno.
1: Però, ma invochiamo vabbè. Anche quelli, non è che invochiamo solo ma quelli che non possono pagare.
0: Perfetto. La radio la storica emittente della radio di sinistra, come dimostra il fatto che appena diciamo una cosa cominciamo a discutere, a attaccare il capello in quattro.
2: Allora,
0: cioè,
2: scusa,
0: per cui non è. Scusate, no, vabbè.
2: In questi giorni.
0: Va bene,
2: mi
0: perfetto.
2: Sentivo.
0: Io vado con questa musica.
1: Aspetta.
0: Continuate a litigare.
1: Dal
2: no, l'abbonamento a Radio Popolare sentivo anche ieri 90 euro. Ma se tu dici 90 euro uno si spaventa, invece fai 90
1: ho diviso
2: 50 360
1: centesimi al giorno.
2: E viene neanche un caffè,
1: ho detto
2: capito?
1: 50 centesimi al giorno.
2: Vabbè. Quindi anche noi dovremmo imparare a comunicare un po' meglio, secondo me.
0: Certo, assolutamente. Infatti, prendiamo questa prece di Tiziana. Dobbiamo cominciare a comunicare un po' meglio. E per dare voce a questi suoi fastidi costruttivi, ecco.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: normale.
1: E allora, questa qui era, come avete sentito, Dito nella piaga, pezzo molto molto famoso, sanremese, ma insomma loro c'erano da prima, come peraltro credo vi abbiamo raccontato tante volte anche con la nostra redazione musicale. Tiziana, noi ci abbiamo la pubblicità e poi ci abbiamo una bella oretta in cui possiamo parlare io e te del più e del meno. Aspetta, scusa, aspetta che ti apro. Ecco.
2: Ci abbandona Iampaglia.
1: No, vai e viene, questo studio è un po' un albergo.
2: Ha detto che andava a chiamare il Libano.
1: E andava a chiamare il Libano perché
2: e stanno succedendo cose brutte.
1: Eh beh sì, da anche da un po'. E il GR sta preparando anche il GR, quindi lui va e viene, ci raggiunge, poi torna a salutarci, poi va, poi viene. Vi ricordiamo che questa è la campagna abbonamenti di Radio Popolare 2026, indipendentemente, ancora tre targhe delle leggendarie copertine di Tex da assegnare ad altrettanti neoabbonati, neoabbonate, neoritoccati, neoritoccate, oppure donatori e donatrici.
2: Quante erano le targhe? Una ventina?
1: 22.
2: E sono andate via come il vento.
1: Per altrettanti abbonamenti, ritocchi e donazioni, di cui ringraziamo ancora molto. Oggi già due sono state assegnate delle 5 superstiti. E poi ci sono i biglietti gratuiti per il festival Fringe Me nei quartieri di Milano. Dunque, se vi interessano, scriveteci con la indicazione o la, chiamiamola, la prova, cioè lo screenshot di quello che avete fatto, e noi ve li teniamo da parte e ve li facciamo trovare agli spettacoli che poi sceglierete.
2: Sì, ma sveglia, perché se vanno così veloci.
1: Ma è sabato pomeriggio, sta per giocare Sinner, o ha già iniziato, adesso devo guardare, deve finire una partita che è stata interrotta ieri sera, importantissima.
2: Ma con una partita, c'era l'Inter che giocava?
1: Ma no, è tennis.
2: No, a Milano non c'era.
1: Scusate,
2: una
1: su
2: partita.
1: Questo mando la pubblicità perché sto avendo una crisi.
2: Ma scusa,
1: un attimo,
2: io mi occupo di arti visive, che ho me capito, ne frega dello sport.
1: Ho capito, ma Sinner.
2: No.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: stavamo disquisendo, al di là del momento complesso dal punto di vista sportivo, che forse siamo riusciti a dirimere con Tiziana nel corso della pubblicità, stavamo discutendo di detti popolari, di cui Tiziana è maestra, ma anche Iaia.
1: No,
0: insomma, maestra, certo. Insomma, me ne riferisci spesso.
1: Perché mia nonna più che altro diceva, aveva dei proverbi che ricorrevano.
0: Ma sull'abbonamento cosa potremmo dire? Potremmo dire quello che ci scrive Iaia.
1: Cioè
0: Iaia ci scrive un detto che effettivamente anch'io ho sentito e non ricordavo più bene che cosa significasse, quindi ho fatto una ricerca, cioè cinghei de più marus.
1: Un po' più di soldi, però basta che sia
0: spendere rossi. Qualcosa in più, appunto, a patto che sia di colore rosso, e effettivamente è un detto che si adatta molto bene a Radio Popolare, insomma.
1: Sì, idealmente, perché in realtà abbiamo il giallo come...
0: Il discorso sportivo che facevamo prima su Sinner,
1: guarda che ho ragione sulla partita dell'Inter.
0: Ma sì, ho capito, ma adesso
1: perché
0: c'è la partita.
1: Perché domani per le strade di Milano ci sarà un bel casino.
0: Te l'ho
1: casino.
0: Detto io adesso, te l'ho detto io che domani
1: no,
0: ci sarà un bel casino.
1: No, ma io sapevo, quando è che ha giocato? Venerdì, no? E lì mi hanno allertato.
0: Sì, ma ripeto, adesso c'è cioè, il finale di una partita interrotta ieri di Sinner agli internazionali di Roma, e quindi dicevo, per un attimo, abbandonate Sinner.
1: E piantala di guardare la televisione, guarda me.
0: No
1: perché lei dice a voi di distrarvi dalla partita, ma lei guarda in continuazione.
0: No, la
1: Sinner.
0: Guardo per capire a che punto siamo, e quindi il meccanismo è abbonatevi, così possiamo regalarvi una delle tre meravigliose targhe. Carlo Alberto, che tra parentesi è uno dei vincitori nei giorni scorsi delle targhe perché ha fatto una donazione, ci corregge, cinghei puse marus, vabbè, ci sono almeno quattro versioni in rete di come è scritto, grazie Carlo Alberto di questo tuo contributo, comunque un detto che si adatta bene a Radio Popolare, all'abbonamento. Torno a dirvi, campagna abbonamenti indipendentemente 2026, primavera, maggio di Radio Popolare, 331-6214013, per telefonarci, scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS, fare un appello a chi non è abbonato, per esempio come ha fatto Tiziana un attimo fa, oppure scriverci con lo screenshot del vostro neo abbonamento, del vostro ritocco, della vostra donazione, se volete tra l'altro aggiudicarvi una delle tre targhe della Bonelli, di Tex, delle storiche copertine di Tex, davvero introvabili, davvero belle, insomma. Beh, noi l'altro giorno le abbiamo viste.
1: Sì.
0: Le abbiamo viste,
1: sono in metallo, no?
0: Sì, sono quelle
1: molto belle,
0: targhe
1: sono
0: un po' come
1: colorate,
0: quelle americane che servono,
1: puoi appendertele in casa?
0: Certamente puoi appendertene in casa e bullartene con gli amici e le amiche.
1: Suscitare invidia
0: perché loro non ce l'hanno. Insomma, morale della favola, se ci mandate appunto testimonianza del vostro sostegno, di cui già vi ringraziamo, noi saremo felici di tenervene una da parte. Potete farlo appunto in varia maniera. Invece con Tiziana parlavamo del fatto che con i nostri abbonati e abbonate abbiamo rapporti molto regolari e stretti, con tante iniziative, non solo quelle che si sono tenute in auditorio, ma che sono andate molto bene. Siete venuti in tanti agli aperitivi, ai microfoni aperti in presenza, alle serate con tanti ospiti. Lo facciamo tutto l'anno, sono cose che facciamo tra l'altro in più rispetto al nostro lavoro di giornalisti, di conduttori, di tutto il resto, ma ci fa piacere. E Tiziana, da quanti anni fai le visite guidate?
1: Sai che non li ho contati, comunque sono tanti, tanti anni, ma più o meno da quando siamo qua, no, forse un po' meno. Però,
0: una ventina d'anni secondo me, già, o quasi.
1: Se non sono 20, almeno 15. Allora,
0: si è creata una comunità, come per i viaggi.
1: Ma devo dire una cosa, che era più facile prima del Covid, perché dopo il Covid i musei si sono organizzati, quindi vogliono far gestire da società, insomma, gli rompi un po' le scatole quando arrivo io e dico, porto il gruppo di Radio Popolare, siccome di solito andiamo alle mostre quelle già più gettonate, più interessanti, allora non è che sono contentissime. Allora non tutti, ma alcuni musei mettono un po' i bastoni fra le ruote. Sì, sai cosa vorrebbero? Che noi comprassimo tutto il pacchetto di ingressi per quelle che sono 25-30 persone. Poi ovviamente l'amministrazione non vuole, perché poi c'è sempre qualcuno che viene, che non viene, che insomma non possiamo noi esporci così. Solitamente io porto il gruppo, ognuno fa il suo biglietto, e poi il valore aggiunto è che se è vivo abbiamo il fotografo o l'artista, se no il curatore della mostra, il direttore del museo, eccetera. Il valore aggiunto è un po' quello, ecco, perché ci raccontano la mostra e le ascoltatrici, dico ascoltatrici perché c'è una prevalenza di donne, devo dire.
0: Certo.
1: E loro possono interloquire, chiedere chiarimenti.
0: Ma dicevo, si è formata una comunità più o meno orientativamente di quante persone che vengono con regolarità, se tu dovessi fare una media, a parte quelli che vengono.
1: Ma guarda, ce ne saranno almeno 5 o 6 quasi fisse praticamente. E poi vabbè, c'è un turnover, perché c'è da dire che quando noi annunciamo la mostra nel giro di poco,
0: di un pomeriggio, sì,
1: si riempie,
0: va esaurita, sì.
1: E quindi dobbiamo dire no a un sacco di gente, non perché lo decidiamo noi, ma perché
0: si sono formate amicizie, gente insomma che
1: ma vengono, sì, amiche
0: insieme,
1: gente che si conosce già, sì sì. E cosa stavo dicendo, che adesso mi è sfuggito. Comunque, a me piace fare questa cosa perché ho la sensazione che sia molto gradita, molto, infatti me lo dicono anche, no? E perché noi non ci guadagniamo niente, come dicevi tu, è un lavoro in più che facciamo, però l'abbiamo pensato proprio come un piccolo omaggio alle nostre abbonate, ai nostri abbonati, cioè è una cosa che ci fa piacere, perché sì, si crea una comunità. Se te la consigliamo noi, sei sicura che vieni a vedere una bella cosa.
0: Questo vale anche per parecchi, no? Parecchie delle trasmissioni specifiche di cultura, spettacolo, libri, cinema, teatro, insomma,
1: così
0: via.
1: Sì, perché io direi che anche la nostra funzione è un po' quella.
0: Non siamo obbligati a parlare di nulla, quindi se ne parliamo proprio perché siamo indipendenti.
1: Esatto, e la nostra funzione è anche quella di dire, guardate che lì, sì, costa, che ne so, 15 euro l'ingresso, che non è poco, eccetera, però andate a vedere una bella cosa. Altre volte ho detto non spingetevi fino là perché non vale la pena, ecco, e quello è utile, insomma, è una funzione che cerchiamo di avere, cerchiamo di valorizzare la qualità, ecco.
0: Allora, io ai nostri abbonati storici, perché in realtà l'abbonamento è nato negli anni 90, come ci ricordavano alcuni degli abbonati che ci sostengono da allora, proprio dai primissimi abbonamenti, dedico un brano, e poi dopo vorrei parlare invece con Tiziana, che probabilmente riesce a raccontarci come è nata l'idea dell'abbonamento, perché lei, c'ero anch'io, ma io facevo notturno, insomma, ne capisco di meno di come è andata la questione dell'abbonamento e di come è nato, e vorrei che lei ce lo raccontasse. Dedico invece un brano ancora più indietro, che stiamo ascoltando più di una volta in questo periodo, cioè il nostro Eugenio Finardi, 1976, c'entra molto Radio Popolare.
2: Quando sono solo in casa e solo devo restare.
0: Dedico invece un brano ancora più indietro, che stiamo ascoltando più di una volta in questo periodo, cioè il nostro Eugenio Finardi, 1976, c'entra molto Radio Popolare.

Bentornate, bentornati. Ancora una fascia di conduzione della campagna abbonamenti, indipendentemente di Radio Popolare, campagna, quella della primavera 2026 di Radio Popolare, che vi invita ancora una volta a sostenerla, se non l'avete mai fatto, come diceva Tiziana, un po' minacciosa qualche minuto fa. Se siete di quelli che ci ascoltano da sempre, forse è venuto davvero il momento per sostenerci. Pensate a che tempi stiamo attraversando e a quanto sia importante rimanere indipendenti. Noi, come sempre, abbiamo pensato, abbiamo proprio, dei pensieri per voi, li ha avuti Antonio Serra, curatore della storica rubrica di fumetti di Radio Popolare nell'ambito del quotidiano culturale Cult, che è sceso negli archivi della Bonelli, come dicevo all'inizio.

0: della conduzione e mettendo le mani dove solo lui sa mettere, ha ritrovato 22 targhe da collezione che la Bonelli realizzò molti anni fa con le copertine più storiche, iconiche di Tex. Altrettanti abbonati e ritoccati, donatori e donatrici, se le sono aggiudicate quasi tutte, ma ne restano tre e mi piacerebbe molto darvele proprio in questa nostra conduzione di quest'oggi. E dunque, per avere una targa di Tex, come hanno fatto Vanna e Giuseppe, scriveteci se vi siete appena abbonati, abbonate, se avete fatto un ritocco o se avete fatto una donazione. Scriveteci su Telegram e WhatsApp al 331-6214013 con lo screenshot della vostra azione di sostegno. Oppure telefonateci allo 0233-001-001 per raccontarci invece se siete già abbonati. Io ho fatto una domanda a Tiziana che, oltre ad avere un'ottima memoria per le cose che sono accadute in questa radio in questi 50 anni, ricorda forse meglio di me come nacque l'iniziativa dell'abbonaggio che è giunta fino a noi, insomma, del sostegno che in qualche modo ha preceduto, lo dico spesso, il crowdfunding prima ancora che venisse inventato il concetto e la parola. Com'è nata l'idea, Tiziana?
1: Sì, no, stavo facendo una ricerca perché non mi ricordo il nome della... Allora, dunque, la storia era questa. Eravamo in Piazza Santo Stefano.
0: Una delle prime
1: Non vi parlerò delle difficoltà di quando eravamo in Via Pasteur. Facevamo le riunioni di redazione con i pezzi di intonaco che ci cadevano in testa.
0: Bei tempi, ecco.
1: E non c'era riscaldamento.
0: Ecco.
1: Allora, a un certo punto ci cacciano da lì, da quella palazzina stupenda col giardino
0: Pasteur.
1: E andiamo in Santo Stefano. Bellissima sede.
0: Allora, intanto ti dico che Sinner ha battuto Medvedev, è andato in finale, così quest'ansia non c'è più, potete tornare ad ascoltarci.
1: Ha superato la difficoltà respiratoria.
0: Ha superato tutte le sue difficoltà e quindi noi siamo contenti per lui.
1: Ha vinto?
0: Ha battuto Medvedev e quindi,
1: sì, ma ha vinto bene o ha vinto
0: va in
1: male?
0: No, i dettagli non li so perché stavo facendo la conduzione insieme a te, quindi li scopriremo più tardi nel nostro probabilmente notiziario. Quindi potete riprendere ad ascoltarci e a mandarci gli screenshot degli abbonamenti e delle donazioni.
1: Sta bene, da tutti i punti di vista. Allora, ci trasferiamo in Piazza Santo Stefano, in questa sede bellissima, un bel palazzo antico con lo scalone, a me piaceva tanto, e però siamo in difficoltà economiche più notevoli, diciamo, no? E perché adesso abbiamo stipendi decenti, ma una volta diciamo che bisognava arrangiarsi a fare anche un altro lavoro.
0: Era anche un'altra Italia.
1: A lavorare alla radio. No, per dire. E quindi pensa che ti ripensa, cosa facciamo? L'assetto societario potrebbe essere arricchito. Allora, l'allora PC ha detto: io ci metto una quota e insomma è chiaro che è importante, no? Però voleva una quota egemone. E indipendentemente, la radio è sempre stata indipendente, ha sempre voluto essere tale, e la ricchezza della radio è sempre stata quella di avere dentro le varie anime della sinistra, no? Quindi non diventare un organo di partito, quello proprio non si voleva. Allora, pensa che ti ripensa, cosa facciamo? E abbiamo pensato, beh, a quel punto rivolgiamoci agli ascoltatori. E c'era una rivista di cui purtroppo io non ricordo il nome, ma se all'ascolto ci fossero degli ascoltatori che già allora seguivano noi e la situazione della sinistra, forse ricorderanno un periodico che stava su con gli abbonamenti. Allora, se lo fanno loro, abbiamo pensato, potremmo pensarci anche noi che siamo un quotidiano radiodiffuso, no?
0: Certo.
1: E allora così abbiamo fatto. Prima abbiamo cominciato con le tessere, ma le tessere venivano già da Via Pasteur. E quando abbiamo concepito la questione dell'abbonamento, si è aperta una porta importante, perché anche adesso bisogna dire che la quota degli abbonati è il grande sostegno di Radio Popolare, sono gli editori, noi e le ascoltatrici e gli ascoltatori abbonati siamo gli editori di questo progetto, di questo media, che diversamente non potrebbe essere indipendente, perché poi stiamo a vedere il panorama degli altri media, c'è sempre qualcuno che appunto ha la quota egemone e quindi l'indipendenza te la sogni, sono più o meno democratici, ma noi davvero possiamo dire quello che pensiamo e non ci tradiamo mai e non tradiamo nessuno. Verissimo che suscitiamo delle discussioni, ma questo è anche giusto, perché dare spazio alle diverse opinioni, ovviamente nell'ambito progressista, però insomma è utile a crescere, è utile a tutti questa cosa, ed è la ricchezza di Radio Popolare, lo è sempre stata, ed è stata una grande intuizione, perché è veramente uno strumento che ci permette di essere veramente liberi e indipendenti.
0: Benissimo.
1: Che pistolotto che ho fatto.
0: Però io contavo su questa cosa, e tra l'altro ci sono state mille idee ai tempi in cui la rete ancora non c'era, e quindi, come dire, no? Non potevamo dire mandateci lo screenshot, fate. Erano cose che si facevano di persona, no?
1: Molto spesso... ti racconto come facevamo i notiziari, perché adesso tu vedi in redazione tutti i computer, escono le agenzie, guardi di qua, guardi.
0: Io mi ricordo l'ansia.
1: Ma una l'ansia, la chiamavamo, cioè l'ansia.
0: Il fax che continuava gemendo a produrre le
1: vomitava
0: agenzie.
1: Vomitava questo rotolo di carta.
0: Pensa che spreco di carta.
1: Sì, ma soprattutto che ansia per chi doveva, anch'io l'ho fatto per un periodo il notiziario, avevi paura di bucare le notizie, allora leggevi alla velocità della luce tutte queste notizie che uscivano.
0: Mi ricordo che si ritagliavano le striscioline per portarsele dentro.
1: Quelle importanti andavano tagliate, lette, poi ti servivano per mettere insieme la notizia, no? Però insomma ragazzi, abbiamo veramente assistito a grandi cambiamenti. Beh, poi non ne parliamo, quando siamo venuti qui c'è stata la rivoluzione tecnologica.
0: Beh, era proprio il periodo insomma in cui cambiava un po' tutto, no?
1: Ma sì, perché noi registravamo le interviste su cassetta. Io mi ricordo che avevamo dei registratori che pesavano 3 kg nella borsa. Anche no, e i primi cellulari, poi i primi cellulari erano enormi con l'antenna.
0: Certo. Sì. Allora c'è Lorenzo che è azionista e mattonato, da che deduco che non sia abbonato, perché quando è azionista e mattonato di solito l'abbonamento non c'è, che chiede come mai non gli arriva più la convocazione dell'assemblea degli azionisti della radio. Arriverà, perché verrà convocata in estate come sempre. Lorenzo, intanto pensa se vuoi abbonarti oltre a tutto il resto. E invece Joshua ci scrive: ciao ragazze, con i vostri siparietti mi fate troppo ridere. Lo sapevo, noi siamo molto scoppiettanti. C'era una serie molto famosa in Latino America, perché Joshua, forse, che ha un cognome effettivamente che mi sembra latinoamericano, che si chiamava era con Tres Patines, che si chiamava La Tremenda Corte, veniva presentata così: è il tremendo juez della Tremenda Corte, va a risolvere un tremendo caso, che può essere parafrasato con La Tremenda Radio Popolare con la Tremenda Ira va a risolvere la Tremenda Campagna Abbonamenti. Ira bravissima e tremenda, con Tiziana bravissima e più dolce. Appena
1: insomma,
0: guarda,
1: dipende.
0: Non l'hai vista quando dice le cose, non è che le manda a dire. Appena posso faccio almeno la tessera. Bless up sister, cioè che Dio vi benedica, sorelle.
1: Allora, come si dice, scusa?
0: Beh, però l'ha detto in inglese, bless up sister, okay. Come la dicono, come si dice un po' in gergo, in slang afroamericano, insomma, cioè per cui noi ti ringraziamo per il messaggio bellissimo. Appena posso faccio almeno la tessera, noi restiamo qui in speranzosa attesa. Joshua, ci fa piacere che tu ci trovi divertenti.
1: E ti curiamo.
0: Sì, magari c'ha qualche problema, insomma, non può farla adesso e noi lo comprendiamo. Però, insomma, ricordatevi che, allora, vediamo, messaggio per Ira: possono interessarvi opere liriche su LP registrate negli anni 50? A Milano ci saranno sicuramente collezionisti a cui venderli, ve le regalerei se le volete. Allora, riparliamone, nel senso che Annalisa, intanto grazie per la generosa offerta. Io domani mattina sarò in onda nell'apertura di Musica Classica, che però è fatta a modo mio, quando la faccio, cioè fatta con dei fili conduttori un po' particolari, gli ascoltatori lo sanno. Scrivimi a cult@radiopopolare.it e poi ci pensiamo, perché sarebbe un bel regalo sicuramente per qualcuno.
1: Poi il mio compagno di banco, sì, sai chi è? Roberto Festa. Allora lui a volte mi diletta a volte, altre volte mi infastidisce, ma comunque con delle opere liriche, e magari io dico: ah, che bella questa cosa, cos'è? Perché io non me ne intendo. Allora mi dice che è una cosa storica, che magari interessa anche a lui. No,
0: può darsi. Visto che so che sta traslocando, credo che stia cercando di alleggerirsi e quindi forse non è...
1: Insomma, le vuoi tutte
0: non
1: tu?
0: No, le voglio dare agli abbonati. Allora, io sono abbonato, ma mi potete spiegare questa storia di azionisti e mattonati? Grazie. Ma la Tiziana è veneta, c'ha un R arrotolata che è dolcissima, come veneziana effettivamente, che dicono vaporetto. È vero, ogni tanto tu hai la R così.
1: Mi verrà dalla mia nonna veneta,
0: oppure potrebbe essere così un vezzo, una cosa, insomma.
1: No, perché mi viene, non lo faccio apposta, quindi in un vezzo non credo.
0: Allora, noi adesso dobbiamo dare la pubblicità, poi torniamo a rispondere a tutti quelli che ci hanno scritto, compreso Mick, che dice: io sono abbonato, ma vuole sapere cosa vuol dire mattonati azionisti. Te lo racconteremo subito dopo la pubblicità. Intanto pensateci, 3 targhe di Tex, i biglietti del Fringe Me e così via. Però ne ho abbonati, ne ho abbonate, ne ho donatori, ne ho donatrici, ne ho ritoccate, ne ho ritoccati. A fra poco.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Rieccoci, è l'ultima parte della conduzione di questa fascia di campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare, indipendentemente il titolo che è stato scelto. Arriva una fotografia. No,
1: fotografia?
0: No, non è una fotografia di un abbonamento, non è una fotografia.
2: Ma fotografia di cosa, scusa?
0: No.
2: Aspetta. Riprenditi.
0: No, non speravo in uno screenshot dell'abbonamento, invece è uno screenshot delle iniziative contro il DDL 1552. Quello della caccia libera ovunque, insomma, il decreto sparatutto di cui parliamo molto spesso a Radio Popolare, che la destra, il governo di destra, vuole reimplementare, perché ovviamente il bacino dei cacciatori è un bacino elettorale a cui vogliono fare appello. Di questo sono mi fa piacere dirlo, non mi fa piacere che ci sia il decreto, ma mi fa piacere dare spazio a questo messaggio. Torniamo a parlare di abbonamenti e di questi 50 anni, cara.
2: 50 anni, mamma mia!
0: Tu quando sei arrivata a Radio Popolare?
2: Sono arrivata negli anni 80 perché eravamo in via Pasteur. Te l'ho detto, cadeva l'intonaco durante le riunioni di redazione, ci strappavamo le scrivanie perché erano poche, scrivevamo sulla macchina. Sulle macchine, sulle Olivetti, oppure su quei catafalchi, hai presente quelle macchine, quelle grosse, pesanti, che se dovevi spostarle ci voleva maciste, e molte anche coi tasti rotti, quindi si capiva chi aveva fatto la notizia perché mancavano sempre delle lettere, sì. E poi avevamo l'ansia in uno sgabuzzino che, come dicevamo prima, vomitava tutto questo.
0: Insomma, epoche direi leggendarie.
2: Beh, però
0: ormai
2: divertenti. Sai cosa facevamo d'estate? Faceva caldo, dietro c'era un giardinetto e noi andavamo lì e facevamo la doccia con la canna.
0: Ma veramente come i Balabiot del Monte Verità.
2: No,
0: insomma,
2: però eravamo sulla maglietta.
0: È una cosa molto Woodstock, Tiziana, molto
2: poi,
0: anni.
2: Poi devi sapere che avevamo anche un gatto che si chiamava Talpo.
0: Ah.
2: E sai perché? Perché una coppia di ascoltatori andava in vacanza e ce l'ha affidato. Allora c'era l'Ada in segreteria. Sì, lasciatelo qui. Era come un appartamento la radio allora, no? È solo che loro hanno litigato in vacanza, si sono separati e il gatto è rimasto in radio.
0: Oh, povero
2: gatto di Radio Popolare. Ma povero un corno, era coccolatissimo.
0: Ah, bene, di questo sono felice. Beh, insomma, storie a non finire escono dal cilindro di Tiziana Ricci della memoria di Radio Popolare, sono molto divertenti. E io vi ricordo, se volete scriverci, 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, per gli screenshot del vostro sostegno, abbonamenti, donazioni o ritocchi. Vi ricordo, ci sono ancora, c'è una telefonata, adesso vediamo chi è. Pronto, ciao, sei tu?
2: Un neoabbonato?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto, chi sei?
3: Sono io.
0: Pronto, non ti sentiamo bene.
2: Extraterrestre.
0: Boh, richiama. Allora, se volete sostenerci e dircelo e di conseguenza giudicarvi un po' delle cose che ci sono per voi, se il vostro sostegno viene rinnovato, ritoccato, oppure fate un abbonamento e non siete abbonati.
2: Allora, no, stavo pensando, noi dobbiamo mantenere una certa quota, no? Per avere le cifre sufficienti che ci permettono di pagare la quotidianità, l'elettricità, insomma. Poi tutti questi computer consumano, no? Immagino che consumino parecchio. Poi abbiamo dei bei studi, eccetera. Quindi poi c'è sempre qualche abbonato che si ritira per motivi o di vita, che a un certo punto la vita finisce, oppure perché sai, c'è qualcuno che si incazza e leva l'abbonamento. Insomma, succede, no? Ci sono persone nervose, soprattutto di questi tempi. Ecco, quindi noi dobbiamo riequilibrare la nostra quota di abbonati. E là dobbiamo stare. Perché ne abbiamo...
0: Ma in realtà devo dire che noi ringraziamo molto gli abbonati e le abbonate che hanno stipulato un abbonamento con Radio Popolare, ve lo ricordiamo, è addebitato in banca regolarmente, parte da 90 euro, ma come diceva Tiziana Ricci, se dividete questi 90 euro per 365 giorni,
2: neanche un caffè
0: è davvero poco. Capiamo che per alcuni è comunque tanto, ma per molti è davvero poco. E dicevamo perché effettivamente tanti si sono abbonati in questi ultimi anni, non a caso, perché Radio Popolare rappresenta, con tutto quello che possono essere le limitazioni al nostro lavoro, che poi è sempre perfettibile, rappresenta un'alternativa vera, e la rappresenta da 50 anni senza mai essersi spostata o essersi fatta comprare da nessuno. Difficilmente, cioè, sono veramente poche le realtà in Italia di informazione, di intrattenimento, di, perché anche il nostro intrattenimento è sempre legato anche a una visione del mondo,
2: è un contenuto
0: particolare, e tutto quello che facciamo lo discutiamo, ci confrontiamo e cerchiamo, insomma, di prendere la decisione migliore per quello che riguarda il nostro punto di vista, che è un punto di vista che spesso molti di voi condividono, e soprattutto che è una posizione indipendente autenticamente. Questo comporta per noi dei grossi sacrifici, lo diciamo sinceramente, sarebbe molto più comodo lavorare in un'azienda normale, ma lo facciamo.
2: Far marchette di moda.
0: Far marchette di qualsiasi cosa, si può dire, perché ormai, e questa cosa Radio Popolare non l'ha mai fatta. Dunque l'abbonamento significa questo. Tanti si sono abbonati in questi ultimi anni, perché in questi ultimi anni in Italia, nel mondo, in Europa sono successe delle cose davvero gravi, e avere una situazione indipendente come quella di Radio Popolare a cui fare riferimento anche eventualmente per dissentire, cosa che a voi è sempre consentita, non è una cosa facile, come forse avete capito e avete compreso vedendo come si svolgono le cose in questo momento, no? Sto pensando anche ad altri paesi,
2: sì,
0: dove si pensava, no, che la socialdemocrazia fosse inattaccabile.
2: Invece non c'è la libertà d'opinione, non c'è la libertà
0: cosa
2: di
0: che
2: stampa.
0: Noi che ci occupiamo di cultura l'abbiamo vista arrivare da lontano, anche con questo governo, anche con il...
2: Sì, comunque anche i nostri, anche i nostri media non sono completamente liberi.
0: No, stavo dicendo appunto, cioè abbiamo una televisione che è condizionata, come è sempre stata, da questioni e influenze politiche, ma in questo caso c'è stato proprio uno spossessamento di reti intere, insomma non si è mai visto che tutta una serie di storici conduttori, giornalisti, artisti della RAI si spostassero in blocco su altre reti perché non avevano più la possibilità di fare le cose come ritenevano. Ce lo siamo dimenticati, è successo negli ultimi due o tre anni.
2: Sì, per non parlare della pressione... quando Berlusconi li ha defenestrati alcuni.
0: Sì, però quello che è successo adesso è che proprio c'è una, come dire, un'occupazione molto, c'è stata un'occupazione molto più massiccia, che non riguardava solo alcuni, ma ha riguardato reti intere. Adesso la cosa è venuta un po' allo scoperto perché l'incompetenza di moltissimi, ricordo ancora la telecronaca d'apertura delle Olimpiadi invernali che ha decretato per uno dei direttori espressione, diciamo, dell'attuale
2: maggioranza.
0: Dove è andato
2: adesso lui?
0: Lo sa, non lo so, ma lontano, no, penso, per la
2: l'hanno allontanato.
0: Per la vergogna, non so se l'hanno allontanato, ma spero si sia allontanato lui. Sì, è andato a fare qualcosa, però gli avranno trovato
2: una poltroncina.
0: Semplicemente Fantozzi quando lo mettevano nel sottoscala. Però ci chiedono, giustamente, è vero, Mick, scusa, voleva avere informazioni su cosa vuol dire essere azionisti o mattonati.
2: Ah già, è vero.
0: Allora,
2: azionisti vuol dire far parte dell'assetto societario.
0: Ma perché dobbiamo spiegare che a un certo punto a Radio Popolare è stata creata una SPA, e per evitare appunto un concentramento di azioni che avrebbe determinato una non indipendenza da parte nostra, ognuno poteva acquistare un'azione. Quindi i nostri azionisti sono moltissimi, sono ascoltatori che hanno deciso di sostenerci così.
2: Non possono avere più di tante azioni,
0: esatto,
2: mi pare, no?
0: E invece per quello che riguarda i mattoni si fa riferimento a questa nuova sede, dove appunto in cortile
2: c'è un'opera d'arte.
0: C'è un'opera, o meglio, c'è la riproduzione di un'opera d'arte che adesso tra l'altro riprodurremo nuovamente, sì, perché le intemperie l'hanno un po' sbiadita.
2: Fiaba per Radio Popolare di Emilio Tadini,
0: grande artista che nel frattempo insomma ci ha lasciati, e quindi a maggior ragione noi lo ricordiamo attraverso quest'opera fatta apposta per noi. Ogni mattone di quell'opera, che era un affresco, rappresentava un modo per sostenerci,
2: quindi... e il mattoncino era firmato da chi l'aveva comprato, quindi esatto, era molto carino. Poi purtroppo ci sono state le intemperie, il maltempo,
0: ma in realtà l'opera è in un cavò, cioè sì, nel senso che i mattoni originali ci sono,
2: sì, però stati... si è scolorito, per cui abbiamo dovuto rifarlo.
0: Lo rifaremo, la riproduzione, che è su un grande telo che è sul fondo del nostro cortile, verrà nuovamente realizzata, insomma.
2: E io sono felice perché solitamente ha dei colori sgargianti, su fondo verde, sono questi omini che corrono verso, volano verso la luna, no, per prendere la luna, e hanno dei colori bellissimi, giallo, arancione, rosso, così, e adesso è tutto grigio. E allora
0: interverremo anche su quello. Intanto comunque il nostro cortile,
2: però anche lì ci vogliono
0: fa la sua bella figura grazie al nostro quarantennale, in cui tanti artisti, tanti street artist hanno realizzato dei veri capolavori nel nostro cortile. Tu ti ricordi chi erano tutti?
2: Tutti no, perché erano 7-8, però mi ricordo Ivan Tresoldi, e poi c'era Marco Teatro, e poi mi pare anche, adesso non me li ricordo tutti i nomi, però erano un gruppetto, hanno fatto tutta la storia di Radio Popolare, in più anche con un flash, una fotografia di Dario Fo e Franca Rame di quando erano venuti qui nei nostri studi. La Franca l'hanno fatta un po' bruttina, adesso poi se rinfrescano l'affresco io gli chiedo di sistemarlo un pochino, perché era così bella.
0: Comunque un'operazione fantastica, per cui sono stati qui tanto tempo, io mi ricordo mentre appunto la realizzavano.
2: Abbiamo fatto una festa, sì.
0: Bellissimo. C'è in onda un ascoltatore o un'ascoltatrice, pronto? Niente, come prima.
2: Sì, ma allora c'è un problema sulla linea lì.
0: Non si sente nulla, credo che sia il problema dell'ascoltatore in questione che non ce la fa. Allora, adesso io ascolterei Radio Mogadiscio dei Subsonica, che è un brano, anche questo un po', non un po', ma insomma un brano militante, molto recente peraltro, e poi tornerei per gli ultimi minuti di questa campagna, di questa fascia della campagna abbonamenti.

0: Subsonica, Radio Mogadiscio, questa è l'ultima parte di questa fascia di conduzione della campagna abbonamenti 2026, indipendentemente di Radio Popolare. Per chiamarci, scriverci, come avete fatto per tutto il pomeriggio, 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, che sono anche i sistemi, tranne l'SMS, per darci prova del vostro abbonamento, del vostro ritocco, della vostra donazione, anche diretta a @popolarenetwork.it. Per chiamarci 0233-001-001, il nostro numero consueto, e per abbonarvi andate sul sito di Radio Popolare, è facilissimo, basta cliccare sul bannerone della campagna, poi arrivate su una pagina dove in alto a destra c'è il tasto giallo Sostienici e poi atterrate sul form, sul formulario, sul modulo, chiamatelo come volete, da compilare, poi riceverete la conferma del vostro della vostra avvenuta operazione di sostegno e potete poi mandarci questa testimonianza. Per aggiudicarvi, ormai sono veramente pochissime le targhe di Tex messe a disposizione dalla Bonelli e da Antonio Serra, con le copertine storiche, oggetti da collezione, e poi i biglietti, le 5 copie di biglietti per il festival Fringe Me nel quartiere che più preferite. Basta intanto assicurarseli sempre previo abbonamento, donazione o ritocco. Allora, ho riassunto tutto quello che dovevo riassumere, Tiziana, per l'ultima volta. Dico anche che dopo di noi ci saranno Alessandro Diegoli e Gaia Grassi in conduzione fino alle 19:30 e che fra poco più di 7 minuti ci saranno le notizie delle 17:30.
1: Andiamo a bere il tè come vere signore.
0: Andiamo a bere il tè come vere signore. 17:30. Ma siamo mai state vere signore?
1: Io non sono una signora.
0: Io non so se poi ci tengo così tanto. Insomma,
1: beh, io al tè sì, se permetti.
0: Al tè tutta la vita. Con piacere essere una signora. Ne riparliamo mentre beviamo il tè.
1: C'era una parte consistente del movimento delle donne. Io andavo a seguirle, poi facevo qualche notizia per la radio al CCP CICIAP.
0: Storico locale femminista milanese.
1: Esatto, che rivendicavano il fatto di vivere da signore.
0: E cosa voleva dire?
1: Voleva dire con gioia, con potere, con sicurezza in se stesse, ma tu devi pensare che in quegli anni c'era tutto da conquistare, quindi donne che prima si sentivano ingiustamente oppresse.
0: Sì, era tutto nuovo, sì.
1: E allora c'è da dire anche questo, che da Radio Popolare è passato alla voce del movimento delle donne e anche lì delle sue varie anime, perché un pregio delle donne è la complessità. Quindi anche di quelle litigate mi ricordo.
0: Cioè, si dice complessità, ma si dice come dire parecchia cagnara. Sì. Perché ricordo anche, ho fatto in tempo anch'io a ricordarmi alcuna. Da Radio Popolare è passata un po' tutta la vita del paese, della città, insomma di...
1: sia la dimensione intellettuale che la dimensione di sociale, diciamo. Ma, per esempio, mi ricordo che ci sono aspetti che ancora non sono stati raggiunti, per esempio mi ricordo tutto il movimento che c'era dentro il sindacato per rivendicare il valore sociale della maternità, che ancora
0: siamo
1: resta
0: ancora qui.
1: Un nodo da sciogliere, perché purtroppo per le donne, per la maggior parte delle donne, si tratta di una discriminazione nel mondo del lavoro. Invece dovrebbe essere un valore, perché se le donne non facessero gli uomini il mondo sarebbe bello spopolato e noi non avremmo meno abbonati. Quindi,
0: porca miseria, invece sappiamo che abbiamo delle dinastie di abbonati, che abbiamo nonni, genitori e nipotini, più animali domestici che spesso sono tutti abbonati.
1: Io so che una gatta, cioè un ascoltatore, che quando va in bagno, tac, la gatta sale alla mattina, no? Sale sulla lavatrice, lì c'è una radio e si mette in ascolto del notiziario, di tutto quello che... È un'ascoltatrice di Radio Popolare.
0: E quindi è giusto che sia abbonata, perché spesso vengono abbonati anche... Gli animali domestici è una cosa su cui abbiamo molto discusso e riflettuto, e li ringraziamo tutti, soprattutto ringraziamo
1: Loro sanno che c'è Ascolta l'armadillo. No, com'è il titolo preciso?
0: Adesso la Cecilia ti fa fette.
1: Adesso mi tira le orecchie la Cecilia. Considera l'armadillo.
0: Allora, sono stato da voi quasi per caso ieri sera per la mega asta. Devo dire che non ho mai pensato che una radio potesse essere un ambiente così familiare da sembrare quasi una serata fra amici. Un'attenzione verso gli ascoltatori che non avevo mai percepito prima e allo stesso tempo una serietà in quello che fate che mi ha convinto ad abbonarmi. Wow. Ciao da Michele, che è un giargiana che si è trasferito da poco a Milano e ha scoperto Radio Pop tramite vecchi ascoltatori. Allora, Michele, tu vuoi la targa di Tex? Perché è già capitato che i neoabbonati delle serate scrivessero durante le fasce del diurno successivo per chiedere la targa. Perché dato che scrivi delle cose importanti, se ti fa piacere, io potrei dirti che in questi ultimi tre minuti potremmo tenere da parte una delle tre rarissime targhe di Tex che ha messo a disposizione di neo abbonati e abbonate Antonio Serra.
1: Ma dipende quanti anni ha l'ascoltatore, non so se leggeva Tex.
0: Ma cosa c'entra? Cioè, ci sono generazioni e generazioni che amano Tex, ci hanno scritto persone di 29 anni avere la targa.
1: Vediamo.
0: Se vuoi la targa di Tex, scrivimi subito. Mentre invece Vanna, che ha fatto appena la donazione, dice: sono ancora Vanna della donazione. Che bello sentirvi intanto che faccio la caponata.
1: Che buona la caponata!
0: Mannaggia, perché chi ascolta non si abbona come me? Allora, non leggevo Tex, ho 29 anni giusti. Abbiamo avuto diverse. Lascio la targa di Tex a chi potrebbe apprezzarla di più. Va bene, allora abbiamo fatto bene. Sappi che però un tuo coetaneo, che due giorni fa, eccetera, si strappava i capelli per la targa di Tex, perché io so che, appunto, come diceva Ian Paglia,
1: è un po' come i Beatles,
0: è trasversale, no? Cioè ci sono tutta una serie di... Quindi Michele, grazie, siamo molto contenti, anche perché ci fa piacere avere abbonati, insomma, della tua fascia d'età. Noi ci avviamo con Tiziana, incredibile, in realtà non mi sono neanche accorta davvero del tempo che passava.
1: Ma perché
0: Tiziana,
1: ti fa piacere stare con me,
0: molto,
1: la verità.
0: Mi fa molto piacere, anche perché Tiziana si ricorda un sacco di cose importanti.
1: Non tanto importanti, vabbè, un po' di storia della radio.
0: Ma come no, insomma, sono i nostri 50 anni e forse...
1: Potrei dirti anche dei gossip, ma in onda non te li
0: racconto. Si può fare?
1: No, non si può fare.
0: Io so di decine di storie d'amore, mi ricordo anche certe litigate in redazione di alcuni degli accoppiati e delle accoppiate che insomma me le ricordo ancora, ecco, per cui capitava che insomma la cosa tracimasse anche a livello, come dire, collettivo, no? Cioè, ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo, però ecco. In onda non lo diciamo.
0: No, non possiamo dire i nomi, però possiamo dire che insomma è passata molta vita, lo possiamo dire veramente, sì. da queste mura, da quelle che ci hanno ospitato precedentemente, dalle varie sedi dove siamo state, insomma lì praticamente ci sono ancora tutti
1: se i muri potessero parlare.
0: Questo si può dire di molte cose. Io ti dedicherei, dato che tu mi parlavi giustamente dei collettivi femministi, dell'attivismo di allora, una artista davvero molto brava, Andrea Laszlo De Simone, che abbiamo imparato ad apprezzare proprio in questi anni. Grazie a Tiziana
1: Ricci.
0: Allora me
1: la godo. Ciao,
0: abbonatevi.
1: Ira.
0: Ciao a tutti. Ciao, grazie a quelli che lo hanno fatto e a quelli che lo faranno ancora oggi, domani.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione per altri 9 villaggi nel sud del paese. Sono almeno 6 i morti da stamattina. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono più di 2.900 le vittime e oltre 9.000 i feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano, nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni, dopo il terzo round di incontri con gli ambasciatori negli Stati Uniti di Tel Aviv e Beirut. Intanto a Gaza, dove c'è un altro cessate il fuoco con ripetute violazioni, Hamas ha confermato l'uccisione del leader delle brigate Qassam, il suo braccio armato, cioè al-Haddad, morto ieri sera insieme a civili palestinesi.
11: Sono in corso in diverse città d'Italia le manifestazioni in memoria della Nakba, la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi dalle loro terre nel 1948, ieri l'anniversario. Al corteo nazionale di Milano oltre 5.000 persone hanno sfilato, stanno ancora sfilando, tra loro anche Saifa Abu Keshek, l'attivista portavoce della Global Sumud Flottiglia, che è stato arrestato nei giorni scorsi in alto mare da Israele mentre con le navi era in missione. Era diretta verso Gaza. Le barche da flottiglia sono al momento ferme sulle coste turche per il maltempo in attesa di riprendere il viaggio.
10: La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è oggi in Iran per colloqui. Colloqui sarebbero stati avviati anche tra gli iraniani e alcuni paesi europei sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha riferito la TV di Stato di Teheran. A breve il regime ha fatto sapere che annuncerà un piano di controllo per lo stretto.
11: A Lampedusa sono rimaste per ora nell'hotspot dell'isola in stato di shock la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta stamani dopo il salvataggio da parte della guardia costiera da un barchino su cui viaggiavano da 36 ore dalla Tunisia. La bimba aveva presumibilmente qualche settimana di vita, la madre è originaria della Costa d'Avorio, le altre 55 persone a bordo sbarcate sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati provenienti da Burkina Faso, Guinea, Gambia, Sierra Leone. Secondo Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte di nuovo a una tragedia del mancato soccorso in mare.
10: E si inaspriscono le misure contro la ONG del mare Sea-Watch. Dopo il sequestro di documenti e strumentazione della nave Sea-Watch 5 e l'interrogatorio della polizia per due membri dell'equipaggio della nave, oggi il comandante è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La ONG denuncia un'escalation paradossale, visto che proprio la Sea-Watch 5, durante l'ultimo salvataggio conclusosi a Brindisi, con 166 naufraghi salvati, era stata oggetto di un attacco con armi da fuoco da parte di due motovedette libiche, delle imbarcazioni donate dall'Italia alla cosiddetta Guardia Costiera Libica.
11: La Presidente del Consiglio Meloni da oggi pomeriggio in Grecia per partecipare al Europe Gulf Forum, un incontro a porte chiuse in un resort di lusso tra think tank e incontri politici con l'emiro del Qatar, ad esempio. Domani ci sarà un quadrilaterale con Grecia, Malta e Cipro sull'immigrazione. Meloni oggi ha cercato di valorizzare la dichiarazione del Consiglio Europeo di ieri al vertice di Chisinau in Moldavia sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e le politiche migratorie. Secondo la Presidente del Consiglio, la dichiarazione di Chisinau riconoscerebbe la legittimità per le nazioni a soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, cioè come il cosiddetto modello Albania e l'esternalizzazione dei centri per il rimpatrio.
10: La crisi del governo Starmer. Wes Streeting, ex ministro britannico, ha confermato poco fa la sua candidatura alla leadership del partito laburista per sostituire Keir Starmer. Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in lista. Io mi candiderò, ha detto alla stampa. Streeting ha poi aggiunto di non voler forzare una competizione immediata perché non sarebbe nell'interesse del partito averla prima che Andy Burnham, sindaco di Manchester, tra i favoriti per l'eventuale corsa alla guida dei Labour, abbia avuto la possibilità di tornare in Parlamento. Possibili dimissioni di Starmer dopo il caso Mendelssohn, legato a Jeffrey Epstein, e la sconfitta elettorale delle amministrative del 7 maggio potrebbero arrivare a breve, questo secondo quanto riportavano almeno stamattina i media britannici.
11: E alle isole Maldive è morto uno dei sommozzatori dell'esercito che si era sentito male stamani nel tentativo di recuperare i corpi dei quattro ricercatori italiani deceduti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Secondo i media locali la causa è la malattia di decompressione, quando cioè le bolle di gas si formano nel sangue e nei tessuti, cosa che si verifica in genere quando un subacqueo risale troppo velocemente dalle acque profonde. Intanto le autorità maldiviane hanno aperto un'indagine per capire perché il gruppo di cinque italiani fosse oltre il limite di 30 metri consentito per le immersioni alle Maldive. Un'inchiesta è stata aperta anche dalla Procura di Roma.
10: E le notizie tornano alle 19:30. Una buona serata e buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
13: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
14: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Bonaggio 2026.
1: Ciao.
0: Mica che coppia inedita, incredibile, due giovani veri.
1: Ma io sono emozionatissima.
0: Due veri giovani, Gaia Grassi.
1: Insieme ad Alessandro, ad Alone e Diego. Io sono veramente emozionata, la mia prima volta.
0: Pazzesco,
1: con Diego.
0: Anch'io, prima volta con te. Eppure,
1: sì.
0: vedi.
1: E poi siamo della stessa annata.
0: Ma pazzesco,
1: annata?
0: Sì. Mamma mia, un'annata incredibile.
1: Io posso essere Disma io oggi. Perché anche Disma è della nostra stessa,
0: della nostra
1: annata,
0: stessa
1: come
0: annata.
1: Anche Facchini.
0: Come Braga.
1: Abbiamo un po'. Vabbè. Che è l'annata della radio.
0: Sì, diciamo l'annata della radio di quando è stata,
1: fondata
0: legalmente la radio. Sì,
1: sì.
0: Poi invece è l'anno dopo, l'anno in cui è andata in onda.
1: Sì. 76. E noi siamo quando l'hanno firmato.
0: Sì, è stata depositata la testata alla tribunale di Milano.
1: 24 di dicembre.
0: Sì. Eravamo già tutti nati.
1: Tutti già nati. Sì.
0: Allora, Gaia, qua fino alle 19:30, quindi quasi due ore, per facilmente ottenibile obiettivo noi abbiamo fissato.
1: Sì, abbiamo fissato questo obiettivo di fare cifra tonda.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo due ore per, dovete stupirci, per almeno sei, dai,
0: cioè,
1: sei.
0: Pochissimo. Sai che in altre annate avremmo detto 60?
1: Sì, invece siamo clementi, buoni, perché è talmente positivo il trend che alla fine abbiamo detto, siamo buoni, sei.
0: Facciamo sei, da qui alle 19:30.
1: Da qui alle 19:30 abbiamo questo obiettivo per farci fare un po' così bella figura che siamo questa coppia inedita, riuscire almeno ad arrivare al nostro obiettivo di fare questa cifra tonda.
0: Allora, cifra tonda che vorremmo ottenere in questa ora e 50 e che però va ovviamente, come dire, certificata, e a certificarla sarete voi con il classico screenshot dell'avvenuto pagamento o dell'avvenuto abbonamento, insomma, se volete fare lo screenshot del bonifico, insomma, del bonifico,
1: certo.
0: Oppure del PayPal ricorrente, oppure del messaggio che il sito, quando fate la domiciliazione bancaria, vi dice esce un bottone con scritto, un cartello con scritto abbonamento avvenuto con successo. Ecco, fate uno screenshottino e ce lo mandate al 331 62 14 013.
1: Oppure, visto che sono un po' all'antica, che a me piacciono le mail, diretta @popolarenetwork.it.
0: È valido.
1: Anche lì è valido.
0: È valido. Ovviamente via telefono, sia SMS che telegrammini che WhatsAppini, tutto valido.
1: Tutto valido.
0: Cioè, in pratica, non potete non farci avere questi attestati di benemerenza di voi stessi. Io sono stato in manifestazione fino a poco fa, vengo direttamente da là e devo dire molto partecipata.
1: Molto partecipata.
0: Sì, manifestazione insomma, ricordava l'anniversario della Nakba palestinese. C'erano tanti
1: giovani
0: di seconda generazione, sì, tantissimi. Di che insomma ricordava l'anniversario della Nakba palestinese. C'erano tanti
1: giovani
0: di seconda generazione, sì, tantissimi. Un po' di palestinesi anche non di seconda, un po' più anziani.

0: alcune svariate migliaia, diciamo.
1: Ok. Vedremo quante dichiareranno.
0: Sì, infatti io non ho visto. Non ho visto bene, cioè perché ero abbastanza in testa, ricordo, okay. Quindi non ho avuto la possibilità proprio di fare una misurazione spannometrica. Io direi tra 5 e 10 mila,
1: okay.
0: come ordine di grandezza, ecco, una roba di questo tipo. Poi vedremo le cifre ufficiali.
1: È andato
0: ufficiali.
1: Tutto liscio, tutto bene,
0: figurati.
1: Tutto come sempre.
0: C'erano due camionette della polizia, una davanti e una dietro, cioè zero polizia. No, ma va, era un corteo molto molto tranquillo. C'è una cosa però che va detta.
1: Sì.
0: Una notazione veramente, come potrei dire, di costume quasi. E cioè l'uso che definirei spregiudicato o definirei a livelli di poveri ma belli dell'intelligenza artificiale per fare canzoni e inni.
1: Ah!
0: Totalmente intelligenza artificiale.
1: Si capiva lontano un chilometro.
0: Belle, come sì. Le canzoni che Disma fa per poveri ma belli.
1: Ma anche Disma le fa con intelligenza
0: completamente,
1: artificiale.
0: Completamente, non è lui a cantarle, no. Non è lui a cantare, però è incredibile, sia da parte insomma dei giovani palestinesi che da parte anche di per esempio, formazioni, cioè carri, insomma, camion dei sindacati okay. Non i confederali, ovviamente.
1: Certo. Ma tu da cosa li riconosci? Dai testi?
0: Sì.
1: Ok.
0: Ma poi sì, e poi la pulizia, no? La pulizia del cantato,
1: okay.
0: I testi tantissimo.
1: Quindi loro li registrano direttamente e li...
0: E tu le produci?
1: Li produci e li mandano, come si dice, li mandano, mi viene da dire in onda che non è in onda.
0: No,
1: fanno ascoltare.
0: Sul mixer,
1: insomma,
0: vengono mandati...
1: Li mandano fuori.
0: Sì, fuori, sì, sull'impianto voci e evidentemente intelligenza artificiale. Allora ci chiedevamo in corteo, ma... È una deriva? Dove andremo a finire, signora mia? In realtà, io la penso così, ma avrebbero mai pagato qualcuno per fare un inno?
1: No.
0: Perché non ci sono... Cioè, in quegli ambiti dove non ci sono i soldi, dove non c'è la capacità proprio di spesa o anche di... o di produzione.
1: Ma a quel punto, cioè, o trovi qualcuno che te lo fa?
0: Gratis,
1: così,
0: però.
1: Gratis,
0: sì. Oppure non vai a rubare il lavoro a nessuno in quel caso.
1: No, infatti non si ruba il lavoro, dà un po' di creatività.
0: In quel caso no. Poi vabbè, ovviamente il terreno è estremamente scivoloso perché il confine tra ma potevo investire 500 euro per un inno oppure no è molto labile.
1: Più che altro sai che cosa, non tanto per il testo quanto proprio per la registrazione.
0: Sì, certo, sì, ovviamente.
1: Più costosa.
0: Diciamo che in questo caso... I committenti probabilmente devono tirare sui soldi per altre questioni.
1: Per altro,
0: diciamo,
1: non per quello, esatto.
0: Per mandarli là dove è stato distrutto tutto o per tirare fuori di galera persone incriminate per motivi, diciamo, discutibili.
1: Ma e quindi, secondo te, anche se un testo viene scritto, io non ne so niente di questa cosa, se un testo viene scritto, poi tu lo butti nell'intelligenza artificiale e dici producimelo e ti produce e ti suona
0: sì.
1: Il testo.
0: Beh, sì, tu scrivi il testo, poi sì. Fondamentalmente sì, oppure te lo fa direttamente, gli dai anche un testo, gli dici guarda vorrei fare una canzone che parla di questo e quest'altro. E...
1: Quindi magari loro si trovano anche qualcuno che glielo fa o lo scrivono loro e poi lo fanno produrre. Vabbè, no, ma io non sono poi così contrario, adesso faccio partire questo tormentone, all'intelligenza artificiale.
0: Vuoi farlo partire? No, perché allora adesso ci scrivono degli ascoltatori che dicono... ma come i Tirol Crew sono Gorilla Style? Ma va? Forse non l'avevate capito. Perché i Tirol Crew sono il gruppo che fa il nostro resident band di Poveri Mabelli, no? E, allora voi là fuori dovreste, oltre a farci domande, va benissimo perché durante l'abbonaggio noi rispondiamo a tutto, potete chiamarci
1: qualsiasi cosa
0: allo 0233 001 001,
1: sì?
0: Ma sarebbe fondamentale ci facciate felici con questi 6 abbonamenti che mancano per fare una cifra tonda, ok? Là fuori,
1: sì.
0: Cifra tonda a 6.
1: Ma tipo, giovedì è stato il mio compleanno.
0: Auguri! Ma happy birthday, esatto. Ciuf ciuf.
1: Happy questa birthday. È l'intelligenza artificiale.
0: Ciuf ciuf, no, questa è l'imbecillità umana.
1: Quindi potrei chiedere dei regali, no?
0: Tipo,
1: se qualcuno... Non volete farmi un regalo?
0: Dai,
1: io
0: un regalo.
1: Adoro i regali, sto ancora festeggiando. Ho iniziato a festeggiare il giorno prima... E continuo fino a domani.
0: Forza, forza.
1: E quindi se ti

0: Ma arrivasse un regalo, sarei veramente felice.
1: Incredibile, è esattamente quello che ci vuole. Come adesso vi manderemo fuori tutte una serie di canzoni che hanno come riferimento il numero 6
0: Sì.
1: e io partirei con
0: Anzi,
1: questa. O anche,
0: ci potete
1: anche
0: anche suggerire delle
1: si
0: canzoni
1: suggerisce.
0: che abbiano il 6, oltre a queste che mettiamo, che ci sono venute in mente
1: Esatto,
0: subito.
1: ce le suggerite questa addirittura al 666, ma
0: Sì.
1: vabbè. Giusto per ribadire che ci
0: Così che
1: mancano
0: ce ne mancano 6.
1: 6 abbonamenti per fare cifra tonda.

0: Radio Popolare, campagna di raccolta fondi 2026, l'abbonaggio per i più avvezzi, qui in onda con Gaia Grassi.
1: Ciao.
0: Ciao, e Alone.
1: E Alone Diegoli.
0: Sottoscritto. Allora Gaia, c'era qualcuno che faceva domande a Ira,
1: sì,
0: Rubini, che ce l'ha sbolognata a noi le risposte?
1: Esatto, nel senso, ma Ira non ha risposto evidentemente perché era più o meno a cavallo di quando è finito, però non so se era il vecchio messaggio. Ira, hai detto che avresti spiegato il significato di mattonato.
0: Ah, perché è vero, perché quando le persone telefonano dicono: ma sei abbonato? Sì, sono abbonato.
1: Sono
0: e mattonato.
1: Mattonato.
0: Allora, mattonato, cosa vuol dire? Il mattonaggio risale al 1999, quando Radio Popolare prese una decisione storica,
1: storica,
0: ma veramente proprio volta pagina totale, e cioè il cambio di sede con l'acquisto di una sede, che è quella da dove vi parliamo, che è sempre lei, via Ollearo 5, dal giugno del 2000. E per fare quell'operazione, in pratica la radio raccattò i soldi in due modi. Uno, la vendita di una delle due frequenze, cioè la frequenza storica,
1: storica, sì,
0: 101.5, fu venduta, insomma, la frequenza per una bella cifra, perché insomma le frequenze si sa che in Italia valgono veramente tantissimo, perché è molto satura satura l'etere, e quindi non
1: ce ne sono.
0: Eh no, è come tipo il parcheggio in centro, no? Cioè se ne deve andare uno per subentrare.
1: Comprarlo, certo.
0: E poi l'altro modo per tirare fuori tutti i soldi che servivano, diciamo, per l'anticipo e per i lavori, perché poi è stato fatto ovviamente un mutuo, fu il cosiddetto mattonaggio, e cioè una raccolta, un crowdfunding, proprio esattamente un crowdfunding bello e buono, con ascoltatori e ascoltatrici che acquistarono un mattone, tra virgolette. Il mattone, e mi sembra che fossero 50.000 lire. Se ricordo bene, scriveteci voi che avete
1: partecipato.
0: Esatto. E poi il mattone ebbe una sua ricaduta reale, fisica, nel dipinto del Tadini, che sta ancora fuori in una versione rimaneggiata. I mattoni non si vedono più. E con ognuno
1: è passato un po' di tempo.
0: Ognuno con la firma sopra dell'ascoltatore, ascoltatrice, sì, del mattonante. E per un po', finché la pioggia non distrusse, ci fu veramente il mosaico con tutte le firme. Poi abbiamo dovuto rinunciare, abbiamo messa una riproduzione senza mattoni, ma i mattoni sono rimasti dentro i nostri cuoricini e anche in quelli degli ascoltatori, perché a 26 anni di 20, quasi 27 anni di distanza, ancora si dice sono mattonato, cioè azionista mattonato abbonato.
1: Ma non c'era anche fisicamente un mattoncino che poi veniva dato? E ti dico,
0: credo,
1: perché
0: di sì.
1: Ah, ok. Perché una volta, non so se era tipo uno che mi stava invitando a casa sua a vedere la collezione di farfalle o altro, mi ha detto: vieni che ti faccio vedere il mattoncino di Radio Popolare.
0: Cioè,
1: ma non mi sono fidata, non sono salita. Ma non,
0: no.
1: E quindi volevo chiederti: ma esiste, poi fisicamente veniva dato il mattoncino? Quindi non era un marpione questo.
0: Eh no, vedi, hai perso una grandissima occasione. Vabbè. Allora, sì, ci confermano 50.000 lire, mm-hmm, chi l'ha fatto. Poi ci chiedono anche la differenza tra abbonato e azionista. Beh, allora, è facile. Nel 1991, qua siamo sempre alla storia di storia
1: la
0: proprio...
1: questa è la storia, perché sì. Alone Diegoli è la nostra enciclopedia.
0: Allora, io sono entrato nel 2000, quindi ormai
1: quindi eri già qua, eravamo già in questa sede. No,
0: appena negli ultimi mesi
1: di là.
0: Di via Stradella, sì. Proprio all'inizio dell'anno, poi a metà anno siamo venuti di qua. E, tra l'altro, il trasloco è stato fatto durante una trasmissione che facevo anch'io, La Grande Fuga.
1: Sì,
0: perché ci fu la fuga da tutto e anche dall'onda, perché per 5-6 ore abbiamo dovuto spegnere i macchinari, e quindi sì, c'è stato un muto. Buco di 6 ore per la riaccensione poi di qua. Dicevo, no, nel 91 Radio Popolare diventa una società per azioni, perché nella sua storia è stata cooperativa, poi è diventata SRL, e poi nel 91 diventa società per azioni, e società per azioni il cui azionista di maggioranza è la cooperativa dei lavoratori ed ex lavoratori della radio, che consta di circa un'ottantina di persone al momento. Ovviamente nel corso degli anni si entra e si esce,
1: certo,
0: insomma, però più o meno i lavoratori ci sono quasi tutti, ci sono anche un po' di ex lavoratori. azionista di maggioranza, ma poi c'è l'azionariato popolare con le azioni che sono possedute da fondamentalmente un grande popolo di ascoltatori. C'è qualcuno che ne ha, poi qualche soggetto che ne ha qualcuno in più.
1: Qualcuna di più.
0: Comunque non può scalare Radio Popolare, quindi la proprietà rimane indivisa tra tutti. Gli editori siamo noi lavoratori e voi ascoltatori, e quindi questo è l'azionariato. L'azionariato è stato fatto una volta sola. Quindi tu l'azione te la compravi nel 91.
1: Nel 91.
0: Fine. Mentre l'abbonamento lo puoi fare.
1: Lo puoi fare sempre.
0: Sempre, non solo durante la campagna, ma anche
1: durante i giorni.
0: Anche durante. Esatto.
1: Senti che bello questo messaggio, perché poi effettivamente la storia, come dicevano, la storia siamo noi. È vero che siamo noi la storia di Radio Popolare. Quindi ci scrive Gloria: sì, il mattone costava 50.000 lire e mia zia Lidia me lo regalò per il 18esimo.
0: Ah,
1: bello,
0: ma
1: vedi, si facevano i regali. Un bel regalo era.
0: Fantastico.
1: Bello, Gloria, che bel regalo, zia Lidia.
0: Non so, allora Simone dice: avevate raccolto circa 300.000 euro. Allora, sì, probabilmente sì.
1: 300 milioni di lire.
0: Dice 300 milioni?
1: 300 milioni di lire.
0: Ah, di lire, no, allora secondo me di più. Secondo me, 300 milioni di lire,
1: no,
0: sono circa 450.000. Sì, sì, sì, 300 milioni di lire. Può essere. Una, sì, una stima giusta. Dovremmo chiederlo alla Arianna che è di là. C'è una pubblicità da mandare.
1: Esatto, quando si manda. Certo. Però.
0: Ma io volevo intanto avere uno screenshot di qualcuno che ha fatto
1: un regalo a Gaia o comunque un abbonamento.
0: Abbonamento, insomma, avete una doppia occasione: fare raggiungere la cifra tonda, quindi, come dire, essere alleati nostri in questa operazione.
1: Esatto.
0: Fare un regalo a Gaia per il compleanno, ancora nella settimana di festeggiamenti.
1: Sì, sono ancora nella settimana.
0: Ovviamente. Le Gaiaidi. Ovviamente. E poi fatelo per voi entrare, diciamo, nel novero della benemerenza.
1: Sì.
0: È comunque bello, è sempre bello. Noi andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo, perché è molto corta. State lì, Radio Popolare. 0233 001 001 per telefonare, oppure, più importantissimo, andate sul sito radiopopolare.it, in alto a destra c'è il bottone Sostienici.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: La Giannona nazionale, sei nell'anima, dove sei non era un verbo ma era un numero.
1: È il numero degli abbonamenti che ci mancano per arrivare a cifra tonda, lo dice anche la Gianna nazionale.
0: Esatto, ma io dico, perché mi dicono giuro che settimana prossima mi abbono, ma non puoi farlo oggi,
1: ma
0: non
1: infatti
0: puoi farlo adesso,
1: così poi passiamo alle canzoni col 5.
0: Sì, esatto, così scendiamo, se no dobbiamo mettere tipo, dai, potete farlo.
1: Com'è che c'era l'Equipe 84? Un treno alle ore 6, com'è,
0: esatto,
1: che era una roba del genere?
0: Se no c'era anche il nostro 6... 666.
1: Ah beh, certo, è il diablo, mettiamo, il diablo, beh, dai, i Fibali mettiamo, diavolo, sì, per forza.
0: Vanno. Senti, c'è Stefano che dice, perché poi succede anche questo, che Radio Popolare la si ama così tanto che diventa anche un modo di vivere, no?
1: Sì.
0: Quindi ci dice Stefano, alla fattoria Capra e Cavoli, santuario per animali, abbiamo copiato spudoratamente il mattonaggio per costruire il recinto delle mucche, delle capre e degli emu.
1: Ah,
0: perché
1: degli emu.
0: Cos'era? Sì. Quindi che cos'è che era? Non era un mattonaggio, ma era un recintaggio.
1: Sembrerebbe, sì. Una emulazione. Mi direi che potrebbe essere una emulazione
0: per fare un recintaggio. Ok.
1: È andata così. È andata Stefano, così. Mitici, noi siamo molto orgogliosi di essere emulati in questo modo.
0: Assolutamente. E invece poi ci raccontavano che il mattone era in realtà un adesivo.
1: Sì.
0: Però mi sono perso, ho perso il messaggio, che adesso vado a recuperarlo, ma comunque era un adesivo che poi veniva, sarebbe stato incollato per fare
1: per comporre i contadini, sì.
0: Esatto, quindi alla fine mi diceva vieni a vedere il mattone, e effettivamente non era un marpione, voleva farmi vedere l'adesivo.
1: Io credo di averne uno, un mattone dentro i miei cassetti, un originale dell'epoca. Adesso però vabbè, non posso.
0: Poi me lo fai vedere come nella migliore collezione,
1: sì, esatto,
0: di farfalle. Tanto
1: qua. Non rischi niente.
0: No.
1: Ci chiedono delle cose, allora tipo la ascoltatrice Cinzia dice, ma com'è che Radio Popolare è una SPA ma poi prende il 5 per 1000? No,
0: no,
1: non è RPSPA a cui potete dare il 5 per 1000, ma è la Associazione Radio Popolare,
0: yes,
1: cioè è una associazione, è un altro soggetto che fa altre cose. Ovviamente, anche perché il 5 per 1000 poi cioè non sono soldi che puoi spendere come ti pare.
0: Sì.
1: È molto ben regolata, giustamente anche molto, certo, regolamentata la questione, per cui sì, noi diciamo dai il 5 per 1000 a Radio Popolare, è al mondo di Radio Popolare, che consta di una società per azioni, una SRL che è quella che fa i gadget, la birra, l'operazione primavera eccetera quando c'è, e non so, tutte le cose che comprate al banco di Garabombo, ecco, per dire, d'inverno. E poi l'operazione primavera non c'entra, perché per esempio invece l'operazione primavera è in capo alla associazione, ok? Come altre, insomma, altre azioni, altre cose che si possono fare come bandi, insomma, dal sistema economico politico italiano è ben, sapete, estremamente ramificato, e ci vogliono anche soggetti diversi per fare cose diverse.
0: Certo.
1: E quindi il 5 per 1000 va alla Associazione Radio Popolare.
0: E poi senti, allora è arrivata questa mail per me da Mister Lampascione, che devi sapere, caro Diegoli, è uno dei nostri ascoltatori di Sudedos.
1: Ah, della domenica?
0: Sì, della domenica, nel nostro momento di l'ultimo Tupperware, cioè la rubrica dove noi aiutiamo gli ascoltatori, anzi facciamo solo da tramite, si aiutano tra di loro a far fuori gli ultimi ingredienti che rimangono nel frigo. E c'è Mister Lampascione, che è praticamente un vasetto di lampascioni che giace nel frigo di questo ascoltatore da una marea di tempo e che ha paura ad aprire, e dicevamo che il lampascione entrerà vivo, e quindi adesso c'è Lampascione che ci scrive. Mister Lampascione mi dice, oi Gaia, mi sono abbonato.
1: Ehi.
0: Io, Mister Lampascione, ok, ma io ho bisogno di una prova, perché io non posso andare da Diegoli, è la prima volta che vado in onda con Diegoli e dico, sei abbonato Mister Lampascione? Non mi crede, quindi mi devi mandare uno screenshot
1: per forza,
0: per farmi vedere, così scendiamo a 5. Se l'hai fatto, Lampascione, ti amo ancora.
1: Pazzesco.
0: Di più.
1: Pazzesco, no, allora è abbonato Lampascione a magari a 107,6 euro, chi lo sa,
0: cioè, dai,
1: una notizia veramente bomba per svoltare questo sabato sera.
0: Sì, sì. Invece Daniele dice, oh ragazzi, in assenza di trasmissioni celebrative ho fatto l'abbonamento, Ma ieri,
1: qua, ah, ieri,
0: ieri.
1: Allora
0: ti daresti una pacca sulla spalla virtuale? Certo che ti diamo la pacca virtuale sulla spalla. Grazie, Daniele.
1: Ci abbiamo una telefonata allo 0233-001-001, ma un doppio numero. Pronto?
2: Salve, sono Caterina.
1: Ciao Caterina.
0: Ciao Caterina.
2: Volevo avvisarvi che io ho ancora l'attestato che giustifica la mia partecipazione al contributo del mattone.
0: Oh.
2: C'è nessun mattoncino. Il mattoncino l'avevamo portato a voi.
1: Sì.
2: Voi in cambio ci avete dato un attestato.
1: Okay.
0: Okay.
2: Intestato al nome nostro, firmato da Pietro Scaramucci e Sergio Serafini.
1: E certo, il direttore e l'amministratore delegato.
2: Esatto.
1: Dell'epoca.
2: Quindi io ho in mano questo attestato, ma okay, non ci ne ho
1: no,
2: fatto a voi.
1: Perché doveva, perché sì, è stato appeso,
0: è stato
1: appiccicato.
2: Esatto, okay. esatto. Okay. Quindi ha fatto bene a non accettare.
0: Grazie mille, ha fatto bene a non salire, mi stavano, esatto.
1: Vabbè, era, vieni che ti faccio
0: vieni
1: vedere
0: che
1: questo attestato.
0: Vieni che ti faccio vedere l'attestato.
2: Non è vero.
0: Allora, grazie Caterina.
1: Caterina, tu,
2: niente,
1: ciao.
2: Niente, ciao,
1: ciao, ciao, presto, ciao. Grazie. Giustamente una memoria storica che viene rinfrescata, grazie Caterina, molto bene. Allora, mister Lampascione.
0: Lampa, mandami sto attestato.
1: Ah, perché dice rivelerei la mia identità. E vabbè, cancella
0: giuro,
1: il nome, cancella
0: giuro
1: il nome.
0: Che lo fai vedere solo a Dalone e io ti giuro che non lo guardo. Cioè, ti giuro sui miei nipoti che io non guardo e lo guarda Alone.
1: Ma può cancellare il nome con...
0: Ma cancelli il nome, magari non c'è le mani.
1: Col pennarello virtuale. Lampascione. Fai cadere una goccia di Lampascione.
0: Sì, che ovviamente distruggerà tutto. Tu lo mandi e io giuro che non lo guardo. Quindi vai.
1: Forza,
0: no, non
1: dai.
0: Possiamo calcolarti.
1: Eh no, Mizega, che fatica, raga, dai. Forza, forza. Che qua eravamo a meno 6, rimaniamo a meno 6.
0: Esatto.
1: Inaccettabile. Vi abbiamo messo anche Gianna Nannini.
0: Esatto, era così simpatica l'idea di mettere 6 nell'anima.
1: Perché a sto punto
0: forse
1: poi...
0: abbiamo sbagliato che vogliono che rimaniamo a 6, no?
1: Ma non lo so, guarda, mi sembra... Perché vogliono ascoltare tutte queste canzoni
0: vogliono
1: incredibili.
0: Vogliono ascoltare queste canzoni incredibili.
1: Vabbè, questa è più incredibile però. È più cioè, è bella questa. Dai.
0: È bellissima.
1: Forza, fatevi ispirare.

0: il diablo del FIBA per scollarci da quella posizione di meno 6 abbonamenti che mancano alla cifra tonda. Io non lo so, veramente.
1: Ma veramente?
0: Boh, qua ci scrivono del mattonaggio.
1: Ci scrivono del mattonaggio, del marpionaggio, degli attestati.
0: Cioè,
1: ci mandano foto. Ogni volta che arriva uno screenshot a me sobbalza il cuore nel petto perché dico,
0: claro,
1: eccolo!
0: Allora,
1: invece mi fate vedere gli attestati.
0: Ma infatti, insomma, va bene, è il passato importante, però
1: al futuro
0: dobbiamo guardare avanti,
1: cioè, no,
0: insomma.
1: Noi come facciamo se no a passare qua al testimone?
0: Non si vive di soli ricordi, forza, guardiamo al futuro con 6 nuovi abbonamenti per fare cifra tonda e farci felici e fare un regalo di compleanno a Gaia.
1: Sì.
0: Che fino a ancora domenica
1: festeggia
0: nella classica sacrosanta settimana di festeggiamenti.
1: La settimana santa.
0: Sì, una volta facevo 2 settimane, erano le aloniadi. Sì.
1: Io l'anno scorso per i 50 devo dire che sono andata avanti parecchio.
0: Ah, io quasi zero, ho fatto una roba molto...
1: Io ho fatto un compleanno diffuso.
0: Ehi.
1: Nel senso che tutti mi dicevano, facciamo, ci vediamo, e continuavo a festeggiare. Quindi
0: sì,
1: è molto bello è stato. E ho deciso di rifarlo così...
0: Per sempre,
1: però,
0: per ogni
1: anno.
0: Sì, un po' in forma ridotta, diciamo.
1: Esatto. Dai. Devo fare anche un mattonaggio per forza di offrire da bere.
0: Allora, vediamo che c'è qualcuno qua in attesa da ore. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccoti, ciao.
1: Ciao.
0: Scusa per l'attesa, ma c'era Elite FIBA.
2: Sì.
0: Ciao.
2: Mancherebbe, figuriamoci. FIBA.
1: Dove c'è Ubi Piero?
2: Certo. Vabbè, io sono abbonato, chiaramente.
1: Ah.
2: Pare ad altri amici degli abbonaggi. Però bisogna avere anche un po' di fiducia. Cioè, se una persona dice, io dico in generale, adesso mi sono abbonato, perché non crederci? Ho capito che uno deve dare il riscontro del riscontro del riscontro, ma entriamo, almeno noi che siamo posizionati politicamente da una certa parte, diamo fiducia alle persone. Mi chiamo Antonio, dico io mi chiamo Marco, ok? Mi chiamo Antonio, mi sono abbonato ora.
1: Hai ragione.
0: Allora, Marco,
1: hai ragione.
0: Guarda, in linea teorica siamo con te. Il problema è che qua ci sono decenni di esperienza.
2: Noi siamo tutti dei cacciaballe.
0: Insomma, diciamo che la propensione ad autoincensarsi è piuttosto spiccata, ecco, mettiamola così.
2: Chiaro.
1: È che poi dopo ne vogliamo
2: solo questo, che bisogna dare un po' di fiducia anche a chi chiama, perché va bene, ci saranno i furbetti, ma mica tutti sono furbetti, dai. Tutta la sinistra è furbetta. Il centro-sinistra è furbetto, fa pensar male, ok?
0: Vabbè.
1: Hai ragione, Marco.
2: Okay.
0: Ciao Marco, ciao.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Ciao, se andiamo a guardare tra i presidenti del Consiglio del centro-sinistra, sì, ci sono sicuramente dei furbetti, comunque negli anni, diciamo, recenti. Vabbè. Allora, Claudio è tesserato abbonato, ascolta Radio RP dalla nascita, fantastico, super top di gamma. Allora, ricorda Carlo Oliva, beh, mitico,
1: sì,
0: Carlo Oliva.
1: Carlo Riva.
0: Io feci una delle mie prime trasmissioni con Carlo, che era la seconda, diciamo, la riedizione di Colpi di testa, una trasmissione che risaliva agli anni 90, e nei primissimi anni qua in via Stradella la rimettemmo in pista. Allora, all'epoca c'erano, credo, Gianmarco Bacchi e Massimo Rebotti con Carlo Oliva,
1: sì.
0: E noi la facemmo io e Ira Rubini, se non ricordo male. Stiamo parlando del 2003, credo, 4 forse. Era una settimanale pomeridiana, un po' al martedì pomeriggio, una roba del genere. Ed era bella, perché Carlo, con la sua immensa cultura enciclopedica e soprattutto, insomma, classica, faceva l'esegesi dei testi delle canzoni.
1: Bellissimo.
0: Delle canzonette, soprattutto.
1: Le canzonette.
0: Sì. Era molto bella. Quindi, sì, vedi, lo abbiamo ricordato, caro Claudio, ci ricordiamo, insomma, le nostre colonne portanti, anche se non ci sono più, insomma, anzi, è un motivo in più per ricordarli, insomma. 0233 001 001, telefonate in diretta e messaggi al 331 6214 013, messaggi che noi vorremmo essere
1: accompagnati da uno screenshot.
0: Esatto,
1: uno screenshottino con un bel
0: ciao
1: abbonamento,
0: ho appena fatto l'avversamento ricorrente, bla bla bla, insomma. E questo ci suggerisce un altro Marco. un'altra canzone che sì, ha dentro il 6.
1: Mi ha fatto molto ridere.
0: Che io manderei.
1: Sì, senza, così, buttala dentro così, Alone.
0: Sì,
1: alla Carlona.
0: Alla Carlona, guarda, mamma mia, partita. Eccola.

0: Vabbè, l'ascolteremmo anche nel fade out più totale,
1: sì,
0: proprio.
1: Ma chissà Carlo Oliva cosa avrebbe detto nella sua esegesi di un testo del genere.
0: Guarda, non escludo che forse l'abbiamo anche fatta, perché questa è una canzone degli anni 90, per cui potrebbe essere stata esegiata da Carlo,
1: in
0: una puntata di Colpi di testo.
1: Caro il mio Mattia, no, Gaia questa non la ballava in disco al sabato pomeriggio, perché non andavo in disco il sabato pomeriggio.
0: No, io era più domenica pomeriggio, però
1: a parte che casomai, però io non ero tanto da disco in realtà.
0: No, io ero un metallaro, per cui, e lo sono ancora, per cui ho sempre detestato la disco.
1: Non ero tanto da disco, devo dire la verità.
0: In effetti.
1: Caro.
0: Allora, musica che mi sono vergognato a farla sentire alle finestre della macchina, uguale a noi qui, uguale. Però è la classica, abbiamo fatto mille volte i microfoni aperti sulla vergogna o guilty pleasure, che dir si voglia.
1: Stavo pensando a delle
0: tipica questa
1: di cui mi posso vergognare. Allora, l'altro giorno, anzi scusatemi, domani, ma si sa, l'abbiamo detto che purtroppo... Vabbè, sarà registrata su The DOS domani, l'abbiamo detto diverse volte, quindi non lo dico non come gaffa.
0: Quindi non telefonate.
1: Quindi non telefonate, ma vi seguiremo dai social, quindi vi ascolteremo e tutto, perché il nostro Villaci è in Bosnia con gli ascoltatori, anzi adesso sarà in volo. Ma domani ci sarà una sorpresa per voi, perché ci sarà una canzone che è una guilty pleasure mia e che veramente si vergogna tantissimo Villaci di averla messa. Ha detto che è la prima volta che la metteva in onda. Ma altre canzoni col... Io vorrei passare al 5.
0: Anch'io vorrei.
1: Tanto ci saranno un sacco di canzoni col 5. Dai, fateci mettere un po' di canzoni col 5.
0: La banda dei 5, te lo ricordi quando eravamo bambini?
1: Sì, la banda dei 5.
0: Però qua noi rimaniamo, mi sembra, fissati lì, continuano a suggerire canzoni con il Six, non so, Billie Eilish, Six Feet Under, che siamo un po' Six Feet Under noi con questi abbonamenti che non arrivano,
1: certo.
0: Insomma, ci avete mandato nella graveyard, come avrebbe cantato il nostro compianto Ozzy Osbourne.
1: Ozzy Osbourne, sì.
0: Infatti, vabbè, se volete telefonare, a sto punto, discutiamo amabilmente del perché non sottoscrivete i 6 abbonamenti, 0233 001 001. Noi siamo arrivati a metà della nostra Via Crucis in onda, perché sono le 18.30, quindi lasciamo alla pubblicità spartire le acque di questa... conduzione, torniamo dopo fino alle 19.30. Ricordate che questo è l'abbonaggio di Radio Popolare, quindi noi lo facciamo in onda. Il motto di quest'anno è: facciamo 50 e 50.
1: Voi fate 6.
0: Non vi chiediamo di fare 50, vi chiediamo solo di fare 6.
1: Dai,
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Tutta la sigla.
1: Tutta, che è sempre bella, anche perché ci scrivono, per esempio Carlo ci scrive: che figure, mi fermo davanti a una scuola di ballo qui in zona, io con gli 883 in radio, non fatelo più, mi hanno guardato brutto, mi sono dovuto giustificare. Quindi adesso ti abbiamo fatto sentire tutta la sigla.
0: Così. Tutta. È bellissima,
1: è bellissima.
0: Performed by Omar Stelacci, grandissimo Omar, che salutiamo se ci sta ascoltando. È anche
1: ciao Omar,
0: nostro
1: ascoltatore,
0: ascoltatore,
1: oltre che nostro performer.
0: Performer e poi amico e anche estensore di tante tante sigle, per esempio la sigla di Poveri Ma Belli. È lui che ha coverizzato la sigla di Dallas.
1: Lui
0: su commissione nostra, ma insomma è un grande musicista e lo dimostra ogni volta che lo chiamiamo per una di queste produzioni. Arrivano messaggi interessanti, Gaia?
1: Arrivano messaggi interessanti di gente che ci suggerisce dei brani bellissimi con il 5, ma che raga, certo. Finché non passiamo di là, e come facciamo a saperlo? Io sono qui che aspetto ancora Mr. Lampascione che copra il suo nome e che ci faccia vedere, e quindi già sarebbe una buona cosa. Oppure voi che ci... Guarda, Tommy mi dice, ti do gli ingredienti che ho nel frigo, sempre rifacendosi all'ultimo Tupperware, una delle rubriche di Su De Dossa. Io dico sì, ti faccio una ricetta ad hoc se mi porti... tu sei già abbonato, ma magari mi porti qualcun altro. Portami qualcun altro, fai abbonare qualcun altro, mi dai gli ingredienti, io ti faccio una ricetta così. Subito, su due piedi, papam, con gli ingredienti che mi dai.
0: Beh, sarebbe fantastico.
1: Senza intelligenza artificiale, mi spremo le meningi.
0: Sarebbe fantastico, sarebbe
1: dai,
0: anche
1: Tommy.
0: Una, come dire... versione edulcorata del porta qualcuno delando la sua condizione di scroccone, cosa che abbiamo fatto mille volte ovviamente, con telefonate di notte a numeri di telefono di fratelli, amici, sorelle che ascoltano la radio senza essere abbonati e i loro congiunti in questo modo insomma fanno il nostro gioco,
1: sì,
0: rischiando grosso, perché poi insomma sono legami familiari che magari o amicali,
1: certo,
0: che saltano,
1: che si sa, esatto,
0: e non importa, e non importa, ne vale la pena. Bravi voi che delate, l'unica delazione che ci piace è quella dell'ascoltatore che scrocca. Miri dice che tu,
1: sì,
0: hai la voce,
1: la voce
0: uguale
1: come Piccio Paccio, che è la Baba e che è, sì, una mia cara amica.
0: Ah, vedi?
1: Tutto. Però no, Miri, no. Adesso non ci ho fatto caso a questa cosa. La vedrò tra qualche giorno e faremo delle prove.
0: Fate
1: vedere,
0: registratevi,
1: insieme e
0: mandateci,
1: mandiamo
0: un vocale.
1: Esatto, sì, un vocale, così facciamo.
0: Dobbiamo
1: indovinare
0: chi. Sì, esatto.
1: Lei c'ha quell'accento un po' svizzero.
0: Arriva da lì.
1: Arriva da lì.
0: Allora, Lampascione, ancora Lampascione.
1: Lampascione continua, ma non mi manda.
0: Non può permettersi un MMS. Ma chi se lo permette l'MMS? Non li mandiamo più, non si sanno più cosa sono gli MMS. Mandaci,
1: esatto,
0: una fotina, dai,
1: una
0: che
1: fotina,
0: ce l'hai lo smartphone,
1: dai,
0: forza. Vabbè, invece con il 6, ancora, che cosa che avevamo?
1: Con il
0: 6
1: avevamo un... Ah no, era con il 5 che avevamo un David Bowie. Mm. Invece con il 6 avevamo trovato, te li avevo trovati un po'... Avevamo gli Equipe 84, ah, pomeriggio ore 6.
0: Ah, ok, e qui...
1: Questo qua però è una sorpresa, quindi la seconda, guarda la seconda che c'è lì dentro, che è bella.
0: Ah!
1: Più della prima.
0: Vediamo questa... Sai che... Vediamo se nell'archivio c'è.
1: Vediamo.
0: C'è. Dai, fatevi ispirare almeno.
1: Dai,
0: almeno
1: dai,
0: da Rino.
1: Da Rino.

0: Allora, attenzione, perché attenzione. Sì, attenzione, perché effettivamente Mr. Lampascione ha spedito uno screenshot.
1: Io non lo guardo perché prometto che non voglio sapere l'identità di Mr.
0: Sì,
1: Lampascione.
0: Però.
1: Però, c'è un
0: allora,
1: però?
0: C'è un però, un
1: Aia.
0: Però di orario.
1: Ah, l'hai fatto prima, Lamp?
0: Scusa, qua c'è uno screenshot di una spedizione da parte della nostra collega Anna alle 9.57.
1: Aia.
0: Cioè, scusami.
1: Cioè, quindi
0: è già stato
1: non
0: computato.
1: Nella computa dei sei miei, nostri, miei ideale.
0: Completamente Cadone. Già computato.
1: E quindi
0: Lampascione. Palle, mi ha un po' scesa.
1: Mi ha ingannata, sedotta e abbandonata. Così.
0: Non so, vabbè. Allora.
1: Comunque volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: A Marco, che dice: se mandate la sigla delle fionde, giuro che ritocco da 120 a 150.
0: Chi ce l'ha?
1: Non ce l'ha, però posso darti una chicca, Marco, che secondo me vale un ritocco. La mia prima volta a Radio Popolare risale proprio a un'ospitata alle fionde con Marcella e la Silvia Gavino.
0: Ma va?
1: Eh sì, è stata la mia primissima volta a Radio Popolare.
0: Ma tu te la ricordi la sigla delle fionde?
1: Non me la ricordo.
0: Ma io no.
1: Non me la ricordo proprio.
0: Io.
1: Potrei adesso chiedere a Silvia e poi cantarvela.
0: Pazzesco!
1: Per un abbonamento mi metto a cantare la sigla delle fionde.
0: Un abbonamento?
1: Uno, no,
0: ma
1: anzi,
0: per tutti
1: ma
0: e sei!
1: Vendo, tutti e così poche, hai ragione.
0: Che cavolo,
1: ma
0: scusa.
1: Tutti e sei.
0: Come minimo tutti e sei,
1: devo
0: forza.
1: Chiamare qualcuno e chiedere qual è questa sigla. Non me la ricordo proprio, però è stata la prima ospitata mia.
0: Neanch'io.
1: Non vale un po', Marco? Come un po',
0: dai.
1: Come un po' di ritocco.
0: Scusa, Marco, allora avevi detto che da 120 passavi a 150, non è la sigla, passa a 140.
1: Esatto, 140, sta chicca che ti ho dato così, per la mia prima volta, mica si dice così.
0: Cioè, una carriera radiofonica nata nella trasmissione di cui tu chiedevi la sigla.
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: Cioè, dai.
0: Mi sembra un segno del destino, Marco, quindi è fatta.
1: Se la canti in diretta, abbono il cane, porca vacca. Adesso vado ad andarla a cercare, mi hai aperto la sfida.
0: Ma troviamo il titolo,
1: troviamo,
0: cioè non lo so, io non ho la più pallida idea.
1: Adesso vado.
0: Devi mandare un messaggio, sembra un segno del destino, Marco, quindi è fatta.
1: Se la canti in diretta, abbono il cane, porca vacca. Adesso vado ad andarla a cercare, mi hai aperto la sfida.
0: Ma troviamo il titolo,
1: troviamo,
0: cioè non lo so, io non ho la più pallida idea.
1: Adesso vado.
0: Devi mandare un messaggio alle ex colleghe.
1: Alla Marcella.

0: Riccardo è a Torino che sta promuovendo il suo libro.
1: Ah,
0: Quindi
1: Salone?
0: non è questo weekend che io e Pardo facciamo assieme al posto del Villaci, ma è domenica prossima, perché Villaci si fa una decina di giorni in Bosnia con gli ascoltatori, il Fortunello. E quindi
1: Due
0: essi
1: puntate salta.
0: salta oggi e salta, cioè scusami, è partito oggi, quindi salta domenica
1: Domani.
0: prossima e rientra un po' meno di 10 in realtà, sono un 8-9 giorni.
1: Comunque salta due
0: Salta
1: puntate.
0: due puntate, quindi questa l'abbiamo dovuta per
1: Anche
0: forza.
1: per assenza pardica.
0: Per assenza pardica. E invece la prossima ci saremo io e Pardo.
1: E quindi
0: Faremo
1: vabbè.
0: una tirata dalle 18:30 alle 21:30.
1: Beh, minchia,
0: Pazzesco
1: pazzesca,
0: proprio.
1: incredibile. E mettete giù le basi per far fuori Mattia Villaggi,
0: Per far fuori
1: ovviamente.
0: Mattia Villaggi.
1: Sì.
0: Io e Pardo assieme. Penso che resisteremo pochissimo. Io e Pardo. Perché ci
1: Vabbè,
0: insultiamo dalla mattina alla sera. Però con
1: metterete
0: tanto amore in
1: della bella
0: realtà.
1: musica, dai,
0: Metteremo della
1: comunque.
0: bella musica.
1: Allora, Marco che insiste con le fionde dice: la
0: La
1: prima
0: prima
1: strofa me la
0: strofa me la ricordo
1: ricordo.
0: ancora.
1: Chiama.
0: Adesso vado. Marco,
1: Cioè,
0: esatto.
1: Marco, telefono allo
0: Dai, la cantiamo assieme,
1: 02 33 001 001.
0: Marco.
1: Se no, lo chiamiamo noi su Telegram adesso.
0: Ah, giusto,
1: Adesso
0: bravo,
1: vediamo,
0: sì.
1: eh. Però non so qual è, non so mai qual è il canale di Telegram. Boh, io adesso ci
0: Non possiamo
1: provo.
0: trasformare. Ah, no, perché non si vede il suo numero?
1: Ci provo.
0: Certo,
1: Sarà
0: chiamiamolo,
1: questo?
0: scusami, chiamiamolo dal telefono normale, che c'è qua il suo
1: Ah, si
0: cellulare.
1: vede.
0: Sì,
1: Vediamo, non è
0: adesso Marco ti
1: questo.
0: chiamo.
1: Vediamo se è. Boh, chi lo sa. È questo. Non, ah, boh, è Disma che sa queste cose di mixer. Io non sono una cippa. Non ho la più pallida idea. Forse bisogna fare uno
0: Ma noi ce la
1: switch.
0: facciamo lo stesso e lo chiamiamo lo stesso. Guarda qua come
1: Sei
0: facciamo.
1: sicura? Ah,
0: Sì. Io adesso Marco ti chiamo.
1: eccolo qua, aspetta, è questo.
0: Ah, ah.
1: Aspetta, chiama, vediamo se è lui. Ta ta ta ta.
0: Vediamo, vediamo, vediamo. Marco, Marco,
1: Va.
0: preparati. Preparati perché sta arrivando una
1: Allora,
0: telefonata.
1: Marco, ti stiamo telefonando, ma non so qual è il canale del mixer giusto. Porco cane.
0: Adesso
1: Vabbè.
0: vediamo.
1: Vabbè, lo chiamiamo al telefono, dai,
0: Ti
1: chiamalo.
0: chiamo io al
1: Sì,
0: telefono.
1: chiamalo al telefono. Allora, facciamo una incredibile situazione tecnologica. Gaia telefona a Marco che ci canta la prima strofa delle fionde. A quel punto abbiamo mandato in onda la canzone e lui fa il ritocco. Quindi è perfetto, insomma, un cortocircuito che diventa un circolo virtuoso per quanto ci riguarda, e invece Marco rimane fregato da se stesso e dalla sua boria. Ha
0: Ma scusami,
1: messo giù?
0: Marco, ma ti fai il messaggio gratuito che non sei raggiungibile? Fai
1: No,
0: questi giochi? Ma
1: buu, buu.
0: dai, io contavo su di te.
1: Ah, aspetta, c'è Andrea che dice una cosa incredibile. Ma se noi diciamo in diretta: "Hey Google, abbonami a Radio Popolare!" Oppure: "Alexa, sottoscrivi un abbonamento a Radio Popolare." Faccio anche: "Hey Siri, abbonami." Che Siri è più babbo di tutti. "Hey Siri, abbonami a Radio Popolare." Vediamo cosa succede là fuori. E adesso pioveranno abbonamenti a GoGo
0: Assolutamente.
1: estorti dalle intelligenze artificiali e dagli assistenti vocali.
0: Esatto, però se avete collegato la carta di credito, magari lo fai in
1: In
0: automatico.
1: automatico.
0: Adesso
1: Oppure
0: entriamo, hackeriamo.
1: qualcuno che ha messo Google Pay o Apple Pay,
0: Vediamo, è
1: no?
0: lui che ci chiama. Sì,
1: Eccolo, è
0: vediamo di
1: Marco.
0: sì.
1: Proviamo, dai.
0: Vai.
1: Pronto?
0: Marco, sei tu?
1: No, non c'è nessuno al telefono, però non è in linea, eh.
0: E cosa devo fare?
1: Devi metterlo dentro.
0: Vai, ti va
1: Linea
0: adesso?
1: 1?
0: Sì, linea 1, adesso.
1: Pronto?
0: Marco?
1: Niente, no, non c'è.
0: No, ho fatto casino, ma no,
1: Secondo me sì.
0: guarda se è due, due, prova due.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: No,
2: Mi
1: nessuno.
2: senti?
1: Eccolo qua.
0: Eccoti!
1: Ciao.
0: Marco?
2: Sono Marco, ciao!
1: Ciao Marco, sei tu?
2: Sì, sono io,
1: Allora.
2: sono quello della tira delle fionde.
1: Bene, allora,
0: Dai, ma
1: vai.
0: Marco, che voce
1: Sì.
0: giovanile! Oh, giovane, giovane o giovanile?
2: 35 anni e border, credo.
0: No, no, è giovane, è giovane, è giovane.
1: Vabbè, ma eri un bambino
0: Esatto, perché stavo facendo,
1: all'elementare.
0: cioè io ero un bel po' di anni fa, io ti direi che erano gli anni 2000,
2: Sì, era i primi 2000,
0: primi
2: io forse ho
0: 2000.
2: fine inizio liceo, però me la ricordo la
0: Ma
2: trasmissione.
0: era bellissima, io mi sono divertita tantissimo a fare quelle due ospitate che ho fatto con Marce e Silvia. Ma com'era la sigla? Io non me la
1: Tu te la
0: ricordo.
1: ricordi? Vai.
2: Io mi
0: Canta.
2: ricordo la prima strofa che
1: Sì.
2: diceva: "Ho avuto un incontro soltanto occasionale con uno del partito di Alleanza
0: È
2: Nazionale", che
0: vero!
2: tempi c'erano. Ma proprio

0: più bello all'apice d'amore mette il preservativo con la fiamma tricolore, cosa che fuori. Poi non me la ricordo più, però.
1: Poteva essere Bacchi.
0: Era bellissimo, era una meraviglia.
2: Ma chi è che la, ma chi è che la cantava? Scusa.
1: Allora, non mi stupirebbe se fosse anche Marcella a cantarla, visto la sua...
0: C'era sicuramente Marcella che
1: faceva. Che faceva quel... Sveva, che era la Marce, la Sveva.
2: Sì, certo, era il suo
1: quindi
2: personaggio.
1: Era il personaggio di Marcella, era Sveva, e quindi era lei sicuramente che la cantava, anche perché sappiamo tutti delle doti canore di Marcella, quindi sicuramente non avrebbe voluto venir meno... Dal cantarla, e sicuramente era Marcella, probabilmente su un testo di Bacchi, mi viene da buttarla lì così.
2: Beh, direi potrebbe essere una configurazione logica, sì. Marco,
1: grazie, quindi adesso devi fare
2: devi fare il ritocco
1: Marco.
0: Me la dovete cantare tu, però
1: ma non me la ricordavo,
0: io ti ho suggerito il testo,
1: porca vacca. Adesso vado non mi ricordo proprio la melodia. Adesso sento la Marce se la ricorda, adesso cerco di trovartela perché voglio il ritocco.
2: Allora Marco, adesso tu devi indovinare, se non indovini in 10 secondi il contrario di melodia dovrai fare comunque il ritocco.
0: Oddio, 9, cos'è? Cacofonia.
2: 8, 7, 6, 5,
0: mi 4,
2: arrendo. Il contrario di melodia è se lo tenga e faccia il ritocco. Evviva! Ciao Marco, grazie, aspettiamo lo screenshot del ritocco. Ciao!
1: Ciao Marco!
0: Ciao. Arrivo a casa che sono in macchina.
2: Bravo, bravo Marco!
1: Bravo!
2: Ciao! Vabbè, se l'hai cercata Marco, Allora, vabbè, abbiamo portato a casa una promessa di ritocco. Diciamo, dai! E invece allo 0233 001 001, se volete continuare a telefonarci, volete dirci cose e a magnificare il vostro appena avvenuto abbonamento, noi siamo tutte orecchie, perché non aspettiamo altro che quei 6 abbonamenti per fare cifra tonda,
1: dei quali
2: non abbiamo visto screenshot.
1: Veramente, vabbè, niente screenshot, soltanto magari... uno buttato lì che era fatto stamattina, Mr. Lampascione ha cercato di ingannarmi, ma non ce l'ha fatta.
2: Una turlupinata orrenda. Veramente. Proprio, sì, incredibile. E quindi dobbiamo andare avanti ancora con le canzoni con il 6. Allora, l'equipe 84.
1: Adesso ve le beccate tutte.
2: L'equipe 84, l'equipe 84 cos'è che aveva col 6? Era
1: tipo,
2: pomeriggio alle 6?
1: Sì. Pomeriggio alle 6.
2: Vediamo se ce l'abbiamo eccolo qua, tac. Vedi che il nostro archivio c'è tutto, eh.

0: Sono quasi le 7 in realtà, sì. Qua, non più le 6, 18.54, Radio Popolare con Gaia Grassi e Alessandro Diegoli in questa fase della campagna abbonamenti del maggio 26, dove stiamo battendo.
1: Dai.
0: Oh, 6.
1: Anche perché, ragazzi, noi abbiamo fatto una selezione della selezione, nel senso ci sono dei pezzi veramente orribili adesso che potrebbero arrivare con il 6, quindi dobbiamo passare al 5.
0: Mamma mia, forza, passiamo al 5.
1: Dai, passiamo al 5.
0: Poi vabbè, allora magari lì non ci sono arrivati gli screenshot. A me piace pensare questo, che in realtà siano decine gli abbonamenti che arrivano copiosi e che noi non abbiamo potuto intercettare perché siamo in onda, siamo qui dentro lo studio e non abbiamo visibilità di tutta la situa contabile tumultuosa che scorre là fuori, insomma, come un fiume carsico. Ho dei dubbi, però diciamo che ce l'ho. Ecco, aspetta, è arrivato.
1: Bravo Marco.
0: Grande Marco.
1: Grazie Marco. Sì.
0: Allora, Marco ha fatto ritocco abbonamenti con da 120 a 150 euro all'anno. Bravissimo, Marco.
1: Grande.
0: Sì, una bene.
1: Grazie.
0: Grazie, vale quasi come potremmo anche dire che passiamo a 5.
1: Sì, perché, secondo me sì.
0: Insomma,
1: sì.
0: È veramente un grandissimo piacere. Insomma, livello di benemerenza importante, 150 euro all'anno. Sì, molto più della media.
1: Sì.
0: Molto più della media, che è di 100, tra i 100 e i 110. Se non erro, la media degli abbonamenti, dei 17.000 circa abbonamenti che sono in vigore in questo momento. Marco, sì, ogni promessa è debito, ma effettivamente ti avevamo asciugato anche forse oltre misura, ti avevamo anche preso in giro malamente, insomma. Allora,
1: certo, c'è ragione anche l'ascoltatore che ci ha scritto che di chi ci tocca adesso il 5. C'è ragione,
0: sì,
1: potrebbe essere una vergogna, ma no, dai,
0: vediamo.
1: Io la so tutta,
0: davvero?
1: Te la canto, no?
0: Vuoi cantarla su? No. Sulla canzone la lascio e tu la canti? Facciamo karaoke?
1: Vergogno che la so.
0: Dai, fai due note.
1: Cinque giorni che ti ho perso. Senti che voce bassa, no? È troppo bassa. Ti faccio il ritornello.
0: Va bene. Ma tu non mi hai cercato più.

0: grande, grande. Era 5 giorni di Michele Zarrillo.
1: E Gaia, featuring Gaia, featuring Gaia Grass.
0: Solo prima grazie, strofa e primo ritornello. No, beh, la voce c'era, eh.
1: È, vero, un po' bassa. Ma la fa bassa, sennò dovevo tirarla su di un'ottava e facevo la gallina.
0: Vabbè, no? Dalle uova
1: dalle
0: d'oro.
1: Dalle uova d'oro.
0: Però, sì. Siamo a 5, ci suggeriscono altre cose, poteva andare peggio, c'è la versione di Sal Da Vinci, ci dicono, è vero?
1: È vero?
0: Boh.
1: In che senso? Cosa fa Sal Da Vinci?
0: Sì, c'è la versione di Sal Da Vinci con Michele Zarrillo.
1: Oh.
0: Ma perché l'hanno fatta a Sanremo? Era una cover?
1: Ah, forse una cover.
0: Era una cover.
1: Probabilmente era una cover. Ma vedi che io di solito guardo sempre Sanremo quest'anno proprio.
0: Allora io ho visto la prima serata perché l'abbiamo fatta la diretta.
1: Certo.
0: E poi ho visto la finale perché c'era una festa a base di
1: festa
0: e di Sanremo, sì. Vabbè, ovviamente non capendo niente di nessuna canzone, né nella prima né nell'ultima serata, ma vabbè. E, no, le cover non le ho viste.
1: No, anche io non ho visto le cover, però l'ultima l'ho vista in effetti.
0: E abbiamo visto tutti fino a, chiaramente, è finita l'altro ieri, tra l'altro.
1: Sì, esatto.
0: Dura 4-5 mesi.
1: Adesso, perché mi dicono, io questo non conosco, non ho capito questo messaggio, non aiutami tu, quella dei Radiohead.
0: Perché una canzone, 2 più 2 uguale 5, è una canzone
1: sì,
0: di Radiohead.
1: Canzone dei Radiohead,
0: la conosco,
1: non lo so.
0: Onestamente, no.
1: Neanch'io la conosco, o è una cosa sottesa?
0: Boh.
1: C'è sotto un messaggio criptico. E dobbiamo leggere il messaggio a contrario?
0: No,
1: forse.
0: No, esiste.
1: 2+2?
0: È dall'album Hail to the Thief.
1: Ah, non lo conoscevo. Guarda
0: Manco
1: un po'.
0: Io.
1: Grazie.
0: Grazie, magari è mandabile, no?
1: È mandabile?
0: Io non la conosco.
1: Magari,
0: non è una roba sperimentalissima.
1: Non è quella roba sperimentale che
0: devastante.
1: Dai. Vediamo.
0: Vabbè, proviamo a vedere.
1: Vediamo, che se la togliamo.
0: Sì. Siamo partiti benissimo.
1: No.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.

0: ultima mezz'ora, anzi ultimi 25 minuti.
1: Dai.
0: E allora,
1: a BB, perché la canzone ovviamente The Radio la conoscevamo.
0: Ma sì, super famosa.
1: Non avevo mai saputo che era quello
0: lì. Ma sai perché? Perché noi probabilmente abbiamo sempre parlato del titolo, cioè il titolo diciamo in italiano.
1: Forse sì.
0: Invece no,
1: forse
0: invece
1: sì, forse
0: ovviamente in inglese, però sono numeri e quindi è un po' un'operazione di somma matematica.
1: Invece Dante mi ha fatto molto ridere,
0: sì, molto ridere.
1: Mandate metà di 10 ragazze per me.
0: Che su 5, certo.
1: È vero. Molto ridere. Sì, ci aspettavamo qualcos'altro, un po' di altri, un altro abbonamento da
0: Banco Cane almeno, anche perché in realtà quello che abbiamo considerato abbonamento,
1: abbonamento in realtà era un ritocco.
0: Era un ritocco, cioè un ritocco veramente
1: degno, degnissimo,
0: super. Bravissimo. Però, insomma, vorremmo avere l'abbonamento vero. Tutto questo entro le 19.30, che poi c'è il giornale radio che arriva, quello lungo, che vi racconterà le cose che sono successe in Italia e nel mondo, ovviamente non belle di solito.
1: No, infatti, come accade Ian Paglia,
0: sempre le cose orrende.
1: Lavora.
0: Ne sentirete, insomma, dopo al GR tra una ventina di minuti. Noi siamo qua ancora invece a fare un po' di frizzi e lazzi.
1: Sì.
0: Con moderazione.
1: Molta moderazione.
0: Siamo delle persone comunque con la testa,
1: sì,
0: sulle spalle.
1: Sono a modino.
0: Con i piedi per terra.
1: Sì.
0: Con tutte le. Un altro modo di dire va vecchio, com'è? Con i crismi. Perfetto, sì. Lo facciamo per voi, vi diamo la possibilità di entrare nella rosa dei santi e delle sante,
1: sì,
0: con l'abbonamento in diretta allo 0233 001 001. Potete proclamare la vostra beatitudine dicendo: sì, mi sono abbonato, ho sottoscritto una domiciliazione, ho fatto un PayPal, insomma, quel che l'è. Allo 02 33 001 001. Gaia, sei tu che hai tutto sotto controllo con
1: tutto
0: loro, col telefono?
1: Sotto controllo col telefono, qua non ci sta chiamando nessuno. Rilancio.
0: Vogliono la canzone di Bowie?
1: Ah sì, Five Years di
0: Bowie. Five Years di Bowie, vabbè, sì, perché ricordiamo che stiamo cercando di andare a fare una specie di conto alla rovescia del pagamento.
1: Esatto,
0: che
1: ci per
0: mancano.
1: Arrivare a una cifra tonda,
0: sì,
1: che ci sembrava un po' così un omaggio, sia per festeggiare questo compleanno infinito della sottoscritta, ma sia anche un po' per celebrare questa nuova amicizia radiofonica,
0: sì,
1: che è nata oggi, che vede insieme me, Gaia e Alone, e non era mai successo,
0: mai,
1: e ci
0: inedito.
1: Piaceva.
0: Coppia inedita.
1: Mi piaceva una coppia inedita essere così celebrata con
0: Insomma, con sottoscrizioni a pioggia.
1: Sottoscrizioni. Dai.
0: Boh.
1: Dai.

0: 5 years sono 5 le sottoscrizioni che ci mancano per portare a casa un risultato, ma comunque da due ore che siamo in onda e abbiamo avuto un ritocco, veramente ci fate infuriare là fuori.
1: Veramente ci fate infuriare, però ha ragione Stefano, potremmo provare così.
0: Sì.
1: Allora Stefano dice c'è anche Mambo number 5,
0: vero?
1: Però con il 4 ce ne sono parecchie, magari se dite che a 4 potete mettere Guccini con 4 stracci uno si abbona. Allora, noi facciamo così, dai, fatelo che così poi...
0: Cioè, praticamente vuol dire prendere le radio richieste, cioè sì. Vuol dire essere ricattati per
1: esatto,
0: sempre.
1: Esatto,
0: sbracchiamo in questo modo. È vero che mancano solo 17 minuti, potremmo anche farlo.
1: Potremmo farlo, no?
0: Vabbè, allora, intanto Mambo number 5, giusto un piccolo assaggio.
1: Un piccolo assaggio.
0: Perché anche questo è un pochino da guilty pleasure.
1: Sì.

0: Abbiamo delle telefonate. Incredibili.
1: Andiamo. Vediamo.
0: Pronto?
1: Ciao. Ciao. Sei tu?
0: Pronto? Vabbè. Di là? Pronto?
2: Pronto.
1: Pronto.
0: Nell'altra linea ci sono. Hey, allora dici chi
1: io
0: sei?
1: Ciao.
0: Sì, ciao. Ma no, ciao. Stavamo parlando con l'altra linea, non potevi sapere.
1: No, te ci sei, ecco.
2: Ciao, sono Milena. Mi avete preso per sfinimento.
0: Sì.
1: Oh.
2: E quindi dove devo mandare lo screenshot?
0: Allora, mandalo via WhatsApp al 331-6214013.
2: Mi. E come me lo segno adesso?
0: Ma è il solito numero, è il solito
1: però scusami, secondo me io qua mi fido.
0: Ti fidi?
1: Io qua mi fido di Milena, perché ci sta chiedendo il numero per mandarlo. E io qui ascolto il nostro ascoltatore di prima, che se non mi ricordo male si chiamava Carlo, diceva ma fidiamoci. Io in questo caso di Milena sento di potermi fidare.
0: Vabbè, ma Milena,
1: quindi ti chiedo,
2: anche perché ho appena finito di farmi un margarita, quindi
1: ma allora ancora di più margarita
0: ascoltando l'Ubega. Sì. Senti, ma tu non eri mai stata abbonata?
2: Ma sono stata abbonata anni fa. Poi ho fatto tessere, mi hanno regalato delle tessere, poi ho comprato un mattoncino o due forse.
0: Nel 99,
2: sì. Ma vi ascolto sporadicamente. Comunque ho fatto l'abbonamento di 107,70 perché io vi ascolto su 107,70.
0: Grandissima.
1: Ma grande Milena, grazie.
0: Vabbè,
1: mille.
0: Guarda, sai che ci hai risolto il pomeriggio?
1: Veramente, io e Alon andiamo a casa.
0: Basta,
1: felici questa
0: ma
1: sera.
0: Sì, ma va a fan bagno tutti gli altri
1: ma
0: che non l'hanno
1: fatto. Ma chi se ne frega che non hanno fatto? Ma sì, grazie Milena, ti amiamo.
0: Grazie. Ciao. E così noi non lo vogliamo neanche lo screenshot.
1: Ma veramente
0: ci fidiamo
1: di Milena.
0: Number one, Milena. Allora mettiamo il numero uno dobbiamo mettere, dedicato a Milena. Cosa
1: certo.
0: Mettiamo? You are the champion.
1: You are the champion. Vai.
0: Ce l'ha, però è we.
1: Niente, ma è you.
0: Lo mettiamo, we are the champion.
1: Sì.
0: Insomma, classicone. Classicone dei Queen.
1: Sì, un classicone dei Queen che regaliamo a te, Milena.
0: Quello dal vivo?
1: Sì.
0: Quello del Live Aid.
1: Ah, pensavo che mi stessi chiedendo ancora.
0: No, puoi cantare. È un po' difficilino fra
1: Questo
0: di Mercury.
1: È un po' difficile.

0: dedicata a Milena.
1: A Milena, no time for losers. Grazie Milena.
0: Grazie. E shame on tutti gli altri che sono dei losers e che non hanno voluto darci retta. Invece noi abbiamo sfinito Milena e vedi che è servito qualcosa.
1: Grazie, grazie. Olè. Soprattutto grazie di averlo fatto bevendo Margherita, che questa cosa ci rende ancora più orgogliosi.
0: Sì. Beh, allora bevendo, cioè We Are The Champions ci vuole una bitter, una non so, una mild, una birra inglese, direi. Mentre con Mambo Number 5 il Margherita era perfetto.
1: Era perfettissimo. Sì.
0: 10 minuti, allora noi abbiamo ancora 10 minuti per entrare nella storia.
1: Sarebbe la storia.
0: Perché adesso noi abbiamo buttato fuori il pezzo proprio definitivo, dice autocelebrazione totale di tutti. Siamo dei miti assoluti, voi siete dei miti, Milena è una leggenda vivente.
1: Una leggenda
0: completa, però abbiamo ancora 10 minuti.
1: Sì.
0: Non è che magari qualche altra leggenda vivente si vuole affacciare allo 0233 001 001 e dire guarda che lo sono. Ah, c'è? Pronto?
1: Pronto?
0: Ma la linea 1 va o no? E la 1 o la 2? Dove l'hai messo?
1: L'ho messo nella 2.
0: Allora
1: no,
0: pronto?
1: Andato, no, ho messo giù perché era da troppo forse. Ma scusatemi, c'era We Are The Champions.
0: Eh no, infatti.

0: Abbonamento, questo... abbonamento.
1: È arrivato?
0: È arrivato l'abbonamento.
1: Ma di chi?
0: Da Liuba, da Parigi, che ci ha mandato anche un messaggio che però è fallito su WhatsApp, quindi io non riuscivo a vederlo. Ma perché è criptato? Infatti qua c'è una cosa che mi sta mandando su un altro link.
1: Sì, ok, ok.
0: Ma noi ci fidiamo.
1: Ci fidiamo da Parigi, pazzesco.
0: Da Parigi.
1: Merci beaucoup, merci, parbleu.
0: E poi un altro ritocco.
1: Che l'emozione. Ah, sì, è Stefano.
0: Stefano.
1: Grandissimo.
0: Ritocco di Stefano, grazie. Abbonamento di Liuba da Parigi, io sono felice.
1: Sì, e poi c'è Manuel che ci dice che è venuto ieri.
0: Ciao,
1: e
0: Manuel.
1: Ha fatto due tessere, una per sé e una per sua mamma,
0: per
1: che
0: sua mamma,
1: è Francesca,
0: certo,
1: Carla,
0: Francesca Carla,
1: che salutiamo,
0: sì.
1: E quindi grazie ragazzi,
0: grazie,
1: Manuel,
0: grazie,
1: Francesca,
0: grazie,
1: Carla,
0: Manuel.
1: Due tessere a noi fanno sempre piacere.
0: Siamo
1: felicissime. Vedi, le abbiamo chiamate, ma forse perché si stanno addensando tutti attorno all'accensione della radio per sentire il giornale radio. Sai, in queste case dove c'è questa grande radio di legno con tutti i parenti attorno e pronti a collegarsi al giornale radio
0: per ascoltare questa sera il nostro Claudio
1: Iampa, sì,
0: che è lì e che uscirà da questa radio di legno.
1: Sì. Lo farete, sì, ma solo dopo aver finito questa conduzione con noi.
0: Sette minuti
1: in cui potrebbe arrivare ancora qualcos'altro, pazzesco.
0: Sì,
1: non so.
0: Sì, ma guarda, guarda, Liuba, noi ti ringraziamo tantissimo, dovremmo dedicare anche a lei un pezzo.
1: Sì, ci vuole, non lo so...
0: che cosa possiamo dedicare?
1: Aspetta.
0: Aspetta, perché non eravamo pronti, dobbiamo fare qualcosa col 3, giusto? Perché siamo passati al 3 direttamente.
1: No, perché sennò io mandavo un classico.
0: Ah, mandi un classico?
1: Sì, no, era questo. Vabbè, non è... Sì, no, mandiamo l'originale, scusa.
0: Dai. Questa è tutta tua. Siamo un po' didascalici.
1: Un pochino. Vabbè, ma una Via en Rose, quella che ci fa vivere Liuba, scusa.
0: Sì.
2: Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche.

0: Ma tu non hai visto gli SMS, perché sennò avresti urlato.
1: Cosa?
0: Avresti urlato.
1: A quale?
0: Al messaggio delle 19:22.
1: Sì, lo so, però.
0: Scusa, ce l'abbiamo fatta, ne è arrivato un altro.
1: Ma no, ma scusami, ma allora no, non mi è ancora arrivato. Ma no, io pensavo che stessi leggendo quell'altro che è arrivato, che mi faceva ridere, ma che non ho letto. Eccolo qua!
0: Evviva, vedi? Mamma mia, ragazzi, ma ce l'avete fatto sudare.
1: Ma, ma veramente.
0: Porco cane, che sudata.
1: Che fatica, adesso tutti qua.
0: Sudata totale proprio, tutti tuttoni agli ultimi minuti per arrivare a quei sei che abbiamo chiesto da ore e ore per fare cifra tonda. Io poi, posso dirlo, ho perso il conto.
1: Sì. Allora, in teoria dovrebbero essere...
0: Tre, quattro?
1: Dovrebbero essere tre.
0: Tre.
1: Chi lo sa.
0: Forse quattro, ci sono dei ritocchi dentro, Bano. Non lo sappiamo,
1: allora,
0: non capiamo
1: niente.
0: Allora,
1: dovremmo essere a due, secondo me. Nel senso che abbiamo fatto, siamo partiti col 6, 5, 4 quell'altro, 3 forse. Dobbiamo chiedere il 2.
0: No, scusa, Milena al telefono. Liuba da Parigi e...
1: Paola.
0: Ah no, ma è lei, è Milena, ma va a far
1: male. Ma Paola, guarda Paola.
0: Dov'è Paola? Ma non la
1: pensavo
0: vedo.
1: Che dicessi questo.
0: No, dov'è?
1: Ah, quella è Milena che ci ha mandato. Ah, Paola Bozzo dice, ho appena mandato il modulo per l'abbonamento annuale 107,6.
0: E allora tre.
1: Quindi è tre. Paola.
0: Forza. Allora no, non l'avevo visto questo messaggio.
1: Era questo.
0: Anche perché sto completamente andando insieme io, non ce la faccio più.
1: Mancava prima quel andando insieme.
0: Sì, esatto.
1: Quindi Paola, grazie. A questo punto potremmo mandare un YouTube che ci hanno suggerito. One YouTube.
0: Allora,
1: ci è stato suggerito, non mi ricordo da chi, che però pian pianino ha avuto ragione, perché ha detto arriverebbero una dopo l'altra. E in effetti è successo così.
0: Mandiamo la versione con Mary J. Blige.
1: Ma mi sembra perfetta.

0: C'è polarizzazione su questa versione di One. Io la preferisco, c'ha un tiro pazzesco.
1: C'ha un tiro pazzesco, questa c'ho la pelle d'oca. Totale. C'ho la pelle d'oca. Poi lo dicono tutti, Vincenzo. Ce lo dicono tutti. Leggo solo Paola. Lo dico solo così perché gli altri non c'è il nome nel numero di telefono. Ma riceviamo anche un sacco di telefonate, ragazzi. Ma noi abbiamo giornale radio, non possiamo prenderle.
0: Gaia, dammi un 5. Staff, eccolo qua.
1: Lo fare, dopo lo faccio perché mi stavo ammazzando.
0: Di nome era il 5 virtuale.
1: Insomma, io lo volevo vero. Ma grazie perché sono arrivati tutti gli abbonamenti. Non ecco, per non proprio i 6 che volevamo. Ma secondo me, nelle due telefonate, io sono fiduciosa, nelle due telefonate che sono qua, secondo me c'erano anche gli altri. E questa canzone ci ha aiutato, questo brano.
0: E andiamo, grazie Gaia.
1: Grazie Alone.
0: Ciao, grazie
1: ragazzi,
0: a tutti.
1: Ciao ragazzi.
0: Continuate ad abbonarvi al sito radiopopolare.it.
1: Sostienici.
0: Bottone giallo, sostienici. Ciao,
1: ciao.
0: E linea al giornale radio.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Popolare Network.

Modena un'auto piomba sui passanti in centro e travolge una decina di persone, 4 feriti gravi. Il conducente tenta la fuga ma viene bloccato dai passanti. Avrebbe avuto anche un coltello, al momento interrogato in questura e non si conoscono ancora le motivazioni del gesto. Il sindaco dice un atto gravissimo. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Trump vedrà nelle prossime ore i suoi consiglieri, una decisione possibile nelle prossime 24 ore. Teheran insiste intanto sulla strada negoziale. In Libano la tregua non c'è, una decina i morti nel sud, nonostante la proroga del cessate il fuoco di 45 giorni. A Milano in 5.000 in corteo per la Palestina. In piazza il ricordo della Nakba, la cacciata del 48 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Impossibile dire mai più quando a Gaza un genocidio è ancora in corso, dice ai nostri microfoni Saifa Boukeshek, portavoce della flottiglia arrestato e poi rilasciato da Tel Aviv. E stasera a Vienna la finale dell'Eurovision, tra contestazioni fuori e dentro l'evento per la partecipazione di Israele. Spagna, Olanda, Irlanda, Slovenia e Islanda boicottano l'evento e non lo trasmetteranno in TV. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo.

0: 19:33 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. E partiamo, lo avete sentito dai titoli, da Modena. Un'auto ha travolto volontariamente oggi pomeriggio una decina di passanti nel centro città. Il bilancio è di 4 feriti molto gravi, tra cui una donna che avrebbe subito l'amputazione delle gambe, e di 3 feriti più lievi. I pazienti in codice rosso sono stati ricoverati tra Modena e Bologna, e del responsabile al momento la questura ha rilasciato il nome. Si chiama il Kudri Salim, è laureato in economia, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, ma risiederebbe nel modenese. In base a quanto emerge, sembra che l'uomo non fosse affetto da non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Ascoltiamo la ricostruzione dei fatti del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, giunto sul luogo poco dopo.
1: Siamo profondamente colpiti di quello che è appena accaduto qui in pieno centro a Modena. Fortunatamente al momento non ci sono morti, non ci sono vittime, ci sono 8 feriti di cui 4 gravi. Il responsabile di questo atto pazzesco si vede dai video che è entrato nella strada principale, la via Emilia Centro, e si è fiondata direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Purtroppo ci sono 4 feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena. L'uomo giovane, sembra sulla trentina, è sceso la macchina ed si è dato alla fuga, ma devo dire ringraziare 4 o 5 cittadini che lo hanno inseguito e, nonostante lui fosse a quanto pare armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra, catturato, poi sono arrivate le forze dell'ordine, lo hanno loro consegnato quindi in questo momento in questura, e hanno dimostrato un grande coraggio, un grande senso civico. A loro va il mio ringraziamento, grandissimo ringraziamento per il senso, il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto, tra breve faremo un punto in prefettura con le forze dell'ordine, prefetto, e cercheremo di acquisire più notizie. L'uomo è in questura, lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso.
0: Ovviamente nel caso di aggiornamenti nel corso del giornale radio ve li daremo. Ora la tregua tra Stati Uniti e Iran, che resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è stato oggi in Iran per colloqui. Ascoltiamo il servizio.
2: Gli Stati Uniti spostano i cacciabombardieri e sottomarini nucleari verso il Medio Oriente. I venti di guerra tornano a soffiare sull'Iran. Per scongiurare ulteriori attacchi, la leadership di Teheran gioca la carta del multilateralismo e della diplomazia. Due gli esempi. Il primo, la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana ha reso noto che, a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi dell'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, senza però specificare quali paesi. Il secondo esempio, il ministro degli interni pakistano e il suo omologo iraniano hanno tenuto a Teheran un incontro bilaterale durante il quale si è discusso delle relazioni tra Iran e Pakistan e delle prospettive per la ripresa dei colloqui di pace. Durante l'incontro sono state discusse e analizzate anche questioni di interesse comune, tra cui la pace duratura nella regione e gli ultimi sviluppi regionali. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che il ministro iraniano ha apprezzato il ruolo costruttivo del Pakistan nella promozione della pace e della stabilità regionale. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese, dove sono almeno una decina i morti da stamattina. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono più di 2.900 le vittime e oltre 9.000 i feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano, nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni. E dopo la visita di Donald Trump in Cina, Vladimir Putin sarà a Pechino martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di Stato di 2 giorni. Ufficialmente al centro della visita del presidente russo ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, ma la tempistica del viaggio e il fatto che non fosse stato preannunciato rivelano che centrali saranno anche le guerre in Ucraina e Iran. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia.
3: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina dove era stato in visita e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina.
0: Sono rimaste nell'hotspot di Lampedusa la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta per ipotermia dopo che la guardia costiera aveva recuperato il barchino su cui viaggiavano da 36 ore. La bimba aveva 5 mesi, la madre è originaria della Costa d'Avorio e anche le altre 55 persone che erano a bordo sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati. Per Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte all'ennesima tragedia causata da chi mette i confini prima della vita. Dall'inizio dell'anno sono più di 1200 già i morti nei naufragi di cui si ha notizia. E a Lampedusa noi abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
4: Purtroppo il fatto che non si tratta ormai di tragedie, non si può chiamarle tragedie, sono dei danni collaterali delle politiche mortifere che l'Unione Europea e l'Italia continuano a mettere in atto. Quindi sì, siamo costernate, siamo arrabbiate e continuiamo a vivere con un forte senso di responsabilità rispetto a quello che succede e che è successo a questa bambina. Sicuramente ci troveremo e ci riuniremo per una commemorazione, per ricordare questa bambina e tutte le altre vittime della frontiera, tutte le altre persone uccise dalla frontiera e dalle politiche di frontiera, e continueremo a rendere presente questo nonostante l'invisibilità delle persone in movimento che arrivano sull'isola, che sono completamente separate dal resto della popolazione e che quindi non interagiscono e hanno molto difficilmente possibilità di interagire con chi vive quotidianamente l'isola.
0: Oggi in diverse città d'Italia manifestazioni pro palla in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi del 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano hanno partecipato 5.000 persone. Presente anche Saifa Boukeshek, portavoce della Global Sumud Flottiglia, arrestato da Israele in alto mare 2 settimane fa mentre la missione era diretta verso Gaza. Ascoltiamolo.
5: Israel aims for people to forget we have been witnessing an absolute blackout since.
6: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: Quasi 200.000 persone hanno sfilato oggi pomeriggio al 30° Pride di Bruxelles, carri e colori arcobaleno, per un evento molto sentito, il servizio del nostro collaboratore.
7: Quando i tempi si fanno più bui, noi risplendiamo ancora di più. Con questo messaggio si apre la 30ª marcia del Pride a Bruxelles, una delle più partecipate negli ultimi anni in Europa, a pochi passi dalle istituzioni dell'Unione Europea. L'onda arcobaleno contrasta con il cielo grigio di una giornata fredda e poco primaverile a Bruxelles, ma che comunque non ha fermato decine di migliaia di persone dallo scendere per le strade della capitale belga e riaffermare i valori di tolleranza e uguaglianza su cui si dovrebbe fondare l'Europa intera. sono tantissimi i cari dell'associazione LGBTQ+, che hanno organizzato il Pride di quest'anno, compresi quelli dell'Unione Europea e della NATO, che a Bruxelles hanno sede, e di quasi tutti i partiti belgi, dall'estrema sinistra fino alla destra conservatrice attualmente al governo. Sembrerà strano, ma i temi di parità e diritti civili in Belgio sono ormai trasversali e mainstream, e possono anche prestarsi a strumentalizzazioni e pinkwashing. Questo non toglie che tra canzoni di Madonna e Lady Gaga si sentano anche cori come "Siamo tutti antifascisti" in italiano e "antirazzisti", con bandiere arcobaleno che sventolano al fianco di quelle nere, rosse, bianche, verdi della Palestina e blu con le 12 stelle gialle dell'UE. Perché oltre alla celebrazione dell'orgoglio LGBTQ+, il Pride è anche il momento della lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, e dove meglio del cuore dell'Europa per ribadirlo. Da Bruxelles, Federico Bazzini per Popolare Network.
0: Quest'anno l'attenzione di molti Pride, campagne contro l'omo-lesbo-bitransfobia, è dedicata al Senegal, dove dal 30 marzo è stata promulgata una legge che raddoppia le pene contro l'omosessualità, definita atti contro natura, e che colpisce anche chi promuove, sostiene o finanzia l'omosessualità, impedendo di fatto la costruzione di reti di contro l'omo-lesbo-bitransfobia, è dedicata al Senegal, dove dal 30 marzo è stata promulgata una legge che raddoppia le pene contro l'omosessualità, definita atti contro natura, e che colpisce anche chi promuove, sostiene o finanzia l'omosessualità, impedendo di fatto la costruzione di reti di solidarietà, denuncia e protezione. Vale

0: aumento. Non è che nasce dal nulla questa nuova legge. Come vi dicevo poco fa, il Senegal è notoriamente anti-LGBT, cioè non è una cosa nuova. Durante la campagna elettorale di questo governo, tra i primi punti c'era proprio l'emanare questa legge qua, che è una legge che è a cavallo di battaglia del primo ministro Sonko. Non è una legge che va contro l'espressione popolare, anzi l'accompagna. Le condanne, che, tra virgolette, che ne sono uscite fuori in questo periodo riguardano pochi esponenti. Ad esempio abbiamo Elhaji Amadou Sall, che è un ex ministro della giustizia di 2 governi fa, quindi diversi anni fa, che ha parlato proprio di caccia all'uomo, ma lui non è pro LGBT. Dice che c'è un eccesso, essendo avvocato, lui lavora per la tutela, no? Per lo stato di diritto. Poi abbiamo avuto anche un'altra uscita di un altro politico, Abdoumbou, sempre un signore, un politico anziano, che dichiara che gli omosessuali non vanno linciati ma vanno curati. Le difese che ci sono di questo tipo.
1: Stasera a Vienna la finale della 70ª edizione dell'Eurovision, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, dopo aver chiesto la sospensione di Israele per il permanere delle condizioni di occupazione e violenza a Gaza in Cisgiordania, hanno boicottato la gara e non sono presenti. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo Mazzi. Molti artisti in questi anni si sono schierati in maniera molto netta sul boicottaggio di Israele, tra loro c'è il gruppo irlandese Kneecap. DJ Provai è uno dei frontman del gruppo, intervistato per noi da Matteo Villace e Nicolò Vecchia.
2: There's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
3: In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende e giustamente perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo e in particolare in Palestina in questo momento. Quindi sì, fuck Eurovision.
2: Lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So, yeah, fuck Eurovision.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, in redazione Claudio Iliampaglia e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
6: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
7: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Io sono un fratino. Un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare.
4: Da oltre 60 anni la LIPU difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente.

0: naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
1: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
2: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
2: Affitti brevi, tranquillità lunga.

ascoltatori e ascoltatrici, ciao a tutti e benvenuti al Sabato del Villaggio. È sabato 16 del mese di maggio e sono le 8. Sabato del Villaggio dal vivo qui dallo studio Acquaio di Villaggio.

Majesticon and Fuck the Majesticon. E poi da Prince Alla che ascoltiamo in The Bucket Bottom, il fondo del secchio.

Lucio Dalla. Non conoscevo Washington e l'ho scoperto questa settimana. Pezzo dell'84.

un vecchio numero di Mr. Scruff da Manchester. Mr. Scruff con Get a Move On, che domani fa una delle sue leggendarie session da DJ, puntine e impianto a puntino, a Firenze però, alla Tollo. Magari qualcuno ascolta da lì o prende e va. Intanto ringrazio l'ascoltatore.

dopo Mr. Schwarf, pesce fresco da Bandcamp, un pezzo che si chiama Stucco.

pronti per la biciclettata di domani? Biciclettata drum and bass. È venuto Dom Whiting a portare il suo carro pieno di roba. Dopo, più tardi, ne parleremo. Intanto, dopo il DJ Plaid, che trovate sul suo Bandcamp, scritto Plaid, un pezzo che mi piace molto da Wynton Marsalis, che si intitola From the Plantation to the Penitentiary. Straight. Senza passare dal via.

0: Oh cazzo, c'è la pubblicità. Bella bula, ascoltiamo dopo. Ho anche sbagliato tasto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.

Ringrazio Winton Marsalis. Focillato in tutti i sensi. Ed ora siamo in Svezia con Bella Boo and Kurt. Il pezzo si chiama Shakedown. Non ho capito se questo qui è il Regretrian remix o no. Comunque lo trovate su Bandcamp. Bella Boo con due O. Da Stoccolma.

come lupi vestiti da pecorelle. Wolf in a sheep clothing. E quanti ne vediamo? Ma no, ma certo, ma sicuro, tranquillo, ma figurati. Poi? Era Biggie Wood.

Ed ora, ascoltatori e ascoltatrici, quando siamo giunti a 36 minuti dopo le 8, un trio fantastico da Bristol. È il trio di Tara Clerkin. Il brano è Silently. Bristol Rule.

Clerk in trio. Il pezzo è Silently. C'ha ovviamente il suo Bandcamp, dove potete

Ah, mi ricordano che sabato prossimo, sempre a Firenze, c'è una serata in ricordo di Dre Love con Esa, Tormento e Caos.

Come sempre questa settimana ho avuto il gran piacere di scoprire questa versione di I Believe in Miracle, Don't You, che conoscevo nella versione delle sorelle Jackson. Invece lui è Mark Capanni, Cork Wood Eagle.

The Blue Skies, come oggi. Cielo bellissimo. Sono venuto su dal centro Italia ed era uno spettacolo. Pezzo di The Outside, Blue Skies. E anche quello che arriva dopo è stata una scoperta della settimana che mi ha ribaltato.

0: e gira di qui, gira di là. Dopo la Svezia, il Messico, la Giamaica, andiamo in Brasil.
1: Boa noite, pessoal.
0: Cosa ce ne frega noi che aumenta la benzina, che costa tutto di più? Viaggiamo con la musica. Chi si accontenta, gode.

di voi, se volete andarci, portatevi la vostra classe Bluetooth e vi attaccherete all'impianto centrale diffondendo delirio per le vie della città. Delirio buono, bello, costruttivo, chiaro. È chiaro. Ritrovo alle 3 al Parco La Vizza e poi via con 13 cargo che sparano la musica di Dom. Intanto l'ultimo pezzo di stasera è quello che abbiamo in sottofondo, avrete riconosciuto i baccetti francesi di Louis, The French Kiss, in un edit fatto da Mark Brum Brum Brum Brum Brum Brum. Ascoltatori e ascoltatrici, io che mi chiamo Paolo di nome, Minella di cognome, non sono né Vito War né Tommaso Tomo, ogni tanto mi scrive qualcuno, bravo Vito, ma vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, vi ricordo che se volete riascoltare la trasmissione ci sta il podcast sul sito di Radio Popolare. E augurandovi una bella settimana, vi do appuntamento a sabato prossimo. Stessa spiaggia, stesso mare. Baci a tutti. Tutte.

Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

per una nuova puntata di Blue Lines. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Grazie per i vostri incoraggiamenti, per i vostri abbonamenti, tesseramenti.

Fino alle 22.30 il controllo del mixer Sciauchi, in redazione Chiara Manetti per le notizie della notte. In poche parole, grazie per il vostro sostegno da 50 anni.

Domani ultimo giorno della campagna abbonaggio, ovviamente l'abbonaggio è tutto l'anno, potete abbonarvi quando volete, quando potete, ma domani è molto importante per chi non l'ha ancora fatto.

Rosso Sardì cantava il mare, le stelle, il vento. Ventuno e 40 minuti, questa è Blue Lines. Ci sono un po' di novità nella puntata del 16 maggio 2026.

Oggi decine di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il mondo per ricordare la Nakba. Lei è Zene, vive in Giordania, i nonni sono fuggiti nel 48 dalla Palestina. L'album si chiama Auda, che vuol dire il ritorno. Ho visto che a settembre sarà qui a Milano, alla Senteria.

Il 2 di giugno Nicolò Vecchia farà ascoltare l'intervista a Di Martino, che racconterà questo suo nuovo album. Il brano si chiama Agua Donde Vas.

francamente, se potessi, è questo nostro viaggio da Milano-Bristol, Milano, andiamo nel deserto algerino, al confine con il Mali, con questo gruppo di Tuareg che sono fuggiti dalla violenza nel loro paese. Si chiamano Tammy Crest.

Uile Fatumata Diawara è alla Cora, il grande, l'immenso Toumani Diabaté. Rimaniamo nel Nord Africa, anzi, andiamo un po' su, ad Algeri. Ad ascoltare sua

Una cosa che accomuna le artiste donne africane quando devono denunciare qualcosa, lo fanno sempre con delle canzoni tranquille, con una bellissima musicalità. Questo brano è un J'accuse contro i guerrafondai, quelli che hanno innaffiato la terra di sangue. Quelle che hanno avvelenato i mari.

Wide Open, sono i The Chemical Brothers. Di solito apro Blue Lines con questo brano, oggi chiudiamo.

Roger Waters, un goodbye Blue Sky live. Miles Davis per i saluti, come ogni sabato. Quindi buona serata, buonanotte, buona domenica e alla prossima settimana.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Auto sulla folla a Modena, l'autore del gesto è un 31enne che in passato era stato in cura psichiatrica. L'uomo non era sotto effetto di alcol o droghe. 7 i feriti, di cui 4 gravissimi. Una è una donna di 55 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Trump vedrà i suoi consiglieri una decisione possibile nelle prossime 24 ore, mentre Teheran porta avanti la strada negoziale. In Libano la tregua che non c'è, almeno 18 morti nelle ultime 24 ore, nonostante la proroga del cessate il fuoco di 45 giorni. A Milano in 5.000 in corteo per la Palestina, in piazza il ricordo della Nakba, la cacciata del 48 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Impossibile dire mai più quando a Gaza un genocidio è ancora in corso, dice ai nostri microfoni Saifa Boukeshek, attivista della flottiglia, arrestato e poi rilasciato da Tel Aviv. A Vienna la finale dell'Eurovision, tra contestazioni fuori e dentro l'evento per la partecipazione di Israele. Spagna, Olanda, Irlanda, Slovenia e Islanda boicottano l'evento e non lo trasmetteranno in TV. Per l'Italia invece c'è anche il ministro del turismo. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si chiama Salim El Kudri, l'uomo che oggi pomeriggio alla guida di un'auto ha travolto 8 persone nel centro di Modena. Poi ha tentato di fuggire e ha colpito un'altra persona con un coltello. L'uomo è stato fermato dai passanti e poi è stato arrestato. Poco fa in una conferenza stampa il prefetto di Modena Fabrizio Atriolo ha spiegato che l'autore del gesto ha 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino nel Modenese, è un cittadino italiano di seconda generazione con origini marocchine e in passato era stato in cura psichiatrica. Non era noto alle autorità, non ci sono segnalazioni a suo carico e non era sotto effetto di alcol o stupefacenti come emerso dalle prime ricostruzioni. I feriti al momento sono 7, di cui 4 gravi. Tra loro ci sono 2 turiste straniere, una tedesca e una polacca. A una donna di 55 anni in condizioni gravissime sono state amputate le gambe. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha sottolineato che per fermare l'autore del gesto sono intervenuti 4 cittadini, di cui 2 stranieri, segno di grande lucidità e molto coraggio e simbolo di una comunità che sa riunirsi e reagire, ha detto il sindaco. In serata, a poche ore dall'accaduto, il ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sui social aveva parlato di criminale di seconda generazione, poi aveva rincarato la dose via il permesso di soggiorno a chi delinque. Sugli ultimi aggiornamenti e sul clima che si respira a Modena sentiamo Antonella Cardone, direttrice del quotidiano locale sul Panaro News.
1: Secondo quanto stanno acclarando gli inquirenti, il ragazzo autore di questo drammatico e tragico gesto non sarebbe né radicalizzato né islamizzato, bensì purtroppo avrebbe avuto precedenti per disagio mentale, pare che sia stato anche in cura precedentemente, un disagio che evidentemente non è stato colto nella sua assoluta gravità. Certamente gli accertamenti vanno avanti, quindi da questo punto di vista nulla è chiuso. Posso segnalare che sul posto c'era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che racconta che era lì a 20 metri a passeggio con la figlioletta, racconta di essere sotto shock. C'è una certa presa di posizione diversa rispetto alle parole ad esempio del leghista Salvini e di altri leghisti che invece puntano il dito subito sul marocchino, sull'islam, la solita retorica che più che spiegare i problemi trova subito un colpevole, ma in realtà la situazione si vede già che è più complessa di così. Sui social, ecco, mi ha colpito questo, ricorre fortemente una parola che fino all'altro ieri nessuno usava, cioè remigrazione. Scegliere proprio questa parola per commentare questo fatto di cronaca vuol dire che l'epica della destra vannacciana prende molto piede, anzi addirittura detta le parole d'ordine che dobbiamo usare a commento di qualunque fatto di cronaca che riguardi un immigrato.
0: La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è stato oggi in Iran per i colloqui. Sentiamo il servizio.
2: Gli Stati Uniti spostano i cacciabombardieri e sottomarini nucleari verso il Medio Oriente. I venti di guerra tornano a soffiare sull'Iran. Per scongiurare ulteriori attacchi, la leadership di Teheran gioca la carta del multilateralismo e della diplomazia. Due gli esempi. Il primo, la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana ha reso noto che a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi dell'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, senza però specificare quali paesi. Il secondo esempio, il ministro degli interni pakistano e il suo omologo iraniano hanno tenuto a Teheran un incontro bilaterale durante il quale si è discusso delle relazioni tra Iran e Pakistan e delle prospettive per la ripresa dei colloqui di pace. Durante l'incontro sono state discusse e analizzate anche questioni di interesse comune, tra cui la pace duratura nella regione e gli ultimi sviluppi regionali. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che il ministro iraniano ha apprezzato il ruolo costruttivo del Pakistan nella promozione della pace e della stabilità regionale. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. Sono almeno 18 i morti nelle ultime 24 ore. Secondo il Ministero della Salute di Beirut si contano più di 2.900 vittime e oltre 9.000 feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni. E dopo la visita di Donald Trump in Cina, Vladimir Putin sarà a Pechino martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di Stato di 2 giorni. Ufficialmente al centro della visita del presidente russo ci saranno le relazioni tra i due paesi che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, ma la tempistica del viaggio e il fatto che non fosse stato preannunciato rivelano che centrali saranno anche le guerre in Ucraina e Iran. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia.
3: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina dove era stato in visita e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino, quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina.
0: Sono rimaste nell'hotspot di Lampedusa la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta per ipotermia dopo che la guardia costiera aveva recuperato il barchino su cui viaggiavano da 36 ore. La bimba aveva 5 mesi. La madre è originaria della Costa d'Avorio e anche le altre 55 persone che erano a bordo sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati. Per Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte all'ennesima tragedia causata da chi mette i confini prima della vita. Dall'inizio dell'anno sono più di 1.200 già i morti dei naufragi di cui si ha notizia. A Lampedusa abbiamo sentito Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope, il programma della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia sulle migrazioni.
4: Purtroppo il fatto è che non si tratta ormai di tragedie, non si può chiamarle tragedie, sono dei danni collaterali delle politiche mortifere che l'Unione Europea e l'Italia continuano a mettere in atto. Quindi sì, siamo costernate, siamo arrabbiate e continuiamo a vivere con un forte senso di responsabilità rispetto a quello che succede e che è successo a questa bambina. Sicuramente ci troveremo e ci riuniremo per una commemorazione per ricordare questa bambina e tutte le altre vittime della frontiera, tutte le altre persone uccise dalla frontiera e dalle politiche di frontiera e continueremo a rendere presente questo nonostante l'invisibilità delle persone in movimento che arrivano sull'isola, che sono completamente separate dal resto della popolazione e che quindi non interagiscono e hanno molto difficilmente possibilità di interagire con chi vive quotidianamente l'isola.
0: Oggi in diverse città d'Italia manifestazioni propale in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi del 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano hanno partecipato 5.000 persone, presente anche Saif Boukeshek, l'attivista della Global Sumud Flottiglia arrestato da Israele in alto mare 2 settimane fa, mentre la missione era diretta verso Gaza.
5: Israel aims for people to forget we have been witnessing an absolute blackout since
6: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità, continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: Nel pomeriggio a Milano, marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada in Viale Pirelli, zona Bicocca. L'uomo è deceduto poche ore dopo, la donna è invece ancora in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, i due attraversavano sulle strisce alla guida dell'auto un uomo italiano del 1966. Sotto shock è stato accompagnato in codice verde all'ospedale civile di Sesto San Giovanni. 3 gravi infortuni sul lavoro in Lombardia per questo sabato. In mattinata un 60enne è caduto da un'altezza di 3 metri mentre faceva dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla in Oltrepò Pavese, battendo la testa. È in gravi condizioni. Rischia invece di perdere un braccio un operaio di 46 anni della Bauli che si è ferito mentre puliva un macchinario nello stabilimento di Romanengo nel Cremonese. Infine a Calcinato nel Bresciano un 26enne è stato travolto da una cisterna del peso di circa 30 quintali mentre era in turno, non sarebbe in pericolo di vita. Quasi 200.000 persone hanno sfilato oggi pomeriggio al 30° Pride di Bruxelles, carri e colori arcobaleno per un evento molto sentito. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore.
7: Quando i tempi si fanno più bui, noi risplendiamo ancora di più. Con questo messaggio si apre la 30ª marcia del Pride a Bruxelles, una delle più partecipate negli ultimi anni in Europa, a pochi passi dalle istituzioni dell'Unione Europea. L'onda arcobaleno contrasta con il cielo grigio di una giornata fredda e poco primaverile a Bruxelles, ma che comunque non ha fermato decine di migliaia di persone dallo scendere per le strade della capitale belga e riaffermare i valori di tolleranza e uguaglianza su cui si dovrebbe fondare l'Europa intera. Sono tantissimi i cari dell'associazione LGBTQ+, che hanno organizzato il Pride di quest'anno, compresi quelli dell'Unione Europea e della NATO che a Bruxelles hanno sede, e di quasi tutti i partiti belgi, dall'estrema sinistra fino alla destra conservatrice attualmente al governo. Sembrerà strano, ma i temi di parità e diritti civili in Belgio sono ormai trasversali e mainstream e possono anche prestarsi a strumentalizzazioni e pinkwashing. Questo non toglie che tra canzoni di Madonna e Lady Gaga si sentano anche cori come "Siamo tutti antifascisti" in italiano e antirazzisti, con bandiere arcobaleno che sventolano al fianco di quelle nere, rosse, bianche, verdi della Palestina e blu con le 12 stelle gialle dell'UE. Perché oltre alla celebrazione dell'orgoglio LGBTQ+, il Pride è anche il momento della lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, e dove meglio del cuore dell'Europa per ribadirlo. Da Bruxelles, Federico Bazzini per Popolare Network.
0: Stasera avviene la finale della 70ª edizione dell'Eurovision. Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, dopo aver chiesto la sospensione di Israele per il permanere delle condizioni di occupazione e violenza a Gaza e in Cisgiordania, hanno boicottato la gara e non sono presenti. Per l'Italia invece c'è anche il neo ministro del turismo Mazzi. Molti artisti in questi anni si sono schierati in maniera molto netta sul boicottaggio di Israele. Tra loro il gruppo irlandese NICAP. DJ Provai è uno dei frontman del gruppo intervistato per noi da Matteo Villaci e Nicolo Vecchia.
8: There's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
9: In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'altro posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa

0: Lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende, e giustamente, perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo, e in particolare in Palestina in questo momento. Quindi sì, fuck Eurovision.
1: Lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the moment. So yeah, fuck Eurovision.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.

Buonasera, benvenuti a questa puntata di Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Missy Red e questa selezione è dedicata alla campagna e alla musica country.

State sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare. Adesso arrivano i Good Morning con il loro brano Country e a seguire una dedica alla radio con Bruce Springsteen e Radio Nowhere.

0: se potete sostenete Radio Popolare in questa campagna abbonamenti e noi continuiamo con Sheryl Crow o la Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

La mia conoscenza del country è veramente da popstar. Infatti, questa era Lily Allen con la sua Not Fair e continuiamo con Beyoncé e la sua Texas Hold'em.

E questa era Madonna con la sua hit Don't Tell Me. E adesso passiamo a qualche artista italiano. Arriva Willy Peyote con Cowboy.

0: Come vi anticipavo, questa selezione è un mixone fra country, nel senso di musica country, e campagna, quindi arrivano la banda Bardot con Viva la Campagna.
1: Io sto in città.

0: senza salutarvi. Vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Eh sì, questi sono i Mano Negra con I Don't Want You No More. A seguire arriva Stuck in the Middle with You e a chiudere Johnny Cash con Ring of Fire.
1: Baby, I don't want you.
0: Ciao a tutti, buona serata da me Federica, a.k.a. Mr. Red.

Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Io sono Elisa Graci, anche questo sabato insieme a voi per Radio Romance. Saluto chi mi precede ogni sabato, la grandissima Miss in Red che accompagna bene la prima parte del vostro sabato sera. E nella seconda parte, quasi alla domenica, ci sono io a rallentare un po' il ritmo, anche se è sempre piuttosto intenso come suono quello che ascoltate dalle nostre frequenze. Tra l'altro questa settimana ancora più fieri di far parte di seconda parte, quasi alla domenica ci sono io a rallentare un po' il ritmo, anche se è sempre piuttosto intenso come suono quello che ascoltate dalle nostre frequenze. Tra l'altro questa settimana ancora più fieri di far parte di questa radio, di Radio Popolare, perché come sapete siamo

sostenere la nostra radio affinché rimanga libera ed indipendente. La nostra radio vive grazie a voi, vive grazie agli abbonamenti, e per questo che può permettersi appunto di essere così libera ed indipendente anche musicalmente. Non mi stanco mai di dirlo, non ci sono radio nel panorama diciamo nazionale e dai anche locale, se così possiamo dire, possiamo parlare di radio popolare che comunque è ascoltata in tutta Italia, non solo, che ha questa libertà di farvi ascoltare la musica che tra l'altro per esempio ascolterete in questa ora di Radio Romance, brani indipendenti, brani alternativi, brani che non sono nelle rotazioni delle radio che potete sentire appunto nel nostro paese, e quindi una ragione in più, una ragione speciale per abbonarsi a Radio Popolare, per far sì che questa libertà continui. La scaletta di oggi parla da sola, sono tutti gruppi che sfido a trovare in qualsiasi altra playlist. Ed è così che ci piace cominciare anche in questa notte. Radio Romance è una trasmissione che vi fa ascoltare musica un po' più dilatata, un po' più di atmosfera, che riguarda in qualche modo anche il sentimento dell'amore, il sentimento del romanticismo un po' in tutte le sue declinazioni. Questa è una canzone di un trio che tra l'altro è venuto a trovarci nella trasmissione del magazine musicale di Radio Popolare che si chiama Volume, proprio a inizio stagione. Loro sono i National Language, arrivano da New York, sono un trio, e la canzone con cui iniziamo Radio Romance di oggi è una canzone d'amore che si chiama Weak in Your Light.

Interpol, questa è Untitled. Siamo andati in tre momenti un po' diversi musicalmente parlando, anche se tutte quante canzoni che possiamo definire alternative, anche se le definizioni non ci piacciono molto. Comunque abbiamo ascoltato quest'ultima, appunto, Interpol con Untitled, e quindi siamo più o meno negli anni 10. Prima ancora con i National of Language e Waking Your Light, una canzone di pochi anni fa, mi sembra 4-5 anni fa, sempre dalla band di New York, quindi due band di New York, anche se a distanza di una ventina d'anni, direi, National Language e Interpol. E in mezzo non poteva mancare il primo gruppo shoegaze di questa puntata. Lo sapete, questo è un genere che non manca mai qui a Radio Romance, lo shoegaze, che so perché identifico molto con la notte, con atmosfere così dilatate, quindi spesso mi fa piacere ascoltare vecchie canzoni inglesi di quel periodo, come questa dei Lush che abbiamo ascoltato prima, che parla di luna. I Have the Moon. Lush, gruppo che è stato attivo dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90, anche loro tra i primi gruppi diciamo identificati con lo shoegaze, anche se poi hanno continuato con più un dream pop, un brit pop. Molto carini anche i Lush, li abbiamo ritrovati qui in questa puntata di Radio Romance. Ma se siete affezionati ascoltatori di questa trasmissione, sapete che adesso è il vostro momento, perché ogni puntata, ad ogni puntata scelgo tre delle tante canzoni che mi mandate ogni settimana nei vari canali in cui potete raggiungermi, e quindi ve li ricordo tante volte. Vogliate farlo anche voi? musica@radiopopolare.it, ovviamente per Radio Romance, che è questa trasmissione, oppure alla mia pagina Instagram Elisa Graci Radio, dove appunto potete mandarmi un messaggio e chiedermi una canzone, parlarmi di una canzone d'amore, una canzone romantica, una canzone notturna che vorreste ascoltare la prossima settimana qui su Radio Popolare, più o meno a quest'ora su Radio Romance. Allora, siamo alle vostre tre canzoni, iniziamo subito. Un paio di canzoni di un po' di tempo fa, una invece un po' più moderna, comunque tutte e tre canzoni bellissime, come sempre complimenti a voi. Iniziamo con i Police.

E allora grazie a voi ascoltatori abbiamo potuto riascoltare questa By Starlight degli Smashing Pumpkins, prima ancora Johnny Mitchell e River e ancora prima i Police con Wrapped Around Your Finger. Dicevo due pezzi di qualche anno fa e uno più recente, no, in realtà sono tutti piuttosto datati perché sono tutti più di 30 anni fa, per la precisione sono andata a vedermi tutte le date. Allora, i Police, Wrapped Around Your Finger, 1983, Johnny Mitchell con River, 1971, e infine Smashing Pumpkins by Starlight dal loro doppio album Melancholy and Infinite Sadness del 1995. Quindi sì, di recente c'è ben poco in questo terzetto che avete scelto voi, ma noi non badiamo le date, a niente. Andiamo solo alla musica. Tra l'altro devo dire che non ascoltavo questo pezzo degli Smashing Pumpkins da un po', e ascoltarlo a volume altissimo in cuffia di notte, niente male, quindi grazie a te che lo hai richiesto. Potete farlo anche voi, potete richiedere le vostre canzoni che magari vi ispirano notte, vi ispirano romanticismo al musica@radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio su Instagram. Allora, continuiamo un po' su queste atmosfere e anche su questi anni, siamo a metà degli anni 90, anche se il genere è completamente diverso, ma lo sapete che io vado un po' così, di palo in frasca. E adesso vi propongo una canzone di una band di Boston che fa parte un po' dell'universo, diciamo un po' più post-rock, anche se è un post-rock sicuramente un po' più melodico, ecco. Mi piacevano tantissimo, mi piacciono tuttora tantissimo, ogni tanto li riascolto e questa canzone secondo me è proprio notturna. Si chiama Every Sister.

beh, forse uno degli album più belli degli anni 90, questo Dummy dei Portishead che abbiamo ascoltato con questa It's a Fire qui su Radio Romance, su Radio Popolare con Elisa Graci anche in questo sabato sera, un sabato sera che ormai è già domenica, un sabato sera di campagna abbonamenti, ragazzi. Ascoltatrici, ascoltatori, anche chi si collega per caso adesso su Radio Popolare, sappiate che questa è una settimana in cui vi chiediamo di sostenere Radio Popolare, che vive e si mantiene libera ed indipendente da tutto e da tutti grazie ai vostri abbonamenti. Sono 90 euro all'anno, se volete abbonarvi fatelo, andate sul sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. sono 90 euro all'anno, l'ho già detto. Quindi dai, se potete farlo è un aiuto enorme per tutti noi che lavoriamo qua e per l'informazione libera e indipendente, anche artistica, culturale, musicale, come quella che cerchiamo di fare ogni giorno e ogni sera e ogni notte, in questo caso qui su Radio Popolare. Allora, siamo quasi alla fine anche di questa puntata, una puntata un po' retro, direi. Abbiamo ascoltato canzoni di un po', un bel po' di anni fa, e ogni tanto mi succede, beh, capita spesso per noi Gen X, Generazione X, così, di ricordarci di alcuni ascolti che sono impressi un po' nella nostra memoria. Questo è un disco che in quegli anni lì ho un po' consumato, era uno dei dischi, diciamo, un po' meno strani di quelli che ascoltavo, ma in qualche modo è entrato veramente nel mio cuore. Sto parlando di August and Everything After dei Counting Crows. Ricordo veramente di averlo consumato tantissimo, di aver ascoltato fino alla nausea tutte le canzoni di questo album, e quindi dai, magari concludiamo con uno di questi ascolti, anzi no, perché poi probabilmente avremo un po' di tempo per ascoltare qualcos'altro fino alla fine del nostro tempo a disposizione. Però intanto questa è l'ultima canzone che vi presento, anzi no, perché dovevo dirvi cosa avevamo ascoltato prima, ormai è tardi, la mia testa è completamente così, già in altre dimensioni. Allora, abbiamo ascoltato prima dei Portishead i Talk Talk, però insomma non potevo non disannunciarla perché è una canzone meravigliosa che si chiamava I Believe in You, e prima ancora i Karate da Boston, quindi un universo super indipendente, super post rock, con Every Sister. Ok, va bene, adesso possiamo tornare ai Counting Crows, che ascoltiamo con questa canzone che si chiama Perfect Blue Building, e poi, se abbiamo il tempo, anche altre canzoncine così che ho in scaletta per voi. Se volete potete andare su Spotify a Elisa Graci, c'è proprio la paginetta, la playlistona di Radio Romance, se così volete riascoltare queste canzoni in autonomia e con più calma, da soli o in compagnia. Vi lascio con i Counting Crows, buonanotte a tutti voi e grazie per l'ascolto da Elisa Graci.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Auto sulla folla a Modena. L'autore del gesto è un 31enne che in passato era stato in cura psichiatrica. L'uomo non era sotto effetto di alcol o droghe. 7 i feriti, di cui 4 gravissimi. Una è una donna di 55 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Trump vedrà i suoi consiglieri una decisione possibile nelle prossime 24 ore, mentre Teheran porta avanti la strada negoziale. In Libano la tregua che non c'è, almeno 18 morti nelle ultime 24 ore, nonostante la proroga del cessate il fuoco di 45 giorni. A Milano in 5.000 in corteo per la Palestina, in piazza il ricordo della Nakba, la cacciata del 48 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Impossibile dire mai più quando a Gaza un genocidio è ancora in corso, dice ai nostri microfoni Saifa Boukeshek, attivista della flottiglia, arrestato e poi rilasciato da Tel Aviv. A Vienna la finale dell'Eurovision, tra contestazioni fuori e dentro l'evento per la partecipazione di Israele. Spagna, Olanda, Irlanda, Slovenia e Islanda boicottano l'evento e non lo trasmetteranno in TV. Per l'Italia invece c'è anche il ministro del turismo. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si chiama Salim El Kudri, l'uomo che oggi pomeriggio alla guida di un'auto ha travolto 8 persone nel centro di Modena. Poi ha tentato di fuggire e ha colpito un'altra persona con un coltello. L'uomo è stato fermato dai passanti e poi è stato arrestato. Poco fa in una conferenza stampa il prefetto di Modena Fabrizio Atriolo ha spiegato che l'autore del gesto ha 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino nel Modenese, è un cittadino italiano di seconda generazione con origini marocchine e in passato era stato in cura psichiatrica. Non era noto alle autorità, non ci sono segnalazioni a suo carico e non era sotto effetto di alcol o stupefacenti come emerso dalle prime ricostruzioni. I feriti al momento sono 7, di cui 4 gravi. Tra loro ci sono 2 turiste straniere, una tedesca e una polacca. A una donna di 55 anni in condizioni gravissime sono state amputate le gambe. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha sottolineato che per fermare l'autore del gesto sono intervenuti 4 cittadini, di cui 2 stranieri, segno di grande lucidità e molto coraggio e simbolo di una comunità che sa riunirsi e reagire, ha detto il sindaco. In serata, a poche ore dall'accaduto, il ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sui social aveva parlato di criminale di seconda generazione, poi aveva rincarato la dose, via il permesso di soggiorno a chi delinque. Sugli ultimi aggiornamenti e sul clima che si respira a Modena, sentiamo Antonella Cardone, direttrice del quotidiano locale sul Panaro News.
1: Secondo quanto stanno acclarando gli inquirenti, il ragazzo autore di questo drammatico e tragico gesto non sarebbe né radicalizzato né islamizzato, bensì purtroppo avrebbe avuto precedenti per disagio mentale, pare che sia stato anche in cura precedentemente, un disagio che evidentemente non è stato colto nella sua assoluta gravità. Certamente gli accertamenti vanno avanti, quindi da questo punto di vista nulla è chiuso. Posso segnalare che sul posto c'era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che racconta che era lì a 20 metri a passeggio con la figlioletta, racconta di essere sotto shock. C'è una certa presa di posizione diversa rispetto alle parole, ad esempio, del leghista Salvini e di altri leghisti che invece puntano il dito subito sul marocchino, sull'Islam, la solita retorica che più che spiegare i problemi trova subito un colpevole, ma in realtà la situazione si vede già che è più complessa di così. Sui social, ecco, mi ha colpito questo, ricorre fortemente una parola che fino all'altro ieri nessuno usava, cioè remigrazione. Scegliere proprio questa parola per commentare questo fatto di cronaca vuol dire che l'epica della destra vannacciana prende molto piede, anzi addirittura detta le parole d'ordine che dobbiamo usare a commento di qualunque fatto di cronaca che riguardi un immigrato.
0: La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è stato oggi in Iran per i colloqui. Sentiamo il servizio.
2: Gli Stati Uniti spostano i cacciabombardieri e sottomarini nucleari verso il Medio Oriente. I venti di guerra tornano a soffiare sull'Iran. Per scongiurare ulteriori attacchi, la leadership di Teheran gioca la carta del multilateralismo e della diplomazia. Due gli esempi. Il primo, la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana ha reso noto che a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi dell'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, senza però specificare quali paesi. Il secondo esempio, il ministro degli interni pakistano e il suo omologo iraniano hanno tenuto a Teheran un incontro bilaterale durante il quale si è discusso delle relazioni tra Iran e Pakistan e delle prospettive per la ripresa dei colloqui di pace. Durante l'incontro sono state discusse e analizzate anche questioni di interesse comune, tra cui la pace duratura nella regione e gli ultimi sviluppi regionali. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che il ministro iraniano ha apprezzato il ruolo costruttivo del Pakistan nella promozione della pace e della stabilità regionale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. Sono almeno 18 i morti nelle ultime 24 ore. Secondo il Ministero della Salute di Beirut si contano più di 2.900 vittime e oltre 9.000 feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni. E dopo la visita di Donald Trump in Cina, Vladimir Putin sarà a Pechino martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di Stato di 2 giorni. Ufficialmente al centro della visita del presidente russo ci saranno le relazioni tra i due paesi che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, ma la tempistica del viaggio e il fatto che non fosse stato preannunciato rivelano che centrali saranno anche le guerre in Ucraina e Iran. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia.
3: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina dove era stato in visita e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina.
0: Sono rimaste nell'hotspot di Lampedusa la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta per ipotermia dopo che la guardia costiera aveva recuperato il barchino su cui viaggiavano da 36 ore. La bimba aveva 5 mesi. La madre è originaria della Costa d'Avorio e anche le altre 55 persone che erano a bordo sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati. Per Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte all'ennesima tragedia causata da chi mette i confini prima della vita. Dall'inizio dell'anno sono più di 1.200 già i morti dei naufragi di cui si ha notizia. A Lampedusa abbiamo sentito Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope, il programma della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia sulle migrazioni.
4: Purtroppo il fatto è che non si tratta ormai di tragedie, non si può chiamarle tragedie, sono dei danni collaterali delle politiche mortifere che l'Unione Europea e l'Italia continuano a mettere in atto. Quindi sì, siamo costernate, siamo arrabbiate e continuiamo a vivere con un forte senso di responsabilità rispetto a quello che succede e che è successo a questa bambina. Sicuramente ci troveremo e ci riuniremo per una commemorazione, per ricordare questa bambina e tutte le altre vittime della frontiera, tutte le altre persone uccise dalla frontiera e dalle politiche di frontiera e continueremo a rendere presente questo nonostante l'invisibilità delle persone in movimento che arrivano sull'isola, che sono completamente separate dal resto della popolazione e che quindi non interagiscono e hanno molto difficilmente possibilità di interagire con chi vive quotidianamente l'isola.
0: Oggi in diverse città d'Italia manifestazioni propale in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi del 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano hanno partecipato 5.000 persone, presente anche Saif Boukeshek, l'attivista della Global Sumud Flottiglia arrestato da Israele in alto mare 2 settimane fa mentre la missione era diretta verso Gaza.
5: Israel aims for people to forget we have been witnessing an absolute blackout since
6: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità, continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: Nel pomeriggio a Milano, marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada in Viale Pirelli, zona Bicocca. L'uomo è deceduto poche ore dopo, la donna è invece ancora in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, i due attraversavano sulle strisce alla guida dell'auto un uomo italiano del 1966. Sotto shock è stato accompagnato in codice verde all'ospedale civile di Sesto San Giovanni. 3 gravi infortuni sul lavoro in Lombardia per questo sabato. In mattinata un 60enne è caduto da un'altezza di 3 metri mentre faceva dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, inoltre Po Pavese, battendo la testa. È in gravi condizioni. Rischia invece di perdere un braccio un operaio di 46 anni della Bauli che si è ferito mentre puliva un macchinario nello stabilimento di Romanengo nel Cremonese. Infine a Calcinato nel Bresciano un 26enne è stato travolto da una cisterna del peso di circa 30 quintali mentre era in turno, non sarebbe in pericolo di vita. Quasi 200.000 persone hanno sfilato oggi pomeriggio al 30° Pride di Bruxelles, carri e colori arcobaleno per un evento molto sentito. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore.
7: Quando i tempi si fanno più bui, noi risplendiamo ancora di più. Con questo messaggio si apre la 30ª marcia del Pride a Bruxelles, una delle più partecipate negli ultimi anni in Europa, a pochi passi dalle istituzioni dell'Unione Europea. L'onda arcobaleno contrasta con il cielo grigio di una giornata fredda e poco primaverile a Bruxelles, ma che comunque non ha fermato decine di migliaia di persone dallo scendere per le strade della capitale belga e riaffermare i valori di tolleranza e uguaglianza su cui si dovrebbe fondare l'Europa intera. Sono tantissimi i cari dell'associazione LGBTQ+, che hanno organizzato il Pride di quest'anno, compresi quelli dell'Unione Europea e della NATO che a Bruxelles hanno sede, e di quasi tutti i partiti belgi, dall'estrema sinistra fino alla destra conservatrice attualmente al governo. Sembrerà strano, ma i temi di parità e diritti civili in Belgio sono ormai trasversali e mainstream e possono anche prestarsi a strumentalizzazioni e pinkwashing. Questo non toglie che tra canzoni di Madonna e Lady Gaga si sentano anche cori come "Siamo tutti antifascisti" in italiano e "antirazzisti", con bandiere arcobaleno che sventolano al fianco di quelle nere, rosse, bianche, verdi della Palestina e blu con le 12 stelle gialle dell'UE. Perché oltre alla celebrazione dell'orgoglio LGBTQ+, il Pride è anche il momento della lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, e dove meglio del cuore dell'Europa per ribadirlo. Da Bruxelles, Federico Bazzini per Popolare Network.
0: Stasera avviene la finale della 70ª edizione dell'Eurovision. Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, dopo aver chiesto la sospensione di Israele per il permanere delle condizioni di occupazione e violenza a Gaza e in Cisgiordania, hanno boicottato la gara e non sono presenti. Per l'Italia invece c'è anche il neo ministro del turismo Mazzi. Molti artisti in questi anni si sono schierati in maniera molto netta sul boicottaggio di Israele. Tra loro il gruppo irlandese NICAP, DJ Provai, è uno dei frontman del gruppo intervistato per noi da Matteo Villaci e Nicolo Vecchia.
8: There's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
9: In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari terrieri imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende e giustamente perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo e in particolare in Palestina in questo momento. Quindi sì, fuck you Eurovision.
8: Lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So, yeah, fuck Eurovision.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.